Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni. E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più, in maniera sempre più massiccia, la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione e tanti naturalmente, ma dopo di noi i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari alle medie, che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico, emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è, un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda, dice: noi siamo la vita, e la dedica a me. Allora, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani, nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby Lalpin. Fatalità, Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento. Ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. E, ecco, di questo... Questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domenica
Domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade, con Silvia che ha è esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionieddintorni.it. il sito è costellazionieddintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare un messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo, allora io oggi volevo cambiare argomento e dirvi: domenica invece nel pomeriggio, credo sia dalle verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, si fa, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno, con l'associazione Villa Bembo appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto in maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, c'è, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali, che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali, che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito, o antroposofia, scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico materiale, ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner, attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione,

E lui diceva: esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di quattro, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che è invece strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di tre componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono tre forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di tre componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremo qua, se no non saremo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera eccetera, simpatia, antipatia e compagnia bella, e il terza componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Caggiano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di quattro sensi, che sono i sensi così più legati all'elemento fisico-materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri tre sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico-materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio, e sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di quattro sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui si mette l'udito l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione, e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, e se finché non lo fa è difficile.

no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi, quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto tra i mille stimoli riesce a determinare i limiti della mia corporeità, i confini del mio corpo rispetto al mondo esterno. Nulla ci dice di per sé dell'esterno, ma ci permette di divenire coscienti della mia corporeità, che un po' alla volta si muove e arriva a contatto col mondo esterno. Infatti, pensateci, se noi fossimo in una stanza totalmente buia, senza, e provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito, né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consentirebbe di fare? Semplicemente io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino, o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì. Ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo, quindi, separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita. Siamo carichi di energie. Quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare, non ci sentiamo bene, siamo scarichi, peggio di una pila da buttare, anche quello è il senso della vita. C'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro, la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi, naturalmente, che
si dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male, o quando una parte del nostro corpo ha dolore, ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non penso neanche di, in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona. Ho male e mi sento, questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interessi, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo, e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità, e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale, e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini, che senza offesa per i suini sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono, mi sto bene. Oh, e sta ben sempre, in ogni caso, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto ben oppure stavo male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci, che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piede sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà una causa, no? E questa causa non sarebbe il caso di approfondirla? No, perché non ho tempo, non ho soldi, non posso modificare i ritmi della mia esistenza, perché sennò sto facendo magari un lavoro di merda che non mi piace, non mi interessa, e quindi eccetera eccetera eccetera, e quindi meglio prendo la pastiglia e ho risolto il problema. In realtà l'ho solo procrastinato e l'ho solo aggravato, perché attutisco e non risveglio e blocco il mio senso della vita. E Novalis dice sempre: si dovrebbe essere orgogliosi del dolore. Ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. E questa è filosofia pura, no? Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice: ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, e che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza, e quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no?
ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dagli animali oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento perché mi muovo per esempio cercare da mangiare, mi muovo per cercare di riprodurmi quindi mi muovo perché c'è un pericolo, mi muovo alla ricerca del cibo ma anche per evitare un pericolo, eccetera eccetera eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, della, scusate, il movimento al sentimento, al sentire la fame, riproduzione, pericolo, eccetera eccetera eccetera. Le piante non lo possiedono e così nemmeno i minerali. Il movimento è possibile solo quando c'è già un progetto di movimento che si traduce poi in movimento vero e proprio, cioè, ed è vi faccio un esempio: devo prendere la mela che ho davanti a me, ovviamente per frazioni di secondo ho già pianificato tutto nella mia mente e come ultima azione c'è il movimento del braccio e della mano che va a prendere la mela, ovvio. Quindi c'è prima un progetto. La vita di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti oltre che da se stesso sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri, naturalmente. La vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci. Nella mia vita, pensateci, nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come per esempio nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stata fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico, l'incontro con questa che dice: ma ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo? Ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola. E lei dice: ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, ma scherzi, per Paolo può fare questa strada qua e compagnia bella. Morale: il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone, naturalmente. E queste altre persone rientravano nel mio karma personale. Ecco allora che il mio movimento, che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani. Ma non ci abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre. Il mettersi a correre, il mio movimento, è collegato, prima prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana, non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta di
direi quasi spirituale, anzi non senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia. Non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa, e nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. Se poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e il corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Dice, anche i simi, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni, da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio e tutta la storia della cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva è in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin. Ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton che ha tirato fuori questa puttanata, questa balla colossale che poi non è mai stata dimostrata, non so se lo sapete. Quando ci dicono che i nostri antenati erano il Neanderthal e il Cro-Magnon, anzi prima il Cro-Magnon e poi il Neanderthal, è assolutamente indimostrabile, sono scheletri trovati di scimmioni con cui l'uomo non ha nulla a che fare, che l'Homo sapiens non ha nulla a che fare, perché si è incarnato sostanzialmente nella struttura ossea così com'è già quando è stata ora, non era uno scimmione evoluto. Questo lo dice con chiarezza Steiner. E Dalton cosa fece, il testa di cazzo, per tentare di sostenere questa cosa? Disse di avere trovato uno scheletro residuo e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che fatalità si conformava perfettamente con quella, e disse eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra. Poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, ma mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così. L'uomo è l'unico a avere il senso lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori, ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano, quindi, è
una linea immaginaria che va dalla, è proprio una, si può, se, se aveste un, uno schemino di un essere umano, andrebbe dall'articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea di, diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come ho ottenuto? Passa attraverso, guarda caso, sono sette punti, passa attraverso l'articolazione della mascella, articolazione della mascella ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo in attenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le sette articolazioni. E è questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i tre canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle tre direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. Tre canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro nelle tre direzioni, alto basso, destra sinistra, nelle tre articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio, ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta. Per esempio, se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo. Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo, mi espando, mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità, e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro, siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegati, ingobbiti, con camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso, perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto moralmente degenerare per poter sopravvivere. Quindi questo è il primo gruppo, per cui dopo la pausa vi cucchiate tutto il resto. Allora vi rimetto questa canzone che a me piace tanto, tanto a voi non piacerà magari, ma insomma io ve la metto nella mia ora di libertà. Fabrizio De Andrea.

a spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto...

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto

0: rubare quando si ha fame.
1: Eccoci, eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
2: Ci sono.
1: Ciao Ennio, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
2: la
1: vista, eccetera.
2: Sì, quest'anno il programma della nostra associazione è dedicato ai 5 sensi, quelli considerati.
1: Esatto, domenica pomeriggio, a che ora?
2: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
1: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
2: Certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
1: non è così scontato.
2: È così scontato, sì. E cosa serve l'udito, e perché ce l'abbiamo, e perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca, perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
1: Beh, non è male questa.
2: Dovremmo usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici, tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico, i giornalisti dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli. Dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
1: di cagate,
2: perché oggi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso
1: di fargli ascoltare.
2: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
1: Oh, che bello!
2: E quindi che bello, decideranno loro quali frequenze, come, cosa.
1: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa da come ti parla un altro.
2: E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, questo utilizzo, questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi sono tutti vecchi, persone relativamente anziane, ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
1: E secondo te perché, Ennio?
2: Ma sicuramente è colpa. Allora c'è una tabella, ne parleremo, per esempio, che è uno dei parametri più importanti per la salute del suono, sono i decibel. Che è il volume del suono.
1: Sì.
2: Ma basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
1: Quindi figurati. Oltre qualche minuto cosa succede?
2: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, e per le quali non è che c'è tanta soluzione, e se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto
1: ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
2: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini come cicli antibiotici che fanno da piccoli. Quindi con alcuni vaccini.
1: Chiaro.
2: Insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha proprio un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire, quindi cosa dobbiamo fare?
1: Anche questo è un dato di fatto, oggettivamente. Insomma.
2: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutto questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, cioè abbiamo una sola bocca,
1: già.
2: Più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
1: Ennio, ricorda solo, allora, domani, cioè domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
2: Si trova in Riviera Martire Libertà 59, insomma, lo trovate superato Dolo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire. con la loro esperienza, e dopo ci fermiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
1: Certo, siamo un po' simile alla Barchessa lì, insomma, dai. Ok, sì. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi, saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto, dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma, sono spunti di riflessione, ovviamente.
2: Infatti, impariamo a usarli bene, questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
1: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
2: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
1: Perfetto, grazie Ennio. Allora noi ci vediamo domenica alle 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martiri della Libertà 59 a cos'è che comune?
2: A Dolo.
1: Quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, sì. Insomma, dai. Ok. Un abbraccio, stammi bene Ennio. Ciao, saluto Paola. Ciao. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e, a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nell'anima, nella nostra anima, giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista. E come? Sono elementi di condizionamento animico, d'anima, molto molto più forti, d'anima, di sentimento prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata, con colori di un certo tipo, e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cuochiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo, perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello. Dobbiamo siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, dobbiamo restare lì pochi minuti, va ben, sopportiamo. Ma se dobbiamo restare lì a lungo, ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più tra i più, insomma, certamente gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Arrivi in zone vicino all'allevamento e dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore. Ci perdiamo nell'odore, e l'odore non ci fa urtare contro qualcosa come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa, e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto, è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto. Quindi una capacità olfattiva che arriva anche a 1 milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed è che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto. Per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare, dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbe andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni. Per esempio, profuma come una rosa, oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, e questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza, oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire. Attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo sporco che puzza è un uomo che no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata coscientemente e liberamente, che essa abbia o meno un valore morale, cioè se è morale o immorale. Questo è tipico del periodo che stiamo vivendo, cioè responsabilità morale è collegata all'olfatto, incredibilmente. Oggi le forze, chiamiamole così, di ostacolo sono concentrate sull'obiettivo di distruggere il sentimento morale dell'uomo, che è sempre individuale e ci porta alla piena responsabilità. L'olfatto quindi è un qualcosa che attraverso la via degli odori nasce il contatto morale dell'uomo. È molto interessante. Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come il quasi il guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io, mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Ok, allora che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua in fondo è un organo che mi dà, in qualche modo, un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo, è una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo, quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? Eh già, comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che si sente che non ha proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo, e quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo abbuffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero ed è per questo che non va dato a un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma metterlo in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare, e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner, ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi, e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre alle esperienze della vita, dolce, amara, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto olfatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile. Il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no? Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura

se ci fosse solo ghiaccio e buio, noi che cazzo di sentimenti avremmo? Non avremmo neanche una stimolazione di sentimenti vera e propria. Quindi è il calore che è collegato alla nostra astralità che ci sviluppa sentimenti. Non è a caso che sia nel periodo estivo con il caldo noi abbiamo uno sviluppo, una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo, e questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante, e che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma, perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca, e mi immergo nelle forze eteriche e vitali della pianta, che mi calma, perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare, di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno di dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però, vi voglio lasciare questa canzone, Il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite Il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi dei 12 sensi umani.

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

scendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

Chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì

0: E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono assolutamente, apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio che voglio, li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola, del linguaggio è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Caggiano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè dai cosiddetti arcangeli. Sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa da quella italiana. La francese è una via di mezzo, l'inglese è ancora molto diversa, il norvegese non ne parliamo. L'africano ancora di più. E lì c'è la componente animica, c'è una componente spirituale. È molto diversa la personalità di uomini in cui, per esempio, nella lingua prevalgono le consonanti rispetto a una lingua dove prevalgono le vocali. Pensate all'arabo e all'italiano, per esempio. Possiamo dire che il linguaggio va anche a forgiare le caratteristiche di un essere umano. È fondamentale. E questo, quindi, il senso della parola o senso del linguaggio è un senso molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole, ma una volta che ho compreso il concetto è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio, cioè quando andiamo oltre alle parole espresse e quindi, cancellando il linguaggio, perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente, una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine che sensazione mi ha dato, che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo, ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica materiale. Quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri, dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo e mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitino e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente e non posso avere un senso del pensiero perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa. E subito la risposta a tutto, e, per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo, il più complesso, che è il senso dell'io. Noi quando incontriamo un'altra persona incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui, se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi. Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono, spiritualmente positivo, o un essere demoniaco, un traditore di una causa. È importante il senso dell'io, porca troia, per evitare cappelle fondamentali nella nostra vita. E quanto poco noi tutti abbiamo senso dell'io, l'abbiamo limitatamente, cazzo. Per incontrare l'io dell'altro è necessario il senso del tatto, guarda caso, uno dei primi sensi, che ci dà con precisione il limite entro cui io mi posso muovere fino all'incontro con il limite dell'altro, per poi arrivare a superare quel limite e anche a fondermi con lui, no? E questo è l'ultimo senso, il senso più elevato, il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica 5, chi ha voglia, ore 17 a Villa Bembo, in via Marti della Libertà 59 a Dolo, appena superato il centro di Dolo venendo da Padova, 2 chilometri dopo sulla sinistra. Va bene, leggiamo questo bellissimo messaggio di Michele che dice: gentilissimo Paolo, dalla diagnosi della mia malattia la mia vita è profondamente cambiata. confermano la perdita di interesse per il mondo materiale, la corporeità e l'instaurarsi del desiderio interiore di una spiritualità più elevata. Ciò è stato ed è profondamente liberatorio. Bellissima, Michele, bellissima, perché questo è esattamente è il riassunto dell'antroposofia. Perché lo stai vivendo, cazzo. Sai quanti studiano antroposofia e non capiscono un cazzo e sono lì a farsi a gonfiarsi come dei palloni gonfiati, perché Steiner ha detto, Steiner ha fatto, Steiner qua, Steiner là, e non hanno nessuna esperienza di vita. Tu ce l'hai, tu puoi parlare, tu hai una vera conoscenza antroposofica perché l'hai applicata nella tua vita in modo pratico, e stai abbandonando, grazie alla tua malattia, e ripeto, grazie alla tua malattia, stai abbandonando la visione materialistica e stai comprendendo che le cose importanti nella vita non sono quelle materiali. Grande, Michele, grande, bella. Ciao, so che non vi sono simpatici, ma anche i Geova dicono che l'uomo non è stato un'evoluzione delle scimmie. Perfetto, iscriviti Stefano ai Geova e te sei a posto. Bella lezione Paolo, di sicuro, però mi sorge un dubbio sul fatto dell'equilibrio, dell'essere dritti nel camminare e della regolarità, diciamo, della persona, l'onestà che dicevi tu. Prova a pensare a quelli che facevano il passo dell'oca più diritti di loro. Un abbraccio. No, non sono diritti, quella c'è un'altra roba. Quella c'è un'altra roba, amico mio. Il passo dell'oca è proprio un'altra roba. E qui c'è la riduzione dell'uomo a un automa, con movimenti automatici e obbligati, è un'altra cosa. Buongiorno dottore, sulla trasmissione di Elisir Rai 1 c'è con un medico, ha detto chiaramente che il vaccino Covid ha reso molte persone sorde perché infiamma i nervi dell'orecchio e non si torna indietro. Ciao, buona giornata Enrico. Sì, la verità viene fuori, ma non pagherà nessuno, questo è il punto. Non pagherà nessuno, è chiaro, perché la cosa è stata talmente grossa che, e questo è così. Però è importante che venga presa conoscenza e venga presa coscienza di quel disastro, di quel omicidio di massa che è stato il Covid. Un omicidio di massa, un assassinio di migliaia e migliaia di persone, concepito, voluto, organizzato e pianificato lucidamente, perché era un progetto militare, e chi si è opposto ha pagato, senza ombra di dubbio. Ciao Paolo, molto interessante. È possibile avere il titolo di un libro che parli di questi 12 sensi in modo semplice, come stai facendo tu, Vanna? Guarda, c'è il libro che io, da cui ho preso i miei appunti, è il libro, appunto si chiama I 12 sensi, porte dell'anima, ed è di Albert, è scritto Soesman, ripeto, Albert Soesman, Natura e cultura editrice, I 12 sensi. Questo te lo consiglio, sicuramente è un bel libro e penso ti possa interessare. Non è scritto in modo particolarmente complesso, però insomma richiede uno studio, dai, è una cosa abbastanza, ci si deve concentrare. Elogio agli alberi, se puoi ascoltarlo, certo. Sì, l'elogio degli alberi, ci mancherebbe di non fare l'elogio degli alberi. Uno dei motivi, per esempio, una cosa che gli ultimi minuti che ho, ve lo voglio dire, una delle cose che hanno portato negli ultimi 50 anni a un obiettivo aumento della temperatura anche di 10 gradi, non è stato certo l'inquinamento antropico dell'uomo, che non c'entra assolutamente nulla. C'entra invece, per esempio, soprattutto in pianura padana, la deforestazione, cioè l'eliminazione completa di quantità di alberi in maniera incommensurabile. Voi non avete idea, io che sono vissuto in campagna e l'ho visto, è stata una roba che dalla fine degli anni 60 e primi anni 70 in poi è stata una decimazione completa di tutte le piante, che hanno cominciato in tutti i modi a essere eliminate, tagliate, perché per fare spazio all'agricoltura intensiva, perché disturbavano, perché era cambiata la mentalità della gente sempre più cogliona, fino a farle sparire anche dalla città ovviamente, e a questo punto la sparizione degli grandi alberi in città sostituiti da piccoli alberelli con cespuglietti del cazzo, perché? Perché il messaggio della 5G e delle antenne per essere ben recepito dai telefoni dentro i condomini deve eliminare gli alberi dalle grandi chiome, e quindi le città diventano forni crematori, e la pianura padana, che ha subito una deforestazione pazzesca, una decimazione di tutte le piante, di tutta la componente vegetale, adesso la pianura padana, che è un catino che è contornato da montagne su tre lati, su quattro, adesso paga le conseguenze di questo. Ma siamo dei coglioni, ed è giusto che sia così. Tutti i maestri hanno sempre detto: uccidi il tuo maestro, metaforicamente. Sì, saluti Paolo, buona giornata. Ok, strano che Og abbia detto a Elisir, perché Mirabea, il presentatore, gli era un fautore di appuntura con l'Elisir, sì, ma de breve vita, Daniele. Ma sì, Daniele, in televisione tutti quanti doveva essere fautori dell'Elisir, se no te vai a casa e non te c'appi più i migliaia di euro al mese, capisci? Ma non ormai, se che venduto il culo, ma pagano, sta tranquillo che c'è. C'è, assolutamente, l'unica soddisfazione è che c'è un pagamento di queste cose qua. Non puoi permettere, hai scelto la materialità, la vita comoda, il denaro, un pseudo potere, lo sfruttamento degli altri per il tuo interesse personale. Tranquillo, te paghi, non sta a preoccuparti. Aspetta che sentiamo il Magna Brocche di RDM. Ciao RDM.
1: Ciao Girotto.
0: Ciao Magna Brocche.
1: A proposito della forestazione, che sarebbe altri argomenti, ma te parlo intanto di questo. Ieri sera Radio Rai. Io purtroppo a televisione non la vedo, e forse c'è anche un bene. Allora, che c'è stato un certo esperto che ha detto quanto segue. Allora, intanto sul riscaldamento climatico, guarda caso, è solo nel continente europeo, nel continente africano tutto normale, in America tutto normale, in tutti i paesi è normale amministrazione, nel continente europeo che abbiamo il surriscaldamento. E anche spiega il perché. Allora, la cemente, faccio breve, Girotto.
0: Sì, fa breve perché devo scadere il tempo.
1: Dimmi. La grande cementificazione. Poi abbiamo, come a Milano, per esempio, i mega palazzi da 15 a 20 piani, che hanno facciate di vetro, quindi materiale riflettente che aumenta la temperatura del sole, dei raggi solari, e soprattutto la deforestazione.
0: Certo.
1: Ma dai.
0: Ma pensati, eh?
1: Esatto. Ma che novità che abbiamo scoperto.
0: Oh, ragazzi.
1: E adesso?
0: Il problema, sai dove che sei? Che né mi né ti saremo mai in posizione di comando. Nelle posizioni di comando ci saranno sempre i figli di Troia. Questo è il grosso problema, che ti copio RDM.
1: Esatto, tutto qua. quei figli di Troia. Che inizio anni 90 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anzi più che altro Giovanni Falcone, ti ricordi l'omicidio del giudice Chinnici?
0: Dai, figurati se non lo so, certo.
1: E il giudice Chinnici quel giorno che si stacco sulla strada deve andare a incontrare Giovanni Falcone per consegnargli gli atti finali per poi entrare al Palazzo Chigi e arrestare tutti.
0: Ehi, va bene, dai. Ciao RDM, un abbraccio. Ciao, stammi bene.
1: Ciao, caro.
0: Adesso vi lascio con questa canzone del maggio di De André, perché oggi è andato di De André, e se vedemo a giovedì prossimo. Ciao a tutti, e domani sera ricordatevi l'incontro sulle costellazioni familiari insieme a Silvia Lupano. Sarò qui con lei alle 20:40 in sede radio domani sera. Ciao a tutti.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente.

credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciando

il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza,
0: sì,
1: e in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: volevo sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutti oppure no, con l'esperienza,
0: con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente.
1: Esatto. E poi,
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire.
1: Esatto, poter però fare. Esatto, le persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose.
1: Sì, io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Così.
0: Puoi spegnerlo, tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana, io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che,
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire?
1: Esatto.
0: Cioè ne tirano, hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio. Certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, mm-hmm, sì, con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato questa esperienza e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, mm-hmm, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la... cosa accade? Cioè cosa si muove? Tu sei riuscita a capirlo? Perché sì. No, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche... ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche, se vogliamo, ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio, è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Scusami,
1: a noi.
0: Potrebbe essere, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica individualista, sì, al massimo, no?
1: Sì.
0: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, dentro, sì, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico, beh, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti, ma noi ci illudiamo in realtà di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che ci hanno messo in testa fin da bambini, la legge di Darwin, che poi Darwin non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Oppure l'homo homini lupus, oppure
0: tutte quelle stronzate lì, che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale, non una costruzione positiva, perché di fatto infatti stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti agli occhi tutti quanti. Quello che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni. Una cosa terribile.
1: C'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere. Tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si stanno aprendo, vuoi dire?
1: Che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi.
0: Perché vedi, Dario dice: ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario. Quindi
1: grazie,
0: va bene Dario, domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso, sì.
0: Certo, e dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica, sei gratuita, sei quella veloce, così, è una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo naturalmente.
1: Non te ne accorgi, perché per te è giusta, no? Mentre la dici, cioè, ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo.
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci. Loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni, e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo, perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, che cose che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi hai maturato,
1: sì.
0: E vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come
1: sì.
0: Se si vuole,
1: se uno desidera farlo.
0: Esatto.
1: Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è
0: questo è il mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma però è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè ti sta a fare fermo, e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
1: sì.
0: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì. Esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro, proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito sta corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo di proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma, che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché enorme. Questo, in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai potuto, avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. Mm. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esaurimento nervoso, insomma, ha dichiarato delle,
0: ha
1: cose,
0: delle cose
1: abbastanza normali,
0: vita,
1: voglio dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esaurimento nervoso, visto le pressioni, no, di questa società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere, voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette.
0: Nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? Cos'è che ci sono alcune persone tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
0: Si può ritorcersi contro, perché determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima. Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax, comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo,
1: o magari sono già avanti prima, visione. Basta per l'importante,
0: erano già avanti prima, esatto. Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo. Erano già avanti prima sicuramente, perché sennò non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro di alcune caselle, non so come.
1: Sì, certo. È del tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: non sono
1: una...
0: poi tanto bene, vuoi dire?
1: Non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no? Proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorso quelli sì, ma qual è lo scopo della tua vita?
0: Così leggeri, insomma, così.
1: Cioè, di solito
0: ha vinto il Milan o l'Inter, più o meno così. Insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano in casa di richiesta, qua è una matta sicuramente.
1: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira, è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, li scopri, gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto.
1: Ma...
0: E lì inizia difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un duro equilibrio di non verità,
1: sì,
0: in cui si può andare avanti anche nella vita.
1: Certo,
0: no? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì,
0: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo, sai, ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco,
1: sì,
0: o no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo. Si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non siamo formati, cioè nel senso è come se mancassero il libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi, eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde, è la relazione proprio tra di coppia, no? Che noi possiamo creare.
0: È proprio lì.
1: È lì che si gioca il tutto, tra l'altro si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi, io mi sento disperato. È davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po' difficile, un po' complicatino per me.
0: E quindi così. Sai di cosa parli?
1: So bene di cosa parlo, e quindi è il lavoro che va fatto. Adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, mica tanto, voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità. Anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente, e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde hai mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide, ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
0: il problema,
1: o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso, con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
0: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia, senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro, comunque, no? Perché ci si è fatti. Quindi dipende molto se riesce ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
1: Sì, allora è chiaro.
0: Avere un aiuto
1: è come la macchina,
0: giusto,
1: no? Se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra, ti rompe, cioè diventa, poi la riparazione diventa più complessa.
0: Certo.
1: Però dal mio punto di vista, non impossibile, nel senso che se anche hai proprio spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
0: sì,
1: che
0: nelle rotture.
1: Quando è rotto
0: loro ci mettono, esatto, l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
1: esatto,
0: che sia proprio oro.
1: E per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso, perché si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè creare felicità per noi e per l'altro, perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non è

0: apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto, o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto, molto, molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da,
1: Vite precedenti.
0: vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito e la donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
1: Come una
0: un
1: merda.
0: carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata a sé, proprio le sono arrivate addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa. Capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti
1: Su
0: capita a
1: altri,
0: tiro, ma
1: viene.
0: magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire: guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda a me come mi trattano, anche per te, sarò felice anche per te.
1: Sì, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere a prendere una distanza e a comprendere
0: E
1: tutto
0: a
1: sommato.
0: comprendere, sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente, io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento. Nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle. Cioè, voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto
1: Sì,
0: di fuori,
1: sgobbata, che
0: che
1: ne ha
0: tu
1: fatto
0: dici,
1: di tutto
0: vabbè, ma
1: il lavoro.
0: questa persona, questo essere umano, l'umanità se non ce l'ha, cioè se l'ha messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare le cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo, non, secondo me, pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi, nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque ha lavorato anche con i criminali più efferati, tipo se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo? Cos'è accaduto? Cioè, co cos'è che fa sì che questo si comporti così? A quel punto lì, quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti,
1: Aveva questa
0: antipatici.
1: persona, che hai avuto.
0: No, diciamo, no, qui parlo di una mia esperienza
1: Ah, di una tua esperienza,
0: personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo, diciamo, dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché
1: chiaro.
0: per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, e i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè se, invece cosa mi sono accorta? Di cosa mi sono accorta? A un

0: certo punto, a son di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fosse svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra. Nel senso, ho detto, vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così, quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Mm-hmm. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore poi tutto, ti accorgi che poi quella persona cambia,
1: persone ferite comunque,
0: sì, cambia, ma anche nel giro addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo, perché a volte noi semplicemente diciamo, vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai, chiuso, butta fuori. Tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè sì, proprio certo. Continuano a mandarsi a quel paese uno con l'altro, ma in maniera strepitosa. E questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. Yeah. Invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
1: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, eh? Diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per
0: sì,
1: farlo.
0: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via l'altro che ti sta incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose qui che tu hai in te stesso, mm-hmm. oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi comunque, su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione, è nutrire te stesso con cose diverse. Io per esempio sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, scelgo, no? Libri di un certo tipo, scelgo, guardo per esempio anche video, cose, ma di formatori oppure di esperienze che raccontate, no?
1: le selezioni
0: non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, sì. Di tutte le culture, tutte le religioni eccetera, e cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? Mm-hmm. E considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni e nel frattempo si sono guardate 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli,
1: diciamo.
0: Allora
1: che
0: questi mi fanno dei discorsi, ragazzi, ma siamo ancora noi? Cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto, come dire, è un negare l'umanità vera e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è pericolosa.
1: Questa è una regia occulta, ben precisa naturalmente, da parte ovviamente della disinformazione ufficiale.
0: Può essere, sì.
1: Casuale non è, figurati. Mm-hmm. Anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo. Cioè, sì. Solo che sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi,
0: sì.
1: Nel male, naturalmente.
0: Sì.
1: Perché hanno abbracciato consapevolmente il male. Sì. Questo è il punto.
0: Esatto, però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprono la gioia, pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
1: non mandi odio in giro
0: e gli arriva. Ascolta Paolo, io non te lo posso dimostrare, ma te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano, sì, sì. Le tue preghiere, certo. Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera Namioreng che ho, può fare l'oponopono, può fare come gli pare, ma il potere immenso della preghiera e esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente cambiano le cose se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e sulla guarigione.
1: Solo su sentimenti negativi.
0: Sì.
1: Chiaro, certo, è una grande. Ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzo.
0: Va costruita,
1: devi prepararti gradatamente. È proprio per questo che certamente.
0: Sì.
1: Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu non so.
0: Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi è il potere di queste cose che sembrano aria fritta. Molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno vabbè, ma parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, che a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, lui è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo.
1: È venuto
0: in Europa più volte, ma in Italia che io sappia ancora no.
1: Lui dove bazzica allora?
0: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5.000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre 6 persone, quindi erano in 7 in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto gravi. Sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore grave, allergico, oppure che ne so, un'altra roba. Cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le 6 che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione, perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolte le persone
1: stesse. Quindi non dobbiamo parlarne, perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
0: Io in realtà adesso questo non te lo so dire cosa comporta.
1: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radio Gamma 5.
1: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
1: Dimmi.
2: Ma magari non.
1: È qua che ti ascolta, dimmi.
2: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
0: Certo.
1: Va bene. Ascolta per radio, va bene?
2: Sì, grazie.
1: Ok, prego. Allora hai capito, no?
0: Sì, sì. Allora, intanto ringrazio questa zia o nonna di aver messo nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere che il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte, il cambiamento profondo di una persona influenza poi tutto il nucleo familiare.
1: Certo.
0: Quindi questa nostra ascoltatrice può valutare casomai se ce la fa e se se la sente di venire venerdì, quindi domani.
1: Sì, anche domani sera.
0: Esatto.
1: Se questa signora può venire, può passare, intanto si rende conto di cosa stiamo parlando.
0: Esatto.
1: In modo più approfondito.
0: Esatto. Ed eventualmente si può appunto capire, mettere la dinamica in famiglia, che cos'è che sta creando una necessità di ribellione. E da lì vedere poi che cos'è, perché a volte può essere veramente qualsiasi cosa, nel senso, ora mi vengono in mente tante situazioni simili, però ogni situazione è diversa, quindi va chiaramente analizzata, va vista.
1: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20:40 qui in sede radio, noi ci troviamo con Silvia Lupano e un altro che mi scrive: è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti? Si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono? Vai, Silvia.
0: Sì. Allora, sì, il mio numero, in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
1: certo,
0: così si
1: dirlo.
0: Fa prima.
1: Sì.
0: Allora, se andate sul sito www.costellazioniedintorni.it,
1: tutto attaccato.
0: Esatto, è lì c'è anche indicato il mio recapito. È possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì, quindi è una modalità.
1: Costellazioni e dintorni tutto attaccato .it.
0: Per chi magari non ha internet, perché insomma so che alcune persone non vanno volentieri su internet, il numero è 333 649 4977. Quindi so che Paolo mi chiederà di ripeterlo.
1: Vai.
0: Allora, 333 649 4977.
1: Perfetto. E Silvia Lupano quindi vi può rispondere direttamente in questo modo. E diceva Paola: ma invitare anche Netanyahu domani sera sarebbe proprio il caso? Saluti, grazie.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Ma invitare anche Netanyahu
0: domani sera.
1: Allora sarebbe proprio il caso?
0: Sì. Allora, una delle cose che stiamo facendo un po' tutti i costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte, forte, forte. E quindi io raccomanderei, nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via via, no? Con i politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
1: Chiaro.
0: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata.
1: Lo devo ricordare ogni mattina quando esco in macchina. Sì. Faccio grande fatica. Ma anche non è solo l'anziano, è anche il trentenne, è quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice: ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
0: Magari è un trentenne che soffre di attacchi d'ansia,
1: esatto,
0: che ha il terrore della velocità.
1: Questo io non riesco a vedere, perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare. Ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo. Cioè, quando vai fanculo, vai, accelera, odio, cioè cos'è? Tu dici: no, ma non è odio. No, è odio alla grande. Manco un minuto e 40.
0: Sì.
1: Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari, domani sera alle 20:40. In sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà ovviamente, darà una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
0: Certo, ne faremo spero più di una,
1: esatto,
0: nel senso
1: in modo tale che ognuno si metta alla prova, no?
0: Sì.
1: e possa intuire, questo può dare, sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona.
0: Altro
1: no?
0: che, altro che.
1: Ecco.
0: Anche semplicemente si sia assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile. Mm-hmm. E quindi si presterà magari a fare, se lo desidera e se se la sente. E
1: dopo spiegherai tu come,
0: esatto,
1: fare.
0: Lo vedremo. Mm-hmm. Comunque venite tranquilli, perché non vi forziamo a fare nulla. Siete, certo, proprio, sentitevi a vostro agio.
1: È proprio un'esperienza che possiamo fare tutti insieme. Sì. Ed è una grande opportunità che Silvia ci dà, naturalmente gratuitamente. Sì. Ed è una possibilità che poi, se qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da fare.
0: Certo, potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono possiamo fare un ciclo.
1: Se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazioniedintorni.it, tutto attaccato. Sì. Oppure si manda un messaggio al 333 64. No, no, tu l'hai fatto diversamente. Allora 333 64 94 976.
3: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Sfumiamo Coda di Lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Di Radio Gamma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gamma 5, ci sarà un convegno in Piazza Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 978/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
0: costituzionalista,
1: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. E ci sarò io, presidente Veneto, vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la discussione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
0: Bene, allora Alfredo, ripeti, dov'è domani sera, dov'è?
1: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
0: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
1: Certamente.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio molto,
0: grazie a te. Ciao, stammi ciao, bene. Ciao, ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

giorni di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va.

Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto, come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni? E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare, e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più, in maniera sempre più massiccia, la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione, e tanti naturalmente, ma dopo di noi i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari alle medie, che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico, emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica, deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è, un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda e dice: noi siamo la vita. E la dedica a me. Allora, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani, nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby Lalpin. Fatalità, Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento, ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. E ecco, di questo questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domenica
domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade, con Silvia che ha è esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionieddintorni.it. il sito è costellazionieddintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E, Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare un messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo, allora io oggi volevo cambiare argomento e dirvi domenica invece nel pomeriggio, credo sia dalle verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, si fa, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno con l'associazione Villa Bembo, appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto di maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, c'è, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali, che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali, che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito o antroposofia. Scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico materiale, ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner, attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione, riuscì alla fine poi di tutto un percorso verso la fine della sua vita addirittura, a indicare il fatto che in realtà i sensi sono più numerosi.
solo che non sono immediatamente rilevabili, perché ovviamente uno che ha una visione modello Pierino Angela non ce la fa a rilevarle, solito discorso, dai, se sei un superficiale ti limiti ai cinque sensi, che cazzo me ne frega, no? Bene. In realtà lui diceva, i sensi, oltre a quelli che abbiamo studiato a scuola, e ci mancherebbe, ce ne sono di più, e sono in realtà 12, guarda caso, numero 12, no? E lui diceva, esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di 4, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che invece è strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di 3 componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono 3 forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di 3 componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremo qua, se no non saremo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera, eccetera, simpatia, antipatia e compagnia bella, e il terza componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso che ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Casano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, ne abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di 4 sensi che sono i sensi così più legati all'elemento fisico materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri 3 sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio. E sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di 4 sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui si mette l'udito, l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è
separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, e se finché non lo fa è difficile, no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi, quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto tra i mille stimoli riesce a determinare i limiti della mia corporeità, i confini del mio corpo rispetto al mondo esterno. Nulla ci dice di per sé dell'esterno, ma ci permette di divenire coscienti della mia corporeità, che un po' alla volta si muove e arriva a contatto col mondo esterno. Infatti, pensateci, se noi fossimo in una stanza totalmente buia, senza, e provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consiglierebbe di fare? Semplicemente io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino, o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì, ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo quindi separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita. Siamo carichi di energie. Quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare, non ci sentiamo bene, siamo scarichi peggio di una pila da buttare,
anche quello è il senso della vita, c'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro, la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi, naturalmente, e che ci dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male o quando una parte del nostro corpo ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non penso neanche di, in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona, ho male e mi sento, questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interesse, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini, e che senza offesa per i suini sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono mi sto bene. Oh, e sta ben sempre in ogni caso, oh, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto ben oppure starò male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci, che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piede sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà una causa, no? E questa causa non sarebbe il caso di approfondirla? No, perché non ho tempo, non ho soldi, non posso modificare i ritmi della mia esistenza, perché sennò sto facendo magari un lavoro di merda che non mi piace, non mi interessa, e quindi eccetera eccetera eccetera, e quindi meglio prendo la pastiglia e ho risolto il problema. In realtà l'ho solo procrastinato e l'ho solo aggravato, perché attutisco e non risveglio e blocco il mio senso della vita. E Novalis dice sempre: si dovrebbe essere orgogliosi del dolore. Ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. E questa è filosofia pura, no?
Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice, ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza. E quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no? Ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dagli animali oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento perché mi muovo per esempio cercare da mangiare, mi muovo per cercare di riprodurmi quindi mi muovo perché c'è un pericolo, mi muovo alla ricerca del cibo ma anche per evitare un pericolo, eccetera eccetera eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, al sentimento, al sentire, la fame, riproduzione, pericolo, eccetera eccetera eccetera.

di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti, oltre che da se stesso, sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri, naturalmente. La vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri, e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci. Nella mia vita, pensateci, nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, è stato, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente, o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come, per esempio, nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stato fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico. L'incontro con questa, che dice: "Ah, ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo?" "Ah, ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola." E lei dice: "Ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, non scherzi, per Paolo può fare questa strada qua e compagnia bella." Morale: il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone, naturalmente. E queste altre persone rientravano nel mio karma personale. Ecco allora che il mio movimento, che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani. Ma non ci abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre. Il mettersi a correre, il mio movimento, è collegato prima, prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione, e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana, non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta, direi quasi spirituale, anzi no, senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia. Non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa. E nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. Se poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e il corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Anche i simi, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni, da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. E tutta la storia della cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva

in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin, ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton che ha tirato fuori questa puttanata, questa balla colossale che poi non è mai stata dimostrata, non so se lo sapete. Quando ci dicono che i nostri antenati erano il Neanderthal e il Cro-Magnon, anzi prima il Cro-Magnon e poi il Neanderthal, è assolutamente indimostrabile. Sono scheletri trovati di scimmioni con cui l'uomo non ha nulla a che fare, che l'Homo sapiens non ha nulla a che fare, perché si è incarnato sostanzialmente nella struttura ossea così com'è già quando è stata ora, non era uno scimmione evoluto. Questo lo dice con chiarezza Steiner. E Dalton cosa fece, il testa di cazzo, per tentare di sostenere questa cosa? Disse di avere trovato uno scheletro residuo e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che si conformava perfettamente con quella, e disse: eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra. Poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così. L'uomo è l'unico a avere il senso lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori. Ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano, quindi, è una linea immaginaria che va dalla, è proprio una, si può, se aveste uno schemino di un essere umano, andrebbe dalla articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come ottenuto passa attraverso, guarda caso, sono 7 punti, passa attraverso l'articolazione della mascella ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo inattenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le 7 articolazioni. E questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i 3 canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle 3 direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. 3 canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro nelle 3 direzioni, alto, basso, destra, sinistra, nelle 3 articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio, ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta, per esempio. Se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me, ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo.
Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo, mi espando, mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e la mia, il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro. Siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegati, ingobbiti, con camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso. Perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto moralmente degenerare per poter sopravvivere. Quindi questo è il primo gruppo, per cui dopo la pausa vi cucchiate tutto il resto. Allora vi rimetto questa canzone che a me piace tanto, tanto a voi non piacerà magari, ma insomma io ve la metto nella mia ora di libertà, Fabrizio De Andrea.

spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto

da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora

bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto.

0: sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
2: Ci sono.
1: Ciao Ennio, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
2: la
1: vista, eccetera.
2: La vista. Sì, quest'anno il programma della nostra associazione è dedicato ai 5 sensi, quelli considerati.
1: Esatto, domenica pomeriggio, a che ora?
2: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
1: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
2: Sì, certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
1: non è così scontato.
2: Così scontato, sì. E cosa serve l'udito, e perché ce l'abbiamo, e perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca, perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
1: Beh, non è male questa.
2: Dovremmo usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici, tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico, i giornalisti dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli. Dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
1: di cagate,
2: perché oggi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso
1: di fargli ascoltare.
2: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
1: Oh, che bello!
2: E quindi che bello, decideranno loro quali frequenze, come cosa.
1: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa da come ti parla un altro.
2: E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, questo utilizzo, questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi sono tutti vecchi, persone relativamente anziane, ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
1: E secondo te perché, Ennio?
2: Ma sicuramente è colpa. Allora c'è una tabella, ne parleremo, per esempio, del uno dei parametri più importanti per la salute del suono, sono i decibel. Che è il volume del suono.
1: Sì.
2: E basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
1: Quindi, figurati. Oltre qualche minuto cosa succede?
2: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, per le quali non è che c'è tanta soluzione, se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto.
1: Ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
2: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini come cicli antibiotici che fanno da piccoli. Quindi con alcuni vaccini. Insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha proprio un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire. Quindi cosa dobbiamo fare?
1: Anche questo è un dato di fatto, oggettivamente. Insomma.
2: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutelarlo questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, cioè abbiamo una sola bocca, più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
1: Ennio, ricorda solo, allora, domani, cioè domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
2: Si trova in Riviera Martire Libertà 59, insomma, lo trovate su Parato d'Olo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire con la loro esperienza, e dopo ci fermiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
1: Certo, siamo un po' simile nella barchessa lì, insomma, dai. Ok, sì. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi, saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto, dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma, sono spunti di riflessione, ovviamente.
2: Infatti, impariamo a usarli bene, questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
1: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
2: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
1: Perfetto, grazie Ennio, allora noi ci vediamo domenica sì, al 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martiri della Libertà 59 a Dolo. Quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, sì, insomma, dai. Ok, un abbraccio, stammi bene Ennio, ciao. Grazie, saluto a Paola, ciao. Eccoci qua, allora abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e, a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nell'anima, nella nostra anima, giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista. E come? Sono elementi di condizionamento animico, d'anima, molto molto più forti, d'anima, di sentimento prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata con colori di un certo tipo e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Se noi cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cucchiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo, perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello. Dobbiamo siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, dobbiamo restare lì pochi minuti, va bene, sopportiamo, ma se dobbiamo restare lì a lungo ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Se arrivi in zone vicino all'allevamento, dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore. Ci perdiamo nell'odore, e l'odore non ci fa urtare contro qualcosa come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa, e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto, quindi una capacità olfattiva che arriva anche a 1 milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed è che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto, per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare, dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbero andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni, per esempio profuma come una rosa oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, e questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire. Attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo. Un uomo sporco che puzza è un uomo che... no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori, sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata coscientemente e liberamente, che essa abbia o meno un valore morale, cioè se è morale o immorale. Questo è tipico del periodo che stiamo vivendo, della cioè responsabilità morale è collegata all'olfatto, incredibilmente. Oggi le forze, chiamiamole così, di ostacolo sono concentrate sull'obiettivo di distruggere il sentimento morale dell'uomo, che è sempre individuale e ci porta alla piena responsabilità. L'olfatto quindi è un qualcosa che attraverso la via degli odori nasce il contatto morale dell'uomo. È molto interessante. Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come il quasi il guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io, mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Allora che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua in fondo è un organo che mi dà, in qualche modo, un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo, è una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo, quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? Comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che si sente che non va proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto, ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo, e quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo abbuffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero, ed è per questo che non va dato un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma metterlo in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare, e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner. Ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva, il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi, e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre alle esperienze della vita, dolce, amara, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto olfatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile. Il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no? Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura può diventare fluida, fino addirittura ad evaporare. È i tre stati dell'acqua, tanto per dire, da ghiaccio, no? Liquido e poi vapore. La materia, sotto l'azione del calore, perde i propri confini, tende a tornare verso il sole, viene superata ogni separazione. Il calore può essere accolto, accumulato, conservato e ancora ridonato. Il calore è il presupposto della vita sulla Terra. Senza il calore non ci potrebbe essere vita. Questo è il senso che è più legato all'attività del nostro corpo astrale, della nostra anima, la nostra anima che vive nei sentimenti, dove tutto, se ci fosse solo ghiaccio e buio, noi che cazzo di sentimenti avremmo? Non avremmo neanche una stimolazione di sentimenti vera e propria. Quindi è il calore che è collegato alla nostra astralità che ci sviluppa sentimenti. Non è a caso che sia nel periodo estivo con il caldo noi abbiamo uno sviluppo, una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo, e questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante, e che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma, perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca, e mi immergo nelle forze eteriche e vitali della pianta, che mi calma, perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare e di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno di dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però, vi voglio lasciare questa canzone, Il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite Il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi, dei 12 sensi umani.

in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile parente.

scendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore.

Salvini lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono assolutamente, apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio che voglio, li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola, del linguaggio è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Caggiano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè dai cosiddetti arcangeli. Sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa da quella italiana. La francese è una via di mezzo, l'inglese è ancora molto diversa, il norvegese non ne parliamo. L'africano ancora di più. E lì c'è la componente animica, c'è una componente spirituale. È molto diversa la personalità di uomini in cui, per esempio, nella lingua prevalgono le consonanti rispetto a una lingua dove prevalgono le vocali. Pensate all'arabo e all'italiano, per esempio. Possiamo dire che il linguaggio va anche a forgiare le caratteristiche di un essere umano. È fondamentale. E questo, quindi, il senso della parola o senso del linguaggio è un senso molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole, ma una volta che ho compreso il concetto è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio, cioè quando andiamo oltre alle parole espresse. E quindi, cancellando il linguaggio, perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente, una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine, che sensazione mi ha dato? Che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo, ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica o materiale. Quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri,
dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo e mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitin e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente e non posso avere un senso del pensiero perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa. E subito la risposta a tutto, e, per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito il motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo, il più complesso, che è il senso dell'io. Noi quando incontriamo un'altra persona incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui, se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi. Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono, spiritualmente positivo, o un essere demoniaco.

fatto il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica, domenica 5, chi ha voglia, a ore 17 a Villa Bembo, in via Marti della Libertà 59 a Dolo, appena superato il centro di Dolo venendo da Padova, 2 chilometri dopo sulla sinistra. Va bene, leggiamo questo bellissimo messaggio di Michele che dice: gentilissimo Paolo, dalla diagnosi della mia malattia la mia vita è profondamente cambiata. Confermo la perdita di interesse per il mondo materiale, la corporeità e l'instaurarsi del desiderio interiore di una spiritualità più elevata. Ciò è stato ed è profondamente liberatorio. Bellissima Michele, bellissima, perché questo è esattamente è riassunto dell'antroposofia. Perché lo stai vivendo, cazzo. Sai quanti studiano antroposofia e non capiscono un cazzo e sono lì a farsi a gonfiarsi come dei palloni gonfiati, perché Steiner ha detto, Steiner ha fatto, Steiner qua, Steiner là, e non hanno nessuna esperienza di vita. Tu ce l'hai, tu puoi parlare, tu hai una vera conoscenza antroposofica perché l'hai applicata nella tua vita in modo pratico, e stai abbandonando, grazie alla tua malattia, e ripeto grazie alla tua malattia, stai abbandonando la visione materialistica e stai comprendendo che le cose importanti nella vita non sono quelle materiali. Grande Michele, grande, bella. Ciao, so che non vi sono simpatici, ma anche i Geova dicono che l'uomo non è stato un'evoluzione delle scimmie. Perfetto, iscriviti Stefano ai Geova e te sei a posto. Bella lezione Paolo, di sicuro, però mi sorge un dubbio sul fatto dell'equilibrio, dell'essere dritti nel camminare e della regolarità, diciamo, della persona, l'onestà che dicevi tu. Prova a pensare a quelli che facevano il passo dell'oca più diritti di loro. Un abbraccio. No, non sono diritti, quella è un'altra roba. Qui è un'altra roba, amico mio. Il passo dell'oca è proprio un'altra roba. E qui è la riduzione dell'uomo a un automa, con movimenti automatici e obbligati, è un'altra cosa. Buongiorno dottore, sulla trasmissione di Elisir Rai 1 c'è con un medico, ha detto chiaramente che il vaccino Covid ha reso molte persone sorde perché infiamma i nervi dell'orecchio e non si torna indietro. Ciao, buona giornata Enrico. Sì, la verità viene fuori, ma non pagherà nessuno, questo è il punto. Non pagherà nessuno, è chiaro, perché la cosa è stata talmente grossa che, e questo è così. Però è importante che venga presa conoscenza e venga presa coscienza di quel disastro, di quel omicidio di massa che è stato il Covid. Un omicidio di massa, un assassinio di migliaia e migliaia di persone, concepito, voluto, organizzato e pianificato lucidamente, perché era un progetto militare, e chi si è opposto ha pagato, senza ombra di dubbio. Ciao Paolo, molto interessante. È possibile avere il titolo di un libro che parli di questi 12 sensi in modo semplice, come stai facendo tu, Vanna? Guarda, se il libro che io, da cui ho preso i miei appunti, è il libro, appunto si chiama I 12 sensi, porte dell'anima, ed è di Albert, è scritto Soesman, ripeto, Albert Soesman, Natura e cultura editrice, I 12 sensi. Questo te lo consiglio, sicuramente è un bel libro e penso ti possa interessare. Non è scritto in modo particolarmente complesso, però insomma richiede uno studio, dai, è una cosa abbastanza, ci si deve concentrare. Elogio agli alberi, se puoi ascoltarlo, certo. Sì, l'elogio degli alberi, ci mancherebbe di non fare l'elogio degli alberi. Uno dei motivi, per esempio, una cosa che gli ultimi minuti che ho, ve lo voglio dire, una delle cose che hanno portato negli ultimi 50 anni a un obiettivo aumento della temperatura anche di 10 gradi, non è stato certo l'inquinamento antropico dell'uomo, che non c'entra assolutamente nulla. C'entra invece, per esempio, soprattutto in pianura padana, la deforestazione, cioè l'eliminazione completa di quantità di alberi in maniera incommensurabile. Voi non avete idea, io che sono vissuto in campagna l'ho visto, è stata una roba che dalla fine degli anni 60 e primi anni 70 in poi è stata una decimazione completa di tutte le piante, che hanno cominciato in tutti i modi a essere eliminate, tagliate, perché per fare spazio all'agricoltura intensiva, perché disturbavano, perché era cambiata la mentalità della gente, sempre più coglione.

0: fino a farle sparire anche dalla città. Ovviamente, e a questo punto la sparizione degli grandi alberi in città sostituiti da piccoli alberelli con cespuglietti del cazzo, perché? Perché il messaggio della 5G e delle antenne per essere ben recepito dai telefoni dentro i condomini deve eliminare gli alberi dalle grandi chiome e quindi le città diventano forni crematori e la pianura padana che ha subito una deforestazione pazzesca, una decimazione di tutte le piante, di tutta la componente vegetale. Adesso la pianura padana, che è un catino che è contornato da montagne su tre lati, su quattro, adesso paga le conseguenze di questo. Ma siamo dei coglioni ed è giusto che sia così. Tutti i maestri hanno sempre detto: uccidi il tuo maestro metaforicamente. Sì, saluti Paolo, buona giornata. Ok, strano che io abbia detto a Elisir. Perché Mirabea, il presentatore, gli era un fautore di puntura con l'Elisir sì, ma de breve vita, Daniele. Ma sì, Daniele, in televisione tutti quanti doveva essere fautori dell'Elisir, se no te vai a casa e non ti ciappi più i migliaia di euro al mese, capisci? Ma non è normale, sei che ha venduto il culo. Ma pagano, sta tranquillo che c'è assolutamente. L'unica soddisfazione è che c'è un pagamento di queste cose qua. Non puoi per me. Hai scelto la materialità, la vita comoda, il denaro, un pseudopotere. E lo sfruttamento degli altri per il tuo interesse personale, tranquillo, tranquillo, te paghi, non sta a preoccuparti. Aspetta che sentiamo il Magnabrocca ed RDM. Ciao RDM.
1: Ciao Girotto,
0: Ciao Magnabrocca, dimmi.
1: a proposito della forestazione, che saranno altri argomenti, ma te parlo intanto di questo. Ieri sera Radio Rai, e purtroppo la televisione non la vedo, e forse neanche me. Allora, che c'è stato un certo esperto che ha detto quanto segue. Allora, intanto sul riscaldamento climatico, guarda caso, esiste solo nel continente europeo, nel continente africano tutto normale, in America tutto normale, in tutti i paesi è normale amministrazione. Nel continente europeo abbiamo il surriscaldamento e anche spiega il perché. Allora, te la faccio breve, Girotto.
0: Sì, fa breve perché devo scadere il tempo, dimmi.
1: La grande cementificazione, poi abbiamo come a Milano, per esempio, Milano, i mega palazzi da 15-20 piani, che hai facciate di vetro, quindi materiale riflettente che aumenta la temperatura del sole, dei raggi solari, e soprattutto la deforestazione.
0: Certo.
1: Ma dai,
0: Ma pensati,
1: ma pensa a te! Ma che
0: Esatto.
1: novità che abbiamo scoperto!
0: Oh, ragazzi.
1: E adesso?
0: E il problema, sai dove che sei? Che né mi né ti saremo mai in posizione di comando. Nelle posizioni di comando ci saranno sempre i figli di Troia. Questo è il grosso problema, che ti copio RDM.
1: Esatto,
0: Tutto qua.
1: quei figli di Troia che inizio anni 90, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anzi più che altro Giovanni Falcone, ti ricordi l'omicidio del giudice Chinnici?
0: Dai, figurati se non lo so, certo.
1: E il giudice Chinnici, quel giorno che si sta coppando sulla strada, è deciso di andare a incontrare Giovanni Falcone per consegnargli gli atti finali per poi entrare al Palazzo Chigi e arrestare tutti.
0: Ehi, va bene, dai.
1: Chiaro?
0: Beccio, RDM, un abbraccio. Ciao, stammi bene.
1: Ciao
0: Ciao,
1: Girotto!
0: ciao,
1: Ciao
0: ciao.
1: caro!
0: Adesso vi lascio con questa canzone del maggio di De André, perché oggi è andato di De André, e se vedremo. A giovedì prossimo, ciao a tutti. E domani sera ricordatevi l'incontro sulle costellazioni familiari insieme a Silvia Lupano. Sarò qui con lei alle 20:40 in sede radio domani sera. Ciao a tutti.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.

vendo niente. Le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco. Provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in...

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo abbiamo due oggi, sì, 2 luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché sì, dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso, sì, per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque sì, ascoltando Silvia che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli certo, come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza.
0: Sì.
1: E in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, sì, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: sapere,
1: valutare,
0: conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutte oppure no, con l'esperienza, con le cose, cioè
0: sì,
1: con
0: l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente,
1: esatto. E poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale, sì, la pena di approfondire,
1: esatto,
0: poter
1: però
0: fare.
1: Esatto, le persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere
0: vengono fuori le cose,
1: sì. Io ho fatto da rappresentante perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione, ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose,
0: certo, così puoi spegnerlo tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento,
1: sì,
0: e quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire,
1: esatto,
0: cioè ne tirano hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio, certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che ci sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato questa esperienza e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la, cosa accade, cioè cosa si muove, tu sei riuscita a capirlo, perché sì. No, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche... Ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche se vogliamo, certo. Ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio è proprio strutturato per dire, ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi,
1: scusami,
0: si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta e che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica individualista, sì, al massimo, no?
1: Sì.
0: E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, dentro, sì, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti,
1: sì, sì,
0: ma noi ci illudiamo di, in realtà, di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica, sì, ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, sì, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri, sì, riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che, sì, ci hanno messo in testa fin da bambini,
1: sì,
0: la legge di Darwin, che poi Darwin non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Sì. Oppure l'homo homini lupus,
0: sì,
1: oppure
0: tutte quelle stronzate lì, sì, che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale,
1: sì,
0: non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti, sì, agli occhi di tutti quanti. Quello,
1: sì,
0: che sta succedendo in questi anni, beh, io insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni.
1: Sì, sì,
0: una,
1: sì,
0: cosa, una cosa terribile.
1: C'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si stanno aprendo, vuoi dire,
1: che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi, no?
0: Sì. Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario. Quindi
1: grazie,
0: va bene
1: Dario,
0: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, certo. Ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso, certo.
0: E dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica gratuita, sei quella veloce, così è una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo, naturalmente
1: non te ne accorgi, perché per
0: noi,
1: te è giusta, no, mentre la dici, cioè,
0: ma
1: ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo.
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli di che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci. Loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo, perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, cose, certo, che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi hai maturato,
1: sì.
0: E vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come
1: sì.
0: Se si vuole,
1: se uno desidera farlo,
0: esatto.
1: Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo è il
0: mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però
0: solito.
1: Ti perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma
1: però
0: è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè
0: certo.
1: Ti sta a fare fermo e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità,
1: sì.
0: Ed è in realtà è un debole, ma si costruisce tutta una corazza, sì, esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito sta corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo proporre di un cambiamento, perché sì, si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma e che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché
0: enorme.
1: Questo, in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. Mm. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esauriamento nervoso, insomma, ha dichiarato delle cose abbastanza normali, vita, voglio dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esauriamento nervoso, visto le pressioni, no, di questa società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere, voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette.
0: Nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? Cos'è che ci sono alcune persone tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
0: Si può ritorcersi contro, perché determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima. Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax, comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo,
1: o magari sono già avanti prima, visione. Basta sapere. Per l'importante,
0: sì, erano già avanti prima. Esatto. Cioè, aspetta, volevo solo dirti questo: erano già avanti prima, sicuramente, perché sennò non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro di alcune caselle, non so come.
1: Certo. È del tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: non
1: sono una...
0: poi tanto bene, vuoi dire?
1: Non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no? Proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorsi quelli ma qual è lo scopo della tua vita?
0: Così leggeri, insomma, così.
1: Cioè di solito
0: ha vinto il Milan o l'Inter, più o meno così, insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano in casa di richiesta, qua è una matta sicuramente.
1: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri gli individui, gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione: ok, qualsiasi cosa capita, ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte. Sì. E non il resto. E lì inizia il difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso. Ma sì. spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
1: sì.
0: In cui si può andare avanti anche nella vita.
1: Certo.
0: No? Questo sì. Te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì. Primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì.
0: Ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo
1: sì.
0: Sai, ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco,
1: sì.
0: O no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo. Si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non siamo formati, cioè nel senso è come se mancassero il libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi, eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da soli, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde è la relazione proprio tra di coppia, no? che noi possiamo creare.
0: È proprio lì.
1: È lì che si gioca il tutto, tra l'altro si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice: vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi, io mi sento disperato, è davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po'
0: difficile,
1: un po' complicatino per me.
0: E quindi così. Sai di cosa parli?
1: So bene di cosa parlo, e quindi è il lavoro che va fatto. Adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, mica tanto, voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità. Anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente, e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde e mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide, ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima, che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che sia proprio la persona in sé
0: il problema,
1: o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso, con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
0: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia, senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiungi un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro, comunque, no? Perché ci si è fatti. Quindi dipende molto se riesci ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
1: Sì, allora è chiaro.
0: Avere un aiuto giusto.
1: È come la macchina,
0: giusto,
1: no? Se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra, ti rompe, cioè diventa, chiaro, poi la riparazione diventa più complessa.
0: Certo.
1: Però dal mio punto di vista, non impossibile, nel senso che se anche hai proprio spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
0: sì,
1: che
0: nelle rotture.
1: Quando è rotto
0: loro ci mettono,
1: esatto,
0: l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
1: esatto,
0: che sia proprio oro.
1: E per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso, perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè a creare felicità per noi e per l'altro. Perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi, che
0: si può fare,
1: si può anche
0: in questo
1: vedere.
0: Senso la costellazione fa questo? Domanda,
1: ecco,
0: no, perché tornando alla serata,
1: sì,
0: che abbiamo domani, insomma,
1: sì,
0: era...
1: Allora, per chi verrà quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto molto molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini, perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito, e la donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
0: come
1: un
0: merda,
1: carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata a sé, proprio le sono arrivate addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa, capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti capita altri, a tiro, ma magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda me come mi trattano, anche per te sarò felice, anche per te.
0: Sì, sì, sì, certo, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere una, a prendere una distanza e a comprendere tutto.
1: E a comprendere, sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valido motivo per questo comportamento. Nel senso, ho lavorato con carcerati, con gente che ha fatto del male a vecchiette lasciate da sole, questi se erano andati lì a rapinarle. Cioè, voglio dire, ho avuto a che fare con gente veramente apparentemente del tutto di fuori, che tu dici vabbè, ma questa persona, l'essere, questo essere umano, se l'umanità se non ce l'ha, cioè se l'hai messa sotto i piedi, non l'ha mai avuta. In realtà, di fatto, ti accorgi che se vai a indagare sul le cause profonde, quindi se riesci a individuare le cause profonde che determinano questo comportamento e riesci in qualche modo ad agganciarti invece alla parte non oscurata, ma la parte bella, diciamo, di questa persona che tutti noi abbiamo, si trasforma l'universo, cioè si trasforma tutto, non il mondo, non, secondo me pure degli altri pianeti, se ci sono altri esseri viventi, sono felici per noi, nel senso che si trasforma proprio tutto il tuo cuore, perché poi questa persona qui vedendosi riconosciuta nella sua parte bella e in quello che, in tutta quella enorme sofferenza che gli fa fare quello che gli fa fare, automaticamente la sua parte bella si risana, cioè diventa ancora più vista e quindi si può esprimere meglio. E qui avrei da dirti migliaia di cose riguardo alle costellazioni, l'esperienza che si è fatta, perché non c'è dubbio, cioè chiunque ha sperimentato a fondo queste cose, chiunque lavorato anche con i criminali più efferati, tipo se l'ha fatto appunto mettendosi da un punto di vista di sfidarsi, di vedere ma dov'è che questa persona ha smesso di usare la propria umanità fino in fondo, cos'è accaduto, cioè cos'è che fa sì che questo si comporti così, a quel punto lì quella stessa persona potrebbe sacrificare la tua vita per te, nel senso diventa una persona totalmente diversa. E qui ci pensavo, guarda Paolo, venendo qui in macchina oggi, io ho avuto questa esperienza perché ero una persona ferita, vedevo negli altri dei nemici, gli altri erano tutti cattivi, brutti, antipatici.
0: Questa persona che hai avuto?
1: No, qui parlo di una mia esperienza personale. Nel mio caso, io quando ero molto giovane avevo diciamo dentro di me un astio, una cosa verso l'umanità di cui non ero consapevole, perché per me era normale, la dicevano nei telegiornali, dicevano che erano tutti brutti, cioè io praticamente ero cascata in questa trappola in cui tuttora molti di noi sono, e i film del terrore, queste cose qui, per cui praticamente l'umanità, ci sono delle persone assolutamente da buttare via, cioè invece cosa mi sono accorta? A un certo punto, a son di lavorare su di me, io mi sono accorta proprio che era come se mi fosse svegliata su un pianeta Terra che non era più la Terra, nel senso ho detto vabbè, ma qui hanno sostituito con dei cloni, con delle persone però completamente più buone, completamente più amorevoli, così quelli che prima erano delle schifezze di essere umano. Perché è successo questo? Ma perché avevo trasformato così profondamente il mio modo di fare, il mio modo tiravo fuori il peggio degli altri. Mm-hmm. Quando io ho cominciato a pormi verso gli altri con totale rispetto, con totale attenzione a quello che erano davvero e rivolgendomi alla loro parte bella, sempre e comunque, non c'è stata volta in cui le persone non mi abbiano sconvolta da quanto diventavano buone. Infermieri che trattavano male le persone e sembrava le volessero praticare l'eutanasia, addirittura ne parlavano. E altro, quando ci parli a cuore, poi tutto ti accorgi che poi quella persona
0: erano
1: cambia.
0: Persone ferite comunque.
1: Sì, cambia. Ma anche nel giro addirittura capita anche nel giro di pochi minuti di conversazione. Per quello dovremmo fare lo sforzo di attivarci tutti per arrivare a questo, perché a volte noi semplicemente diciamo vabbè, ma questo allora ci lotto, come dire, lo cerco di distruggerlo, cerco di mandarlo via, no? Per esempio nei gruppi dove sono ora, come uno un attimo fa qualcosa che gli altri non torna, vai chiuso, butta fuori tutti i gruppi in cui io sono litigano tra loro in maniera pazzesca, cioè sì, proprio certo. Continuano a mandare a quel paese uno è con verissimo. L'altro, ma in maniera strepitosa, e questo fa sì che non si arrivi da nessuna parte. Yeah. Invece allenarci in questo è una cosa che secondo me va fatta bene e soprattutto porta dei risultati a tutti i livelli, anche pratici, impressionanti, molto positivi.
0: Richiede molta forza comunque una cosa di questo tipo, diciamo, no, non è una cosa superficiale, devi essere molto centrato per
1: sì,
0: farlo.
1: Più che altro anche sforza, sicuramente sì, coraggio, perché poi devi confrontarti con le tue parti interne, perché quando scacci via l'altro che ti sta incredibilmente antipatico, spesso e volentieri devi confrontarti con quelle stesse cose che tu hai in te stesso, oppure comunque con cose non proprio piacevolissime da affrontare. Ma quello che tu puoi comunque, su cui tu puoi focalizzare la tua attenzione, è nutrire te stesso con cose diverse. Io per esempio sono circa 30 anni che non guardo la TV e leggo libri di un certo tipo, scelgo, no? Libri di un certo tipo, scelgo, guardo per esempio anche video, cose, ma di formatori oppure di esperienze che raccontate, no?
0: le selezioni
1: non so, ascolto di tutto, poi da persone belle di tutte le estrazioni, sì, di tutte le culture, tutte le religioni eccetera, e cerco di approfondire questo nel tempo libero, no? E considera che mi confronto a volte con degli amici che magari non vedo per 5 anni, nel frattempo si sono guardati 18 serie TV da 40 puntate ciascuno, in cui l'unico modo per l'altro era farlo fuori, cioè la soluzione era prendere e sparargli,
0: diciamo.
1: Allora
0: che
1: questi mi fanno dei discorsi: ragazzi, ma siamo ancora noi? Cioè, ma vi rendete conto in che direzione avete portato la vostra vita? Perché è subdola la cosa, ti passa piano piano e non te ne accorgi che è tutto, come dire, è un negare l'umanità vera, e non ti accorgi che la negano un po' dappertutto, ed è pericoloso.
0: Questa è una regia occulta, ben precisa naturalmente, da parte ovviamente della disinformazione ufficiale.
1: Può essere, sì.
0: Casuale non è, figurati. Anche perché l'obiettivo è chiaramente la distruzione dell'umanità, quindi è chiarissimo. Cioè, sì, sono menti sopraffine e demoniache che hanno un'intelligenza stratosferica e sanno benissimo come muoversi,
1: sì,
0: nel male, naturalmente.
1: Sì.
0: Perché hanno abbracciato consapevolmente il male.
1: Sì.
0: Questo è il punto.
1: Esatto. Però anche lì io ho avuto l'esperienza della preghiera. Se tutti noi, anziché dire questi sono i cattivi che ci vogliono distruggere, cominciassimo a pregare perché loro trovino, no, la loro bellezza e riscoprono la gioia, e pregare per la loro felicità. Cosa tu dici? Vabbè, ma io prego per la felicità di uno che mi vuole far fuori. Se tu riesci a fare questo, anche se non ci credi profondamente, ma riesci a fare così,
0: non mandi l'odio in giro, non mandi odio in giro
1: e gli arriva. Ascolta Paolo, io non te lo posso dimostrare, ma te lo potrei giurare sulla mia vita che gli arrivano le tue preghiere,
0: certo.
1: Nel senso che poi uno può fare la preghiera cattolica, la preghiera namioreng che ho, può fare lo ponoponopono, può fare come gli pare, ma il potere immenso della preghiera esiste, ed è ormai addirittura della meditazione. Hanno fatto degli esperimenti dove effettivamente cambiano le cose, se tante persone cominciano a semplicemente concentrarsi sulla bellezza, sulla gioia e sulla guarigione.
0: Solo su sentimenti negativi.
1: Sì.
0: Sì, chiaro, certo, è una grande. Ripeto, richiede forza, richiede un lavoro fatto prima, non puoi farlo così ad cazzo.
1: Va costruita.
0: Devi prepararti
1: sì,
0: gradatamente. È proprio per questo che certamente.
1: Sì.
0: Vuoi aggiungere qualcosa per completare? Ho visto che avevi vari appunti, tu non so.
1: Sì, un'altra cosa che mi è venuta in mente da dire, che volevo dirvi oggi è il potere di queste cose che sembrano aria fritta. Molti, no? Molti dei nostri ascoltatori diranno vabbè, ma parole parole, poi alla fine c'ho un problema, chi me lo risolve? Oppure non so, ci sarà sicuramente qualche obiezione. E quello che mi sento di dire, che a cui mi aggancio molto volentieri, perché è tutta la vita che lo faccio, è agganciarmi alla parte anche della vera scienza, cioè quella che va proprio a individuare nella ricerca scientifica fatta bene le dimostrazioni di quello di cui parliamo. E qui adesso c'è questo medico che si chiama Ada, che spero che appunto avremo modo di avere magari anche qui in radio. Lei è una dottoressa che va spesso a frequentare dei seminari in tutto il mondo di Joe Dispenza. Joe Dispenza, con la Z finale, Joe Dispenza, è semplicemente una persona normale che si è circondato di uno staff di oltre 1000 medici specializzati nelle più disparate discipline, e fanno delle TAC, delle PET, delle analisi del sangue, analisi diagnostiche di vario tipo.
0: Ma in Italia,
1: è venuto in Europa più volte, ma in Italia che io sappia ancora no.
0: Lui dove bazzica allora?
1: Lui bazzica soprattutto, vabbè, Stati Uniti, a volte appunto viene anche in Europa, però diciamo sono eventi a cui partecipano 5000 persone per volta. Ha fatto un lavoro veramente enorme, di cui ovviamente nessuno parla, perché è strepitoso, e butta a gambe all'aria tutto ciò che sappiamo sulla nostra capacità di guarigione, no? E per esempio hanno fatto degli esperimenti, cui ha partecipato anche Ada, perché Ada ha fatto richiesta di entrare nello staff medico essendo medico lei da 40 anni, ha fatto questa richiesta, quindi lei frequenta comunque queste come dire eventi. E lei diceva praticamente che ha visto proprio con i suoi occhi questa cosa. E cosa succede? Per esempio, mi raccontava in un esempio, una persona era stata messa al centro di un cerchio di altre 6 persone, quindi erano in 7 in totale, uno che aveva una malattia in centro e le altre intorno a lui che lo in qualche modo dentro di sé desideravano la sua guarigione, cioè proprio si concentravano sulla sua guarigione. Questa malattia, stiamo parlando leucemie gravi che stavano degenerative, che le avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo, cioè cose molto molto gravi. Sì, non parliamo di malattie tipo il raffreddore allergico, oppure che ne so, un'altra roba, cose molto molto gravi. E hanno scoperto che non solo la persona guariva, non solo guarisce con l'intento di guarigione delle persone intorno a lui, ma guarisce pure se c'è qualche malattia nella persona che si pone tra quelle che vogliono guarire, cioè tra le 6 che mandano energia di guarigione al soggetto, guarisce pure la persona che ha mandato energia di guarigione, perché è una cosa che in qualche modo poi si diffonde, no? Lì. Quindi ne vengono coinvolte le persone
0: quindi
1: stesse.
0: Quindi non dobbiamo parlarne, perché altrimenti chiudono gli ospedali sostanzialmente.
1: Io in realtà adesso questo non te lo so dire cosa comporta.
0: No, però è interessante. Aspetta che ascoltiamo questo ascoltatore. Sì, pronto? Pronto?
2: Sì, parla Radio Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
2: Volevo chiedere se si poteva parlare con la signora che è in diretta.
0: Dimmi.
2: Ma magari non.
0: È qua che ti ascolta, dimmi.
2: Ah, ecco, io volevo chiedere, siccome ho una nipote di 12 anni e mezzo che è molto ribelle, molto difficile da gestire, eccetera, volevo chiedere come poter fare con questi mezzi che lei conosce.
1: Certo,
0: va bene. Ascolta per radio, va bene?
2: Sì, grazie.
0: Ok, prego. Allora hai capito, no?
1: Sì, allora intanto ringrazio questa zia o nonna di aver messo nel suo cuore l'attenzione per questa nipote di 12 anni. E, a me viene da dire questo: quando ci sono ribellioni, quando è difficile gestire, quando non si sa come intervenire, quello che si può fare è vedere che il resto del nucleo familiare, perché chiaramente siamo tutti connessi, quindi a volte un cambiamento di una, senza a volte, il cambiamento profondo di una persona influenza poi tutto il nucleo familiare.
0: Certo.
1: Quindi questa nostra ascoltatrice può valutare casomai se ce la fa e se la sente di venire venerdì, quindi domani.
0: Sì, anche domani sera.
1: Esatto.
0: Se questa signora può venire, può passare, intanto si rende conto di cosa stiamo parlando.
1: Esatto.
0: In modo più approfondito.
1: Esatto. Ed eventualmente si può appunto capire, mettere la dinamica in famiglia, che cos'è che sta creando una necessità di ribellione. E da lì vedere poi che cos'è, perché a volte può essere veramente qualsiasi cosa, nel senso, ora mi vengono in mente tante situazioni simili, però ogni situazione è diversa, quindi va chiaramente analizzata, va vista.
0: Beh, ovvio. Quindi intanto l'invito, non so se hai capito, è se fai un salto domani sera alle 20:40 qui in sede radio, noi ci troviamo con Silvia Lupano e un altro che mi scrive, è possibile contattare la persona che sta parlando di queste cose interessanti, si può sapere il suo nome, Silvia Lupano, e il suo numero di telefono. Vai Silvia.
1: Sì. Allora sì, il mio numero, in realtà trovate tutto, posso dire il sito,
0: certo,
1: così si fa
0: dirlo.
1: Prima
0: sì.
1: Allora se andate sul sito www.costellazioniedintorni.it,
0: tutto attaccato,
1: esatto, è lì c'è anche indicato il mio recapito. È possibile anche scrivere attraverso il modulo dei contatti, potete insomma mettervi in contatto con me lì, quindi è una modalità.
0: Costellazioni e dintorni, tutto attaccato.

0: I costellatori, tutte le persone che si occupano di facilitare le costellazioni e tutte le persone che conosco, c'è un fortissimo impegno per la pace adesso, forte, forte, forte. E quindi io raccomanderei, nei confronti, partendo anche da raggi concentrici, quindi occhio a creare buone relazioni col vicino, col nostro, no, con la persona con cui lavoriamo, con il titolare o col collega o col dipendente, con via via, no? Con i politici che abbiamo in questo momento in casa, cioè cercare di sfidarsi, di creare relazione, anche quando questo sembra impossibile, cioè andare al di là di ciò che sembra impossibile.
1: Chiaro.
0: La pace si manifesta nel momento in cui noi realizziamo la pace nei nostri cuori e riusciamo a
1: Esatto.
0: fare questo anche guidando. Mi è venuto in mente che le persone non si rendono conto che spesso ci sono persone molto anziane che guidano e che hanno bisogno di poter guidare, magari per portare qualcosa alla moglie che è ricoverata,
1: Lo devo
0: piuttosto
1: ricordare
0: che...
1: ogni mattina quando esco in
0: Sì,
1: macchina, sì, faccio grande
0: e
1: fatica, ma anche, non è solo l'anziano, è anche il trentenne quello che mi fa incazzare ancora di più, perché dice, ma zio cane, come sei messo geneticamente? Invece non è, capito?
0: magari è un trentenne che soffre di attacchi d'ansia,
1: Esatto,
0: che ha
1: che
0: il
1: cazzo ne
0: terrore della
1: sai?
0: velocità.
1: Questo io non riesco a vedere perché in realtà ho odio, non c'è un cazzo da fare, cioè proprio. Ma è vero, perché anche per esempio non lo riconoscevo, ma in macchina è odio puro, cazzo. Cioè, quando vai fanculo, vai accelera, odio, cioè cos'è? Tu dici no, ma non è odio, no, è odio alla grande. Manco un minuto e 40. Allora Silvia, intanto ricordiamo che noi domani sera Silvia Lupano sarà in nostra compagnia a parlare di costellazioni familiari, domani sera alle 20:40. In sede radio, ci sarò anch'io ovviamente, e per tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione, Silvia andrà ovviamente, darà anche una dimostrazione pratica di cosa vuol dire fare costellazione familiare.
0: Certo, ne faremo, spero, più di una, nel senso
1: Esatto, in
0: ne
1: modo tale che
0: affronteremo.
1: ognuno si metta alla prova, no? E possa
0: Sì.
1: intuire, questo può dare,
0: Sperimentarlo.
1: sperimentare, esatto, e questo può già dare degli aiuti oggettivamente a una persona,
0: Altro
1: no?
0: che, altro che.
1: Ecco.
0: Anche semplicemente se si assiste, perché ci sarà chi porta il proprio tema, chi lo rappresenta, cioè aiuta gli altri a metterlo, diciamo, in scena, come si dice, cioè metterlo visibile. E quindi si presterà magari a fare se lo desidera e se la sente, e
1: E dopo spiegherai tu come fare,
0: esatto, lo
1: insomma.
0: vedremo. Comunque venite tranquilli perché non vi forziamo a fare nulla,
1: Ah,
0: siete proprio,
1: certo.
0: sentitevi a vostro
1: È proprio
0: agio
1: un'esperienza
0: e
1: che possiamo fare tutti insieme ed è
0: sì.
1: una grande opportunità che Silvia ci dà, naturalmente gratuitamente, ed è una possibilità che poi, se a qualcuno convince, naturalmente piace, e ulteriori approfondimenti saranno una cosa molto, molto bella da
0: Certo,
1: fare.
0: potremmo anche ripetere qui altre serate, se vediamo che piacciono, possiamo fare
1: Quindi,
0: anche un ciclo.
1: se si vuole avere anche contatto con Silvia, costellazionedintorni.it, tutto
0: Sì.
1: attaccato, oppure si manda un messaggio al 333 64 no, no, tu l'hai fatto diversamente. Allora, 333 64 94 977.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo.

per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso.

ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascite. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, è un Dio senza fiato, non credere mai.

0: sfumiamo Coda di Lupo di Fabrizio De André, perché abbiamo in linea con noi Alfredo Bellucco. Alfredo, ciao, mi senti?
1: Sì, certo, ciao a tutti.
0: Dimmi, Alfredo.
1: Amici di Radio Gamma 5. Niente, domani sera organizzato e sponsorizzato da Radio Gamma 5, ci sarà un convegno in Piazza Liberazione 1, ripeto, in Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò alle 20:30, sul tema che gli amici che mi hanno ascoltato prima, perché ne ho parlato dalle 10 a mezzogiorno, solo di questo tema, disegno di legge 978/2023, ignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, rilievi di illegittimità costituzionale, aspetti di illegittimità costituzionale. Sarà relatore il professor Trabucco,
0: costituzionalista,
1: che è stabile, professore stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, e ci sarò io, presidente veneto, vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Chi vuole ulteriori informazioni al mio numero 346 36 14469. Ecco, ci sarà la diretta Facebook, perché purtroppo abbiamo una sala che conterà un centinaio di persone, quindi farò anche la diretta Facebook, perché chi magari viene da lontano potrà optare per questa soluzione. E invito già da ora di sintonizzarsi e condividere con i propri amici, in modo tale che sia diffusa questa cosa qua, perché io la folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa e soprattutto incostituzionale disegno di legge che prevede, come ho detto, la discussione diretta dei presunti crediti da parte degli avvocati senza...
0: Bene, allora Alfredo, ripeti, dov'è domani sera, dov'è?
1: Allora, in Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò.
0: Perfetto. Ci sarà il professor Trabucco e ci sarà naturalmente Alfredo Bellucco. Va bene?
1: Certamente.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio molto, Paolo.
0: Grazie a te. Ciao. Stammi bene. Ciao, ciao.
2: Respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano, che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta, per diventare così coglioni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini.

0: Chissà come mai, ma questa canzone, con questa canzone mi sento sempre in notevole sintonia. Soprattutto, come si fa a non essere così coglioni da non capire che non esistono poteri buoni? E non esistono. Il potere è comunque un elemento coercitivo che ha la funzione, in questa società naturalmente, non è che ci devono essere dei poteri, ci devono essere, ma quando questi poteri sono totalmente sbilanciati, come nella nostra società appunto, non possono esistere poteri buoni, perché questi poteri vanno a limitare e hanno l'unica funzione di limitare sempre di più, in maniera sempre più massiccia, la libertà individuale. E la libertà individuale, se deve invece essere sempre più sottolineata e riaffermata con forza da ognuno di noi. Il problema qual è? Che noi siamo stati forse l'ultima generazione che ha potuto ricevere uno stimolo verso la libertà individuale di massa. Poi naturalmente chi più, chi meno, poi i coglioni c'erano anche nella nostra generazione e tanti naturalmente, ma dopo di noi i nostri figli sicuramente hanno cominciato a subire un vero e proprio lavaggio del cervello fin dall'età infantile per essere proni e uniformati al potere che di volta in volta poteva essere dell'insegnante, dall'asilo alle elementari alle medie, che non solo non voleva in nessun modo che si stimolasse il libero pensiero autonomo e individuale, ma che voleva si ripetesse pedissequamente il pensiero e le opinioni dell'insegnante, che allora in questo caso il ragazzo veniva premiato ampiamente, se non lo faceva veniva pesantemente punito e redarguito e bullizzato dallo stesso insegnante. In questo modo si è venuto a formare nei decenni una generazione di, naturalmente sto parlando in generale, una generazione di coglioni che si accontentano di eseguire gli ordini, di eseguire, di rispettare le regole in maniera passiva. E questo non è con questo io non sto sostenendo che non si devono rispettare nessuna regola, naturalmente. Io sto sostenendo che ogni individuo e ogni persona di normale sviluppo psicologico, emotivo e di maturità dovrebbe avere una capacità di discernimento tra le cose che comunque le regole e le cose che comunque vanno rispettate e quelle che non ha alcun senso rispettare. In realtà invece, se uno da bambino viene tirato su soltanto che tutte le regole che uno incontra deve pedissequamente, meccanicamente, in maniera acritica deve uniformarsi a queste regole e viene premiato dalla società, allora quello lì è un adulto che non ha nessuna possibilità di sviluppare libertà e che condizionerà in maniera sempre più marcata anche la libertà degli altri, impedendola. Ed è quello che la società è, un po' una fotografia della società che stiamo vivendo noi adesso. Vi leggo la poesia di Roby Lalpin, che mi manda e dice: noi siamo la vita. E la dedica a me. Allora, grazie Roby. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi umani, nemmeno se ha la super tecnologia e volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby Lalpin. Fatalità, Roby. Non l'avevo letta prima, per cui adesso che l'ho letta è esattamente il senso di quello che ho detto io in questo momento. Ed è il senso nella mia ora di libertà, della canzone ovviamente del grande Fabrizio De André nell'album Storia di un impiegato, nella mia ora di libertà. E, ecco, di questo... Questa è una cosa che volevo dirvi. Oggi volevo anche parlarvi di questo. Noi domenica Domani sera siamo quindi con Silvia Lupano in sede radio a provare questa esperienza interessante di parlare e di sperimentare le costellazioni familiari, dove ognuno può, volendo, portare un caso personale o può semplicemente assistere e vedere cosa accade con Silvia, che ha è esperta counseling da una vita e che lo fa da tanto tempo e che è una persona che conosco da anni, molto equilibrata e di animo buono, e quindi è la persona più adatta per poter gestire e avere la regia di queste cose. E anche ho detto che chi volesse intanto informarsi un po' su chi è Silvia e quello che si fa può andare su costellazionieddintorni.it. Il sito è costellazionieddintorni.it, tutto attaccato naturalmente. E, Silvia Lupano ha anche un telefono per mandare un messaggio, che è il 333 64 94 977. Benissimo, allora io oggi volevo cambiare argomento e dirvi: domenica invece nel pomeriggio, credo sia dalle verso sera, insomma verso le 17 se non sbaglio, dopo casomai lo sento direttamente, ci troveremo a Villa Bembo, presso l'associazione Villa Bembo, con il dottor Caggiano e con la dottoressa Anna Paola Lazzari, per parlare, per approfondire. Stanno trattando, ad ogni stagione trattano un senso, i sensi, no? Si parla dei sensi, i sensi che ci hanno insegnato a scuola, quindi innanzitutto il tatto, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, sono quelli, no? I cinque sensi. C'è qualcuno che mette in dubbio? No, ci mancherebbe, si fa, sono quelli, no? Nessuno li mette in dubbio. E domenica ci sarò anch'io, intanto per il piacere di andare a ascoltare due medici che da una vita si sforzano di mantenere la loro umanità e la loro capacità di andare incontro ai pazienti con intuizione, interesse, empatia. E, beh, non è così diffuso ormai, lo sappiamo, no? E in più ogni tanto si documentano e fanno con l'associazione Villa Bembo, appunto, chi vuole può venire e iscriversi, con 15 euro si fa l'iscrizione, lì appunto a Villa Bembo, dicevo, come si dice, l'argomento che loro trattano sono appunto i cinque sensi. Naturalmente lo affronto in maniera molto ampia e molto approfondita. Dirò anch'io due cosine, perché mi hanno invitato a fare un minimo di approfondimento dal punto di vista ovviamente dell'antroposofia. Steiner, in realtà sappiamo che nel mondo materiale, come viene studiato dalla scienza naturale, viene esclusivamente considerata la realtà fisico-materiale e nient'altro. Esiste in realtà ampie forze non materiali, che sono proprio esattamente quelle che poi creano la materia, e sono appunto forze non materiali, che sono forze spirituali. Ma chi l'ha capito l'ha capito, chi non l'ha capito si attacca al cazzo, che va bene lo stesso. E il problema qual è? Che proprio di questo parla la scienza dello spirito o antroposofia. Scienza dello spirito, né più né meno, dà gli strumenti per poterlo comprendere. Quindi abbiamo detto la scienza ufficiale, dalle elementari abbiamo imparato tutti che esistono i cinque sensi, li abbiamo detti, no? E sono indispensabili nel nostro procedere nel mondo, ovviamente sono indispensabili, sono riconosciuti come elementi, sensi fisico indispensabili per la conoscenza e per il nostro vivere dal punto di vista fisico materiale, ed è indiscutibile. Qual è il punto? Che il grande maestro Rudolf Steiner, attraverso un lungo percorso di studio, di riflessione, di meditazione, riuscì alla fine poi di tutto un percorso verso la fine della sua vita addirittura, a indicare il fatto che in realtà i sensi sono più numerosi. solo che non sono immediatamente rilevabili, perché ovviamente uno che ha una visione modello Pierino Angela non ce la fa a rilevarle. Solito discorso, dai, se sei un superficiale ti limiti ai cinque sensi, che cazzo me ne frega, no? Bene. In realtà lui diceva, i sensi, oltre a quelli che abbiamo studiato a scuola, e ci mancherebbe, ce ne sono di più, e sono in realtà 12, guarda caso, numero 12, no? E lui diceva, esistono sensi più legati alla fisicità e alla materialità, è un gruppo di 4, ne esiste un secondo gruppo più legato alla struttura sensoriale animica, quindi al mondo dei sentimenti, della brama, dei sentimenti, di tutta la componente emotiva, e ce n'è un terzo gruppo che è invece strettamente legato all'elemento spirituale. Perché? Perché ovviamente sapete bene che Steiner aveva sempre sostenuto che l'essere umano è costituito di 3 componenti: corpo fisico materiale, e fin qua siamo tutti d'accordo, anima, e fin qua anche la Chiesa Cattolica è convinta, e poi terzo elemento che la Chiesa Cattolica abolì nel Concilio di Costantinopoli dell'869, la componente spirituale, l'elemento spirituale. L'uomo è un essere triarticolato, non a caso si parla di trinità, sono 3 forze spirituali che dal mondo spirituale hanno creato nella materia un essere umano che è costituito di 3 componenti fondamentali: una fisica, per forza di cose, perché non saremo qua, se no non saremo qua, qualcuno dice anche magari, ma purtroppo è così, una componente d'anima, quindi mondo di brame, sentimenti, passioni, eccetera, eccetera, simpatia, antipatia e compagnia bella, e il terzo componente, la componente spirituale più pura, che sono appunto i pensieri, ma non i pensieri legati a adesso ho da invidare una lampadina, perché quello non è propriamente un pensiero spirituale, ma sono quelle intuizioni meravigliose che ognuno di noi ha nella vita, certo chi più frequentemente, chi meno, chi mai, ma comunque ci sono, che vengono da realmente, sono folgorazioni così belle, che poi improvvisamente sentiamo che sono pensieri belli, giusti, buoni, che condividiamo, che sentiamo stupendi e che cerchiamo in tutti i modi poi di trasformare in un'azione concreta nella realtà fisico-materiale, no? Questo è un processo triarticolato, quindi. Allora, esiste il gruppo dei sensi materiali, con Ennio, con il dottor Ennio Cajano, con la dottoressa Anna Paola Lazzari, abbiamo già parlato, il primo senso è stato considerato il tatto, e infatti il tatto è nel primo gruppo di 4 sensi, che sono i sensi così più legati all'elemento fisico-materiale. Steiner dice che c'è il tatto, sì certo, però poi ci sono altri 3 sensi che proprio non sono considerati, e lui li considera fisico-materiali, quindi molto bassi, che è il senso della vita, il senso del movimento, del proprio movimento, e il senso dell'equilibrio. E sono chiamati organi di senso corporei o fisici. Poi esiste un secondo gruppo di 4 sensi che lui identifica nell'olfatto, nel gusto, nella vista e, udite udite, nel senso del calore, temperatura, calore del corpo, che è legato più al gruppo dei sensi animici o legati al mondo del sentimento, del sentire. Il terzo gruppo è quello dei sensi più spirituali in assoluto, in cui si mette l'udito, l'udito, di cui parleremo proprio domenica 5 luglio, saremo lì in sede a Villa Bembo, chi vuole può venire, e parleremo proprio di questo. Senso poi altro della parola, senso del pensiero o della rappresentazione e senso dell'io. Quindi sono 12 i sensi. E Novalis diceva, per esempio, col senso del tatto, che è il primo senso, diceva che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. E quindi questi tre gruppi di sensi danno il completo, se riuscissimo a rifletterci profondamente, ci danno una visione, e naturalmente siamo in grado di poterlo fare, basta saperlo, basta che qualcuno ci passi la comunicazione, se finché non lo fa è difficile, no? Ma dicevo, se noi riflettiamo su questi sensi, ci rendiamo conto di averli in realtà, di avere questa componente, solo che nessuno mai ce l'ha detto. Il tatto, diceva Novalis, quindi partiamo dal tatto, che sono i sensi, quelli che Steiner raggruppa nei primi quattro sensi fisici o sensi corporei: tatto, senso della vita, senso del movimento e senso dell'equilibrio. Allora, nel tatto, diceva Novalis, sosteneva, ripeto, è molto bella questa frase, che toccare è separazione e collegamento nello stesso tempo. Allora, negli appunti che io avevo scritto, il tatto tra i mille stimoli riesce a determinare i limiti della mia corporeità, i confini del mio corpo rispetto al mondo esterno. Nulla ci dice di per sé dell'esterno, ma ci permette di divenire coscienti della mia corporeità, che un po' alla volta si muove e arriva a contatto col mondo esterno. Infatti, pensateci, se noi fossimo in una stanza totalmente buia, senza, e provassimo a immaginare di non avere nessun altro senso, né dell'udito, né dell'olfatto, nessun senso, avessimo solo il tatto, in una stanza buia senza riferimenti, il tatto cosa consiglierebbe di fare? Semplicemente io rileverei rispetto al mio corpo, che mi dà la sensazione tattile, rileverei dei limiti, no? Perché prima o dopo vado a sbattere contro qualcosa, o il tavolino o la sedia, che non so essere sedia, che non so essere tavolino, sto facendo un'ipotesi per estremo, no? E quindi il tatto mi dà il senso di conoscere il mondo esterno, ma nulla mi dice della natura del corpo che mi viene incontro. Sento se è duro, se è molle, se è appuntito, se è liscio, questo sì, ma non, altro non posso dire, no? Se fossi in uno stato di buio totale, senza altri sintomi, senza altri sensi attivi. Il tatto quindi ci permette di sentire il nostro sé, cioè il mio corpo, che è altro rispetto al mondo esterno, quindi al cosmo intero da cui siamo stati espulsi a suo tempo. Il toccare qualcosa è nello stesso tempo quindi separazione, perché io so di essere altro rispetto a quella cosa che tocco in quel momento, ma anche collegamento, perché mi mette in contatto e mi dice che c'è dell'altro al di fuori di me. E quindi il senso del tatto può essere definibile come il grande maestro che ci fa sentire che noi siamo altro e separati rispetto a tutto il mondo esterno, cioè al cosmo. Delimito i miei contorni col tatto. E fin qua direi che tutto sommato anche Pierino Angela potrebbe arrivarci. C'è poi il senso della vita, e lì già, ragazzi, il senso della vita. Cazzo è il senso della vita? Eppure lo viviamo tutti, soltanto che non ci hanno spiegato che è un senso. Quando stiamo bene, abbiamo dormito una notte meravigliosamente, senza rotture di coglioni, ci siamo addormentati profondamente, ci siamo riposati, ci alziamo pieni di energie, e quando cavolo mai, ma insomma vabbè, pieni di energie, e soprattutto quando siamo giovani, no? Una notte ristoratrice, ci alziamo pieni di energie e di forza. Beh, ci sentiamo bene, no? Quello è un senso della vita. Siamo carichi di energie. Quando in realtà ci svegliamo dopo una notte insonne o quasi, stiamo male, abbiamo mal di testa, non, o comunque senza avere dolore particolare non ci sentiamo bene, siamo scarichi peggio di una pila da buttare, anche quello è il senso della vita, c'è un malessere, no? E questo ci viene dato, tra l'altro la fisica, la medicina ufficiale l'ha identificato. Cos'è che ci dà questa sensazione di benessere o di malessere? Il sistema nervoso autonomo e il sistema cannabinoide, quello che abbiamo, non quello che si fa le canne. Il sistema cannabinoide è un sistema che abbiamo noi naturalmente, che ci dà la base per un sano sviluppo. Il senso della vita normalmente è sepolto in modo incosciente, naturalmente, e ci viene alla luce in maniera evidente quando, appunto, stiamo, per esempio, quando stiamo male, o quando una parte del nostro corpo ha dolore, ha un dolore, per esempio, o mal di pancia. Io normalmente in condizioni normali non penso neanche di, in condizioni normali non so neanche di avere uno stomaco o un fegato o un rene. È quando c'è il dolore che mi si risveglia la sensazione, capisco dove ho il dolore e mi rendo conto che c'è qualcosa, una parte precisa del mio corpo che non funziona, ho male e mi sento, questo è il senso della vita. Quando ci ammaliamo, perdendo quindi vitalità e quindi anche interesse per il mondo, beh, è una chiarissima percezione che il mio senso della vita si sta risvegliando, perché sto perdendo capacità, energie, interesse, vitalità. È una percezione che è diffusa in tutto il corpo e questo è più sviluppato naturalmente in alcune persone rispetto ad altre. Ci sono ci sono quelli che hanno una particolare e notevole sensibilità e anche per karma e destino hanno una maggiore instabilità vitale e quindi spesso hanno dei malanni, digeriscono poco bene, non stanno tanto bene. In quel caso lì il senso della vita in queste persone è particolarmente sviluppato. E poi ci sono quelli che io chiamo i suini, che senza offesa per i suini sono quelli che cazzo mangiano, sbracano, sbevono e di chi io mi sto bene. Oh, e sta ben sempre in ogni caso, oh, anche quello è karma naturalmente, ma hanno sicuramente un minore senso della vita degli altri. Quando abbiamo fame e sete ci rendiamo conto di cosa sia il senso della vita. Va molto oltre, per esempio, quando c'è il dolore, ma anche semplicemente quando il medico, ammesso che ormai ci siano ancora medici che lo chiedono, dice come sta? Già, come sta? Per rispondere alla domanda come sta, uno deve avere un senso della vita. Sto bene oppure stavo male? E perché sto male? Perché ho un dolore qua, ho un dolore là, mi fa male qua, mi fa male là. Questo è strettamente collegato al senso della vita. Naturalmente il continuo sopprimere il dolore attraverso i farmaci, che conseguenze ha? Che senza il dolore in realtà non sarebbe possibile vivere, perché non ci sarebbe il sistema d'allarme che ci consente di modificare le nostre azioni e il nostro stile di vita per salvaguardarci, no? Imbottendosi di sostanze chimiche, prima o dopo questo diventa deleterio per il senso della vita. Il dolore coincide con la vita ed è un avvertimento. Se io lo sopprimo sistematicamente, come oggi la medicina ufficiale la fa ad ogni piede sospinto, minimo mal di testa, prendiamo subito il farmaco che ti fa passare mal di testa. Ma se hai mal di testa, magari ci sarà una causa, no? E questa causa non sarebbe il caso di approfondirla? No, perché non ho tempo, non ho soldi, non posso modificare i ritmi della mia esistenza, perché sennò sto facendo magari un lavoro di merda che non mi piace, non mi interessa e quindi eccetera eccetera eccetera, e quindi meglio prendo la pastiglia e ho risolto il problema. In realtà l'ho solo procrastinato e l'ho solo aggravato, perché attutisco e non risveglio e blocco il mio senso della vita. E Novalis dice sempre: si dovrebbe essere orgogliosi del dolore, ogni dolore è un ricordo della nostra origine superiore. E questa è filosofia pura, no? Quindi il senso della vita è importantissimo, ma rientra in uno dei sensi basilari, nel primo gruppo, che sono quelli più legati alla corporeità e alla fisicità. E uno dice, ma no, non è vero, che senso ha? E come no? Se io non ho il senso della vita, e che in questo caso vi ho detto stare bene, stare male, dolore, non dolore, eccetera, questi sono elementi essenziali per la mia sopravvivenza. E quindi è giusto che sia così. Poi c'è il terzo senso, chiamiamolo così, del primo gruppo, che è il senso del movimento. E sembra una banalità, no? Ognuno è cosciente del proprio movimento, sa che il movimento del proprio corpo è determinato da lui stesso, logicamente. Io posso osservare il movimento degli altri, ma in realtà sono padrone e conosco soltanto con precisione soltanto i movimenti, tutti i movimenti del mio corpo. Nella scienza dello spirito di Steiner il movimento è sempre collegato al corpo astrale ed è posseduto sia dall'animale.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Oltre che dall'uomo. Perché? Perché io mi muovo, sono dotato di movimento, perché mi muovo per esempio, cercare da mangiare. Mi muovo per cercare di riprodurmi. Quindi mi muovo perché c'è un pericolo, mi muovo alla ricerca del cibo, ma anche per evitare un pericolo, eccetera, eccetera, eccetera. Il movimento quindi è collegato al sentimento della vita, della, scusate, il movimento al sentimento, al sentire la fame, riproduzione, pericolo, eccetera, eccetera, eccetera. Le piante non lo possiedono, e così nemmeno i minerali. Il movimento è possibile solo quando c'è già un progetto di movimento che si traduce poi in movimento vero e proprio, cioè, ed è vi faccio un esempio: devo prendere la mela che ho davanti a me, ovviamente per frazioni di secondo ho già pianificato tutto nella mia mente, e come ultima azione c'è il movimento del braccio e della mano che va a prendere la mela, ovvio. Quindi c'è prima un progetto. La vita di ognuno è condizionato, poi i propri movimenti, oltre che da se stesso, sono condizionati dal mondo esterno e dagli altri, naturalmente. La vita di ognuno è determinata dalla interazione con quella degli altri, e sono gli altri che condizionano i miei movimenti in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Pensateci. Nella mia vita, pensateci, nelle cose fondamentali della vostra esistenza, in eventi anche molto importanti che vi sono accaduti, che vi ha portato a fare certe cose, vi ha obbligato a muovervi in una certa direzione, condizionati da altri, da situazioni o da persone direttamente, o da situazioni create da altre persone, no? Altri che incontro naturalmente attraverso il mio destino, attraverso il mio karma personale. Io ho raccontato come, per esempio, nella mia scelta scolastica di scuola superiore sia stato fondamentale l'incontro con la madre di un mio compagno di classe. I miei genitori avevano scelto un certo indirizzo scolastico. L'incontro con questa, che dice: "Ah, ciao, come va, come non va, Paolo cosa sta facendo?" "Ah, ma Paolo l'ho iscritto a una certa scuola." E lei dice: "Ma come? Ma no, io ho iscritto i miei figli a quest'altra, ma iscrivilo anche loro, erano già compagni di scuola prima, ma dai, non scherzi, per Paolo può fare questa strada qua e compagnia bella." Morale: il percorso della mia vita è cambiato radicalmente con questo, per l'intervento di altre persone, naturalmente. E queste altre persone rientravano nel mio karma personale. Ecco allora che il mio movimento, che poi crea la mia biografia personale, è un senso del movimento che è determinato dalla relazione con gli altri esseri umani, ma non ci abbiamo mai pensato. Io prendo una certa cosa, mi metto a correre, il mettersi a correre, il mio movimento è collegato, prima prevede che ci sia una causa che è un pensiero, un sentimento, un'emozione, e quindi poi una corsa per prendere del cibo, una corsa per prendere dell'acqua, una corsa per evitare una frana, non so, sto dicendo, no, sono dotato di movimento perché che io attuo sotto una spinta, direi quasi spirituale, anzi no, senza quasi, spirituale, perché prima c'è un pensiero e poi c'è un sentimento. Quindi se il mio braccio va a prendere il bicchiere, questo avviene perché una forza, diceva Steiner, e questo è il punto, una forza muove dal bicchiere verso la mia mano e di conseguenza si muove la mia mano verso il bicchiere. Questa forza risiede nella profondità della mia anima e quindi del mio destino. Cerchiamo di capirci. Io vi ho fatto l'esempio prima della mela, la stessa roba. Perché io vado e mi prendo la mela? Ma dice Steiner, guardate che è la mela che vi attira. Ma perché la mela vi attira? No? Ma vi attira perché stimola nella profondità della mia anima la volontà di poterne mangiare un boccone per avere la gratificazione di un certo tipo, o semplicemente perché ho una fame boia. Non so se mi spiego. Quindi risiede nella profondità della mia anima la spinta, ma c'è stata una forza di attrazione che l'oggetto stesso fa, e nel soddisfare quel movimento io divento, creo il mio destino. Può anche essere definito spirito vitale, che risiede nel profondo della mia anima e che guida sempre in modo preciso i passi fondamentali della mia vita. Senso quindi del movimento. C'è poi l'ultimo senso del primo gruppo di quelli fisici che riguardano il fisico e il corporeo, che è il senso dell'equilibrio. Beh, insomma, ragazzi, non ci abbiamo mai pensato, ma scusate, qual è l'unico essere umano che ha l'equilibrio? Siamo solo noi. Solo l'essere umano è in equilibrio. Anche i simi, non per un cazzo. Le scimmie e gli scimmioni, da cui noi non deriviamo, altra cosa fondamentale, l'uomo è stato uomo fin dall'inizio. E tutta la storia della cosiddetta evoluzione per quanto riguarda l'uomo, non in generale, è sbagliata. La storia dell'evoluzione è corretta, cioè l'evoluzione di specie che avviene sotto la pressione selettiva è in realtà una giusta osservazione che ha fatto Darwin. Ma Darwin non si è mai lanciato a parlare dell'evoluzione dell'essere umano, primo perché era profondamente credente in Dio e non l'avrebbe mai fatto, e è stato il suo cognato testa di cazzo Dalton che ha tirato fuori questa puttanata, questa balla colossale che poi non è mai stata dimostrata, non so se lo sapete. Quando ci dicono che i nostri antenati erano il Neanderthal e il Cro-Magnon, anzi prima il Cro-Magnon e poi il Neanderthal, è assolutamente indimostrabile, sono scheletri trovati di scimmioni con cui l'uomo non ha nulla a che fare, che l'Homo sapiens non ha nulla a che fare, perché si è incarnato sostanzialmente nella struttura ossea così com'è già quando è stata ora, non era uno scimmione evoluto. Questo lo dice con chiarezza Steiner. E Dalton cosa fece, il testa di cazzo, per tentare di sostenere questa cosa? Disse di avere trovato uno scheletro residuo e fece praticamente, aveva trovato la parte superiore del cranio sostanzialmente di un uomo e la mandibola di uno scimpanzé che fatalità si conformava perfettamente con quella, e disse eccolo qua, questo è l'anello di congiunzione tra lo scimmione e l'uomo. Naturalmente venne portata come prova in Inghilterra, a Londra. Poi venne smascherato, ma naturalmente uno così, se fosse stato non fosse stato un massone di primo livello appartenente ai gruppi di comando già allora, sarebbe stato arrestato, mandato a fanculo e messo in galera. A lui non successe nulla, fecero finta di nulla, e noi da bambini nelle scuole ci hanno fatto il lavaggio del cervello dell'evoluzione di Darwin, cioè del fatto che l'uomo è evoluto dalla scimmia. Cagata mostruosa, ma vabbè, non importa, ma andiamo avanti così. L'uomo è l'unico a avere il senso di... lo scimmione non ha il senso dell'equilibrio. Perché? Perché si appoggia continuamente con gli arti anteriori. Ha un equilibrio instabile, non ha verticalità. L'uomo ce l'ha ed è l'unico essere vivente ad averla. Si apprezza proprio nel suo movimento, nell'enorme complessità di azioni che l'equilibrio ci consente di avere come nessun altro essere vivente. Tutto nasce naturalmente da cosa? Dalla forza di gravità, ovviamente, e dalla possibilità di appoggiare su un qualcosa di solido. Senza questi due fattori non potrebbe mai esistere equilibrio. La verticalità dell'essere umano quindi è una linea immaginaria che va dalla, è proprio una, si può, se aveste uno schemino di un essere umano, andrebbe dalla articolazione della caviglia fino al centro del capo. È una linea, cazzo, proprio una linea diretta, perfetta, ed è la posizione addirittura dell'attenti del soldato, no? È la verticalità assoluta. E l'equilibrio come ottenuto passa attraverso, guarda caso, sono 7 punti, passa attraverso l'articolazione della mascella ed è quindi della mandibola, articolazione della spalla, articolazione del gomito, dell'anca, poi della mano, ginocchio e caviglia. Pensatevi a un uomo inattenti, no? E vi fate questa linea che passa attraverso l'articolazione della mascella, spalla, gomito, anca, mano, ginocchio, caviglia. L'organo fisico totale dell'uomo è quindi, ha la funzione precisa di mantenere l'equilibrio e quindi di mantenere questa linea ideale che passa attraverso tutte le 7 articolazioni. E questo che è interessante, anche altra cosa fondamentale, e sono i 3 canali semicircolari che sono perpendicolari, quelli che dell'orecchio medio, che sono perpendicolari l'uno all'altro nelle 3 direzioni dello spazio, che mantengono l'equilibrio. 3 canali semicircolari, uno perpendicolare all'altro nelle 3 direzioni, alto, basso, destra, sinistra, nelle 3 articolazioni dello spazio. L'equilibrio è anche collegato anche alle nostre qualità interiori, però anche in queste qualità interiori, qualità d'anima, ci deve essere equilibrio, ed è collegato alla nostra stazione verticale, al mio andare incontro al prossimo con la schiena dritta, per esempio. Se io sono una merda, se sono un leccaculo, un venduto, un raccomandato, uno che ha fregato il posto a un altro che valeva 10 volte più di me, ma gliel'ho fregato, io vado incontro a un altro, non vado con la schiena dritta, vado con la posizione del leccaculo. Pensateci. Mantengo il mio equilibrio perché mi allargo, mi espando, mi allargo spiritualmente nello spazio in cui mi trovo, che sia una stanza, che sia una sala, che sia una valle, che sia all'aperto, non ha importanza. Mi muovo nel mondo e il mio equilibrio mantiene la mia verticalità, perché sono una persona che ha anche un'interiorità e una moralità e ho raggiunto un equilibrio. Se sono una persona che si è completamente sbalinata dal punto di vista morale e interiore, non ho questo modo di camminare. Provate a osservare la camminata di tante persone oggi. Noi siamo una società malata, no? È chiaro. Siamo una società sempre più malata. Eppure, e punto, guardate, pochissime persone camminano in maniera retta e verticale. Sono piegati, ingobbiti, con camminata ondulante, piegati su se stessi molto spesso. Perché la vita li ha piegati, perché hanno dovuto

spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto

spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

giorni di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto.

0: Il non rubare quando si ha fame.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta. Allora, dobbiamo avere con noi il dottor Ennio Caggiano. Ci sei, Ennio?
2: Ci sono.
1: Ciao Ennio, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ascolta Ennio, allora, siccome stavo parlando dei sensi, secondo ovviamente Rudolf Steiner, l'antroposofia, che sai che sono 12 e non 5, però tu con l'associazione Villa Bembo hai iniziato già da un bel po' a parlare. Abbiamo cominciato col senso del tatto, naturalmente, no? Poi hai fatto il senso
2: la
1: vista, eccetera.
2: La vista. Sì, quest'anno il programma della nostra associazione è dedicato ai 5 sensi, quelli considerati...
1: Esatto, domenica pomeriggio, a che ora?
2: Domenica pomeriggio alle 5 ci troviamo in Villa Bembo e parliamo del terzo incontro, parleremo dell'udito.
1: Udito, che è un senso molto particolare anche in antroposofia.
2: Sì, certo, anche perché vedremo la differenza tra ascoltare, udire, sentire, urliare, cioè non è così
1: non è così scontato.
2: Così scontato, sì. E cosa serve l'udito, e perché ce l'abbiamo, e perché, come diceva Zenone di Cipro, abbiamo due orecchie e solo una bocca, perché si impara di più ad ascoltare che a parlare. È più importante, sì.
1: Beh, non è male questa.
2: Dovremmo usare di più e dovremmo imparare a parlare anche poco, in maniera sintetica, in maniera chiara, in modo da farci capire. Questo è rivolto ai politici e in parte anche ai medici. Tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico, i giornalisti, dovrebbero imparare bene, visto che usano una platea che deve ascoltarli. Dovrebbero stare un po' attenti a quello che dicono, perché non se ne può più davvero
1: di cagate,
2: perché oggi pare che basta dare un telecomando a una persona e la rendi libera di scegliere di ascoltare quello che crede di essere libera, invece no, è solo libera di ascoltare quello che qualcuno ha deciso
1: di fargli ascoltare.
2: Stavo vedendo che adesso l'AI, l'intelligenza artificiale, chiamiamola come vogliamo, è entrata anche negli apparecchi acustici.
1: Oh, che bello!
2: E quindi che bello, decideranno loro quali frequenze, come cosa.
1: ti parlerà direttamente loro in maniera diversa, certo, da come ti parla un altro.
2: Certo. E a proposito di apparecchi acustici, c'è anche da dire come mai c'è tutto questo consumo, questo utilizzo, questi centri di apparecchi acustici, perché i vecchi, persone relativamente anziane, ma non tanto, sono tutti ormai sorde o con grave ipoacusia.
1: E secondo te perché, Ennio?
2: Ma sicuramente è colpa, allora c'è una tabella e ne parleremo, per esempio, uno dei parametri più importanti per la salute del suono sono i decibel. Che è il volume del suono, ma basta pensare che una discoteca, per esempio, raggiunge i 120 decibel e quindi è tollerata per qualche minuto, la gente passa serata in discoteca.
1: Quindi figurati, oltre qualche minuto cosa succede?
2: E succede che hai dei danni permanenti, hai le famose ipoacusie, che non sono più quelle dell'orecchio esterno, ma sono quelle di tipo neurotrasmissivo, e per le quali non è che c'è tanta soluzione, se no appunto può essere l'apparecchio acustico. Ma teniamo presente che se ci sono tutti questi sordi, ci sono farmaci che sono ototossici, ci sono rumori ai quali siamo stati esposti, che sono appunto
1: ci sono farmaci ototossici, ricordiamocelo.
2: Alcuni antibiotici, basta pensare ai bambini come cicli antibiotici che fanno da piccoli. Quindi con alcuni vaccini, insomma, dobbiamo chiederci come mai la gente è sorda adesso. E dopo c'è anche un risvolto di tipo che ha proprio un significato un po' più profondo: siamo sordi perché non c'è più niente di bello da sentire, quindi cosa dobbiamo fare?
1: Anche questo è un dato di fatto, oggettivamente, insomma.
2: E dopo daremo qualche consiglio di tipo appunto naturale, per vedere se c'è qualcosa nel settore omeopatico, antroposofico, naturale o comportamentale, per vedere di tutelarlo questo udito, ricordando sempre appunto che se abbiamo due orecchie il motivo c'è, cioè abbiamo una sola bocca, più ascoltare che parlare, quindi prima di parlare uno deve pensare.
1: Ennio, ricorda solo, allora, domani, cioè domenica 5 alle ore 17 saremo lì, e Villa Bembo si trova dove?
2: Si trova in Riviera Marti e Libertà 59, insomma, lo trovate su Parato Dolo, andando verso Mira sulla sinistra, e facciamo il solito incontro dove tutti sono invitati a partecipare, non solo ad ascoltare ma anche a intervenire. con la loro esperienza, e dopo ci fermiamo a mangiare la pizza là, siamo un po' assieme, insomma.
1: Certo, siamo un po' simile alla Barchessa lì, insomma, dai. Ok, sì. Perfetto, Ennio, era così, volevo sentire questa cosa qua, che tu lo dicessi, saremo in compagnia, ci sarò anch'io, che potrò parlare anche di questo aspetto dell'udito, appunto, dal punto di vista della scienza dello spirito, e insomma, sono spunti di riflessione, ovviamente.
2: Infatti, impariamo a usarli bene, questi sensi, invece che lasciare che gli altri li usino per noi, perché vediamo quello che vogliono mostrarci, ascoltiamo quello che vogliono farci sentire, mangiamo quello che vogliono farci mangiare, tocchiamo quello che vogliono farci toccare, ormai no, siamo in balia davvero.
1: Si chiamerebbe esercizio di libertà, che ormai non sappiamo più usare, questo è il problema.
2: Sono nostri, ci servono per progredire, per evolvere, per imparare, per tutelarci, per difenderci, e dobbiamo imparare a utilizzarli.
1: Perfetto, grazie Ennio. Allora noi ci vediamo domenica alle 5 alle ore 17 in Villa Bembo, che è appunto in via Martiri della Libertà 59 a cos'è che comune?
2: Dolo.
1: Quindi appena dopo Dolo, venendo da Padova, sì. Insomma, dai. Ok.
2: Esattamente.
1: Un abbraccio, stammi bene Ennio. Ciao, grazie. Saluto Paola. Ciao.
2: Ciao.
1: Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato appunto di questo, perché ci troveremo appunto ad approfondire questo. Allora, eravamo arrivati al secondo gruppo di sensi, quelli che sviluppano nell'anima giudizi molto molto precisi. E cosa sono? L'olfatto, il gusto, la vista e il calore. Allora, olfatto, gusto e vista li abbiamo imparati a scuola, giusto? Nessuno dice sono fisici, cazzo, e, a parte il calore, no? In realtà, se ci pensiamo, sviluppano nell'anima, nella nostra anima, giudizi molto precisi. Pensate all'olfatto, pensate al gusto e alla vista. E come? Sono elementi di condizionamento animico, d'anima, molto molto più forti, d'anima, di sentimento, prima ancora. Per quello che guardate cosa stanno facendo sugli alimenti, la colorazione delle merendine per i bambini è fondamentale. Con la vista tu prendi quella più colorata, con colori di un certo tipo, e non l'altra che magari 10.000 volte più buona anche in termini qualitativi, ma vai a prenderti quella con i colori forti, no? Giusto? Allora, l'olfatto nell'uomo è il senso che in realtà è il senso più pervasivo, in quanto non ha limiti. Se noi cosa vuol dire non ha limiti? Se noi entriamo nell'ambito di un'area con un odore particolarmente forte, non c'è nulla da fare, ce lo cucchiamo tutto, non siamo in grado di limitarlo, perché dobbiamo respirare, e nello respirare ovviamente l'olfatto mi pervade completamente, no? Appunto perché è collegato a quello. Dobbiamo continuamente siamo costretti ad attivarlo, non possiamo difenderci. Se entriamo in un'area, un ambiente con odore particolarmente forte e sgradevole, lo percepiamo subito, dobbiamo restare lì pochi minuti, va bene, sopportiamo, ma se dobbiamo restare lì a lungo ci abituiamo. Per esempio, io mi ricordo benissimo quando uno degli odori più tra i più, insomma, certamente gli odori pesanti sono quelli di allevamenti intensivi, soprattutto di suini. Se si arriva in zone, io mi ricordo perché ci andavo anche come studente, no? Se arrivi in zone vicino all'allevamento, dici: ma porca troia, senti che odore, che roba, come cazzo fanno questi poveretti ad abitare qua con questo odore? All'inizio sicuramente stavano male, dopodiché ci si abituava, ci abituiamo, perché non possiamo sottrarci a questo odore. Ci perdiamo nell'odore, e l'odore non ci fa urtare contro qualcosa come nel caso del tatto, ma ci riempiamo di questo odore fino alla saturazione completa, e non siamo neanche più in grado poi di rilevare il cattivo odore. E solo uscendo da quella zona odorosa e poi rientrandoci dentro rileviamo di nuovo l'odore, altrimenti no, ci siamo abituati. Questo senso, questo dell'olfatto appunto è poco e anche male sviluppato nell'uomo rispetto agli animali. E basta pensare che noi abbiamo una mucosa olfattiva di circa 5 cm quadrati, un cane pastore ce l'ha di circa 150 cm quadrati, non so se vi rendete conto. Quindi una capacità olfattiva che arriva anche a 1 milione di volte superiore a quella dell'uomo, perché l'animale conosce il mondo soprattutto attraverso l'elemento olfattivo, ed è che è molto sviluppato nei mammiferi, ovviamente soprattutto nei mammiferi rispetto agli altri animali meno evoluti, e avendo addirittura sviluppato anche un piccolo lobo cerebrale che è deputato solo alla funzione che ben si distingue dagli altri lobi cerebrali, quello olfattivo. Nel cane si vede benissimo, per esempio. Negli animali inferiori non c'è un lobo olfattivo vero e proprio distinto. Per loro l'elemento olfattivo è una parte basilare, dove l'olfatto coincide praticamente con l'istinto di sopravvivenza. Senza l'olfatto non potrebbe andare avanti. Grazie all'olfatto che ricevono le indicazioni principali per vivere nel mondo, specie meno evolute. Nell'uomo allora il lobo olfattivo è molto ridotto, tanto che non riusciamo neanche a dare un nome agli odori, ma siamo costretti a ricorrere a paragoni. Per esempio, profuma come una rosa, oppure puzza di formaggio fermentato, ma noi non riusciamo a dare un nome agli odori, non è molto sviluppata la nostra capacità olfattiva. Al massimo possiamo definire un odore buono o cattivo, ma in questa generica e superficiale distinzione è molto collegato al nostro sentimento, quindi alla nostra moralità. Da bambini abbiamo sentito tante volte i genitori fare apprezzamenti sulla base dell'odore, quindi trarre da questo indicazioni positive o negative, e questo è un elemento molto utile a noi poi in età adulta, ci consente infatti di distinguere situazioni positive e da situazioni meno positive sulla base proprio delle caratteristiche olfattive. Qualcosa ci puzza, oppure sento puzza di bruciato, no? Sono modi di dire. Attraverso l'olfatto riusciamo a sperimentare qualcosa nella vita, ciò che è ripugnante oppure ciò che è buono. Attraverso la via degli odori nasce anche il contatto morale dell'uomo. Da un certo tipo di odore ci rendiamo anche conto della situazione generale di un uomo sporco che puzza è un uomo che no? Bene. È importante notare che solo l'uomo ha il naso, mentre gli animali sostanzialmente ne sono privi, perché il naso è inglobato nel loro muso, mentre noi abbiamo proprio una protuberanza specifica rispetto al nostro viso, no? E loro hanno il lobo, ho già detto, un lobo olfattivo collegato al cervello, ma non hanno il naso. Quindi l'olfatto collegato alla propria capacità di sentire gli odori, sviluppa il giudizio di bene e male all'interno della nostra anima cosciente. Ogni azione ed esperienza che l'uomo vive in un certo momento deve essere valutata coscientemente e liberamente, che essa abbia o meno un valore morale, cioè se è morale o immorale. Questo è tipico del periodo che stiamo vivendo, cioè responsabilità morale è collegata all'olfatto, incredibilmente. Oggi le forze, chiamiamole così, di ostacolo sono concentrate sull'obiettivo di distruggere il sentimento morale dell'uomo, che è sempre individuale e ci porta alla piena responsabilità. L'olfatto quindi è un qualcosa che attraverso la via degli odori nasce il contatto morale dell'uomo. È molto interessante. Il gusto è un senso che ci mette in contatto diretto invece con la sostanza o con la materia. Non è come l'olfatto che crea un rapporto intenso. Il gusto è limitato. Qui prima di tutto la materia deve entrare dentro di noi, perché altrimenti come cazzo facciamo a sentire il gusto? Poi il rapporto che creiamo è prolungato come una specie di dialogo che usa la saliva, la lingua, gli elementi che permettono una intima, e quindi poi il dente, che permette una intima relazione con ciò che abbiamo introdotto in noi. La lingua può essere considerata come il quasi il guardiano della soglia tra il macrocosmo naturale esterno, quindi il cibo che io introduco dall'esterno dentro di me, e appunto il mio microcosmo, che è il mio corpo, che deve trasformare e individualizzare il cibo. Nella bocca cosa abbiamo? Abbiamo intanto, si fondono in qualche modo il senso del gusto, il senso del calore e il senso anche della vita. Io, mangiando qualcosa di buono, di nutriente, di naturale, io incremento il mio senso della vita, apprezzo quel gusto, imparo a conoscerlo e imparo anche ad alimentarmi in maniera sana. Se io fin da bambino mangio Nutella, il mio senso della vita lo distruggo subito, cazzo, perché poi da bambino, è quello che stiamo vivendo tutti, ci abbuffiamo di dolciumi artificiali che ci fanno male. Ma perché? Perché ci hanno abituato fin da bambini. E questo è il punto. Il gusto è fondamentale, l'educazione del gusto, no? Insieme al gusto sento anche il calore, che è sempre un senso del secondo gruppo, perché sviluppa nell'anima, è importantissimo il calore. Se è un cibo gelato, un cibo caldo, un cibo tiepido, cambia molto la mia sensazione di quell'alimento, naturalmente. Ok, allora che io devo incominciare a sentire questo elemento, questa unione, no? Il gusto insieme nella bocca, ho anche il senso del calore e anche il senso della vita. La lingua in fondo è un organo che mi dà, in qualche modo, un organo tattile, mi fa sentire la consistenza di quel cibo, è una specie di tatto che io ho verso il cibo. Il gusto è il primo mezzo attraverso il quale facciamo una distinzione tra il buono e il cattivo, quindi se possiamo poi accoglierlo o meno nel nostro corpo, e possiamo dire se il cibo è sano o meno nel mio corpo, sano o non sano, sono le prescrizioni esterne che ci viene data dal gusto. Poi, oltre a questo, nel gustare posso sapere esattamente quanto mi serve ancora e anche quanto è troppo, imparo il limite. Qui si associa, mi può aiutare anche il senso della vita. Sono pieno come un uovo, si dice, no? Già, comincio a star male, mi fermo. Naturalmente il senso dell'essere pieno come un uovo cambia molto da persona a persona. Se il suino, che prima di avere un senso di pienezza, anzi, che si sente che non ha proprio, infatti gli pesa 150 kg, no? La distinzione tra sano e non sano è la caratteristica principale data dal senso del gusto, ed è collegato all'anima, all'aspetto affettivo, e quindi anche qui c'è un elemento morale, è legato strettamente all'elemento morale, anche come d'altronde lo è l'olfatto, perché ci dice la qualità dei sapori che riusciamo a individuare molto meglio rispetto, lo riusciamo a individuare molto meglio rispetto agli odori, naturalmente, ma ci dà anche un equilibrio nelle mie scelte. I sapori, ho il sapore salato, ho il sapore acido, aspro, ho il sapore dolce, ho il sapore amaro. Assumiamo poco salato e amaro, ma ne abbiamo però bisogno. Il dolce è collegato a quella parte dell'anima che tende più al piacere e alla comodità, è un qualcosa di non cosciente, per quello che ci stiamo abbuffando tutti di dolci. Non a caso il dolce si dà ai bambini prima di tutto, poi l'acido e con molta gradualità il salato, con attenzione, perché il salato è pericoloso nel neonato. E addirittura il salato aiuta il processo di pensiero, ed è per questo che non va dato un neonato, va dato più avanti. La sua funzione nel cibo dovrebbe essere solo di esaltatore di sapore, non coprire il gusto, ma metterlo in rilievo. Il sale, da questo punto di vista, coincide quasi con il pensare, e l'uomo deve ricorrere al sale in quanto essere pensante. Noi nei processi di pensiero abbiamo un processo di salificazione nel cervello, questo ci dice Steiner. Ed è per questo che alla fine di un'esistenza spesso abbiamo la teresina, non solo perché ci intossichiamo in 3000 modi, ma perché abbiamo per esempio avuto un'intensa attività di pensiero che ci ha prosciugato, ci ha fatto degenerare il cervello in maniera molto, ci ha salinizzato il cervello. In definitiva, il gusto ci consente di entrare nel mondo esterno, di far entrare il mondo esterno dentro di noi, e ci permette anche di valutare se è sano oppure no. È un po' il guardiano della soglia tra il macrocosmo esterno e il nostro microcosmo. Poi abbiamo altra cosa, c'è un grande elemento tra c'è una bella differenza nel nostro linguaggio tra le parole, tra il nutrimento fisico e quello spirituale. Il gusto ci collega sempre all'esperienza della vita, dolce, amara, un'esperienza dolce della vita, un'esperienza amara della vita, un'esperienza indigesta, ed è un vero e proprio processo di fecondazione che ci connette al mondo esterno e ci consente di fare esperienza. C'è poi la vista, il senso della vista, no? Abbiamo detto il fatto, gusto, vista. Il senso della vista è il senso che consente il nostro risvegliarsi al mondo. La vista ci permette di vedere spazi e limiti esterni, ci permette di vedere il fluire dentro di noi attraverso due fessure o spazi. Senza la vista può essere solo possibile grazie alla luce. Senza la luce non si svilupperebbe un occhio, come dimostrano gli animali poco evoluti che vivono nelle caverne e al buio. Il processo di formazione dell'occhio è molto diverso da quello che forma gli altri sensi. Infatti, per gli altri sensi c'è un punto della pelle che si specializza e si trasforma per consentire la percezione in una sostanziale continuità con il resto dei tessuti, mentre per l'occhio si inizia in epoca embrionale con due vere e proprie protrusioni del cervello stesso che crescono verso la pelle, cioè verso l'esterno. A quel punto la pelle si introflette e forma quelle che poi diventeranno le lenti, ma naturalmente solo con quelle non si può vedere. È la porta del cervello che si estroflette che permette la vera e propria vista. È l'incontro con la luce che dà il colore ai nostri occhi, secondo la teoria dei colori di Goethe. Infatti l'iride può essere di qualsiasi colore e ciò non impedisce la vista. Il colore è una caratteristica individuale e spirituale. Se la luce vince sull'oscurità, abbiamo colori attivi come il rosso, l'arancio, il giallo. Se invece l'oscurità prevale sulla luce, avremo colori passivi, azzurro, violetto, in diverse tonalità. Solo con l'osservazione dei colori è possibile rilevare il cosiddetto cerchio dei colori. In pratica, l'ultimo colore da me osservato può sfumare nel primo che ho osservato. Esempio, il violetto può passare attraverso il porpora, il magenta, e diventare rosso. Solo con i colori questo è possibile. Questo fenomeno è comprensibile su base elettromagnetica, come dice Newton. Quando osserviamo un colore a lungo, poi ci distogliamo lo sguardo e per un breve momento questo si sovrappone alla nuova immagine di colore che magari è opposto nel cerchio di colori. C'è poi il senso del calore, e qui anche questo è un senso fondamentale, è un processo che insieme alla luce ci dona il sole. Il calore è fondamentale, ce lo dà il sole, ma luce e calore sono processi polari dal punto di vista della vitalità. Nella luce tutto è immobile. Il calore invece porta movimento e trasformazione continua. Pensatevi a una pentola che bolle, tanto l'acqua che bolle, no? Col calore trasforma, c'è il vapore, c'è di tutto, si trasforma il cibo che ci sto mettendo dentro. Il calore crea movimento e trasformazione continua. Più il calore è forte, tanto maggiore è la velocità di trasformazione. Il calore si espande e si allarga. Beh, insomma, in questi giorni l'avete vissuto tutti, no? Cosa fa il calore? Cazzo, ti scioglie, ti allarga, no? Il calore riesce a modificare lo stato della materia, che da solida addirittura può diventare fluida, fino addirittura ad evaporare. È i tre stati dell'acqua, tanto per dire, da ghiaccio, no? Liquido e poi vapore. La materia sotto l'azione del calore perde a tutti i propri confini, tende a tornare verso il sole, viene superata ogni separazione. Il calore può essere accolto, accumulato, conservato e ancora ridonato. Il calore è il presupposto della vita sulla Terra. Senza il calore non ci potrebbe essere vita. Questo è il senso che è più legato all'attività del nostro corpo astrale, della nostra anima, la nostra anima che vive nei sentimenti, dove tutto, se ci fosse solo ghiaccio e buio, noi che cazzo di sentimenti avremmo? Non avremmo neanche una stimolazione di sentimenti vera e propria. Quindi è il calore che è collegato alla nostra astralità che ci sviluppa sentimenti. Non è a caso che sia nel periodo estivo con il caldo noi abbiamo uno sviluppo, una stimolazione sensoriale e d'anima molto più forte che non nel periodo invernale. Solo grazie alla spinta del mio corpo astrale, della mia emotività, mi muovo e agisco nel mondo. E questo mi permette di generare e mantenere calore nel mio corpo. Non a caso il nostro sangue è rosso come i nostri muscoli volontari, perché il rosso è il colore dell'azione e del calore. Nel vegetale invece prevale il verde, che è calmante. E che, perché? Perché è proprio privo di movimento e mi calma. Non a caso la camminata in un bosco calma. Perché cammino in mezzo al verde, in mezzo a una temperatura decisamente più fresca e mi immergo nelle forze eteriche vitali della pianta che mi calma perché non ha movimento. Il calore stimola i processi di germinazione, di germogliazione, di fioritura, di maturazione. Il calore porta ad attivare la vita nel vegetale, ma deve essere associata ovviamente alla luce, perché è la forza in grado di condensare, di preparare le sostanze nutritive che poi l'uomo e gli animali trovano nel vegetale. Per esempio l'acido carbonico con l'aggiunta di acqua porta alla formazione del carboidrato, no? La temperatura dell'ambiente tra i 18 e i 20 gradi è quella che non rileviamo, stiamo bene, non potremo sopportare una variazione continua della temperatura. L'acqua della doccia deve essere circa 37 gradi come quella corporea, mentre i cibi e le bevande, per sentirle calde o fredde, devono trovarsi o verso i 50 gradi o molto fredde tra i 4 e i 6. Quando dormiamo ci facciamo avvolgere da un manto caldo a temperatura costante. L'anima ha bisogno di dei nervi dell'interesse, cioè ciò che ci viene incontro lo sperimentiamo soprattutto come senso di calore, e così questo ci può stimolare un'azione. Ci sentiamo accolti e ci preoccupiamo del prossimo come reazione a un accoglimento caldo. Se invece abbiamo un accoglimento gelido, ci chiudiamo in noi stessi e non ci muoviamo, non reagiamo, non parliamo. È l'organo di senso archetipico collegato col nostro provare interesse per il mondo e empatia per le persone. E qui avremo finiti i sensi collegati all'anima, no? Poi ci sono, quello che vi ho detto all'inizio, i quattro sensi più spirituali, più legati all'elemento spirituale. E allora, prima però, vi voglio lasciare questa canzone, Il Bombarolo, che oggi sarebbe impensabile, uno verrebbe arrestato se fa un testo del genere in una canzone. Io ve lo voglio ricordare perché Fabrizio De André è sempre un grande. Allora sentite Il Bombarolo e poi facciamo gli ultimi quattro sensi dei 12 sensi umani.

fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

Prendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

attuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore.

Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: E va bene, dai, abbiamo fatto anche il bombarolo. Allora, il senso dell'udito non ve lo faccio, perché lo faccio domenica, così vi invito a venire ad ascoltare. Facciamo il senso della parola o del linguaggio, il senso del pensiero e il senso dell'io. Sono tre sensi che sono assolutamente, apparentemente, dice, che cazzo c'entrano. Michele, grazie del tuo messaggio, che voglio li leggo poi verso la fine, no? Perché è molto bello. Allora, senso della parola, del linguaggio è questo. Questo senso consente di ascoltare e comprendere un linguaggio e quindi crea un senso di contatto col prossimo, di comunicazione in qualche modo, no? Il linguaggio, come poi diceva prima Ennio Caggiano, non è però ascolto, come nel caso della musica. È qualcosa di completamente diverso. Un discorso che io faccio, che uno ascolta, che io ascolto, è completamente diverso dall'ascolto di un pezzo musicale. Ogni lingua ha un ritmo e ha anche una cadenza musicale, i veneti lo sanno bene, ma non è musica. Con il linguaggio ascoltiamo cosa viene detto, mentre nella musicalità ascoltiamo come viene detto. Quindi nel linguaggio io ascolto di preciso cosa viene detto, nella musicalità di un linguaggio ascolto come viene detto. Nella lingua usiamo una sequenza di consonanti e vocali, come sappiamo bene, con tonalità diverse che non possono mai dare la musica. Sarebbe come suonare una nota con diversi strumenti musicali, non si potrebbe mai ottenere armonia musicale. Le consonanti creano la struttura della lingua, mentre le vocali sono più influenzate dall'aspetto emozionale. La lingua è una creazione data da esseri cosmici, dice Steiner, cioè
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Vedete, arcangeli, sono loro che danno forma ai gruppi linguistici di persone con cui veniamo educate. Ovviamente la lingua tedesca è ben diversa da quella italiana, la francese è una via di mezzo, l'inglese è ancora molto diversa, il norvegese non ne parliamo, l'africano ancora di più. E lì c'è la componente animica, c'è una componente spirituale. È molto diversa la personalità di uomini in cui, per esempio, nella lingua prevalgono le consonanti rispetto a una lingua dove prevalgono le vocali. Pensate all'arabo e all'italiano, per esempio. Possiamo dire che il linguaggio va anche a forgiare le caratteristiche di un essere umano. È fondamentale. E questo, quindi, il senso della parola o senso del linguaggio è un senso molto forte quando noi incontriamo persone, soprattutto persone che parlano anche lingue diverse, non solo con la nostra. C'è poi il senso del pensiero. Oltre ad ascoltare, io devo comprendere o capire concretamente cosa viene detto, senza fraintendimenti. Comprendere il concetto o intuire non è un qualcosa di esprimibile a parole. Ma una volta che ho compreso il concetto, è chiaro che devo esprimerlo nel linguaggio. Allora il senso del linguaggio è una cosa, ma il senso del quello che vi sto parlando, cioè il senso del pensiero, è un altro. La vera comprensione del concetto o del pensiero si ha però nel silenzio, cioè quando andiamo oltre alle parole espresse e quindi, cancellando il linguaggio, perveniamo dentro alla, ci facciamo una, interiormente una rappresentazione di pensiero dell'altra persona. Questo è il senso del pensiero. Quella persona che stava parlando, alla fine, che sensazione mi ha dato? Che persona era? Questo richiede un'elaborazione di pensiero da parte mia, che va al di là di quello che lui ha detto. Va, casomai, va a incidere su come l'ha detto, se vogliamo. Ma vado a tirar fuori ancora di più, mi faccio una rappresentazione di pensiero mia dell'altra persona. Chi era? Che persona era che mi ha parlato? Le idee non hanno nulla in comune con lo stato della vita fisica o materiale, quindi sono in un ambito, nel senso del pensiero, in un ambito totalmente spirituale, non materiale. Per arrivare al mondo delle idee o dei pensieri dobbiamo avere ben sviluppato il senso della vita attraverso le nostre fatiche, le nostre sofferenze, perché se abbiamo un'esperienza di vita profonda, anche soprattutto dolorosa, con sofferenze superate, ho anche un notevole aumento della mia capacità pensante, della mia capacità intuitiva, della mia sensibilità, della mia capacità empatica nei confronti delle persone. Altrimenti sono un coglione che resto nel mio piccolo mondo, degli altri non me ne frega un cazzo e mi accontento di quattro puttanate. Guardo la televisione dalla mattina alla sera, vado la domenica ai centri commerciali, mi compro la macchinetta nuova, il motorino nuovo, la televisione nuova, il vestitin e passo una vita da cazzo così. Perché? Perché non ho un senso del pensiero, perché la mia vita fin da bambino non ha passato grandi problemi o grandi sofferenze, tutto sommato sono rimasto in un tran tran così, banale, e non sono cresciuto interiormente e non posso avere un senso del pensiero. perché non mi interessa averlo, a me non interessa quello che dicono gli altri. Si deve educare il bambino anche appositamente cercando degli impegni faticosi, delle attese, delle mancate risposte. Deve sviluppare la pazienza per lottare e conquistarsi qualcosa. Ciò crea una base feconda per lo spirito. Per questo le generazioni di una volta erano più sviluppate dal punto di vista spirituale e avevano maggiori capacità, perché non erano viziate, perché non gli si dava tutto subito, senza un attimo di attesa, e subito la risposta a tutto, e per carità che non faccia fatica, vuole il motorino, subito il motorino, qualunque roba. Comprendere lo spirito umano universale vuol dire collegarsi con una visione che è una visione del messaggio cristico, c'è poco da fare. Poi c'è l'ultimo, il più complesso, che è il senso dell'io. Noi quando incontriamo un'altra persona incontriamo sempre un io. L'io è l'essenza spirituale dell'altro, la sua essenza, la sua individualità profonda. E andare a comprendere l'essenza di quella persona, il suo compito nella vita, senza lasciarsi fuorviare da sentimenti di simpatia e di antipatia. Comprendere se parla una persona secondo verità e quindi se ci si può fidare o meno di lui, se si possono creare o meno rapporti sinceri con lui. Questo è avere un senso dell'io. Se no, se si lascia inchiappettare, vuol dire che non si è ancora sviluppato un senso dell'io. E io quante volte mi sono lasciato inchiappettare perché non avevo sviluppato correttamente un senso dell'io. Potrei anche fare i nomi. Quando nei confronti del prossimo riusciamo ad usare il nostro senso dell'io, siamo come il direttore di un'orchestra che riesce a dirigere con vero interesse l'attenzione alla vera essenza di dell'io che ho di fronte a me, e ho tutte le mie scusate, ho la mia orchestra, il mio essere totalmente concentrato per la comprensione dell'io che ho di fronte, se dice verità oppure se mente, in modo più o meno elaborato. Ci sforziamo di capire se lui sta dietro quelle parole, se le pensa realmente o se sta dicendo delle puttanate e sta mentendo. Quindi sperimentiamo la sua essenza come un essere buono, spiritualmente positivo, o un essere demoniaco, un traditore di una causa. È importante il senso dell'io, porca troia, per evitare cappelle fondamentali nella nostra vita. E quanto poco noi tutti abbiamo senso dell'io. L'abbiamo limitatamente, cazzo. Per incontrare l'io dell'altro è necessario il senso del tatto, guarda caso, uno dei primi sensi, che ci dà con precisione il limite entro cui io mi posso muovere fino all'incontro con il limite dell'altro, per poi arrivare a superare quel limite e anche a fondermi con lui, no? E questo è l'ultimo senso, il senso più elevato, il senso dell'io. Il senso dell'udito ve lo dirò invece domenica 5, chi ha voglia, a ore 17, a Villa Bembo, in via Marti della Libertà 59 a Dolo, appena superato il centro di Dolo venendo da Padova, 2 chilometri dopo sulla sinistra. Va bene, leggiamo questo bellissimo messaggio di Michele che dice: gentilissimo Paolo, dalla diagnosi della mia malattia la mia vita è profondamente cambiata. Confermo la perdita di interesse per il mondo materiale, la corporeità e l'instaurarsi del desiderio interiore di una spiritualità più elevata. Ciò è stato ed è profondamente liberatorio. Bellissimo Michele, bellissimo, perché questo è esattamente è riassunto dell'antroposofia. Perché lo stai vivendo, cazzo? Sai quanti studiano antroposofia e non capiscono un cazzo e sono lì a farsi a gonfiarsi come dei palloni gonfiati, perché Steiner ha detto, Steiner ha fatto, Steiner qua, Steiner là, e non hanno nessuna esperienza di vita. Tu ce l'hai, tu puoi parlare, tu hai una vera conoscenza antroposofica perché l'hai applicata nella tua vita in modo pratico, e stai abbandonando, grazie alla tua malattia, e ripeto, grazie alla tua malattia, stai abbandonando la visione materialistica e stai comprendendo che le cose importanti nella vita non sono quelle materiali. Grande Michele, grande, bella. Ciao, so che non vi sono simpatici, ma anche i Geova dicono che l'uomo non è stato un'evoluzione delle scimmie. Perfetto, iscriviti Stefano a Geova e te sei a posto. Bella lezione Paolo, di sicuro, però mi sorge un dubbio sul fatto dell'equilibrio, dell'essere dritti nel camminare e della regolarità, diciamo, della persona, l'onestà che dicevi tu. Prova a pensare a quelli che facevano il passo dell'oca più diritti di loro. Un abbraccio. No, non sono diritti, quella è un'altra roba. Quella è un'altra roba, amico mio. Il passo dell'oca è proprio un'altra roba. E qui è la riduzione dell'uomo a un automa, con movimenti automatici e obbligati, è un'altra cosa. Buongiorno dottore, sulla trasmissione di Elisira Rai 1 c'è con un medico, ha detto chiaramente che il vaccino Covid ha reso molte persone sorde perché infiamma i nervi dell'orecchio e non si torna indietro. Ciao, buona giornata Enrico. Sì, la verità viene fuori, ma non pagherà nessuno, questo è il punto. Non pagherà nessuno, è chiaro, perché la cosa è stata talmente grossa che è così. Però è importante che venga presa conoscenza e venga presa coscienza di quel disastro, di quel omicidio di massa che è stato il Covid. Un omicidio di massa, un assassinio di migliaia e migliaia di persone, concepito, voluto, organizzato e pianificato lucidamente, perché era un progetto militare. E chi si è opposto ha pagato, senza ombra di dubbio. Ciao Paolo, molto interessante. È possibile avere il titolo di un libro che parli di questi 12 sensi in modo semplice, come stai facendo tu, Vanna? Guarda, c'è il libro da cui ho preso i miei appunti, è il libro, appunto si chiama I 12 sensi, porte dell'anima, ed è di Albert, è scritto Soesman, ripeto, Albert Soesman, Natura e cultura editrice, I 12 sensi. Questo te lo consiglio, sicuramente è un bel libro e penso ti possa interessare. Non è scritto in modo particolarmente complesso, però insomma richiede uno studio, dai, è una cosa abbastanza, ci si deve concentrare. Elogio agli alberi, se puoi ascoltarlo, certo. Sì, l'elogio agli alberi, ci mancherebbe di non fare l'elogio agli alberi. Uno dei motivi, per esempio, una cosa che gli ultimi minuti che ho, ve lo voglio dire, una delle cose che hanno portato negli ultimi 50 anni a un obiettivo aumento

0: più coglione, fino a farle sparire anche dalla città. Ovviamente, e a questo punto la sparizione degli grandi alberi in città sostituiti da piccoli alberelli con cespuglietti del cazzo, perché? Perché il messaggio della 5G e delle antenne per essere ben recepito dai telefoni dentro i condomini deve eliminare gli alberi dalle grandi chiome, e quindi le città diventano forni crematori, e la pianura padana, che ha subito una deforestazione pazzesca, una decimazione di tutte le piante, di tutta la componente vegetale, adesso la pianura padana, che è un catino che è contornato da montagne su tre lati, su quattro, adesso paga le conseguenze di questo. Ma siamo dei coglioni, ed è giusto che sia così. Tutti i maestri hanno sempre detto: uccidi il tuo maestro, metaforicamente. Sì, saluti Paolo, buona giornata. Ok, strano che Yoga abbia detto a Elisir, perché Mirabea, il presentatore, gli era un fautore di appuntura con l'Elisir, sì, ma de breve vita, Daniele. Ma sì, Daniele, in televisione tutti quanti doveva essere fautori dell'Elisir, se no te ve casa e non te c'appi più i migliaia di euro al mese, capisci? Ma non ormai, se che venduto il culo, ma pagano, sta tranquillo che c'è. C'è, assolutamente, l'unica soddisfazione è che c'è un pagamento di queste cose qua. Non puoi permettere, hai scelto la materialità, la vita comoda, il denaro, un pseudo potere, e lo sfruttamento degli altri per il tuo interesse personale. Tranquillo, tranquillo, te paghi, non sta a preoccuparti. Aspetta che sentiamo il Magna Brocche da RDM. Ciao RDM.
1: Ciao Girotto.
0: Ciao Magna Brocche.
1: A proposito della forestazione, che sarà altri argomenti, ma te parlo intanto di questo. Ieri sera Radio Rai, Radio Rai, io purtroppo a televisione non la vedo, e forse c'è anche un bel. Allora, che c'è stato un certo esperto che ha detto quanto segue. Allora, intanto sul riscaldamento climatico, guarda caso, è solo nel continente europeo, nel continente africano tutto normale, in America tutto normale, in tutti i paesi è normale amministrazione, nel continente europeo che abbiamo il surriscaldamento. E anche spiega il perché. Allora, la cementa, faccio breve, Girotto.
0: Sì, fa breve perché devo scadere il tempo. Dimmi.
1: La grande cementificazione. Poi abbiamo, come a Milano, per esempio, Milano, i mega palazzi da 15 a 20 piani, che hai facciate di vetro, quindi materiale riflettente che aumenta la temperatura del sole, dei raggi solari, e soprattutto la deforestazione.
0: Certo.
1: Ma dai, ma dai,
0: ma pensati,
1: ma pensati, esatto. Ma che novità che avevamo scoperto.
0: Oh, ragazzi,
1: e adesso
0: il problema, sai dove, che sei, che né mi né ti saremo mai in posizione di comando. Nelle posizioni di comando ci saranno sempre i figli di Troia. Questo è il grosso problema, che ti copio RDM.
1: Esatto.
0: Tutto qua.
1: quei figli di Troia che inizio anni 90 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anzi più che altro Giovanni Falcone, ti ricordi l'omicidio del giudice Chinnici?
0: Dai, figurati se non lo so, certo.
1: E il giudice Chinnici quel giorno che si stacco sulla strada è di andare a incontrare Giovanni Falcone per consegnargli gli atti finali per poi entrare al Palazzo Chigi e arrestare tutti.
0: Ehi, va bene, dai. Beccio, RDM, un abbraccio. Ciao, stammi bene.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Ciao, caro.
0: Adesso vi lascio con questa canzone del maggio di De André, perché oggi è andato di De André, e se vediamo a giovedì prossimo. Ciao a tutti, e domani sera ricordatevi l'incontro sulle costellazioni familiari insieme a Silvia Lupano. Sarò qui con lei alle 20:40 in sede radio domani sera. Ciao a tutti.
2: Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciate

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Paolo che vi parla dai microfoni di Radio Gamma 5. In questo due luglio, abbiamo cominciato anche il luglio, e domani siamo in compagnia di Silvia Lupano, perché domani sera, che fa 3, giusto? Perché dopo il 2 c'è il 3, giusto Silvia? Esatto. Me lo ricordi? E abbiamo la serata con Silvia di libero accesso. Per chi vuole provare, sperimentare un attimino anche sul personalmente, o comunque ascoltando Silvia, che direttamente approfondirà un attimo il discorso sulle costellazioni familiari, personali, insomma, chiamiamoli come vuoi, giusto Silvia? Come volevi, pensavi di impostare poi un pochettino la serata, eccetera?
1: Allora, quello che mi sento di dirti è che andremo con una piccola introduzione per chi magari non ha avuto occasione di seguire queste puntate che abbiamo fatto qui grazie alla tua presenza. E in realtà faremo proprio pochi minuti introduttivi, dopodiché la serata prevederà una piccola meditazione di, come dire, riallineamento a noi stessi, perché siamo sempre un
0: energetico,
1: po' fuori da noi stessi, quindi semplicemente con delle semplici parole, ma nulla di ipnotico, nulla di, cioè, di marcatamente PNL, semplicemente diremo alle persone di sentirsi libere, sentirsi a loro agio,
0: e fare un po' di concentrazione,
1: sentirsi in contatto con il loro corpo, quindi tutte cose che normalmente si dovrebbero sempre fare
0: e che non si fanno mai,
1: ed è raro che le persone lo facciano, sì, molto molto raro, e si nota, no? Poi no, anche nella società che
0: sempre
1: viviamo
0: di più, sempre di più.
1: E dopodiché, dopo questa piccola meditazione iniziale, partiamo proprio con il lavoro, quindi ci sono già delle persone che hanno scritto, che avrebbero delle cose di cui che vorrebbero
0: valutare, conoscere, sì.
1: Però io mi baso su quello che in effetti è un po' lo standard, ma secondo me è uno standard sano, bello, di sentire qual è la questione che in qualche modo fa bene a, non dico a tutte, ma almeno alla gran maggioranza delle persone presenti, perché a volte lo senti proprio se una persona in realtà porta un tema che fa bene a tutti oppure no, con l'esperienza, con le cose,
0: con l'esperienza che ti sei fatta, ovviamente.
1: Esatto. E poi
0: quindi sarai in grado di scegliere tu anche chi vale la pena di approfondire, poter fare.
1: Esatto, quelle persone che hanno un tema da portare e magari dicono voglio avere la garanzia che sarà trattato il mio tema, a queste persone dico non temete che attraverso anche il tema di un'altra persona si possa risolvere vostro.
0: Vengono fuori le cose.
1: Sì, io ho fatto da rappresentante, perché in questi anni ho voluto approfondire tanto come ci si sente da rappresentante, anche quando ho già concluso la mia formazione. Ho voluto proprio continuamente approfondire con colleghi queste cose.
0: Certo. Così. Puoi spegnerlo, tranquilla. Non c'è problema. Sì, è un aspetto questo che va ovviamente tenuto ben conto, perché va considerato molto le necessità personali, e tu che hai esperienza di queste cose qua, è chiaro che se uno viene con tragedie personali, magari non è il momento di poter affrontarlo in una serata di presentazione e un po' di informazione iniziale di quello che è un argomento.
1: Sì.
0: E quello può essere approfondito poi direttamente con te in vari modi, insomma.
1: Sì.
0: No?
1: Poi comunque resta il fatto che come esseri umani siamo tutti talmente connessi che anche dovesse diciamo esserci qualcosa che ha creato molta sofferenza a una persona, in realtà il fatto proprio del potere del gruppo è molto lenitivo, quindi la stessa cosa viene vista sotto tutt'altra luce, no? Quindi in quel caso, ed è come se perdesse, no, la propria gravità, nel senso, non voglio dire mal comune, mezzo gaudio, però alla fine gira le situazioni che ci mettono fortemente alla prova, noi pensiamo che riguardino solo noi, ma l'esperienza umana io mi sono accorta che è tanto tanto tanto simile, nel senso
0: che,
1: no?
0: Vale per tutti, vuoi dire?
1: Esatto.
0: Cioè ne tirano, hanno un vantaggio un po' tutti quanti,
1: e hanno comunque vantaggio. Certo che noi faremo un ambiente protetto, nel senso che ci sarà proprio quello, sarà il mio compito di far sì che le persone entrino e in questo cerchio, no, di questo cerchio di guarigione, io lo chiamo, con tutta la ricerca scientifica che dimostra che è così. E fatto questo, vorrei che dopo che hanno completato queste esperienze e tornano a casa, siano molto più sereni, molto più felici, molto più comunque consapevoli di alcuni aspetti, se non altro di quei pochi aspetti che tratteremo in quel contesto, ma che possono portare molto.
0: Cosa ti volevo chiedere io, così giusto per, non avendo una conoscenza diretta, cosa accade in realtà con la... cosa accade? Cioè cosa si muove? Tu sei riuscita a capirlo? Perché no, ci sono questi elementi positivi, ok, d'accordo, ma in realtà che idea ti sei fatta di che tipo di situazioni si creano?
1: Che bella domanda, Paolo. Allora, la mia personale interpretazione di quello che accade è magia pura, nel senso che si entra in una connessione profonda con gli altri, anche senza fare, cioè anche se non si è molto portati per questo, si entra in contatto gli uni con gli altri, quindi attraverso il campo costellativo, che è una cosa anche... ti accorgi dopo che ne hai fatto, anche dopo che l'hai fatto una sola volta, ti accorgi che è profondamente connaturata a noi. E praticamente si crea proprio una sorta di entrata verso qualcosa che dovrebbe essere tipica degli esseri umani, ma ci siamo un po' dimenticati, ma fa parte di noi. Adesso mi viene in mente, immagina, non so, un corpo umano che sia stato tenuto sempre dentro una specie di incubatrice e viene alimentato, insomma è vivo, fa tutte le sue cose, ma ripensa, lavora anche se vogliamo, ma non ha mai, non so, ricevuto una carezza o un abbraccio o qualcosa del genere. Nel momento in cui riceve una carezza o un abbraccio, è proprio strutturato per dire: ah sì, questa è una cosa che mi riguarda. E quindi praticamente le costellazioni in realtà sono qualcosa che ci aiuta a entrare in una dimensione che è comunque tipicamente umana, non è nulla di esterno.
0: Quindi, scusami,
1: a noi.
0: Potrebbe essere, si potrebbe considerare un risveglio dell'empatia che dovremmo avere ognuno di noi?
1: Guarda, io penso che risveglio dell'empatia potrebbe essere anche il titolo di un libro sulle costellazioni, giusto per dire quanto è giusto quello che hai detto. Certo che sì, perché è proprio l'empatia, in realtà è quella funzione interiore umana che ci consente di sentire il sentimento dell'altro.
0: Quello che era molto più sviluppato una volta è che si è progressivamente perduto con lo sviluppo di una società materialistica e individualista, al massimo, no? E quindi ci siamo chiusi ognuno dentro di noi stessi, noi stessi, andando, si chiama campo morfico.
1: Sì. Campo morfogenetico, campo morfico. Beh, di Rupert Sheldrake, che ne ha parlato.
0: Io lo chiamerei in altro modo, in antroposofia, voglio dire, chi adesso l'ha scritto, ognuno poi ha i nomi che vuole. Resta il fatto che è un campo di energie, attraverso in cui siamo immersi tutti, ma noi ci illudiamo in realtà di non esserlo, perché il nostro processo di individualizzazione egoistica ci ha fatto credere che siamo noi il centro dell'universo, no? Col nostro ego basso, e che tutti gli altri siano competitori nei nostri riguardi. Quindi la famosa lotta, sai, quello che ci hanno messo in testa fin da bambini, la legge di Darwin, che poi non ha mai detto questo, ma non importa, che è la legge del più forte, no?
1: Oppure l'homo homini lupus, oppure
0: tutte quelle stronzate lì, che è il sistema esatto per creare una distruzione sociale, non una costruzione positiva, perché di fatto, infatti, stiamo andando su quella strada lì e i risultati li abbiamo, mi pare, abbastanza evidenti davanti agli occhi di tutti quanti. Quello che sta succedendo in questi anni, io, insomma, bene o male, ho appena compiuto 39 anni, come sai, no? E non ho mai visto nulla di così disumano come in questi ultimi 2-3 anni. Una cosa terribile.
1: C'è un'esacerbazione della situazione, ed effettivamente siamo tutti molto molto preoccupati. Io mi rendo conto che è proprio necessario questo, cioè creare queste occasioni, no, di benessere, tant'è che anche tutti i miei colleghi adesso stanno uscendo allo scoperto, anche le persone più timide stanno facendo podcast, stanno facendo cose. Io
0: si stanno aprendo,
1: che non sono proprio molto portata per fare questo tipo di di divulgazione, ho cominciato a divulgarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché oggettivamente c'è proprio bisogno, cioè si sta proprio anche sentendo una sorta di desiderio forte di andare un po' in controtendenza rispetto a tutta questa deriva verso l'isolamento, verso la sfiducia, verso l'odio addirittura, direi,
0: sì,
1: no?
0: Perché vedi, Dario dice ci vediamo domani sera, sono troppo curioso di queste costellazioni, ciao da Dario, quindi
1: grazie,
0: va bene
1: Dario,
0: domani sera ci vediamo. Ma l'elemento fondamentale è proprio quello che stavi dicendo, cioè quello che noi non chiamiamo mai, perché vedi, nella nostra ipocrisia, perché quando io continuo a dire che sarebbe il caso che ognuno di noi si mettesse davanti allo specchio e avesse il coraggio di guardare se stesso in maniera obiettiva, vorrebbe anche dire che certamente ognuno di noi ha i propri punti di forza, i propri talenti, ci mancherebbe, ma è anche uno stronzo, cioè ha le proprie componenti egoistiche che non vuole in nessun modo tirar fuori perché sono dolorose.
1: È doloroso,
0: certo, e dire che tu per esempio hai sentimenti di odio, cioè, io no, scherzi, io non odio mica, non è vero un cazzo, tu odi dalla mattina alla sera. Una critica, diceva il mio maestro Rudolf Steiner, una critica se gratuita, sei quella veloce, così è una forma di odio, solo che non fa piacere dirlo, naturalmente
1: non te ne accorgi, perché per
0: noi,
1: te è giusta, no, mentre la dici, cioè,
0: ma
1: ti senti
0: se ci pensi, la nostra società è immersa nell'odio.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva ovviamente a Gaza, ma senza arrivare a questo, cioè ogni giorno, tu pensa solo al lavoro oggi che hanno gli avvocati. Gli avvocati di fatto cos'è? È il braccio armato, cioè non con le pistole, ma di fatto è il braccio armato di una società che si odia.
1: Altro che.
0: Ma cazzo?
1: Altro che. E poi non è difficile rendersene conto, però è bellissimo. Nel senso, può essere doloroso quanto ti pare, può essere fastidioso il processo, può essere veramente qualcosa che preferiresti evitare, ma nel momento in cui riesci a osservare quella che la filosofia orientale chiama la parte, l'oscurità fondamentale, no? Che abita ciascun essere vivente, ciascun essere umano in particolare, no? Che quindi siamo proprio dominati a volte, no? Da qualcosa di che lo sentiamo pure magari in quel momento lì, che fa male a noi e agli altri, no? Ce ne accorgiamo pure, però è come se fossimo trascinati da questa cosa.
0: Però io sono fatto così, sai?
1: Anche.
0: Ma io sono fatto così,
1: esatto, come
0: cazzo?
1: Se fossimo pietre, invece siamo esseri vivi in grado di cambiare, di imparare, di trasformare. Anche a 100 anni uno può cambiare. Io ho avuto persone che vengono ai corsi, quelli che facciamo nell'ambito del progetto Relazione Amoci. Loro vengono praticamente anche noi abbiamo un allievo Giovanni, credo che abbia un po' più di 80 anni e ha iniziato ora il suo percorso, quindi voglio dire, ed è bravissimo, perché è molto molto,
0: anche perché si aggiunge un po' di esperienza di vita e di saggezza, cose certo. Che magari a 30 anni non hai, no?
1: Sì.
0: Quindi hai maturato e vuoi giustamente, in effetti si impara fino all'ultimo respiro, come se si vuole,
1: se uno desidera farlo.
0: Esatto.
1: Infatti la discriminante qui si dice nel mio campo che è il desiderio oppure la volontà di essere allenabili, no? Cioè di mettersi in uno stato di allenabilità, perché voglio dire, nel momento in cui tu dici io vado benissimo così, non devo cambiare, oppure non posso cambiare perché ormai questo
0: resto
1: è
0: il mio percorso, certo.
1: Pace, cioè sarà veramente difficile che qualcosa ti cambi, però
0: solito. Ti
1: perdi tutta la parte veramente gioiosa della vita, cioè mi verrebbe da dirti, perché le persone che io ho conosciuto, che in realtà sono molto coerenti con se stesse, no? Dicono, no, vabbè, ma io sono stato così tutta la vita, allora devo essere così anche da adesso in poi. Una sorta di quasi fedeltà a se stessi o fedeltà a come si è sempre stati.
0: Sì, ma però è una comodità più che una fedeltà. È una comodità di tipo egoistico.
1: Sì, e ti inchioda lì, cioè
0: certo.
1: Ti sta a fare fermo, e la gioia lì è difficile che una persona viva in uno, cioè si svegli gioioso e vada a dormire gioioso quando è in quelle situazioni. Perché
0: no, perché sei dentro una bara rigida.
1: Esatto.
0: E non riesci a entrare in empatia con gli altri, quindi ti illudi per una vita. No, sai, per esempio, il classico, pensavo anche in certi lavori, no? Quando uno magari ha una posizione di responsabilità ed è in realtà un debole, ma si costruisce tutta una corazza esterna per far vedere che lui invece e non si muove di un millimetro proprio perché è debole e non ha nessuna capacità di relazionarsi in maniera spontanea con l'altro, no?
1: Perché gli manca quel coraggio lì.
0: E allora cosa fa? Si è costruito sta corazza e rimane sempre quella.
1: Esatto.
0: E guai al mondo di proporre di un cambiamento, perché si brucia la vita di fatto, cioè riduce moltissimo quello che il karma e che la sua esistenza gli porta incontro per crescere.
1: Sì. Poi c'è anche tutto il tema, per esempio, della paura del giudizio degli altri, no? Perché enorme. Questo, in realtà, quando tu hai paura che gli altri ti giudichino, è come se ancora non hai potuto, avuto questo grande regalo che la vita può farti, di farti sperimentare come la tua vulnerabilità di fatto è ciò che ti mette in connessione con gli altri. C'è un video che ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui adesso mi sfugge il nome della la persona che l'ha fatto, questa donna che l'hanno chiamata Vulnerability Woman, cioè la donna della vulnerabilità.
0: Vulnerability.
1: Esatto. E lei praticamente ha fatto una un TED Talk, dove un TED Talk sarebbe una trasmissione che viaggia su YouTube, spesso la trovi, e si chiama TED, come TED, TED Talk, come vabbè, basta cercare TED. E lei in questa trasmissione ha dichiarato che ha avuto un esaurimento nervoso, insomma, ha dichiarato delle cose abbastanza normali, voglio dire, io non so quanti di noi non abbiano avuto perlomeno qualcosa di simile a un esaurimento nervoso, visto le pressioni, no, di questa società e di come viviamo. E praticamente è molto buffa lei, perché racconta anche poi questa esperienza, però in tutti i suoi contributi successivi viene fuori come è proprio quello che ti consente di connetterti agli altri, anche quello di un po' accogliere e voler bene anche le tue fragilità, no? Le tue parti più bisognose, no? Magari di essere protette
0: nel momento in cui le riconosci.
1: Esatto, è il momento in cui più che altro decidi che vuoi liberarti da questo stato, da questa bolla autocostruita in cui vivi, che ti separa dal resto del mondo e che ti separa dalla gioia di vivere. Perché spesso ti dice vabbè, ma non ha sofferto abbastanza. A me sembra abbastanza vera questa cosa, nel senso che molto spesso le persone esitano a mettersi in discussione perché bene o male tutto regge, no? Cos'è che ci sono alcune persone tipo me in cui la sofferenza era troppa già prima dei 10 anni, quindi in qualche modo ho avuto una fortissima spinta a mollare tutto quello che pensavo fosse e cercare delle strategie, delle soluzioni diverse. Altre persone paradossalmente sembrano più fortunate, no? Perché dici vabbè, ma gli è sempre andato tutto bene, non hanno affrontato la povertà, non hanno affrontato la malattia, non hanno affrontato la solitudine, l'abbandono e questo e quell'altro, i lutti clamorosi eccetera. Sembrano fortunati, ma poi alla fine questa fortuna gli ha consentito di restare incastrati.
0: Si può ritorcersi contro, perché determinate esperienze non le fanno. Va bene che ti posso anche dire che da un punto di vista di destino può essere che loro non debbano fare determinate esperienze, semplicemente, cioè che le incarnazioni sai che non sono casuali, voglio dire, non è il fatto che tu abbia avuto questo fin da bambina ti ha messo a nudo immediatamente, ti ha costretto a fare una velocissima crescita, mettendo in discussione un po' tutto, che sicuramente in questa incarnazione è stato un dono di Dio che ti porta naturalmente a un cambiamento radicale rispetto a prima. Altri apparentemente hanno incarnazioni, diciamo, di relax, si fa per dire, relax, comunque incarnazioni in cui probabilmente avanzano meno. Intanto lo dovranno fare dopo,
1: o magari sono già avanti prima, basta per l'importante,
0: erano già avanti prima, cioè, aspetta, volevo solo dirti questo, erano già avanti prima sicuramente, perché se no non avrebbero avuto un'incarnazione in cui non hanno problemi di fame, non hanno problemi di affettività, va abbastanza tutto bene. Però se questo li addormenta in quell'incarnazione, e anziché dargli un'ulteriore spinta per andare avanti, la pagheranno la successiva, naturalmente. Cioè è come fare un giro dell'oca in cui torni indietro di alcune caselle, non so come.
1: Certo. È del tutto, come dire, logica, no? Questa cosa. Che però, se vai a guardare anche le persone che sembra che siano tanto tanto tanto bene, se poi vai a scavare, io poi
0: sono poi tanto bene, vuoi dire?
1: Non so, mi sembra di che a me finora, cioè, ho avuto modo di dialogare profondamente, no? Proprio per il tipo di lavoro che faccio, vedrai, io anche se vado in autobus passo sopra, poi passo oltre, poi vado subito al discorso quelli sì, ma qual è lo scopo della tua vita?
0: Così leggeri, insomma, così.
1: Cioè, di solito
0: ha vinto il Milan, all'Inter, più o meno così. Insomma.
1: Poi li vedi scendere dall'autobus e chiamano un taxi pur di non fare il viaggio con me.
0: Scappano a casa di richiesta, qua è una matta, sicuramente.
1: E così, però effettivamente se guardi, poi se dialoghi profondamente con le persone, poi gira, è vero che le sfide, le cose sfidanti, no? Le cose che ti mettono alla prova, bene o male, magari non hai la povertà, la malattia e la solitudine, ma ti è venuta la, che ne so, hai vissuto tutta la vita nel terrore di perdere quello che hai, piuttosto che in altre comunque sensazioni magari altrettanto, se non anche più spiacevoli, no? Perché non vuol dire, perché questa vita ti forgia, e se tu vivi tutta la vita da forgiato, nel senso che ti crei, scopri, individui gli strumenti che ti consentono di tirare fuori una grandissima forza, un grandissimo coraggio di fronte anche alle sfide più grosse che capitano, a quel punto te ne vai in giro con una sensazione, ok, qualsiasi cosa capita ho la forza di affrontarle, perché l'ho dimostrato più volte, perché ho trovato degli strumenti adatti che questa forza me la rinnovano e me la rinfrescano ogni mattina, me la rinvigoriscono, no? Magari. E altra cosa magari è una vita in cui magari sembra che tutto vada bene, ma magari non è così, perché alla fine tutti abbiamo sfide da affrontare.
0: Ma assolutamente,
1: no?
0: Pensa solo all'interno delle cosiddette famiglie, no? In cui si scopre inevitabilmente, dopo che ti sei messo insieme o sposato addirittura con una persona, scopri nel giro di un po' di tempo che ovviamente le caratteristiche e le intime nature della persona che hai a fianco sono diverse da quelle che avevi capito.
1: Scherzi.
0: O avevi intuito solo una parte, sì, e non il resto.
1: Ma...
0: E lì inizia difficilissimo gioco del trovare un equilibrio nuovo e avere la capacità di andare avanti lo stesso, ma sì, spesso si preferisce non affrontare la questione, no?
1: Sì.
0: E si va avanti su un finto, su un duro equilibrio di non verità,
1: sì,
0: in cui si può andare avanti anche nella vita.
1: Certo.
0: No? Questo sì, te lo dico per esperienza, proprio intanto per esperienza personale, sì, primo, e certamente io non l'ho risolto nel modo migliore, o forse sì, non lo so, ma anche per, proprio recentemente con amici che ho avuto, per esempio una malattia grave,
1: sì,
0: ha portato a un momento di verità che nell'ambito della vita di coppia non avevano mai avuto prima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì,
0: e questo, sai, ti ha detto: ti dico tutto quello che dovevo dirti e non ti ho mai detto, ma con assoluta verità. Questa è una crescita notevolissima.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, sì.
0: È un momento di costellazione familiare pazzesco,
1: sì,
0: o no?
1: Certo che sì, certo che sì. E, oltretutto, a me viene da dire anche che siamo molto poco educati, proprio l'educazione e la cultura che ci porta a comprendere cosa succede mettendosi in coppia. Perché, per esempio, chi lavora nel mio campo, si trova, diciamo, il 95% delle questioni che di solito ci portano per prima è quelle della relazione, no? Magari relazione con i figli o con i genitori, però quasi sempre relazione di coppia.
0: Certo,
1: e non siamo formati, cioè, nel senso, è come se mancassero le libretto di istruzioni, perché non ci informano che nel momento in cui ti metti in coppia c'è l'innamoramento, ci sono varie fasi, eccetera, e c'è sicuramente l'occasione di calpestarsi i piedi da sole, di andare proprio a rivoltare la lama nelle ferite dell'altro, perché se c'è qualcosa che ha il potere di andare poi a individuare le nostre ferite profonde, è la relazione proprio tra di coppia, no? che noi possiamo creare.
0: È proprio lì.
1: È lì che si gioca il tutto, tra,
0: certo,
1: l'altro si gioca molto la nostra crescita, e spesso e volentieri si dice: vabbè, ma chiedo il divorzio, ignari del fatto che va anche bene, cioè in certi contesti va bene ovviamente, ma di solito quello che una persona deve fare è individuare in se stesso come mai questa persona appena parla a me viene il lupo mannaro, o come mai appena parla dice una cosa o fa un comportamento mi si apre la terra sotto i piedi, io mi sento disperato. È davvero l'altra persona o è qualcosa che comunque è connaturato alla mia vita, no? Allora in quel caso lì si può lavorare su molto bene, e lì le coppie per esempio ne hanno un beneficio pazzesco, perché nel momento in cui individuano dentro di sé la causa della propria sofferenza o della propria rabbia o del proprio disagio, anziché riversarlo sull'altro, la coppia stessa fiorisce molto di più e molto prima, e tutto fila diversamente. Chiaramente inizia un lavoro su di sé, che comporta l'affrontarle, prendersi la totale responsabilità dei nostri stati d'animo e delle nostre questioni. E te lo dice una che è rimasta zittella volontariamente per 10 anni, perché io mi ero un po' accorta che se mi relazionavo era un po' complicatino per me.
0: E quindi così. Sai di cosa parli?
1: So bene di cosa parlo, e quindi il lavoro che va fatto, adesso nel mio caso ero veramente un caso da manuale, per cui non credo che alle persone servano 10 anni, però a volte magari prendersi, magari anche stando in coppia, tanto voglio dire, non cambia niente, non è che non lo puoi fare il percorso di avanzare verso la tua felicità, anche stando in coppia, prendersi però la briga di farsi carico di ciò che ti riguarda personalmente e di questa cosa cominciare a comprendere proprio quali altre esperienze hanno creato questa cosa, quali credenze profonde e mai messe in discussione dentro di te, e quindi ci serve un po' di determinazione di andare nella totale assunzione di responsabilità di sé. E fatto questo, cioè il momento in cui uno decide ok, io se sto con questa persona mi crea queste sensazioni, la domanda è semplicissima che invito anche i nostri ascoltatori che magari hanno un problema di coppia, è quella di dire: ma siamo davvero sicuri che questa sia proprio la persona in sé
0: il problema,
1: o magari davvero ho un gancio io interiore pronto ad agganciarsi a qualsiasi cosa sia minimamente simile a questo, e magari questo gancio lo posso, con dolcezza, con i giusti metodi, trasformarlo in qualcosa che non aggancia più. Quindi quella persona mi può dire quello che gli pare, fare quello che gli pare, io resto in asse, resto me.
0: Il problema è spesso è collegato anche a quanto tempo hai lasciato passare nella formazione di tensioni di coppia senza affrontare in modo corretto, no? Perché poi ci sono situazioni che raggiunge un limite dove diventa forse molto difficile poter tornare indietro, comunque, no? Perché ci si è fatti quindi dipende molto se riesce ad affrontare andrebbe affrontato velocemente, sì, una cosa di questo tipo.
1: Sì, allora è chiaro,
0: avere un aiuto
1: è come la macchina,
0: giusto,
1: no? Insomma, se la ripari quando c'ha solo la cinghia un po' allentata e le gomme un pochino sgonfie, certo, è un conto. Se vai avanti con le gombe completamente a terra ti rompe, cioè diventa, chiaro, poi la riparazione diventa più complessa, certo. Però dal mio punto di vista non impossibile, nel senso che se anche hai proprio spappolato una relazione facendo danni, non è mica detto, cioè quel famoso, a me piace tantissimo quel, adesso mi sfugge il nome di quel vaso che è giapponese, se non erro, quello che è fatto con i filamenti d'oro,
0: sì,
1: che
0: nelle rotture.
1: Quando è rotto
0: loro ci mettono, esatto, l'aggiustano con una cosa che assomiglia a oro, non è,
1: esatto,
0: che sia proprio oro,
1: e per identificare che è ancora più bello, cioè una volta rotto ma aggiustato è ancora, diventa ancora più prezioso, perché, certo, si è riusciti a rimettere insieme i cocci, no? Quindi non vuol dire, cioè secondo me quello che fa la differenza intanto è la nostra profonda determinazione a creare valore, cioè a creare felicità per noi e per l'altro, perché se ci accorgiamo che l'altro non ne vuole più sapere, oppure ne so, la relazione per lui è interrotta, non, è chiaro, non ha nemmeno senso. Ma se c'è un, come dire, se c'è un amore che lega, se ci sono esperienze, se ci sono figli, se c'è qualcosa che in realtà lega e che ed entrambi sono d'accordo a vedere dove si può effettivamente creare questo vaso con le giunture dorate, no? Comunque belle a vedersi, che
0: si può fare,
1: si può anche
0: in questo
1: vedere.
0: Senso la costellazione fa questo? Domanda,
1: ecco,
0: no, perché tornando alla
1: qui,
0: serata,
1: sì,
0: che abbiamo domani, insomma,
1: sì,
0: era...
1: Allora, per chi verrà quindi domani sera qui in sede a trovarci, in realtà ha molto a che vedere con le costellazioni, perché poi cos'è che viene fuori? Che quando noi siamo stati anche spietati apparentemente col nostro compagno o compagna, di fatto o anche fratelli, amici, cioè non c'entra, diciamo, in qualsiasi relazione sia andata, diciamo, storta, molto molto molto spesso in realtà non era nemmeno qualcosa di così nostro, ma era qualcosa magari che ci eravamo trascinati dietro da vite precedenti nostre, piuttosto che dai nostri antenati, dalla nostra mamma, dalla nostra nonna. Sono famosissime le storie di donne che ce l'hanno a morte con gli uomini perché la loro nonna era stata super maltrattata dal proprio marito, e La donna si sposa un uomo dolcissimo, carinissimo, gentile, con i suoi difetti ovviamente, ma fondamentalmente un bravo uomo, e lo tratta come se fosse
0: come
1: un
0: merda.
1: Carnefice. Questo non è dovuto né alla donna né al marito, ma è dovuto al fatto che questa donna si è trascinata sempre, proprio le sono arrivate addosso, anche e si è stabilito a livello proprio genetico, tutte le frustrazioni della nonna. Una volta capito semplicemente che non è roba sua, ma che, perché la costellazione aiuta tantissimo in questo, aiuta a capire di chi è cosa, capito di chi è, già lì tutto si, già lì è il 95% del lavoro l'hai fatto, perché voglio dire, se non il 100% in certi casi, no? Perché se hai capito che è la tua nonna che è stata maltrattata e tu ce l'hai dentro di te sta cosa e la riversi su tutti gli uomini che ti capitano a tiro, è chiaro che poi non ti viene più voglia di riversarla su chi ti
0: su
1: capita
0: altri,
1: a tiro, ma magari ti viene voglia di rassicurare la nonna, dire guarda nonna, ci sono anche uomini bravi, guarda me come mi trattano, anche per te sarò felice, anche per te.
0: Sì, sì, sì, certo, certo. Quindi riesci in qualche modo ad avere una, a prendere una distanza e a comprendere tutto,
1: e a comprendere. Sì. E anche il marito poi comprende, perché lì non ce la può neanche più avere tanto con la propria moglie se vede, no, qual era l'origine vera di tutto questo magari astio, che poi può essere in questa vita stessa, può essere nelle ferite dell'infanzia, può essere ovunque, no? Però quello che io mi sento di dirti, Paola, è che nel momento in cui una persona si comporta male, sinceramente io ho quasi 60 anni, non mi è mai capitato di non trovare un valore.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
5: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
4: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
5: Rossella, ciao.

Amici mattinieri di Radio Gamma 5, copertina dedicata a John Coltrane, considerato il più grande sax tenore assieme a Charlie Parker, uno dei più grandi innovatori del jazz. La gavetta l'ha fatta comunque anche lui. Passeranno molti anni prima che la stella di Coltrane sbocci e venga riconosciuta unanimemente. E incrocia musicisti come Miles Davis, Sonny Rollins, Art Buckley. E nel biennio 49-51 suona per parecchi mesi col grande trombettista Dizzy Gillespie, a quel tempo uno dei pochi puliti del jazz americano, impegnato nella dura e dolorosa lotta per salvare i migliori talenti dalla morsa dell'eroina. E dopo il licenziamento da Miles Davis, John Coltrane trova un impiego presso uno dei grandi sperimentatori del jazz di tutti i tempi, Thelonious Monk, da cui apprende a piene mani lo sperimentalismo, ispirandosi a nuove e più intricate sonorità. È la volta per lui, complice anche l'abbandono dell'eroina, la droga che fino a quel momento gli aveva impedito di concentrarsi sullo strumento. E quando torna con Miles Davis nel 58 è un musicista diverso, compiuto, in piena e forte evoluzione. Da questo anno comincia il suo momento d'oro. Il suo brano più celebre, My Favorite Things, segna l'esordio al sassofono soprano che ascolteremo in chiusura di trasmissione. Per tutto il 61 il sassofonista sperimenta, incide e dà vita ad alcune composizioni memorabili, strizzando l'occhio all'India, ai suoi raga tradizionali, e realizza il suo capolavoro di mistica e musica con il celebre disco A Love Supreme, un vero e proprio canto di lode divino, una preghiera, un inno. La durata nelle varie versioni non è mai inferiore ai 30 minuti, ecco perché non l'ho messa in scaletta. Le sue ultime incisioni risalgono al 67, dopo un memorabile concerto tenuto con Ole Coleman al Village, e il 17 luglio nell'ospedale di Long Island muore a causa di un cancro al fegato.

eccolo qua, questo era John Coltrane che ho voluto presentarvi oggi, e saluto subito lo sceriffo di Verona. Ciao, dice, bellissima musica introduttiva, grazie, mi fa piacere che ti sia piaciuta. E ci abbiamo Marco, mi dà il bentornato dal clandestino, molto bene. E passo subito alla lettura, perché oggi è un po' lunga e quindi la voglio già cominciare più presto possibile, se no dopo alla fine mi trovo con poco tempo alla fine. E dopo le improvvise dimissioni dalla Società Equatoriale, sono rientrato in Italia, dove Nilo non ha mai smesso di insistere per organizzare un'altra attraversata del Sahara, stavolta a bordo di una Sinca 1100 furgonata che l'ingegner Tagliaferro ci ha regalato appena saputo quale glorioso destino avrebbe avuto il piccolo veicolo che i meccanici del garage utilizzavano per le assistenze ai camion commerciali Iveco, di cui aveva acquisito l'esclusiva nella zona. Le prime tre tappe in Italia sono state un'occasione per salutare ex compagni di università di Nilo che abitano lungo lo Stivale, fino a casa di Kadur a Annaba, dove abbiamo assistito alla metamorfosi dell'amico dopo il matrimonio pilotato dalla famiglia di lui, a cui ha dovuto sottostare se non voleva essere diseredato dai fratelli. È stata una piccola delusione per entrambi vederlo barattare in quel modo la propria libertà, una scelta conservativa che ci ha lasciato sì un po' di tristezza, ma le emozioni di un viaggio del genere non tardano a coprire i piccoli sentimentalismi di passaggio. Prima di partire abbiamo regalato alla moglie di Kadur, come formale ringraziamento della loro ospitalità, uno dei panettoni del famoso scatolone. Infatti, senza dare troppo nell'occhio a Nilo, a ogni sosta a casa dei suoi compagni universitari di un tempo ne ho lasciata giù una confezione, ideale col caffè di moka alla colazione del mattino. La signora non credo ci abbia nemmeno detto il suo nome, o se l'ha detto nessuno dei due se lo ricorda più, come se, mantenendone l'anonimato, volessimo aderire alla sua decisione di mantenere una sfuggevole presenza nella casa. L'abbraccio con Kadur invece è sentito e sincero. Sappiamo entrambi che non ci rivedremo mai più. Un franco commiato per il resto delle nostre vite. A volte, lì per lì, puoi sempre spendere una frase di circostanza per addolcire il momento. Che non si può mai dire, che chi non muore si rivede, ma in fondo siamo tutti ben coscienti che si tratta di un addio per sempre. Da lì puntiamo su Algeri, con un'unica sosta per il carburante. È ancora presto per fare scorte, tanto più che caricare benzina extra in una non è una mossa prudente, e lo faremo più avanti, solo quando sarà strettamente necessario. Finalmente torniamo a volgere la prua verso sud, scavalcando la catena montuosa dell'Atlante, sole in fronte garantito tutto il giorno, paesaggio monocromatico solcato da un'unica striscia di asfalto, per me cose già viste. Nilo non perde una virgola di questa emozione. Stavolta ho scelto un diverso itinerario. Anziché puntare verso il Mali, ci dirigeremo verso il Niger passando da Tamanrasset. Con un prologo di quasi 200 km di strada asfaltata senza grosse sorprese, la parte più impegnativa verrà dopo. Anzi, non erano 200, erano 2000 in realtà chilometri. Mano a mano che entriamo sempre più in profondità, nel mare di sabbia a perdita d'occhio, cresce l'eccitazione di Nilo. Già ansioso di suo, l'incertezza di ciò che ci aspetta più avanti aggiunge sicuramente qualcosa. A peggiorare il quadro
dall'inizio del viaggio ha deciso di smettere di fumare, cosa che gli capita spesso, varie volte all'anno, quasi quanto Mark Twain, con fasi alterne e risultati altrettanto poco apprezzabili. Un pentito seriale recidivo. Fino ad Algeri è riuscito a tenere botta senza grossi problemi, ma da quando abbiamo attraversato l'Atlante, vuoi per l'emozione o per qualche altra enigmatica ragione, gli riesce sempre più difficile mantenere i buoni propositi. Io è da un paio d'anni che ho messo al bando le sigarette delle multinazionali del tabacco, passando da una fase intermedia dove ho cominciato ad arrotolare nelle cartine il trinciato forte del monopolio di Stato, per poi affidarmi all'antico toscano, un modo di fumare più rilassato, forse anche meno nocivo. Per celebrare lo speciale evento di questa seconda avventura nel grande deserto, un amico mi ha portato dal Brasile una scatola di 50 mini puro baiano, dei sigari sottili fatti a mano, avvolti singolarmente da un cellophane trasparente. È evidente che per uno che sta smettendo di fumare, sentire l'odore del sigaro sfiorargli le narici deve essere un richiamo irresistibile. E quando va in crisi di astinenza, bypassando la promessa già più volte disattesa, apre il coperchio di legno massiccio della scatola dai bordi gialli, ne estrae uno con gesto solenne, lo scarta con cura annusandone più volte il profumo e si concede ciò che una mente crudele vorrebbe rifiutargli. In previsione di un bene futuro, l'alternativa sarebbe trovare momentaneo rifugio in qualcosa di mangereccio di cui abbondano i cartoni sul retro, ma quello semmai verrà dopo. Le cittadine isolate lungo il percorso, a qualche centinaio di chilometri una dall'altra, sono l'occasione per rifare il pieno, ristorarsi con una bibita fresca, procurare un po' di frutta e pane fresco. Fino a Insalà la strada è la stessa percorsa assieme a Fabio durante la prima avventura a bordo della Land Rover. Per quel poco che ricordo, nulla sembra cambiato da allora, fatto salvo per le dune di sabbia che a tratti affiancano la striscia d'asfalto lungo il tragitto, impegnata in un costante, silenzioso, lento movimento, sospinte da un vento che varia secondo le stagioni. Pur essendo un percorso piuttosto monotono da ogni punto di vista, essere impegnati in un viaggio del genere riesce a redimere ciascun momento dalla banalità, soprattutto per Nilo, mai impegnato prima d'ora in un azzardo del genere. Anche solo provare ad affrontare tante incognite concentrate in un tempo così breve senza alcuna garanzia di riuscita significa rompere degli schemi che riguardano ciò che fino a un certo punto della propria vita uno ha ritenuto essere alla propria portata. All'inizio il punto cruciale non è tanto se il viaggio avrà successo oppure no, bensì di avere la forza mentale di mettersi in strada senza certezze vere, sentirsi in grado di saper affrontare anche un imponderabile fallimento a un certo punto del percorso. Per uno come lui, da sempre abituato a vivere con riferimenti certi, esporsi in questo modo è una novità assoluta. È il fatto di volersi mettere alla prova quando l'età ha già cominciato a scandire gli anta, è sintomo di una vitalità mai spenta, la quale, nonostante tutti i possibili dubbi, sa mettersi in gioco e intraprendere nuove sfide. Inevitabile da parte mia rinverdire ricordi della trascorsa esperienza con Fabio avvenuta anni prima, aneddoti e personaggi di cui Nilo è parzialmente al corrente, avendo approfondito l'argomento con cura a più riprese. Tra un panino, un bicchiere di vino e un sigaretto sono emersi man mano tutti i personaggi di quella vicenda nemmeno tanto lontana nel tempo. In primo piano la figura di Meshir, il camionista algerino contattato a Regan, che avrebbe dovuto farci da guida durante l'intera traversata fino a Gao.
Era l'intento di partenza, ma a causa di un'improvvisa avaria al radiatore dovemmo sbrigarcela da soli e a malincuore lo vedemmo ripartire nel mare di sabbia assieme all'aiutante Mohammed. Il condizionale è d'obbligo in queste condizioni. Qualsiasi programma è sempre in bilico tra una serie di possibili eventi. Ma Meshir non ci lasciò completamente soli. Viaggiavamo già da qualche giorno assieme a Henri, un belga con un camioncino Savien che andava in Mali a vendere le sue mercanzie, veicolo compreso. E con lui viaggiavano due ragazze francesi che ci hanno chiesto un passaggio in una piccola oasi lungo il percorso, spaventate a morte dai ripetuti assalti di giovani e focosi maschi algerini.

che comunque qualcuno prima o poi si trova sempre. Da precedenti racconti è al corrente del fatto che, oltrepassata la frontiera algerina, ci siamo aggregati a un convoglio di una mezza dozzina di veicoli europei, assieme ai quali, dopo altri 3 giorni di viaggio, siamo arrivati fino a Gao. Voleva sapere tutto di Jack, il capo comitiva che guidava un grosso camion Leyland che, assieme alla fidanzata Ruthie, avevano adattato l'enorme cassone che trainava in una specie di salotto mobile, oltre che una notevole scorta di fusti di olio e gasolio comprati a prezzi stracciati in Algeria. Del simpatico e strampalato Frank, un olandese del Suriname che viaggiava con a 2 cavalli fucsia senza portiere per scivolare più leggero sulle sabbie che portavano in Mali, e soprattutto del belga Henri, con cui abbiamo trascorso più tempo, avendo incontrato nelle prime osi appena scesi dall'Atlante. Ho avuto modo di raccontargli nei dettagli le sue piccole manie, lo stretching mattutino, il cartone di acqua Perrier che custodiva gelosamente all'interno della disordinata cabina del camioncino, i continui brontolii e mugugni per qualsiasi cosa, il pallino per il commercio e dei magri affari che in realtà gli vedemmo concludere. «Che gente pazzesca!» esclama alla fine del racconto, accarezzandosi il naso appuntito come quando diventa riflessivo, trangugiando al fine un altro sorso di vino. La carne in scatola ha l'aria di essere un bel mattoncino da digerire, salata di sicuro, è normale che richieda parecchio liquido per ammorbidirne la digestione. Ho la vaga sensazione che non sia la dieta ideale in questo tipo di clima torrido, anzi, lo escludo decisamente, ma nemmeno così letale da farglielo notare. Getta una distratta occhiata fuori dal finestrino. Novità non ce ne sono. Dal suo sorriso soddisfatto si capisce che tutto procede nel migliore dei modi.

A qualche ora di strada asfaltata da Tamaraset ci capita di costeggiare delle montagne rocciose che si ergono in modo deciso sul deserto di pietra. Sagono un paesaggio creando contrasti, forme, torri e cattedrali di pietra. Animano per un certo tratto soprattutto la parte destra del percorso. Quasi in contemporanea sorpresa, nello specchietto retrovisore vedo qualcosa muoversi in lontananza nei lunghi rettilinei che ancora per poco accompagneranno il nostro cammino. La macchia chiara nello stretto retrovisore è confusa dal calore che emana dalla superficie rovente dell'asfalto, deforma la minuscola sagoma che procede a velocità sostenuta, si avvicina in maniera evidente a una velocità superiore. Arriva gente, rompo il silenzio mentre l'aria entra copiosa dai finestrini. Quale gente? Bofonchia Nilo con impercettibile sussulto colto in controtempo. Il complice, il vino e la carne in gelatina da qualche tempo si è lasciato avviluppare da un discreto torpore. Subito si sposta in avanti per guardare nello specchietto dalla sua parte, poi si volge all'indietro per avere un quadro ancora più completo di ciò che ci sta profilando alle nostre spalle. È più di un'auto, ce ne sono altre due più distaccate, precisa sempre girato all'indietro, tornato improvvisamente ad animarsi per l'inattesa novità. In breve, le tre berline bianche a una certa distanza una dall'altra si apprestano a sorpassarci a velocità sostenuta. C'è tutto lo spazio a disposizione sia dietro che davanti. Non abbiamo incrociato altri veicoli in tutta la mattinata nei due sensi di marcia. Siamo davvero in pieno deserto. Chi si spinge fin qua giù non lo fa certo per caso, penso tra me tenendo d'occhio il loro passaggio alla mia sinistra. Ho appena il tempo di distinguere alla guida tre autisti solitari che si allontanano rapidamente rimpicciolendosi di fronte a noi e presto scompaiono alla vista dietro le ampie curve del tracciato parzialmente montuoso. Altri turisti in viaggio? Mi interroga Nilo distogliendo lo sguardo dall'orizzonte. Auto francesi con targa belga, preciso io, facilmente riconoscibili dai numeri rossi su sfondo bianco delle targhe posteriori. Vanno di gran fetta, commenta con un pizzico di delusione per quello sfrecciare via fin troppo rapido di cui abbiamo perso l'abitudine. A Tamaraset avranno un appuntamento, ridacchio tra me, e osservo il lato ridicolo di questa parola, così comune in una società dove la gente si incrocia un po' ovunque, totalmente fuori luogo in un contesto del genere. Ma non finisce così. Nemmeno 5 minuti dopo ricompare la piccola comitiva davanti a noi a metà di un rettilineo, prima che la strada viri sulla sinistra appoggiandosi sul fianco di una bassa collina rocciosa. Distinto, stacco un attimo il piede dall'acceleratore per distinguere meglio la scena. Sono intenti a filmare una carovana di una decina di dromedari carichi di bagagli, accompagnati da due uomini con bianchi caffettani ed ermetici turbanti che procedono di buon passo sullo sfondo di rilievi rocciosi, sbiancati dai riflessi del sole. Facile immaginare dove sono diretti. Impossibile dire da dove vengono. Forse da qualche oasi secondaria ai margini della strada statale numero 1 che stiamo cavalcando senza intoppi da quando abbiamo lasciato Algeri giorni fa. È l'unico diversivo dell'intera mattinata trascorsa in mezzo a un paesaggio anonimo in colore. Nilo abbassa tutto il finestrino per godersi il semplice spettacolo. Rallento ancora. Due degli autisti in particolare sembrano rapiti dal singolare scenario. Uno tiene in mano una piccola videocamera, cercando con spostamenti appropriati di riprendere le immagini con l'angolatura più suggestiva.
L'altro scatta foto con una macchina fotografica dal lungo teleobiettivo. Il terzo invece ha i gomiti appoggiati sul tettuccio di una delle Renault, la prima della fila, per nulla coinvolto dalla situazione. Sfilandogli accanto a velocità moderata ne colgo il profilo. Noto una certa aria annoiata che fissa distrattamente nel vuoto senza degnare di uno sguardo il nostro passaggio. D'un tratto le poche immagini colte al volo creano in me un lieve scompiglio. Rimango un attimo perplesso. Il mio cervello fruga con azione istantanea nella memoria in cerca di un appiglio, di un riferimento. Soprattutto il terzo personaggio, alto, magro, dalla barba incolta, curiosamente sembra avere qualcosa di familiare. Mi giro verso Nilo, che nota subito la mia titubanza unita a un'espressione incredula. «Perché sorridi in quel modo?» mi interroga guardandosi intorno, non riuscendo a decifrare il significato dell'enigmatica espressione. «Ho avuto un flash. Solo un gioco di specchi nella memoria», farfuglio aggiungendo mistero alla cosa. «Quale gioco di specchi?» ribatte lui, più disorientato ancora. «Va bene che fuori fa caldo, ma qui dentro non siamo mica sotto il sole». «È assurdo», rincaro la dose. «Assurdo cosa?» mi guarda come se stessi andando fuori di senno. «Ti ricordi di Henri? Quel belga di cui ti parlavo ieri? Beh, mi è sembrato di riconoscere in quel tizio coi gomiti appoggiati al tettuccio della sua auto», e aggrotto la fronte per la bizzarra associazione. «Ma dai, dici sul serio?» e mi fissa con insistenza per indovinare dove sia lo scherzo. «E io serio? Non lo so, è stato solo un flash». E rallento parecchio l'andatura su un percorso divenuto improvvisamente accidentato, segnato da ampi tratti di strada bianca in moderata ascesa. «È troppo paradossale, contro ogni logica e statistica di probabilità. Come potrebbe verificarsi una coincidenza del genere?» penso in rapida sequenza tra me. «È solo un pensiero, Balzano, un'associazione di idee. Non può verificarsi un incrocio simile nello stesso paese con la stessa persona. Di sicuro sono rimasto condizionato dal racconto del giorno prima, ho rimagato vecchie immagini sepolte nella memoria che in qualche modo sono rimaste in superficie tra i miei pensieri e mi sono costruito una nuova immagine in base a quelle proiezioni. O forse si tratta di una delle tanti mini allucinazioni che giorni di vuoti paesaggi possono generare. E poi sono passati quasi 10 anni. No, decisamente non può essere. Però quel profilo accosto sulla destra col pretesto di controllare il livello dell'olio, che peraltro non ci ha mai dato noie. La manutenzione voluta fermamente dall'ingegner Tagliaferro prima di consegnarci il veicolo non avrebbe potuto essere più accurata. Scende anche lui per sgranchirsi le gambe. Poi fa un giretto dietro una monumentale roccia che sembra fatta apposta per offrire riparo al viandante orientato a un ricambio dei liquidi corporei o anche dei solidi, se proprio fosse il caso. Indugio per qualche minuto, svitando anche il tappo del radiatore per verificare il livello dell'acqua. Nessuna sorpresa nemmeno in questo comparto. È chiaro che si tratta solo di un modo per prendere tempo. «Qualcosa non va?» si informa Nilo con voce roca di ritorno dal giro. Per non rischiare di prendere un'insolazione per i radi corti capelli che ne ricoprono il grosso cranio, porta un asciugamano bianco annodato intorno alla testa che gli sfiora le spalle, grossolana imitazione dello stile Tuareg. «No, niente di che», lo rassicuro abbassando il cofano. «Però voglio proprio tormi la soddisfazione di guardare bene in faccia l'autista della prima Renault».
Mi sembra il minimo, approva lui stiracchiando le braccia in ogni direzione. Poi si sfiora appena lo stomaco prominente, coi polpastrelli, una specie di piccola mossa nervosa che ripete spesso quando si trova in campo aperto. Un modo inconscio per ricordarsi che, forse, dovrebbe perdere un po' di peso. Messaggio che però non riesce mai ad affiorare fino al livello della coscienza ordinaria. Comincio a strofinare le lenti degli occhiali da sole con un lembo della maglietta. È completamente senza senso come idea, ma vista la monotonia degli ultimi giorni, questa piccola scommessa con me stesso rappresenta un piacevole diversivo, una verifica, tutto sommato a costo zero. Basta pazientare qualche minuto, il tempo che i primi due compari finiscano il reportage turistico videofotografico sulla carovana dei Dromedari diretta a Tamaraset. Infatti, due minuti dopo, si ode il rumore dei motori venire su dalla salita dietro la curva. Anche loro devono moderare la velocità cercando di evitare le buche. La prima a spuntare all'orizzonte è la Renault bianca. Come previsto, procede zigzagando da una parte all'altra della carreggiata. Da ripetuto movimento oscillatorio del frontale, deduco che lo stato di salute degli ammortizzatori non sia dei migliori. Le altre due auto lo seguono a breve distanza, sollevando un minimo di polvere. Ma il primo è il primo l'uomo che mi interessa davvero. Mi sposto sulla sinistra della carreggiata, così potrò scrutarne meglio il volto quando mi sfilerà davanti. Ho il sole in fronte. Comincio a distinguere la sagoma scura dell'autista al volante. A una ventina di metri cerco di metterne rapidamente a fuoco i tratti del viso, mentre lui, col gomito fuori dal finestrino aperto, tiene fisso lo sguardo sulle asperità del fondo stradale. D'un tratto mi si rivela ciò che non avrei mai potuto credere. È lui. Sì, è proprio lui. Adesso ne sono sicuro. Muovo un passo verso il centro della strada facendo dei segni con le braccia. Lui alza lo sguardo verso di me senza capire cosa stia succedendo. Rompo gli indugi. Henry! Gli grido a sorpresa appena mi passa davanti. Lui risponde di scatto con un gesto del capo come se gli avessi scagliato una pietra in faccia. Henry! Ripeto aumentando il tono di voce mentre lui accosta prontamente una decina di metri più avanti sul lato destro fermando l'auto. Deve essere lui. Riesco a distinguere tra una marea di concitati pensieri mossi dall'emozione. Quello sguardo increspato in un volto trascurato, la barba incolta, i pochi capelli radi sul davanti. Non può non essere lui. Lo vedo scendere dall'abitacolo azionando le lunghe leve. Fa qualche passo venendomi incontro con espressione piena di meraviglia. «Qu'est-ce que c'est cette histoire?» borbotta, sempre armato dall'inconfondibile mugugno. L'aver udito pronunciare il suo nome in quel modo, in un posto del genere, in pieno deserto del Sahara, deve essere stata una forte scossa anche per uno navigato come lui. A una distanza ravvicinata, incrociamo finalmente gli sguardi. Lui accenna un sorriso sbilenco, si gratta la testa sul davanti tra i capelli radi come se ne volesse tirar fuori davvero qualcosa. La mia faccia gli dice qualcosa, è evidente, ma non ricorda dove l'ha vista per la prima volta, né tantomeno il mio nome. Per non lasciarlo in alto mare da solo, corro in aiuto alla sua memoria rievocando qualche immagine del nostro incontro. 10 anni fa, Henry, la strada per Gao, il camionista del berrier giallo Meshir, le due ragazze francesi che viaggiavano con te nel camioncino Savien, ti ricordi? E ogni mia parola sembra riannodare dei brandelli di memorie fino a ricongiungere il filo smarrito di quei lontani eventi.
Oh la la la la la la, sbotta in maniera pomposa, melodrammatica, teatrale. Socchiude gli occhi alla rinnovata vista di quegli scorci di passato. Si piega in avanti, allarga le lunghe braccia magre, poi sbatte ripetutamente le mani all'altezza delle ginocchia come se avesse ricevuto un potente cazzotto nello stomaco. Alla fine risolleva il viso segnato da un sorriso sempre più sdentato e mi stringe forte la mano. «Dis-moi, ricordami ancora il tuo nome!» E agita il braccio davanti a sé, socchiudendo gli occhi come se stesse brancolando nel buio. «Putain, c'est pas vrai! C'est pas possible ça!» «E dove è l'altro tuo amico con cui viaggiavi allora?» raglia col suo francese delle Fiandre. Seguita a scuotere la testa incredulo quanto me della straordinaria coincidenza. «Per questo viaggio sto con lui e gli presento Nilo, che si è goduto l'intera scena dell'incredibile incontro rimanendo in disparte. Fabio si è sposato, almeno uno che ha messo la testa a posto. E lui, eravamo insieme in un viaggio precedente verso il Mali», Farfuglia rivolto a Nilo, citando nomi di località e riferimenti di cui l'altro ignora totalmente la natura. Rispolverando il suo francese scolastico, sì, me l'ha accennato giorni fa», replica incredulo, accompagnando le parole di Henri con grandi cenni di assenso, come se fosse già al corrente di tutto. «Se non fossi testimone oculare di questo incontro, non so se avrei potuto credere a una coincidenza del genere», conclude con gli ultimi spiccioli di meraviglia. Salutiamo in maniera più pacata l'arrivo degli altri due compagni, Blaise e François, coi quali inizia un fitto intreccio di saluti e strette di mano. Completati i convenevoli, decidiamo di proseguire tutti insieme fino a Tamaraset. Un evento del genere merita come minimo una celebrazione. L'ho sempre saputo di essere un buon fisionomista, ma questo colpo d'occhio è stato davvero geniale.

Un saluto a Diego da Trento che si è messo già in contatto, dice: la sveglia ha suonato, perché suona mai, mi chiedo? Accendo Radio Gamma 5, ecco perché c'è Paolo con la sua voce amica, mi porta dentro le storie africane, per poi proseguire col grande amato Osho, almeno così mi aveva detto la volta scorsa. Sì, è proprio questo il programma, benissimo, hai un'ottima memoria, Diego. E conclude dicendo: sono grato alla vita anche oggi per questo bel inizio di giornata. Grazie Paolo, grazie vita. Bello sentire il tuo apprezzamento per i momenti che stai vivendo. Sarebbe bello farli sentire a chi rimane in uno stato di depressione. E saluto anche il Koala, è già sintonizzato. Lui sicuramente oggi non ha dovuto mettere la sveglia perché era già brillantemente al corrente della faccenda, quindi tutti sui divani.

Eccola qua, e adesso c'ho ancora una decina di minuti, quindi ho tutto il tempo per le iniziative, e quando ci sono iniziative non può mancare il flauto pazzo.

E Cinema 5 presenta Un mondo in pericolo martedì 21 luglio prossimo, ore 21.30, qui in sede radio in via Antoniana 66, Campodarsego, Padova. È un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. E io devo dire che le mie piante di pomodori, gli ultimi fiori che sono buttato le piante, non sono stati impollinati, e forse è proprio deriva da una mancanza di api, perché gli ultimi fiori si sono rinsecchiti senza essere stati impollinati. Forse dipende da questo. Peccato.

Creazione Gruppo Editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzioni, preparazioni testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi basta inviare una mail a turinfabio@hotmail.it e chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717 per sviluppare le nuove edizioni Radio Gamma 5.

Ah, c'è un vecchio amico che ci manda un SMS dopo tanto, il nostro Jacopo da Chioggia. Paolo dice: estraneo in Sud America, la vita reale pura e cruda, la forza, l'energia di vivere, i profumi, gli sguardi che parlano più di un'intera vita. In futuro voglio vedere anche Asia. Ottima idea, Jacopo, ottima idea, bentornato tra noi.

E poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, il prossimo sarà dal 22 al 29 agosto. E ci sarà anche una puntata in Sardegna, la Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre, sempre di quest'anno naturalmente, di quest'estate. Occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta, condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione diventa obbligatoria. Ecco qua,

Ah, è arrivata anche la Marica, benissimo, presente, buon venerdì dell'anima celtica Marica, saluti a tutti dalla Marica, e oggi non nomina i suoi genitori, ma Anna Maria Corrado di solito sono anche loro là.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 929 9845. Se volete piantare un po' di alberelli, se avete spazio intorno a casa vostra, chiamate l'ufficio ambiente 049 929 9845.

E poi il 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il numerino che dovete mettere è 01598090288. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno di importanza solare, contributo radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri, li ripeto, da mettere nero su bianco, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. E chi non può partecipare alle nostre iniziative per varie ragioni e vuole comunque sostenerci, lo può fare con un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico. L'IBAN lo trovate sul nostro sito, oppure può dare il contributo direttamente ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: e Baca ha una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace la baccalà e la grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci qua di ritorno per la seconda parte. Saluto anche Fabio Della Pianta che è passato qua al volo. Allora, prima di commentare la storiella Zen, la volta scorsa Osho si è soffermato sull'importante distinzione tra amore e attaccamento. Uno dei più grandi problemi di fronte al quale si trovano tutti coloro che hanno intrapreso il viaggio spirituale è quello di fare una netta distinzione tra amore e attaccamento. Possono sembrare la stessa cosa, ma non lo sono. Sembrano uguali, ma non lo sono affatto. L'attaccamento è esattamente il suo opposto. Dà un'immagine d'amore, ma nasconde una realtà d'odio. E in verità non fa altro che uccidere l'amore. Niente è così velenoso come l'attaccamento, come la possessività. Attraverso il cosiddetto amore voi non fate altro che uccidervi l'uno con l'altro. Altrimenti perché questo mondo sarebbe così brutto? Ci sono tanti di quegli amanti, amano tutti. Il marito ama la moglie il marito, i genitori, i figli, i bambini amano i genitori e poi gli amici, i parenti e un sacco di altra bella gente. Tutto il mondo è in amore. E allora da dove viene tutta questa bruttura, tutto questo squallore, questa miseria? Ci deve essere qualcosa di sbagliato da qualche parte. L'errore è proprio alle radici. Perché questo non è amore, altrimenti ogni paura sarebbe scomparsa. Perché più ami, meno hai paura. Quando l'amore perviene alla sua totalità, non vi è più nessuna paura. Ma con la possessività la paura cresce sempre di più. Perché quando possiedi una persona, hai sempre paura che magari ti lasci, che forse un giorno se ne andrà. E vi è sempre questo dubbio da qualche parte. Il marito sospetta sempre che la moglie ami qualcun altro. Cominciano a spiarsi l'un l'altro e si privano reciprocamente di ogni libertà. I preti non hanno mai amato Mahavir quando era vivo. Non hanno mai amato Buddha quando era vivo. Sono sempre stati contro questa gente finché era viva. Ma quando muoiono, cominciano immediatamente a creare un'organizzazione intorno a loro. Cominciano a costruire templi e chiese per sfruttare le masse. I preti furono sempre contro Mahavir, contro Buddha, Krishna, ma sanno anche che dopo morti il loro nome potrà essere sfruttato. Devi sempre tenere presente che il tuo amore, le tue preghiere, la tua venerazione cominciano a uccidere quando diventano possessive. E se uccidi Krishna, come potrà poi trasformarti? Come potrà guidarti verso la coscienza di Krishna? E ora dice, questo era solo un breve riassunto, due o tre spot così, per far capire da dove siamo partiti. E ora possiamo introdurci in questa bellissima storia, la storiella Zen, il Buddha dal naso nero. Una monaca, alla ricerca dell'illuminazione, si costruì una statua di legno raffigurante il Buddha e la ricoprì di un sottile strato d'oro. Era molto graziosa e lei se la portava dietro ovunque andasse. Passarono gli anni. E sempre col suo Buddha dietro, la monaca si era stabilita nel tempio di un piccolo villaggio dove vi erano molte statue di Buddha, ciascuna con il suo altarino davanti. Tutti i giorni la monaca bruciava dell'incenso davanti al suo Buddha d'oro. Ma poiché non amava l'idea che il profumo del suo incenso giungesse fino alle altre statue, ideò un piccolo imbuto attraverso il quale il fumo dell'incenso si dirigeva soltanto sulla sua statua. Questo annerì il naso del Buddha d'oro e lo rese incredibilmente brutto.
Ci sono molte cose da capire in questa storia. Ogni parola è molto importante. Una monaca, perché questo è il cuore della donna, il possedere. Ecco perché non si parla di un monaco, ma di una monaca. E non pensare adesso che solo le donne sono possessive, anche gli uomini lo sono, ma allora vorrà dire che hanno un cuore di donna, non di uomo. Perché la donna è più possessiva dell'uomo? Perché il bisogno di possedere ha le sue radici lì nella paura. L'uomo ha meno paura della donna, ecco perché. È solo perché un uomo ha meno paura di una donna che è un po' meno possessivo. La mente femminile ha più paura, è naturalmente più timorosa, vi è sempre una specie di tremore, di incertezza in lei. E proprio a causa di questi timori, di questa paura, la donna è più possessiva. E finché non ha la sensazione di possedere completamente, non sarà mai felice. E quando poi possiederà completamente, si accorgerà che non potrà essere felice, perché a quel punto possiede un uomo morto. La vita, infatti, la vera vita, esiste solo nella libertà. Ecco perché il soggetto di questa storia è una monaca. Ma ricordati bene, non fa alcuna differenza se sei un uomo, ma la tua mente è di tipo femminile. Gli uomini sono rari. Potresti benissimo essere una donna e avere un tipo di mente maschile molto coraggiosa. Pertanto la distinzione non è di sesso, ma di atteggiamento. L'uomo può benissimo essere una donna e una donna può essere un uomo. Se tu sei un uomo e nonostante ciò sei possessivo, allora vuol dire che hai una mente femminile. Se sei una donna e non sei possessiva, vuol dire che hai una mente maschile. Si narra che Mahavir dicesse sempre che nessuna donna può raggiungere l'illuminazione finché non diventa un uomo. La gente prese questa affermazione in senso letterale e così ne mancò il significato profondo. Pensarono subito che nessuna donna fosse in grado di diventare illuminata. Perciò a tutte le donne che si sforzavano di proseguire il cammino interiore, dicevano che finché non fossero rinate come uomini, non avrebbero potuto raggiungere l'illuminazione. Questa è proprio un'assurdità, commenta Osho. È vero invece che nessuna mente femminile può raggiungere l'illuminazione, perché mente femminile vuol dire paura e possessività, e con la paura e la possessività nessun amore, nessuna meditazione sarà mai possibile. Accadde che una donna diventò illuminata, sempre ai tempi dei jainisti, diciamo. I jainisti, che sono i seguaci di Mahavir, erano molto disturbati da questo fatto, di questa donna che si è illuminata, perché loro la dicevano che era impossibile. Allora cosa fare? Decisero di cambiare il nome della donna in nome maschile e liquidarono tutta la faccenda. La donna si chiamava Mallibai. Che farne adesso di tutte le affermazioni di Mahavir? Perché c'era una contraddizione là. Così cambiarono il suo nome in Mallinat, che è un nome maschile. Cambiarono anche le statue. Non troverà mai una statua di donna tra i seguaci di Mahavir. E pensare che questa Mallibai o Mallinat era un essere talmente raro che dovettero per forza concedere la qualità di Tirthankar, vale dire di profeta, come di profeta. Così, tra i 24 Tirthankar, uno è donna, ma non lo potrai mai sapere perché le hanno dato un nome maschile. Così tutti credono che nessuna donna abbia mai raggiunto l'illuminazione.
Ma questo è vero soltanto in un senso più profondo, ed è che nessuna mente femminile può raggiungere l'illuminazione, poiché con la paura non si può raggiungere nulla, e nemmeno con la possessività.

E torniamo in studio e c'è la nostra Carla con la K che si rifà viva dopo essere stata sicuramente in giro con Matteo. E questa volta dice touché. Naturalmente qui non sta parlando di sesso, no? Non avete capito che non si tratta di sesso, ma di atteggiamento. Parla dell'atteggiamento, non tanto del sesso. E continua Osho dicendo: una monaca alla ricerca dell'illuminazione si costruì una statua di legno raffigurante il Buddha. È molto difficile per una mente femminile accettare la propria solitudine, che si tratti di un uomo o di una donna, non importa. La mente, se è femminile, tenderà a costruirsi una statua, un'immagine dell'altro, non riesce a stare sola. Fare una statua significa creare un'immagine dell'altro. Non c'è nessuno e tu non riesci a essere soddisfatto con questa assenza, con questo nulla. Ci deve sempre essere qualcosa a cui aggrapparsi. Ecco il motivo di tutti questi templi, queste chiese, queste statue. Sono tutte creazioni della mente femminile. Ecco perché non troverai mai molti uomini nelle chiese o nei templi, ma quasi solo donne. Quando Mahavir era in vita, ben 40.000 persone presero il sannyasi da lui e di queste 40, 30.000 erano donne e solo 10.000 gli uomini. E questa è più o meno sempre la media. Anche qui da me c'è questo tipo di rapporti. Qui sta parlando nei suoi centri. Se qui arrivano quattro persone, puoi stare certo che tre sono donne e uno solo è un uomo. E l'uomo viene con grande difficoltà e se ne va molto facilmente, mentre la donna viene con molta facilità, ma poi diventa molto difficile per lei andarsene. Lei si attacca molto. La mente femminile può creare ostacoli, difficoltà. Se cominci a diventare possessivo, rischi davvero di rovinare tutto.

Ricordalo sempre, devi abbandonare ogni paura, solo allora può nascere l'amore. La paura deve essere lasciata cadere, perché la paura è parte dell'ego. Finché c'è paura, l'ego persisterà sempre. Così ti metterai a fare delle statue ed attaccarti a queste. E una statua non potrà mai rivelarti il Supremo, perché è soltanto una tua creazione. Puoi anche ricoprirla d'oro, e così potrà anche sembrare molto graziosa, ma non ti sarà di alcun aiuto. È una cosa morta. Era molto graziosa questa statua e lei se la portava dietro ovunque andasse. Ma aveva finito col diventare un peso, se la doveva portare sempre dietro, proteggerla. Non riusciva nemmeno a dormire bene perché chissà, magari qualcuno gliel'avrebbe rubata, anche perché era coperta d'oro, quindi aveva anche un valore venale. Non poteva abbandonarla nemmeno per un momento, altrimenti magari qualcun altro se ne sarebbe impadronito. Tutta la sua mente cominciò a essere posseduta da questa statua. La statua era diventata il centro della sua vita, il centro della sua possessività, della sua paura, della sua adorazione. Tutto, quindi tutto il contrario di tutto. Ma questo non era amore. Passarono gli anni e sempre col suo Buddha dietro, la monaca si era stabilita nel tempio di un piccolo villaggio dove vi erano molte statue di Buddha, ciascuno col suo altarino davanti. Niente può accadere solo perché ti stai portando in giro un Buddha. E come puoi in ogni caso portarti dietro un Buddha? Potrai giusto trascinarti una statua. Buddha deve essere vissuto, non portato in giro come un'immagine. Buddha deve essere amato, non posseduto. Devi dissolverti completamente in lui, non puoi portarlo dietro come se fosse una tua proprietà privata. Buddha è vivo solo se ti annulli in lui. Ma allora Buddha diventa pericoloso, perché una volta che ti sei dissolto in lui, non potrai più tornare indietro. Si arriva ad un punto dal quale nessuno torna indietro. Una volta che sei caduto, che ci sei caduto dentro, non vi è più ritorno. Hai paura, tremi, sei terrorizzato dall'idea di perderti e la tua è una paura fondata, perché ti perderai davvero. Ma con una statua non c'è nessun pericolo, nessuna paura. Puoi portarla in giro senza temere nulla. E se un giorno la perdi, non avrai certo perso te stesso per questo. Ne potrai sempre costruire un'altra, persino più graziosa, non c'è nessun problema. È una tua creazione. Da un'occhiata a tutti questi templi, a tutte queste chiese. Cosa ha fatto l'uomo? Ha creato delle statue. Sono le sue creazioni. Ora si inchina davanti ad esse, piange e si percuote il petto. E tutta la faccenda è assolutamente falsa, perché il fondamento è falso. Tante lacrime, tante preghiere, ma a chi sono rivolte? Davanti a chi ti stai piangendo e strappandoti i capelli? Davanti alle tue stesse creazioni, ai tuoi giocattoli? E per quanto belli e costosi siano, non fa proprio nessuna differenza. Te stesso sei il creatore dei tuoi dèi e piangi e ti strappi i capelli davanti a loro sperando sempre che accada qualcosa. Ti stai semplicemente comportando come uno stupido. I templi e le chiese sono strapieni di gente stupida. Non sanno nemmeno quello che fanno, non hanno un minimo di consapevolezza. Inchinarsi davanti alle proprie creazioni, ai propri giocattoli. Ma come credi che questo possa aiutarti? Si era portata dietro la sua statua. Erano passati molti anni, magari molte vite.
e sempre col suo Buddha sulle spalle non era arrivata da nessuna parte. Si trascinava semplicemente da un posto all'altro, da una vita all'altra, da uno stato d'animo all'altro, da una mente all'altra. Ma era sempre un trascinarsi, un vagare qua e là senza raggiungere mai nulla. Finalmente si era stancata di viaggiare. Sembrava ormai che non ci fosse più nessuna meta da raggiungere, nessun fine.

E così, dopo tanto girovagare con sta statua sulle spalle, questa monaca si era stabilita nel tempio di un piccolo villaggio dove vi erano molte altre statue di Buddha, ciascuna col suo altarino davanti. Ma vi erano molte statue di Buddha, commenta Osho. In Cina e in Giappone hanno creato dei templi molto imponenti dedicati al Buddha. In Cina c'è un tempio con 10.000 statue di Buddha, 10.000 altari in un solo tempio. 10.000 statue. Ma nemmeno 10.000 statue ti potranno aiutare. Un Buddha è più che sufficiente, ma nemmeno 1 milione di statue potranno mai esserlo. Come fa la mente a produrre tutte queste assurdità, tutte queste sciocchezze? Una statua non basta. Allora proviamo con due. Questa è l'aritmetica. Non bastano nemmeno due, perciò facciamone tre. Facciamone 10.000. Uno se ne va in giro perdendosi tra 10.000 statue e non succede mai niente. E niente succederà mai, perché la vita non può sbocciare da cose morte, inanimate. Non è mai accaduto che un uomo sia stato trasformato da una statua. Cerca un Buddha vivente. E se non riesci a trovarlo, chiudi gli occhi e cercalo dentro di te. Se non riesci a trovarlo fuori di te, cercalo pure in te stesso, perché i Buddha vivono sempre, non possono morire. Sono lì, basta solo cercarli, volerli vedere e scoprirai che sono sempre stati lì. Magari sono lì, dietro l'angolo di casa tua, ma tu non ci hai mai guardato. Oppure ti sei talmente abituato allo strano tipo che sta sempre dietro l'angolo che pensi già di conoscerlo. In realtà nessuno lo conosce, nessuno l'ha mai riconosciuto e ci può essere un Buddha perfino nel mendicante sotto casa. Tieni semplicemente gli occhi aperti, ma se vai in giro con una statua vuol dire che i tuoi occhi sono chiusi. Quella monaca deve aver mancato molti Buddha a causa di questa statua, perché lei già pensava già di possederlo. Lei un Buddha ce l'aveva già, perciò che bisogno aveva di cercare? Così finalmente si stabilì in un tempio. La gente che vive con una statua prima o poi va a finire sempre in un tempio. La gente che vive con delle statue non riuscirà mai a raggiungere il fine supremo. Devono fermarsi da qualche parte durante il loro cammino. Un altarino, un tempio. Molta gente si è stabilita nei templi. Prima hanno vagabondato qua e là cercando e cercando, poi scoprendo che non c'era niente da trovare, che è impossibile trovare qualcosa, e non perché la meta sia lontana. La meta in verità è molto vicina, più vicina di quanto tu riesca a immaginare. Ma perché continuavano a portarsi dietro quelle statue? E proprio queste statue hanno finito per diventare la loro cecità. Allora hanno deciso di stabilirsi. I loro cuori sono appesantiti da tutte le loro statue, dalle loro parole, le loro dottrine. Tutte cose morte e defunte. Accadde molto tempo fa che un re, che era un uomo assai istruito, avesse deciso di sposarsi, ma nessuna ragazza del suo regno riusciva a soddisfarlo. Voleva una donna assolutamente perfetta, astrologicamente perfetta. Così si mise a consultare gli astrologi più famosi. Fu una ricerca molto difficile, passarono anni e anni, finché la sua giovinezza se ne andò
e a furia di cercare la ragazza perfetta era diventato quasi un vecchio, perché si sa, questi astrologi sono gente molto difficile e le ricerche matematiche prendono molto tempo. Erano state trovate molte donne, ma tutte queste avevano qualcosa che non andava, non erano mai perfette. E in realtà tu non potrai mai trovare nessun perfetto, è impossibile, perché perfezione significa morte. Tutti gli esseri viventi sono imperfetti, ecco perché diciamo che quando qualcuno ha raggiunto la perfezione non nascerà mai più, perché com'è possibile che tu rinasca se sei perfetto? Ormai sei già passato per questo mondo, sei già migliorato un po' alla volta, sei cresciuto e ormai non ti sarà più permesso tornare indietro. Finalmente il re disse ai suoi consiglieri: adesso basta, anche se non è proprio perfetta, anche se non lo è, anche se lo è solo approssimativamente, andrà pure bene. Ma la mia giovinezza è ormai andata, ho quasi 40 anni, è tempo che mi troviate una donna. Così trovarono una donna, non proprio perfetta al 100%, ma diciamo al 90%. Quindi si iniziò la ricerca per stabilire il momento giusto in cui il re doveva fare l'amore con questa donna, perché naturalmente voleva un erede straordinario, unico. Fu un'impresa difficilissima. Furono consultati i testi più rari e antichi, Li Qing e molti altri. Uomini dotti e saggi furono convocati da ogni parte del mondo, consultati dopo lunghe e interminabili discussioni. E nel frattempo il re aveva quasi 50 anni. Finalmente un giorno ne ebbe abbastanza e li cacciò tutti fuori dal palazzo, bruciò tutti questi libri antichi e rari e disse alla moglie: quando è troppo, adesso dobbiamo fare l'amore. Non avevano mai fatto l'amore fino a questo momento e la donna era diventata vecchia proprio come lui. E con l'amore c'è uno strano problema: se cominci a fare l'amore da giovane puoi continuare a farlo fino a età avanzata, fino alla fine dei tuoi giorni, ma se non cominci in giovane età non sarai in grado di fare l'amore molto a lungo, perché è una cosa che assomiglia un po' a un meccanismo e il meccanismo ha bisogno di essere tenuto in efficienza. Perciò se un uomo comincia a fare l'amore a 14 anni può anche continuare fino a 80. E non credere che se fai troppo l'amore da giovane poi non avrai più energia per farlo quando sarai vecchio. Questo è un concetto assolutamente sbagliato. Solo se fai l'amore molto sarai capace di farlo fino all'età avanzata. E poi non sarà mai possibile che tu faccia troppo l'amore. Ricordalo bene, il corpo non te lo permetterebbe. Troppo non esiste nel linguaggio del corpo, è impossibile. C'è un termostato nel tuo corpo e qualunque cosa tu faccia è sempre sotto il limite. Ma nel frattempo questo re era diventato impotente, non poteva più fare l'amore. E in più la moglie era frigida. Avevano perso il momento giusto ed ora non avrebbero più potuto fare un bambino. Così dovettero adottarne uno. E questo è quello che succede anche a voi. Dovete adottare un Buddha, dovete adottare un Dio. Non è nato con voi e Dio deve nascere in te, altrimenti è un falso Dio. Ma se tu te lo sei sempre lasciato sfuggire perché eri talmente occupato con le dottrine, con gli uomini saggi, con gli astrologi e tutte queste assurdità, sei ossessionato dalle parole, dalle statue, dai templi, dai rituali, dalle formalità, e quando poi tutte le formalità sono state adempiute la vita se ne sarà andata. Hai sprecato tutto il tempo a trarre delle conclusioni logiche e ora la vita non c'è più.

Eccoci qua, e quindi qua praticamente la storiella naturalmente continua, ma non riesco a finirla oggi, la finirò la prossima volta. E oggi mi ero tenuto anche un margine finale perché c'era appunto, oggi chi ha seguito dall'inizio vi ho spiegato che oggi era dedicato al ricordo di John Coltrane, che oggi era proprio il suo giorno, il 17 luglio, il suo giorno della morte, diciamo così. E mi ero tenuto un bel pezzo finale, quindi vi do già appuntamento alla prossima volta per il venerdì 31 a fine mese, dove completeremo il Buddha del naso nero. E io ci sarò anche domenica 26 luglio, dalle alle 18:21, dove Mingyur Rinpoche tornerà a parlare dell'impermanenza di tutti i fenomeni. Anche quel tema lì è hot, come si suol dire, molto interessante. Ecco, vi ringrazio tutti del vostro ascolto e queste sono le prossime date. Grazie a tutti, un abbraccio fresco perché stamattina ci siamo tutti belli freschi e alla prossima. Grazie tante.

Ciao Andrea, sì, anche se oggi non hai potuto ascoltare tutto perché naturalmente sei occupato, ma lo sai che se vai nel podcast della radio, dove ci sono tutte le registrazioni, e vai su Paolo l'Africano, da domani la puoi riascoltare questa trasmissione, la data di oggi, il mio nome, e la puoi riascoltare. Grazie a tutti, un abbraccio, grazie a tutti, grazie.

Grazie nonna Laura, grazie Laura che hai ascoltato in silenzio, ma qualcosa ti è rimasto anche di quello che abbiamo detto oggi, sono sicuro. Grazie anche a te.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
12: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
11: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
12: Rossella. Ciao!

0: spesa e continuo a pensare che posso cambiare solo il mondo mio e era proprio fiore, il mondo mio e non il mondo degli altri. Sì, mi dice, però se cambio il mio, gli altri quando cambia? Bene, questo è il solito discorso, fanno cambiare gli altri, perché quando mi si interessa più il cambiamento degli altri e non stavo attento il mio, continuo a menarmi attorno e continuo a guardare che robe che tutto sommato non mi serve. Allora, il discorso di oggi è il rapporto col mondo esterno. Cosa serve, cosa non serve? Naturalmente partendo dal presupposto che la vita ha senso, partendo dal presupposto che non esiste la casualità, partendo dal fatto che tutto questo ha un senso e quindi all'interno di questo dobbiamo trovare il nostro senso, a superare questi presupposti facciamo un passo in avanti. La cosa che io voglio dire oggi non è una cosa che si può capire molto semplicemente, è qualcosa che bisogna farci i conti sicuramente, è qualcosa che bisogna assolutamente misurarsi. Allora, il rapporto dell'individuo col mondo esterno è una delle cose più importanti che noi abbiamo, è il metro di misura che noi abbiamo per capire noi stessi, perché da soli non potremo mai capire noi stessi, non possiamo farci niente. Quindi è importante, fondamentale, il rapporto col mondo esterno. Cioè, noi dobbiamo metterci nella condizione di poter lavorare sul nostro interno misurandoci col mondo esterno, misurandoci con gli altri, misurandoci in una realtà dualistica come questa, mi sembra dualismo, dualistica questa realtà qua, nella quale andiamo a misurarsi ben precisi col mondo esterno. Guarda che è una roba che possiamo spiegarla a parole, possiamo fare quello che volete, ma guardate che è una delle cose più difficili in assoluto da capire. Non è vero che la si capisce facilmente.
1: Comprendere?
0: No, non proprio. Anche ma te ne ho sempre in rio. Non te capito, Demetrio? Sì. Non me voglio neanche avanti fin là.
1: Ah,
0: non parlo solo di capire. Perché il primo passo sarebbe capire qualcosa di questa roba qua. Il mondo esterno è un mondo che viene percepito. La nostra percezione passa attraverso i nostri sensi: vista, olfatto, gusto, tatto e udito. Tutto quello che ci circonda noi lo percepiamo attraverso questi cinque sensi. Quindi tutto quello che noi percepiamo è filtrato da questa capacità di questi nostri sensi che abbiamo. La nostra capacità di rapportarci con il mondo esterno è filtrata attraverso i sensi. Quindi tutto quello che noi filtriamo dentro di noi dal mondo esterno è tutto percepito e quindi soggettivo e quindi illusorio e quindi è tutta una balla. Noi non riusciamo a mettere in moto sono partito samamente
1: ti è toccato tornare al Brent, eh?
0: Sì, noi tutto quello che misuriamo col mondo esterno è pura illusione. L'unica realtà che abbiamo è il fatto di sentirsi di esistere. Qualcuno diceva cogito, penso quindi sono, no, sento quindi sono, se molto molto molto più in là, molto più avanti, sta molto oltre il rapporto con la mente, col pensiero, sta in un rapporto di sentire e quindi è qualcosa di più. Il mondo esterno ci serve per misurarci, confrontarci, rapportarci, eccetera eccetera eccetera. Gli altri sono, il mondo esterno, comunque sempre uno strumento per misurarci la nostra interiorità, che è l'unica roba che esiste veramente e che abbiamo la certezza che esiste. Quindi attenzione nel rapporto con il mondo esterno, facciamoci molta attenzione, perché finché noi, e qua che siamo, continuiamo a pensare di cambiare il mondo esterno, finché gli altri continuiamo a pensare a ste robe, scusami, ma è una roba fatta meglio, finché gli altri continuiamo a misurarsi col mondo esterno, continuiamo a costruire qualcosa che si basa sulla illusione. Tutte che persone, tutte bandierine di questo mondo, tutti quanti quei che se politica, sociale, patapim, patapum, tutto quanto quello che neanche ci immaginiamo è pura illusione. Il voto, la presenza sociale, il rapporto sociale, certo che sta roba è importante, attenti, ma è tutto frutto della nostra illusione. L'illusione di cambiare il mondo attraverso il mondo esterno è pura illusione. In un mondo dualistico dove qualsiasi roba che deve costruire, che deve presentare, come minimo viene presentata anche nel suo contrario. Quindi tutto quanto ciò che esiste è presentato perché c'è un contrario, tranne l'unica cosa che esiste veramente, che è l'intimo dell'individuo, che non ha contrario, che è l'unico che non ha contrario.
1: Sentirlo e sentire.
0: Adesso non so se ho ancora incasinato ancora di più. Allora, come se geniati passiamo attraverso questa roba qua? Attraverso le nostre possibilità, le nostre capacità. È la percezione che noi abbiamo del mondo esterno, o ciò che ci colpisce del mondo esterno, è solo e semplicemente frutto dei nostri archetipi, cioè quelle idee, quei pensieri, quelle strutture portanti che ci tengono legati al mondo esterno. Sono solo i nostri archetipi, i nostri pensieri, le nostre idee, il nostro illuderci di cambiare qualcosa, di costruire qualcosa nel mondo esterno. Tutto questo si chiama in psicologia, in psicosomatica, si chiama archetipi. Questo è un certo Jung che ha parlato di questa roba e che spiega bene. E questo si accetta, misura, prepara, gestio, accetta fin fondo dalla scienza di oggi, tranne certe frange della medicina o molta parte della medicina che fa finta di niente, degli archetipi del pensiero, delle emozioni, desideri e sensazioni della psiche dell'uomo, non che ne frega niente.
1: E pensa che siamo dei tocchi di carne.
0: E pensa che siamo tocchi di carne alla pieroangia, che è un prodotto biologico, però per quanto biologico che sia, essendo pieroangia, visto che il mondo è tutto un prodotto biologico, che ci ha passato fiore, si è messo dentro i rai e ha fatto fare anche tutta quanta una serie di robette. Vuol dire, a fine questi che esprime certi pensieri, i sei bravissimi nel presentare al mondo tutta una serie di pipe, ma per sistemarsi i suoi coglioni sempre al caldo, tanto per capirsi. Bene, rapporto col mondo esterno non sia nient'altro che la manifestazione dei nostri archetipi, dei nostri bisogni evolutivi, dei nostri pensieri, delle nostre idee, dei nostri passaggi, della nostra struttura interiore. Gli archetipi sono strutture ben precise sulle quali noi ci muoviamo, strutture interiori. Queste strutture interiori sono la base portante della nostra vita. Cosa succede? Nell'arco della nostra vita o delle nostre vite, come minimo andiamo a demolire completamente tutto quello che noi abbiamo costruito interiormente per costruire dei passaggi più avanzati, delle idee più avanzate per far sì che questo uomo, questo individuo possa evolversi, camminare, crescere. Quindi il rapporto col mondo esterno non serve nient'altro che per la costruzione dei nostri archetipi, per la demolizione dei nostri archetipi, per il superamento dei nostri archetipi, per la costruzione di un mondo, di una realtà interiore che è l'unica realtà vera, al contrario di tutta quanta sta un mondo esterno, di tutta questa illusione che non c'entra per niente perché non esiste. Non voglio usare altro, mi sono messo in termini molto, molto stretti, perché ho il suo semplificare il più possibile il concetto inizialmente, perché dopo tutto quanto passa attraverso tutto quello che pensavate. Vai, non so se lo...
1: No, mi sembra che...
0: Guarda che sei durissima, che non è, no? Sei...
1: Sì, sì. Ciao a tutti, intanto, non so se lo so da prima, comunque va bene. Il rapporto con il mondo esterno, così come è stato detto da Franco, mi sembra che chiuda anche il discorso, quindi non so quanto possa essere utile che io riprenda il discorso, perché secondo me è stato chiarissimo.
0: Le mie parole, no,
1: però io volevo riprendere un attimo, perché quando mi ha sottoposto questo tipo di argomento, anch'io...
0: Alla notare che un codometro, quel ciapallo, vuoi guidare con questo dito? Vabbè, no?
1: Sì, ci ho ragionato su un po' così, e devo dire che, fra l'altro, tra le parole di Franco, siccome io vengo qui anche ad imparare, ci sono alcuni spunti che mi hanno messo in moto le rotelline per altre cose, quindi mi ha fatto molto piacere questa spiegazione. Io adesso provo a ripartire un attimo dando le mie parole per cercare di far capire tramite il mio modo di vedere e di sentire. E, allora, secondo me il rapporto interpersonale col mondo esterno è, come si diceva prima, piuttosto difficile da capire, però secondo me un passo dopo l'altro si può arrivare ad avere delle grosse soddisfazioni in questo cammino. Siccome io penso che il rapporto con il mondo esterno, quindi con ciò che vediamo, che percepiamo, e quindi con la realtà fisica sia che abbiamo attorno, sia in effetti un rapporto particolare, perché la realtà che abbiamo attorno, come abbiamo detto tante volte, tentando di far capire che il grappa non esiste, che il brenta non esiste, che la realtà fisica che abbiamo attorno è illusoria perché abbiamo solamente questi pochi sensi per poterla percepire, quindi noi la percepiamo in maniera molto parziale, non possiamo dare una relazione assoluta su quello che abbiamo attorno, quindi possiamo dare solo una sensazione parziale di quello che ci contorna, quindi perciò possiamo solo dire che la realtà fisica che abbiamo attorno è molto relativa e non assoluta. Partendo da questo tipo di rapporto, uno dirà: sì, ma se io devo fare un cammino evolutivo, devo cercare di fare un'evoluzione, un cammino di apprendimento, che è la sequenza di passaggi che farò per affinare la mia coscienza, per costruire la mia coscienza, come posso pretendere di farlo in un mondo illusorio, in un mondo che è fatto di cose che effettivamente non posso sapere se sono vere o sono false? Il discorso quindi si riversa su se stessi. Se io non posso modificare, cambiare, influire su ciò che ho attorno a me, esternamente a me, perché so che quello che ho attorno a me di per sé è illusorio, non è fisicamente assoluto, non posso percepirlo in maniera assoluta, allora prima di tutto dovrò rivolgere l'attenzione del mio divenire, del mio costituire la coscienza all'interno di me stesso. Penso che sia un passaggio abbastanza logico da fare, però è un passaggio molto traumatico, perché è il momento in cui si gira il famoso specchietto, cioè il momento in cui lo specchio si prende e si gira e ci si vede, si comincia a mettere in moto tutto un altro modo di sentire e di vedere, perché si mette in moto quello che abbiamo tentato di portare avanti fino adesso, cioè il confronto e il conosci te stesso. Il conosci te stesso, che avviene tramite il confronto e il rapporto interpersonale, avviene sì con una realtà che è fisicamente illusoria, che è fisicamente non percepibile in maniera assoluta, però porta, nel momento in cui noi giriamo lo specchietto verso noi stessi, porta a crescere noi e non più a tentare di far crescere gli altri, di far modificare gli altri, di costituire qualcosa che prima non c'era ma che è fuori di noi stessi, ma a cominciare a fare veramente quello per cui siamo qui a fare, cioè quello che noi consideriamo, ne abbiamo parlato tante volte, il libero arbitrio, cioè fare quello che dobbiamo fare, e per farlo non c'è altro che diventare attori della vita e non spettatori. Quel famoso discorso che dicevamo, la responsabilizzazione di ciò che facciamo, essere responsabili di ciò che facciamo, non è dire devi fare così, devi fare colà, tu ti comporti così, tu ti comporti colà perché io sono nel giusto.

0: palestra, una vera palestra in cui dobbiamo affinare le nostre capacità, affinare i nostri strumenti per riuscire a capire, per riuscire a costruire la famosa coscienza. E questo è secondo me il punto fondamentale, che è difficile da mandar giù, perché proprio è il momento in cui si gira lo specchietto, in cui diventiamo in un certo senso non più persone che guardano al di fuori. E non è questione di egoismo, mi raccomando, non è questione di egoismo, non è che uno dice bene, da oggi mi metto a farmi i cazzi miei, finita. No, molto praticamente migliorando se stessi, conoscendo se stessi e cercando di approfondire tramite l'introspezione ciò che abbiamo dentro, e quindi guardando anche tante volte quanti sono i lati infami, a volte infami, che abbiamo dentro, si è sicuro che i rapporti che avremo con le persone che ci sono attorno, il famoso rapporto interpersonale di cui discutevo un attimo fa, diventerà migliore sotto tutti i punti di vista, e si metteranno in moto delle energie. Mi piace parlare di energie, mi piace parlare di armonia. Si metterà in moto un'armonia che creerà tutto un volano, parliamo di volano, che darà un'accelerazione a questo modo di vedere e di sentire. E ci saranno comunque i dolori nella vita, ci saranno comunque, perché abbiamo detto che è una palestra, però il mondo fisico che abbiamo attorno non serve che a questo. Quindi non dobbiamo avere questo moto di modifica del mondo che abbiamo fuori. Tentiamo prima di modificare noi stessi e poi ciò che ci sta più vicino. Quando siamo noi stessi, siamo in moto in questo modo, ciò che ci sta vicino acquista già qualcosa in più. Ecco, io penso, spero di aver dato qualche messaggio.
1: Adesso, gli altri, tentiamo in qualche modo di tornare un attimo coi piedi per terra. Perché, no, se si affronta l'argomento, inevitabile bisogna già vuare, non cos'è cavo di gente.
0: Mi asso trasportare.
1: Sì, ma no, è inevitabile. Però bisogna riuscire adesso a tornare pian piano per terra, per cui adesso attraverso il vostro confronto, dibattito, discorsi, eccetera, cerchiamo di spostare l'argomento per terra. Questa sera comunque l'appuntamento in bar, grande Albert, andiamo avanti con questa storia e vengo a fare un giro una volta.
0: Mi faria, guarda, giuro, mi piacerebbe tanto.
1: Però, va bene.
0: Problemi.
1: Va bene.
0: Allora, sette sono un cliente.
1: Dai. Gianatro di qui, ladri, si mette poco conto suo.
0: Queste qua, sì, quindi, con 64 ore al giorno.
1: 60, sì. E se qualcuno vuole stasera, siamo in bar, magari andiamo avanti questa roba. E domande più semplici, attenti. Una domanda in cui non mi aspetto, sarà una risposta. Che cosa è la vita? Turco, ciao. Allora, la vita, come rispondere in tanti modi, mi interrogo nel modo che è strettamente legato a quello che dico oggi. La vita è la semplice manifestazione di ogni atomo di sentire. Esistendo un sentire assoluto, perché si manifesta? Perché l'esista deve manifestarsi. Per manifestare tutto questo sentire deve manifestarsi nel relativo, che è questo, che non siamo sognati, che c'è anche erba, roccia e appaia, non so, femmine, vegetali, animali, anche femmine, anche i preti, deve manifestarsi questo sentire nella realtà individuale, nella realtà illusoria. Quindi l'illusione, cioè il divenire, è la manifestazione in qualche modo di questo sentire assoluto. Senza il divenire l'assoluto non esisteria. Quindi questa è la manifestazione, questa è la vita. Però non so quanto si possa accettare queste risposte. Ieri mi sono reso conto di esistere quando la mia bimba, che ha 2 anni e mezzo, mi ha detto rompi balle, e quando mi sono accorto di aver sbagliato mi ha fatto le coccole. Roberto Bissa, bravo. Beh, hai visto che gli educatori veri sì, i fiori, e noi genitori. Marco, credo però che non si potrà mai finire di conoscere noi stessi. No, Marco, e arrivi per forza. Quando che ne ha di che mi finio? L'ambaralangua, te che finio conoscere te stesso.
0: Che mi finio anche adesso.
1: Attento, soprattutto per quanto riguarda un determinato tipo di conoscenza. Dopo che la conoscenza si sposta su altri piani, su altre parti.
0: Sì, infatti.
1: Quindi c'è un'altra roba ancora. Ma qua, come minimo, finimo, come minimo. Jeff, proprio, Franco, oggi proprio non riesco a seguirti. Oh signore, godito con cuovo tira fuori un casino.
0: Sforzemo se dai che
1: forsemo. Sandro, il mondo esterno non esiste. Noi siamo nell'insieme dell'esistente e perciò pure

0: evidenziandoci per evoluzione in senso lato, come uomini abbiamo questo cammino come passaggio tutto da comprendere. Tex. Certo, l'illusione è la relatività. La relatività in realtà non esiste, ma per gli altri relativi, attenti, perché basta se una smart ass usano oggi a vedere se esistiamo come relativi, che non se ne andiamo a capire mai. Nel relativo esiste la visione del relativo,
1: nell'assoluto,
0: ma nell'assoluto non esiste neanche più il relativo. Cioè, facciamo un esempio ancora più semplice. Allora, un essere umano, un uomo, come è fatto? Parliamo solo da un lato fisico. Bene, allora che abbiamo miliardi, miliardi, miliardi di cellule, atomi, tocchi, questo, quello, metti che tutto quello che vuoi, no? L'essere umano, l'individuo, mi, non so tutti chi tocchi là, mi sono un'altra roba, però pa fame mi che sono un'altra roba, che vuoi? Tutti chi tocchi, chi atomi, chi mestieri, che lambara anche che ho dentro di me. Ma mi so tutta un'altra roba. Mi so tutta un'altra roba. Ma so fatto tutti chi tocchi è. L'assoluto si è fatto della sommatoria di quello che esiste, non che manca niente. Se fai un paragon dal basso a venire su e da niente andare ancora più su, è la stessa identica roba. L'esempio di esempi, qua capì Einstein, capì tutto quanto, una roba nel modo più semplice. Due parti di idrogeno e una di ossigeno. L'idrogeno se idrogeno, ossigeno se ossigeno. Messi insieme in questo modo, in armonia perfetta, come diceva Demetrio, cioè nell'armonia giusta, quando scatta questa armonia, due parti di idrogeno e ossigeno fa acqua. L'acqua non ha più niente a che fare né con l'idrogeno né con l'ossigeno, se un'altra roba. Questa è la spiegazione di tutto, da Einstein a tutti quanti i concetti religiosi, a realtà, all'assoluto, al relativo, tutto quanto.
1: Certo.
0: Basta capire come si è fatta l'acqua.
1: Ad esempio, un concetto molto semplice. La scienza non spiega come mai milioni e milioni di cellule stanno insieme e costituiscono una persona. Voglio dire, cellule che ne sono dappertutto. Però come mai sono tutte insieme? La pelle perché sta insieme? Qual è la forza che la tiene insieme? Che la lega? Queste cose non si sanno. Allora, forse già anche questa cosa, cominciamo a ragionare su questo, cerchiamo di costruirci degli strumenti che spieghino queste cose, perché a volte si danno per scontate delle cose molto molto semplici, molto, però non si va a fondo alle cose, non ci si chiede il famoso perché. Noi siamo qui per chiederci dei perché e per risolverli questi perché. Se ci vogliamo chiedere questi perché, cominciamo da perché semplici. Quando diciamo io esisto, ma perché dicono io esisto? Potrebbe essere anche che non esisto. Allora, perché fanno questa affermazione il matto de Franco, il matto de Demetrio? Oppure, perché stiamo insieme? Ci sono milioni e milioni di cellule, come fanno a stare assieme e costituire un uomo? Quando cellule, molecole, eccetera, ce ne sono dappertutto, qual è la forza di coesione che le tiene assieme? Non si sa. Non è vero che non si sa, la scienza non riesce a spiegare.
0: Intanto precisiamo che esiste. Qualcosa.
1: Qualcosa che
0: si dice. Però che dice qualcosa che lì è. Dopo mi diremo, scientificamente non potremo spiegarlo, ma come minimo razionalmente che sia qualcosa.
1: Perché abbiamo lo strumento della logica che ci permette di non continuare a credere nel Padre, Figlio, Spirito Santo, nei vari dogmi religiosi, eccetera, eccetera. Ma ci dà degli strumenti per fare sequenzialmente, tramite concatenamenti logici, per riuscire a dare delle spiegazioni. Quindi troviamoci anche dei perché, perché se non li abbiamo, cerchiamoceli e vedremo che facciamo dei passi avanti sicuramente.
0: Pronto? Parla pure.
2: Scusa, ma dimmi che senso ha di parlare sto perché, amico, parente o qualche altro come me?
0: Vabbè, ma vuol dire che a te non ti interessa, cosa vuol dire?
2: No, scusa.
0: Se a te non ti interessa, non vuol dire che a te non ti interessa?
2: Sì, ma dimmi qua, spiegami una roba, perché mi ricevo spesso, perché sia un po' diversi, ricevo. Però serve roba, non riesco a capire, perché non so che senso che ha di queste robe qua. Spiegami questa roba.
0: Questo è il senso della vita.
2: Ma che senso va a dire che loro
0: va bene, ma a partire non ti interessa, non vuol dire che gli altri non ti interessa, vuol dire che il tuo limite è quello.
2: Ma ascolta, ma appunto niente,
0: senza arrabbiarsi
2: perché.
0: Non so dove arrabbiarmi, se devo dirti che non sei una roba a partire. Se ti non ti interessa il senso della vita, a te non ti interessa.
2: A quanti che direi, ne è tre che gli interessa queste robe qua che ti dici? In è tre.
0: No, che ne sarà 300 milioni, ne saranno tre.
2: In è tre.
0: Va bene, in è tre, dai.
2: Tre.
0: Va bene?
2: Tre, uno dice ti e l'altro
0: sì. Te hai ragione, resta ebete che non ti costa niente, sì. Ciao lei, va bene, ciao. Mamma mia, mamma mia. Pronto? è inevitabile, no, che dopo vuita cala da che parte a. Se non sei in grado di capire, tu sì, non abbiamo un problema in altri, se è inevitabile che tu vuita cala da A e dopo tu vuita fuori da A. Mi ti garantisco che non ne sei tre, perché qua messaggi che non quanti che ti vuoi, e adesso tagliamo quelle telefonate. E fatalità, anche gli ebiti come ti resta là per fare domande. Quindi anche gli ebiti si interessa a questa roba qua. Capisco questa roba qua. Però se ti devi restare ebete, nessuno ti impedisce di farlo. Ma ti non stai a fermare, stai. Pronto? Chiedo scusa se la linea. Pronto?
3: Una vostra ascoltatrice di Vicenza.
0: Sì, ciao.
3: E volevo chiederle, no, nel suo contesto che diceva che noi siamo Dio, perché siamo, diciamo, in tutti siamo il tutto, no?
0: No, no, no, no.
3: Mi sembra di aver capito trasmissione, perché mi
0: no.
3: Di altra trasmissione.
0: No, no, no.
3: Cioè, ha detto che le stelle in cielo, anch'io le ho create, non so se ha detto esattamente.
0: Sì, ma la mia è una provocazione.
3: Ma allora in questo contesto come ci possiamo nominare?
0: Noi siamo il relativo, siamo una parte del relativo.
3: Sì, in tutti e tutti siamo il tutto.
0: No, tutti femo un'altra roba. La somma di tutte le cellule non fanno un uomo.
3: Sì, perché ci manca anche lo spirito.
0: No, che vuoi, che è un'altra roba, che altre robe, ma il fenomeno della trascendenza è un fenomeno che cambia completamente le cose. Cioè due parti, l'idrogeno e l'ossigeno, non fanno l'acqua. L'acqua è un'altra cosa.
3: E cioè?
0: Trascende quello che è.
3: Cioè trascende, va al di là del significato.
0: Brava, perfetto. Perfetto.
3: Della materia, cioè di questa realtà.
0: No, va, diventa un'altra cosa.
1: Diventa un'altra cosa.
3: Ma bisogna che mi dica cosa, perché sennò mi resta sempre questo.
0: Allora, tu, allora non ci capiamo. Qual è la tua domanda?
3: Beh, io volevo chiedere anche, diceva che bisognava scrollarsi di dosso questo tipo di religione, tipo cristianesimo, no? Cattolicesimo. Però volevo chiedere, la preghiera per voi ha un senso?
0: Ma non deve avere un senso per me.
3: Utile?
0: Non deve avere un senso per me, deve avere un senso per chi la fa. Se per te ha un senso, ha un senso.
3: No, ma se noi dobbiamo essere responsabili del nostro divenire, no?
0: Ma non puoi essere, voglio dire, tu non puoi essere Einstein, tu non puoi essere Gesù Cristo, tu sei tu.
3: Va
0: se,
3: bene,
0: se
3: però,
0: per te questa.
3: Se io ho un periodo che sono molto, che ho un sacco di problemi, che sono disperata, ecco. Mm. E mi sento completamente, cioè, non all'altezza delle mie situazioni.
1: Mm. Cioè tu dici che col mezzo della
3: preghiera. Perché qualcuno, uno spirito, un'energia che può darci una mano in questi momenti così critici, dobbiamo sempre essere solo noi che dobbiamo.
0: Attenta, guarda, stiamo facendo una confusione enorme. Tu ti devi muovere sui tuoi bisogni, non ti puoi muovere sui bisogni che non hai.
3: Vabbè, se tu. Se io sto vivendo una situazione.
0: E vivila! Devi solo viverla, devi fare quello che devi fare.
3: Ma
0: non ti posso dare io. Bene, io non ti posso dare delle regole per comportarti come voglio io. Tu devi darti le tue regole. Se per te in quel momento lì è importante pregare, andare a Lourdes o tutte queste robe, devi farlo.
3: Ma se poi non ha senso, perché
0: per me punto. Non ha senso, per me non ha senso. Per te ha il senso che ci devi mettere tu.
3: No, ma io sono d'accordo con lei che non esiste che uno quattro cioè, va a confessarsi. Io sempre mi riferisco all'altra trasmissione perché non ho potuto rispondere l'altra volta, no? Mi interessava il karma. Io sono d'accordo con lei nel dire, per esempio, che è inutile andare a confessarsi, quattro preghiere, tu hai risolto il problema. E l'altro signore rispondeva, ma c'è la pena. Sicuramente anche nel, c'è
0: no,
3: la
0: no,
3: pena
0: no.
3: Nel
0: senso è una balla, è una balla, non c'è nessuna pena, la Chiesa è molto chiara su questo.
3: No, ma io la intendo come nel senso che dovrai rivivere le situazioni e siccome non hai affrontato.
0: Causa e effetto, certo.
3: Cioè devi sopportarla e devi pagare
0: sì.
3: Questa pena, nel senso viverla.
0: Causa ed effetto, causa ed effetto, chiaro. Sì.
3: Sì. Però volevo sapere se nell'universo. Esiste anche, come si può dire, un'intercessione, la cosiddetta intercessione, che non è quella dei santi.
0: Secondo me stai facendo un casino enorme. Quello che ti capita è quello che a te serve per comprendere qualcosa. Non è che
3: e
0: ti
3: non
0: capita.
3: Non è l'altezza di comprendere.
0: Non è vero, non è vero. No, non è vero. Tu ti troverai sempre dentro un qualcosa nel quale hai la possibilità di comprendere qualcosa. Non ti può dare la vita una roba che tu non sei in grado di comprendere, assolutamente no. Altrimenti
3: ma
0: la vita
3: allora la gente si suicida. Scusi, perché non riesco a certe situazioni,
0: allora,
3: alcune.
0: Allora, tu in questo momento già sposti l'argomento da un'altra parte. Allora, è chiaro, è finito lì l'argomento oppure vuoi andare avanti? Perché...
3: No, io volevo sapere solo se vale la pena, cioè, perché mi avete visto un grosso pulce nelle orecchie, allora a questo punto sono sola, se ce la faccio vado avanti, se no butto la spugna, non so se
0: capito. Ecco, ti ripeto, non esiste quello che dici tu, perché la vita non è... Devi prendere quello che dico io, devi prendere quello che capisci tu. È diversa la cosa, altrimenti mi metto a fare il Papa al posto dell'altro.
3: Io ho capito, diventa Dio, lei è il Papa.
0: Brava, hai capito perfettamente, se mi sono uno come sì, te.
3: Cioè, no, siccome non siamo capaci di vivere da soli, no?
0: Non è vero, non è vero, ma non è vero, non è vero assolutamente.
3: Hanno un po' influenzato.
1: Ecco, diciamo che hanno fatto di tutto per fare in modo che non viviamo da soli.
3: Cioè, praticamente allora io sono arbitro di me stesso.
1: Benissimo, perfetto. Già prendendo questo, guarda, se tu riesci a comprendere, a far tuo questo tipo di sensazione, parti per una strada che porta un sacco di frutti, secondo me. È più difficile da praticare, perché...
3: Ma allora, sempre andando avanti sul discorso, anche se non sembra, no? Vivere in un contesto, no, che per te è fonte di continua, come si dice, dolore, tensione,
1: sì,
3: che ti fa addirittura odiare la vita, no, disgustarla più che altro,
1: sì,
3: che tra l'altro la vita è bellissima, sono le persone che fanno schifo, io dico sempre.
0: Questa è la più grande cazzata che potevi dire, te la potevi risparmiare, comunque vai avanti.
3: Insomma, la maggior parte, la vita è bella in se stessa.
0: Sì, ma anche tu sei una parte delle persone.
3: Che te la fa rendere odiosa, che te la fa rendere intollerante.
1: Ma bisogna vedere.
0: Ma stai dicendo cose che non hanno senso.
1: Stai sempre spostando l'attenzione fuori.
3: Ma se una moglie ha un marito che dalla mattina alla sera...
0: Quella moglie che ha il marito deve capire che lei è la causa dei suoi casini.
3: No.
0: Ora capito che siamo arrivati a fine.
3: Ogni casa che non lo contenta o perché lavorare non sta bene, ma no, sono tutte scure che uno dà addosso agli altri.
0: Prende un po' di cianuro, gli mette a posto la situazione, a posto,
3: allora,
0: cioè,
3: non
0: affronti il problema così. O tu sei la causa delle tue disgrazie, delle tue cose, o mi sai dire chi è la causa di questo? Chi è la causa? Chi?
3: Vabbè, allora vuol dire che nell'altra vita, no, come detto il concetto di calma, io ero il marito e...
0: Allora vuol dire che tu sei la causa delle tue problematiche.
3: E devo subire passivamente ora?
0: No, passivamente, attivamente. Ma scherziamo.
3: Parli tutto per migliorare la situazione, ma se la situazione dopo 30 anni non migliora mai, anzi è sempre...
0: Allora tu sei la causa di tutte le tue disgrazie. Comunque, sei tu la causa, non gli altri.
1: E questa è la difficoltà di spostare.
0: Avevamo detto dall'inizio, sarò più difficile a capire.
3: Sì.
0: Spostare.
3: Io ho capito, so che per tutta la durata della mia vita mi godo da sopportare e subire.
0: No, non te ne mai da sopportare, da subire. Ma chi sa dirlo?
3: Sarà mia un divertimento, no?
0: Bene, questo è quello che ti si semena a ti. Questo è quello che ti te si prepara.
3: Vabbè, ma ero inconsapevole.
0: Chi sa dirlo che ti eri inconsapevole? Come fai a saperlo?
3: Questo è l'inferno allora a questo punto.
0: Ma guarda che te sì, professionista per scampare davanti ai problemi. Affronta il problema, non sta a fare conclusione. Se ti invece a scampare, affronti il problema, te lo affronti e te lo risolvi. Se ti te fai invece sta parte qua, te scampi sempre, non ti affronti mai il problema. Te resta sempre là irrisolto, capito? Non sta a dare giudizi sul problema, guarda qual è il problema, guarda, affrontalo. Rendete conto che te sia responsabile di questo problema, non gli altri.
1: Ascoltami, mi senti?
3: Mi senti?
0: Guarda, mi posso dire due robe molto semplici. O ti dico che ti sei responsabile del problema, o ti dico, sta attenta, te vendo un tocco di legno, te ti scherzi una settimana, capito? E te darai che ti metti a posto le robe. Perché
3: no,
0: dopo possibilità. Allora, ciappati mai tua responsabilità, che ne costa niente, non te darai che scheia nessuno. Adesso un rapporto tra ti e ti, dove che ti te sì, la unica responsabile di quello che ti capita a te e non che ne altri.
3: Ma
0: se te sappi in questo modo qua,
3: senta, nel mio caso esempio ce ne sono tantissime, le femmine, le cosiddette femmine
0: sì.
3: Tra l'altro donna, se
0: spose,
3: donna
0: spose.
3: E anche una coniglia tra l'altro,
0: no proprio per niente, proprio non c'entra
3: allora niente. Le cosiddette donne casalinghe sposate con cosiddetti uomini maschilisti, no, che gli hanno portato avanti tutta una vita e che sei responsabile precedentemente perché si è creato a venire. Però mi dico, se uno dà un attimo di coscienza, nel senso che non abbandona la situazione, perché abbandonare la situazione degenera 9,9 periodico e basta andare i giornali e tutte, in più che se figli, che se altri contesti, perché l'unica sarebbe dargli una botta di cianuro, mi sono d'accordo, però mi non so mia Dio che goda. Pronto?
1: Sì, sembra di ascoltare.
3: Non so mia arbitro della vita degli altri, secondo solo quella del mia, perciò non posso disporre della vita degli altri, capisci il discorso?
0: Posso? Cioè, il problema è così alla fine.
3: Il problema è di risolvere i problemi.
0: Bene, cioè, e così siamo di fine.
3: Non riesce a supportarmi in gestione, perché alla fine dopo lo si augura anche.
1: Ma sì, è pronto? Mi senti? Ma se tu ti stai ascoltando un po', mi sembra che è uno sfogo. Allora, lo sfogo può andare bene, perché lo sfogo lo continuo a sentire anch'io sempre, e ogni tanto mi sfogo anch'io. Noi stiamo tentando di cercare di portare il punto di vista sui problemi da un'altra parte. Se tu guardi, è sempre colpa di qualcuno, o è colpa del governo, o è colpa del mio vicino di casa, o è colpa del mio vicino di casa, o è colpa del prete, o è colpa del medatore del lavoro, o è colpa del cliente, o è colpa del marito, o è colpa della moglie, o è colpa dei figli. È sempre colpa di qualcuno, ma non ci stiamo accorgendo che è proprio qua il problema. È il fatto di dire è sempre colpa di qualcuno. Stiamo sempre spostando il punto di vista di tutti i problemi, e non sto dicendo problemi semplici come quelli di, non so, andare a fare la spesa va sempre lui, non vuoi mai mi va sempre lui. Sto dicendo di altro tipo di problemi, anche problemi molto gravi, patologie, cose molto molto più gravi, ok? Se noi smettiamo, noi stiamo tentando di portare questo pensiero, giusto o sbagliato che sia, questo stiamo portando. Noi dobbiamo smettere di spostare il punto di vista fuori da noi stessi. Se noi riusciamo a spostarlo dentro di noi stessi, cambia la visione del mondo, cambia completamente la visione di una crescita
3: allora,
0: personale interiore.
3: Ulteriormente poi vi lascio liberi perché qua è finito. Come uno potrebbe dare un consiglio?
0: Benissimo, allora ascoltami. Bene, perfetto, ascolta, fermati. Io so già cosa vuoi dirmi. Allora, l'importante è la cosa più difficile che si possa fare. Non ti sto dicendo che è una cosa semplice, è la cosa più difficile che si possa fare. Però se tu riesci a fare anche un passo in quella direzione, ti assicuro che qualcosa cambia. Cambia anche dal punto di vista poi della tua vita che hai attorno, i tuoi rapporti interpersonali, buoni o cattivi che siano, cambiano. Perché se tu non hai ancora capito, la vita continuerà a battere lì per farti capire. Quindi se tu per 30 anni hai vissuto così, o chi per te per 30 anni ha vissuto così, ne viverà altri 350 se non capisce. Capisci quello che ti voglio trasmettere? Allora, aspetta un attimo, non ho finito. Tu prendilo per un pensiero che ti ha trasmesso Demetrio, quindi può essere una cagata immensa, però se questa pulce che hai sentito nell'orecchio la elabori per conto tuo, ti crei degli strumenti che sono strumenti di conoscenza per cercare di andare fuori da questa porta che ho tentato di aprire, allora vedrai che cambieranno le cose. Se non cambiano, ti autorizzo a dire che sono un deficiente, però intanto bisogna provarle, perché se noi continuiamo a dire se è colpa del Tizio, Caio, Sempronio, continueremo tutta la vita a trovarci al bar, in ufficio, a dire mi titolare mi tratta male, mi Maria mi mette i corni, in ufficio se casini, mi squadra di calcio perde e il mio partito fa schifo, i sindacati mi roba i schei, eccetera eccetera. Hai capito quello che ti voglio trasmettere? In assoluta tranquillità.
3: Vabbè. Comunque, sì, io sento che ha ragione, però non mi vuole,
0: ecco,
3: accelerare,
0: se senti bene, e ora sta attenta, fa quello che ti senti di fare, te verrà che non te sbagli mai, però l'unica roba che non ti chiede a fare è quella di aspettare. L'unica roba che non ti chiede a fare è aspettare. Muovete, fa qualcosa, non sa stare ad aspettare, fa
3: quello che mi sento dentro.
0: Perfetto, quello è che è roba giusta.
3: Vabbè.
0: E questo ti porta sempre a degli effetti, va tranquilla.
3: Grazie mille.
0: Ciao,
1: ciao, grazie.
0: Ciao. Abbiamo detto con cose dure, gente. Allora, secondo me il mondo esterno può essere illusione. Non mi ha capito. Può essere illusione, ma può anche non esserlo. Chi può dirlo? Gigi, io dico. No, tutto ciò che è percepito è illusione. Tutto ciò che è, non è più illusione. Tutto è. Sandro, allora perché allora ho tanto bisogno di stare con una persona e non riesco a trovarla? Perché devi fare questo tipo di esperienza. È la cosa più semplice di questo mondo, è l'esperienza che devi fare, ed è per quello che hai questo bisogno. Allora, sbaglio o state parlando di karma? Perché io sento in voi le basi del buddismo. Assolutamente no. Chiedo scusa per la superficialità. Vi ascolto anonimo. Non mi interessa niente del buddismo, non mi frega un cazzo, mi parla di un'altra roba. Provo a sentire un attimo se ti senti delle robe in mezzo che può andare bene. Pronti?
4: Tutto il suo comportamento.
0: Ehi.
5: Belle parole. Belle parole, però io devo dirti della parte mia, della mia esperienza. Scusa, guarda che sono di macchina, per cui se sono solo un po' di tramo.
0: Sì, sì, dici.
5: Niente, devo dire da parte della mia esperienza, ti dico la verità che voi potete parlare finché volete. State dicendo delle belle cose e finora anche gli altri giorni ho sentito belle cose da voi. Però se la gente non vuole capire, voi parlate a vanvera sempre ogni giorno. Non so se hai percepito il discorso.
0: Sì, ho capito, non sono. Ho capito benissimo, non sono assolutamente d'accordo.
5: Sai perché? Perché la gente capisce da un momento per cui venga a conoscenza di certe cose. Tu puoi spiegarmi che il bianco è bianco, ma se uno dice no, per me il bianco è nero.
0: Ascoltami, tu stai spostando completamente il discorso, hai preso come punto di riferimento un soggetto che non esiste. E la gente è un soggetto che non esiste, esistono persone e ognuna di queste persone ha un suo sentire individuale. Tu stai generalizzando una cosa perché vedi delle persone che non ci capiscono un cazzo e credi che tutte le persone non ci capiscono un cazzo. Ci sono quelli che non hanno nulla da capire, non ce la fanno, ci sono i vari bossi, i Bertinotti, i Berlusconi, i D'Alema, il Papa, che non c'è problema che non gli entri niente, ma guarda che ci sono le persone che gli entra bene la cosa, quindi non generalizzare.
5: No, non è che te ne rido, è che il fatto che voi avete puntato sul discorso che la gente, cioè si dà sempre colpa a questo, tizio, sì, è vero, è un difetto dell'uomo, perché non siamo peccatori, per cui è un difetto dell'uomo.
0: No, che non siamo peccatori,
4: come siamo peccatori?
5: Tutti peccato,
0: No,
4: dammi un concetto di peccato.
0: Mi, ero qua, ti tiro quante piere che da voi, io non ho peccato, quante piere che da voi?
5: Ascolta, ti faccio una semplice domanda. Devi rispondere in sincero. Mangi la carne?
0: Come?
5: Sei carnivoro, mangi carne?
0: Porco dina che mangio carne, come anche?
5: Sono peccatore.
0: Perché? Ma che dai, va bene.
5: Attento,
0: dai. Andiamo avanti che fermo, se vuoi da ridere, mi viene a ridere. Va bene, se tu che parliamo di robe serie, abbiamo che essere in grado di parlare di robe serie. Se tu vuoi torpare il culo, dici pure che cagate là, capito? Cioè, non ti costa niente.
5: Voi volete tirare il discorso?
0: No, non ti sei in grado di affrontarlo, non è inutile che possa perdere tempo. Mille tempo, sei prezioso. Non posso perdere tempo a dire se stronzate qua perché uno dice i comandamenti non uccidere. Ma perché ti non uccidere non sia cosa che vuol dire, capito? Se fai questi ragionamenti qua.
5: No, non sai cosa vuol dire, perché se...
0: Dai, va bene, dai, a saperlo, dai, tu sì, non è in chiesa questa radio, ma...
4: Come se i broccoli non fosse vivi, come se Meansane...
0: perché ma era un fio d'erba, non sei però mai...
4: Non è vivo, non so...
0: Mario, senti, mi
4: sono... Se non è viva.
0: Se mi sono cara, fatto un discorso a un certo livello, mi chiedo scusa, ma o riuscimo a stare a un certo livello, se no tu sei adesso Radio Maria, cioè, se uno gasta i casini per la testa, prego, adesso Radio Maria, andai a messa, andai a fare le robe qua, dai. Guarda che non ho proprio voglia di fare sta roba. Ora, Beppe, se io vivessi con una persona che mi rende la vita insopportabile, prenderei in mano la mia vita e me ne andrei. Chiaro che ognuno però, Beppe, ha da fare i conti con
4: il suo sentire.
0: Padania libera, Franco Terrone è mantenuto. Da notare questo qua, da notare se è anonimo ovviamente. Naturalmente se vuoi venire avanti, mi sono orgoglioso di essere Terrone, quindi. Sei sempre colpa del governo, bene, bene. Andiamo avanti. Mi chiamo Emanuele, ma i. Mi chiamo tutti Emanuebete. Vabbè. Eppure se uno sveglio è intelligente, ma boh. Ti sembra quello, dai moglie. Comincia a fare qualche discorso più serio. Pronto? Ciao Carlo. Peccatore Carlo, sta attento.
5: Attento.
0: Carlo, dice la verità, ti tira il cuco qualche volta?
5: Magari.
0: Ero un peccatore.
5: Ecco, boh.
0: Capisci?
4: Ciao Carlo.
5: Potrei diventare santo.
0: Ah, beo.
5: Sta mettendo qua.
0: Ma magari sono quel peccatore, mamma
5: perché,
0: mia.
5: Perché è da dire che a quello che ti dice una prima.
0: No, dai, stare poro bestia, dai.
5: Ascoltami qua.
0: Ma carità, Carlo.
5: Ascoltami. Te che da dire che se quando che il chiappa era freddore, se il tuo gli antibiotici, se il sacco si chiese, e se il fa peccato.
0: Mm-hmm.
4: Se si lava con una saponetta fatta col grasso e baena.
6: Ghetto capio?
4: Sì, dai, ma, no, cioè, ma non possiamo stato... abbassare così il tono. Il tono era molto alto prima.
7: Il tono era tanto alto da lì.
6: Oppure adesso ritorno sul ritorneo che faccio spesso. Se fa, che vuoi tanto bene alle bestie. Sì. Che uga un can casa che lo mantiene con carne de can.
7: Carlo, scherzi a parte.
6: No, scherzi
7: sta
6: a parte.
7: Ascoltami. Ascoltami, no, sta attento. Sta attento qua, in realtà, non è in grado di sostenere un discorso.
6: Appunto.
7: Perché questo qua, per esempio, che ha fatto un primo discorso sulla gente, ritenendosi io il de fuori della gente, e io credo che sia in grado di capire. Dopo questo tiro fuori il discorso del peccato, cioè, quanto è davanti, un po' rocan, capito? Che sei,
6: no,
7: che sei a livello, sei a livello di un simioto. Per cui, se anche sbagliato, mi domando. Game a continuare a fare un certo tipo di discorsi a un certo livello, tu sì, o torniamo che dire di non si è peccato, continuiamo a dire questa roba qua, cioè, game da elevare il discorso, oppure game a stare ancora a livello del miau miau.
6: Ma che domandi, se che ha tolto antibiotici, quando che ha già fatto la
7: pedone? Allora, ehi, uno poro cagli.
6: Ecco, se che ha fatto peccato.
7: Se il livello Bruno Bolgan, bandiera rossa, dai.
6: Appunto, no, perché se no... Saluto, stiamo qua a parlare, andiamo avanti
7: mezz'ora. Sì, ma io voglio sapere, secondo avanti.
6: Perché le legate prima, se hai i problemi col Mario qua, lì che vai a cercare un altro, basta che è moia, le robe io.
7: Ma partite supera anche il problema là, paia no?
6: No.
7: Come no?
6: Guarda
7: che se fa, dica che capiamo gli archetipi, tu si, guarda che è così. E anche i suoi archetipi.
6: Ecco voi.
4: Dice quei transitori, poi che ne porti.
7: E ognuno dei nostri.
6: Guarda, ho una gnocca qua davanti che mi fa dei movimenti.
7: E ora dei peccatore, ho capito, mi dici. Dei peccatore di
6: Euro. Sono i piatti che schiosa qua.
7: Guarda, non avrei mai pensato nella mia vita dopo 27 anni a radio, dimmi uno che mi domanda se sono peccatore.
4: Perché non è carne.
7: ma ti pensa se questi livelli qua, vabbè. Beh, pensati dove cazzo che andiamo fuori. Vabbè.
6: Sta detto. Levanti così che ragionare al Papa che fa male.
7: Sì, e anche i suoi seguaci sono.
6: E tu, addio al Papa, perché dopo.
4: Però basta che.
6: No.
4: Ma sai che sei a parabola che te butti tanti semi, però pochi va. Però i pochi che va, mi sono uno che si incontenta.
6: E i qui, i ha paura, siccome chi deve abituare quei semi, iori, qui che non nasce, ma qui che nasce e cresce, i ha paura del
7: prodotto. Ma li veo, ma bisogna che però neanche capiamo che l'evoluzione esiste. E ognuno, se su un piano, se su un livello.
6: Ma
7: quindi non abbiamo dato lì, lascia stare, io dice che li vedo, non sei chi ha colpa. E però sai che qui si ti blocca il mondo, capito?
6: Idea a livello del Führer, ancora.
7: No, idea a livello, preti.
6: A livello del Führer, sai cosa è del Führer?
7: No.
6: Il condottiero, mi so il pensiero, l'ideale qua, sono in tutto mi e basta e mi.
7: Corri a casa tua, ciao.
6: Iga paura che l'uomo è di.
7: Ma non serve niente che fermo questi discorsi qua, moia. Ciao.
4: Ciao,
7: l'ultimo voglio fare una roba con Alessandro, pronto? Alessandro, senta qua un attimo. Allora, mi dopo po' avanti, senta se vuoi che andiamo avanti, ma vorrei ciappare roba a un certo livello che altri per pensare a farvi buttare. Quando una persona mi chiede il senso della preghiera e si mette già in discussione sul valore della stessa, ogni cosa ha un senso se ci si crede e ci aiuta a vivere. Non sono d'accordo, se uno si chiede il senso della preghiera, può essere che se ne conferme qui che fa già. Non è vero che questa roba qua secondo me. A se stare i beccari, beo, a se stare i beccari. Dunque, ed è questo, io sono un peccatore perché ad ogni sega uccido milioni di bambini che non esistono. Possiamo perdere. Sentiamo dopo, Alessandro, porta per si sente un po' di cose normali. Alessandro sei il nostro iridologo, ora come va Alessandro?
8: Bene, ciao a tutti.
7: E allora? Tutto bene. Come sta andando i tuoi studi, le tue cose?
8: Stanno andando molto bene.
7: Sì.
8: Molto.
7: Hai qualche novità, qualcosa da portare un po' alla gente?
8: Novità.
7: Le terapie naturali, le cose che tu predichi da una vita, che vai in giro a fare?
8: Niente, la novità è la solita, che dall'iride, ovviamente io punto molto sulla visione dell'iride, quindi guardare il nostro occhio e dall'occhio scoprire i nostri squilibri, i nostri scompensi a livello organolettico. E andando avanti con l'iridologia, più la pratico, più scopro delle cose sempre più belle, nel senso che si hanno sempre dei riscontri positivi sui vari segni che si vedono all'interno dell'iride e che poi vanno a dimostrare che ci sono stati squilibri all'interno del nostro corpo a livello di olio.
7: L'iridologia è un sistema diagnostico, non curativo, sicuramente non c'entra con il medico, non c'entra niente.
8: Non curativo e non...
7: È il tentativo di riequilibrio poi a livello energetico.
8: Esattamente,
7: no?
8: A livello energetico dei nostri organi. Nell'iride, che è formata da tante fibre nervose, tramite... Allora, quando viene, abbiamo un problema in un organo, si stimola il cervello, avevamo degli input al cervello che gli dice ho male in questo organo. Siccome l'occhio è collegato al cervello tramite fibre nervose, l'iride, che è la parte, quindi una parte formata da tante fibre nervose, gli arrivano dei piccoli segnali elettrici nell'iride e piano piano quest'iride, con il continuo formare di questi segnali elettrici, di questi sistemi, di questi nervi ottici, si lacera, si forma delle piccole lacerazioni, delle piccole lacune. E si è scoperto dopo anni di studio che a seconda dove sono queste piccole lacerazioni nell'iride, si sa che è relativo a un determinato organo che ha sofferto o che sta soffrendo.
7: Attento, tu mi metti in moto per una cosa, io anni che ho sto casino qua.
8: Prego.
7: E Demetrio anche lui era molto in dettaglio, un attimo, sono sempre tutto. E con Demetrio anche ne abbiamo parlato ancora di queste cose qua. La medicina che noi conosciamo, quella classica, è la medicina sintomatica, no?
8: Sì, certo.
7: Tu hai la pressione alta, prendi un coso, ti misuri la pressione che va su. La medicina ti dice prendi questa pastiglia e ti butta giù la pressione,
8: esatto,
7: no?
8: Esattamente.
7: Per esempio, in iridologia, come tu vedi tutto questo squilibrio? Tanto per fare un esempio, scusami,
8: certo,
7: banale possibile.
8: No, totalmente in un'altra maniera. Cioè, allora, noi vediamo gli squilibri comunque tutti di origine psicosomatica.
7: Sempre.
8: E quindi di conseguenza agiamo diversamente. Cioè, se la pressione è alta, non è detto che devi prendere una pastina per abbassare la pressione. Può darsi che sia solo esclusivamente un fattore di nervoso, di stress, di sovraccarico. Esattamente. Di conseguenza si alza la pressione. Allora, perché prendere una pastina per abbassare la pressione? Mettiamo a posto lo stress e il nervoso e la pressione si regolarizza.
7: Certo.
8: E tra l'altro non è neanche detto che uno deve prendere qualcosa, anche con la sola alimentazione si può riuscire a curare a comunque a mettere a posto questo squilibrio. E quindi è importante, secondo me, non ricorrere subito all'abuso del farmaco, perché in alcuni casi è anche utile, per non all'abuso del farmaco, come sta succedendo in questa civiltà, di correre per qualsiasi cosa a prendere una medicina. Molte volte si può risolvere in maniera molto più blanda per il nostro corpo e più benefica per il nostro corpo.
4: D'altronde penso che sia anche però questo correre sia anche un condizionamento dovuto al fatto che la società è presentata come alla prima cosa che ti succede, anche i bambini piccoli, voglio dire, da chi corri? Dal medico?
8: Esatto.
4: Ma è proprio una questione.
8: Ma tutto, ma anche solo, basta solo guardare la televisione, basta aprire la televisione, abbiamo la pubblicità dei farmaci in televisione. E quindi tutti i canali
4: quindi
8: mediatici.
4: È facile, quello è la prima, è sempre il solito discorso, secondo me, scusa se mi innesto dal punto di vista filosofico, però è che quello di cui parlo. Però è sempre il solito discorso che ci si affida sempre a qualcun altro per curare le nostre cose. Io ammetto che la farmacologia sia una cosa importante, eccetera, eccetera.
8: Certamente.
4: Però io sono convinto che la maggior parte dei nostri disagi, quelli più semplici di tutti i giorni, con un buon aiuto di un professionista, eccetera, si fa presto, ma ti dà anche i tuoi dritte, è una cosa molto semplice. Magari ti dice non mangiare questo, non mangiare quello, oppure prendi questa soluzione, questa cosa, cioè, e diventa una cosa molto più semplice e meno invasiva che
8: No, perché c'è proprio da dire questa cosa qui, cioè non è che vogliamo prendere il posto del medico, no, questa è la cosa principale che voglio dire, il discorso è proprio questo, il miglior medico di noi stessi siamo noi, di conseguenza se cominciamo a ascoltare il nostro corpo già di per sé riusciamo a capire e a risolvere tanti problemi, tantissimi problemi, solo che ci vuole un pochettino di allenamento perché in questa società ormai ci hanno tolto dal cervello già solo il discorso di pensare, già non pensiamo neanche più, quindi pensiamo noi stessi. Ci vuole un pochettino di allenamento, bisogna incominciare a riflettere, a ascoltare il nostro corpo, come dicevano.
7: No, scusami, no, la mia espressione che ne arriva a 30 a lei, figurati.
9: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
10: Dopo 9 settimane e mezzo.
11: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
10: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
11: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
10: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
14: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
10: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
11: Ripeti?
10: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
16: La sequenza magica è la seguente.
14: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
10: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
10: A Ioanni, in matematica, come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
10: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
2: con guida.
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: No, domanda, scusa, perché vabbè.
4: Comunque, un'altra cosa che è molto importante per l'iritrotana dell'iridologia, che si riesce a capire subito l'iridologia, parlando prima del discorso alimentare e vi dicendo, è un discorso di intossicazione.
5: La prima parte... È un altro passaggio che è molto importante, che non viene mai tenuto in considerazione dalla medicina ufficiale.
4: Esatto, cioè, si nota subito da un'iride, essendo la prima parte in cui il nostro corpo espelle le tossine. Tanto è vero che se il famoso occhio giallo, si vede se ha dei problemi al fegato, si vede subito se una persona ha delle intossicazioni, ma un'intossicazione anche solo alimentare, non un'intossicazione farmacologica, vi dicendo. Quindi già uno riesce a capire se la sua alimentazione è corretta o è scorretta, se ha dei problemi anche di squilibrio o anche di intolleranza ad alcuni alimenti, lo vedi subito, proprio per questo discorso che nell'iride fortunatamente è una delle parti principali dove espone subito questo problema. Quindi uno può correre ai ripari.
5: Ah, sì. Infatti. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare, diciamo, qualche domanda, qualcosa qui ad Alessandro, per cortesia chiamate, non so se vi segni i messaggi perché mi tocca alzare a leggere 30 messaggi, è un casino. Pronto? Sì, ciao Giampaolo.
6: Ciao.
5: Ciao bello.
6: È Alessandro.
5: Sì, sì, sì.
6: Sì, quello che ha detto adesso mi ha dato un tremito, perché sono all'unisono con lui quando ha detto che bisogna ascoltare il proprio corpo. E io sono sempre dell'avviso veramente che se la mente si mettesse a disposizione dell'intelligenza corporea, io penso che si potrebbe fare qualcosa. Io purtroppo sono uno di questi che ascolta molto il proprio corpo. Vi saluto e vi ringrazio per
5: grazie.
6: Grazie.
5: Ciao Paolo. L'iride, sull'iride sono visibili anche squilibri psicologici o cose di questo genere?
4: Certo, molto, molto. Lo squilibrio psicologico lo notiamo. Lo squilibrio psicologico lo notiamo invece dalla pupilla. A seconda di alcuni appiattimenti della pupilla, a seconda se allungata, da che parte tende la pupilla o l'ovalizzazione della pupilla, se tende più verso il naso, è una persona che è più racchiusa dei problemi, che tende a tenersi i problemi dentro, se va verso l'esterno è una persona molto aperta. Poi da alcuni segni che adesso si fa fatica a spiegare, si chiama siepe, comunque si vede proprio tutto l'aspetto psicologico della persona, quale parte del suo sistema nervoso prevale, se il simpatico tonico o il parasimpatico tonico, quindi di conseguenza proprio l'aspetto anche caratteriale di una persona. Già l'occhio chiaro e l'occhio scuro, già si vede un aspetto caratteriale, tant'è vero che l'aspetto più nordico, il famoso tedesco, che tendenzialmente ha l'occhio chiaro, è più rigido come persona, già lo vedi subito dal di lì, quindi. Però dall'iride sono stati fatti diversi studi proprio perché dove si nota l'aspetto psicologico e anche gli squilibri psicologici. Ci sono dei segni particolari che indicano, ma vengono usati proprio anche nella psichiatria, nella psicologia, questi segni dell'iride, per capire problemi depressivi, problemi psichiatrici forti, si vengono usati da diverso tempo.
5: Allora, intanto torniamo un attimo indietro. Da quanto esiste, non dico l'iridologia, ma una buona capacità di saper leggere e interpretare.
4: No, diciamo con l'iridologia moderna, che sarà,
5: esatto, in quel senso, in quel
4: sarà
5: senso.
4: Un 40 anni, ecco, in prima l'iridologia moderna.
5: Hai capito? Cioè, non voglio neanche.
4: Perché già l'iridologia viene usata, è da più di 100 anni che vengono fatti studi sull'iridologia e sull'iride, su quello che si poteva vedere dall'iride. In alcune parti del mondo, d'Europa, viene usata proprio a livello diagnostico in alcuni ospedali. In Italia no, però.
5: Mi sembra che già in altri paesi siano, soprattutto in Russia, mi sembra, in Germania, Russia, no?
4: In altri Russia, paesi. In Francia.
5: C'è questa già possibilità di
7: Francia è mutuabile, mi sembra.
5: Addirittura.
4: Questo non lo so.
5: Sul serio?
4: Questo non lo so. Però si
5: so che l'omeopatia sì. Però non so il riconoscimento sta roba. Pronto? Sì.
8: Roberto.
5: Ciao Roberto.
8: Niente, voglio sollevare delle perplessità su questa cosa qua, che ha detto Alessandro, perché se mi parla dei segni fisici,
4: Franco, non so, lo ripete.
8: Pronto?
5: Sì.
8: No. Se mi parla di ho spaccato, non so, mi sono spaccato un braccio, che se il braccio storto è identificabile chiaramente su tutti i soggetti che c'è una frattura a narto, va bene. Ma quando che tu mi parli di psicosomatismo, lì andiamo proprio sull'intimo della persona e mi domando, ma sei sicuro di poter saper leggere tutto allo stesso modo?
5: Attento Roberto, guarda che il psicosomatismo deriva dalla psiche, non l'intimo dell'individuo.
8: Esatto.
5: No,
8: la psiche.
5: No. Attento, se la psiche è una roba che riguarda la mente, i desideri, la persona. Ecco. Se è un fattore intimo come ti intendi, ti.
8: No,
5: o meno, se
8: non
5: lo capisco.
8: Non volevo dire, non.
5: Ma c'è una malattia, è sempre. Lo squilibrio, sembra un problema personale.
8: Esatto, però credo che ci sia d'accordo sul fatto che, siccome tutto quello che siamo deriva da quello che
5: certo,
8: siamo stati.
5: Certo, cioè, Gamassa.
8: E anche i nostri maiani deriva da quello che siamo
5: certo,
8: stati, no? Da quello
5: certo,
8: che siamo covati o
5: certo,
8: che siamo trascurati. Io mi domando, ma leggendo la mia iride e vedendo un impulso elettrico, e leggendo la tua iride e vedendo lo stesso impulso elettrico, dice, adesso parlo in soldoni perché non me ne intendo,
4: certo.
8: Siamo sicuri?
4: Allora,
8: di standardizzare il male, nel senso tutte che questo perché no, ho letto questo segno.
4: No, allora sono discorsi diversi. Allora l'iride, già tu quando nasci, come dicevi, noi siamo quello che siamo nati. Già quando tu nasci l'iride lascia dei segni alla nascita, quando tu apri la palpebra rimangono dei segni. E già lì hanno fatto un po' che prova, hanno fatto una statistica su 10.000 iride, hanno visto che l'80% di cui aveva queste determinate sembianze l'iride, qui non parliamo più di segni, avevano una costituzione, un sistema nervoso, una prevalenza del sistema nervoso, questo indica una prevalenza caratteriale, non indica un aspetto psicosomatico. Noi prima parlavamo
8: di una predisposizione.
4: Esatto, una tendenza a essere ad esempio più introverso, più estroverso, più chiuso.
8: Allora, purtroppo faccio fatica a seguirti, sai, rispetto a questo è un altro modo di vedere le cose, cioè non tanto standard creato così sarai per sempre.
4: No, allora non aspetti, una prevalenza. Cioè, una prevalenza, sicuramente, se tu hai una determinata forma, una determinata
7: attitudini, forma, certo,
4: esatto,
7: sì.
4: Esattamente, il tuo sistema nervoso, che si divide in simpatico e parasimpatico, okay, prevale o il simpatico o il parasimpatico dentro di te, quindi avrai delle tendenze, non so, a essere più chiuso rispetto a persone che sono più aperte, a essere più rigido rispetto a persone invece che sono meno rigide, a essere più sensibile, quindi a somatizzare i tuoi problemi più a livello, non so, di determinati organi, tipo l'intestino, l'apparato gastrico, rispetto a altra parte del tuo corpo. Hai capito? Questa è la tendenza che si nota subito. Io non posso che vedere l'aspetto psicologico della persona, com'è, cosa fa, cosa, se si vuole uccidere il giorno dopo, non lo vedrai mai.
8: Sì, però sai bene, io posso essere predisposto chiaramente a questa cosa.
4: Infatti ho detto predisposto, poi sì. Non ho detto che non è mica che capiti.
8: Però poi sarà nella mia vita, nell'ambiente che mi circonda,
4: certo,
8: le persone con cui
4: certamente
8: devo parlare, che cambieranno,
4: certamente,
8: radicalmente questa cosa, oppure la metterò da una parte anche se sono predisposto. Quindi,
4: certamente, non lo metto in dubbio. Però tu sai che eri predisposto così, perché lo sai che comunque per 15 anni della tua vita sei stato in questa maniera, poi è cambiato, è un cammino che ti ha fatto cambiare.
8: Sì, sì, quindi tu dici che riesci con la lettura, diciamo, di queste predisposizioni, eccetera, a delineare, diciamo, quali sono, possono essere casistiche per capire quali sono i problemi.
4: Sì, dopo invece il discorso degli organi, quelle tutta un'altra cosa, sono lacune che vengono fuori, rimangono segnate, quelle che sono state o verranno, non ha niente a che vedere. Poi dopo che io penso che secondo me la patologia che sta in quell'organo sia di origine psicosomatica rispetto di origine sintomatica, quello è un discorso della mia visione.
8: Cioè, la percentuale di successo su queste diagnosi?
4: Ah, guarda, se vuoi provare fai prestissimo, perché cioè, può piuttosto sfuggirti qualcosa, cioè che non vedo qualcosa, perché cioè, ci vorrebbero delle apparecchiature molto sofisticate, che a Cesena ad esempio abbiamo un computer dove rimane l'immagine, quindi ci vuole uno studio molto lungo dell'iride, però le cose principali le vedi subito, senza proprio, cioè io non posso dirti che patologia hai, non posso dirti hai avuto una broncopolmonite, però hai avuto uno squilibrio ai polmoni, quindi di conseguenza uno squilibrio energetico ai polmoni, tu saprai che hai avuto questa cosa qui.
8: Si può, dopo un momento sopra, che se io faccio domande si può abbinare con la medicina ufficiale, nel senso tu ti tieni questo schermo dell'iride e vedi che ho problemi ai polmoni,
4: certo.
8: Si può allegare un attacco ai polmoni per
4: questa è la cosa da fare, cioè tu vieni, ad esempio una persona viene, noto che io do un consiglio, sicuramente do il consiglio di andare, se vedo che ha uno squilibrio ai polmoni o uno squilibrio ai reni, di andare a fare comunque una lastra o un'ecografia, cioè questo è il consiglio che do, poi dopo è la persona se la vuol fare o non la vuol fare, hai capito? Non è che io obbligo, però sicuramente non faccio una diagnosi, non è che dico tu hai quella patologia, quindi non posso, cioè c'è uno squilibrio ai polmoni, posto a te a prendere e dire aspetta, visto che è uno squilibrio energetico ai polmoni, vado a controllarmi i polmoni, poi posso fare qualcosa di naturale per tenerli più forti, visto che è il mio organo debole, capito?
7: Però sono cose che devono fare i medici, capito?
8: Sì, infatti, che non esiste,
7: magari fosse abbinata,
8: è più completa, diremmo, esatto. No, che manca un tocco,
4: esatto.
8: Grazie mille,
4: ciao.
7: Allora, ci sono libri di iridologia che spiegano a grandi linee i segni dell'iride e le relative patologie?
4: Ce ne sono tantissimi, basta andare in una qualsiasi biblioteca ben fornita e anche tecniche nuove le fa le case editoriali più famose, si trovano senza problemi.
7: Infatti dice, dialetto padovano, te che l'occhio d'amato, è l'occhio d'amato, capisci un po', no?
4: Sì.
7: Pronto? Ciao.
9: Ciao, sono Anna.
7: Ciao.
9: Parlando di psicosomatica, si può?
7: Sì.
9: Allora, il vomito.
7: Beh, non lo spieghi così a psicosomatica.
9: Ah no, hai detto che ci sono dei segnali.
7: Sì, ma non spieghi così a psicosomatica, dentro ci vuole una persona.
9: Sì.
7: Cioè, non puoi dire non puoi dire un sintomo e poi spieghi la persona.
9: Per cui la psicosomatica viene vista sempre.
7: No, sì. Tu stai schematizzando la psiche così. Cioè tu dai uno schema alla psiche in modo che non c'entra niente. Cioè il vomito può essere un miliardo di eventi o di cause. Non puoi spiegare vomito di chi?
4: Comunque è già qualcosa che tu rigetti, quindi è qualcosa che non vuoi accettare e butti fuori.
9: Per 10 anni tutte le mattine.
7: Ah, capito,
4: allora sicuramente è qualcosa che tu non accetti, di conseguenza butti fuori qualcosa da dentro di te a livello psicosomatico. Quindi c'è qualcosa che tu non accetti. C'è qualcosa che ti dà fastidio, non accetti e continui a spellerlo da dentro del tuo corpo.
9: Per 10 anni.
4: Ah, può essere anche per 30, se continui a non accettare, non capire cos'è questa cosa.
9: Beh, tutto ad un tratto sparisce.
4: Tutto, certo.
7: Vuol dire che sei al sistema?
4: Leggevo l'altro giorno un articolo su una donna che non riusciva a avere figli. e ha letto un articolo sul melagrano che era la pianta della fertilità, tant'è vero che si apre il melagrano, era alla forma di un feto. Questa qui è stata tutta l'estate, ma così, sotto il melagrano, a mangiare melagrane, chicchi di melagrane. A ottobre è rimasta incinta e questa persona non ha trovato mille cure, mille rimedi, lo trovi sull'ultima rivista di Rizzo, tutta la sua storia, è proprio lei che manda questo articolo. Lei, cioè, si è curata a livello psicosomatico, lei da sola ha capito dove erano i suoi problemi, ma non era tanto il melagrano che l'ha curato, è la sua mente che si è autocurata.
9: Ecco.
4: Hai capito? Era un esempio.
9: Come può essere una tosse nervosa,
4: certo,
9: nel momento in cui tu sei nervoso e ti viene la tosse senza motivo.
4: Esattamente.
9: E sai.
4: Inizialmente parte come tosse nervosa, poi se tu la tosse nervosa la lascia stare, incomincia a irritare la trachea, incomincia a provocare dei problemi.
9: Naturalmente poi le tracheiti, le bronchiti, esatto, arrivano dopo perché...
4: Esattamente, vedi, l'hai capito da solo.
9: L'ho capito, sì. Purtroppo sulla mia pelle.
7: Bravo, bravo.
4: Quindi cerca di capire cos'è che non
7: sempre
4: accetti.
7: Lo capiamo sulla nostra pelle, Anna. Sempre lo capiamo sulla nostra pelle, sempre. Il discorso di oggi.
10: Io penso, scusami, mi senti? Io penso che quando il fisico, no, la parte nostra fisica si manifesta in questo modo, sia l'atto finale di un percorso di comprensione,

0: sì, che ci credo.
1: Anche la sera tu guarda, se non cambia niente, anche la sera.
0: Nel senso, tutte le mattine o tutti i giorni.
1: Ah, è un'altra cosa, allora non c'entra.
0: È debilitante per il figlio.
1: Ma è debilitante in qualsiasi ora del giorno.
0: Che lo stomaco, certo, proprio certo, si riduce a
2: Eh sì, cerca di cominciare a capire cos'è che non vuoi in quella giornata affrontare.
0: Dio mio, credo che sia tutta la giornata.
2: Hai capito già?
0: Purtroppo sì, ti ho detto.
2: Cerca di cominciare a pensare le cose che non le vuoi. Ti alzati la mattina, pensalo solo una volta quella cosa, incomincia a pensare, non tutto il giorno ripetere la stessa cosa, tanto se non la vuoi una volta non la vuoi per tutto il giorno, inutile che il cervello lo carichi tutto il giorno dicendo non voglio far quello, non voglio far quello.
0: Credo di essere riuscita a capire questo.
3: Esatto. Buona, brava.
0: Brava
3: Anna.
2: Vedrai che lo risolvi il problema così, da un giorno all'altro.
3: Sì.
0: No, beh, oggi tranquillamente ne sto parlando senza piano.
2: Sì. Esatto.
0: Credo.
1: Sì, brava.
2: Piano piano lo superi.
4: Tu hai spiegato il conosci te stesso in tre parole e noi ci abbiamo messo 40 minuti. Ho capito.
0: No, i pensieri fissi
4: ma la parte...
0: che io avevo non riuscivo più a cacciarli.
4: Certo, ma la parte pratica del conosci te stesso è proprio quello che hai fatto tu. Proprio è esattamente
1: il lato pratico concreto
4: di quello che noi stiamo teorizzando, perché da dietro un microfono si può solo teorizzare. Il lato pratico è quello che hai fatto tu proprio.
0: Sì, solo che adesso ho cominciato a mandar fanculo qualcuno.
1: Brava, ha fatto bene, finalmente.
4: E non è un peccato,
0: E di non sentirmi più in colpa a mandare.
2: Esatto.
4: Ecco.
2: Vedi.
0: Ciao.
1: Auguri.
4: Ho cominciato.
1: Il fegato si vede subito e anche la bile?
2: Sì, immediatamente, è la prima cosa. Tanto è vero che comunque questa non è solo una diagnostica iridologica. Se vai dal medico, sei pieno di fegato, ti apre l'occhio e ti guarda, sei rosso o no, o anzi giallognolo.
1: A Padova ci sono dei corsi seri e costi, eh?
2: Non lo so, Padova non lo so.
1: Domanda molto bella, perché ti stai ascoltando? Bellina. Bella come domanda. Ti hai sbagliato però l'interlocutore, perché l'interlocutore credo che sia te. Pronto? Sì, Carlo.
5: Lo parlo più serio.
1: Vai.
5: Prima ero più serio però. Sta mettendo la predisponibilità o la predisposizione, quando si parla anche dell'ereditarietà, no?
2: Sì, specialmente.
5: È la base, no?
2: Sì, principalmente.
5: Allora, visto che la base dell'ereditarietà
2: è un fattore genetico.
5: Fa parte, la genetica fa parte di tutto l'essere in avvenire, che se tutto il procreato, se si dice, quello che viene dopo e viene trasmesso, fa parte anche il campo dei tumori.
2: Sì
5: o no?
2: Certo. Può essere, cioè no. Sicuramente. Cioè,
5: no, può essere, lo dite voi. Io dico che è.
2: Volevo dire questo, cioè.
5: No, te lo dico io. Lascia stare, quel che dici te non mi interessa.
2: Ok.
5: Allora, il tumore ha la base, diciamo, genetica, che viene dall'ereditarietà. Te l'ha mai detto nessuno?
2: Certo.
5: E perché?
2: È un fattore genetico.
5: Sì, ma perché? Cioè, dai la spiegazione.
2: A livello di cromosomi? Perché un cromosoma rimane...
5: No. Io ho domandato fisiologicamente perché.
2: Guardi, fisiologicamente il perché non glielo so dire. Cioè,
5: allora io lo so.
2: Mi fa piacere, io le posso dire il perché rimane segnato nell'iride.
5: Ci troveremo.
1: Buon Carlo.
5: Ciao.
1: Ciao, grazie. Allora, qua mi dicono questa sera... per il discorso se sei partito eccetera, ma neanche mai, guarderemo un attimo, dopo tacchiamo sicuramente con la filosofia. Puoi fare un appello, gattina abbandonata cerca una famiglia, grazie, un abbraccio anche a Demetrio eccetera eccetera eccetera, per ciò che dite, il cibo per l'anima. Se qualcuno grazie. Vuole una gattina, per cortesia tira un fisso, una gattina piccola, bea come sole.
4: Non posso, ho un appartamento a 25 metri quadri.
1: 25? Mia madre, pronto? Sì, ciao.
6: Dunque, al fatto del vomito, sono Maria Lucia.
1: Sì.
6: Il fatto del vomito mi era passato e adesso ritorna tutte le mattine. In più, c'è un periodo di tempo che sarà 20 giorni, che alla mattina, che domani mattina bisogna che vada a vedere perché sennò mi fiamme cupa. Alla mattina, non durante il giorno, ho un dolore al rene destro.

0: quando mi alzo, dopo un po' passa.
1: Al rene destro.
0: Al rene destro. Però siccome io ho avuto due gravidanze e a quell'epoca mi hanno detto che il mio rene destro è un po' più spostato a basso, perché naturalmente i bambini si erano appoggiati lì, non so cosa devo fare. Domani mattina mi farò fare una lastra per vedere. Perché una volta, dopo aver mangiato un chilo di cararossui, non so se lo sapete cosa che sia, mi
2: sono venuto
0: ai garusui.
2: Garusui.
0: Ecco, mi si veniva un attacco al fegato. Però il medico, chiamato d'urgenza, mi ha fatto la carta che voleva operarmi i reni. Quando che mi ha fatto la visita ai reni, i gabbetti mi aprono, i reni si sani. Ecco, e invece c'erano i calcoli alla cestifeglia. Ecco, adesso mi sono senza cestifeglia, però mangio di tutto, sempre mangiare di tutto, non mi fa niente. Insomma, mi dà un sto pensiero al rene destro, visto considerato quello che aveva avuto mio marito. Ecco, con l'iridologia si può vedere qualche cosa?
3: Io vedo quello che lei ha appena detto, vedo che ha degli scompensi sicuramente i reni, cioè se c'è qualcosa ai reni o se è dovuto da qualcos'altro che non sia dovuto dai reni. Perché può essere che comunque lei senta male i reni e non è invece il rene.
0: Allora sarà il caso che mi faccia fare una lastra.
3: Però esattamente, cioè, il discorso che facevamo prima, se veniva da me, le dicevo che hanno dei problemi, cioè si vedeva questo squilibrio ai reni, anche forse lei ancora prima di accorgersene e di conseguenza andava a fare la lastra. Hai capito? Non è una lastra l'iridologia.
0: Lo so, ma
3: io posso capire, ad esempio, da cosa, se non è, prima fa la lastra ai reni, se non è i reni si può guardare se è qualcosa, un organo di riflesso. Si può guardare.
0: Si può guardare.
3: Certo.
0: Ma qui a Treviso non so chi rivolgermi per l'iridologia.
3: A Treviso so. Bisogna sentire chi, non glielo so dire neanche io.
0: Sì, c'è un erborista qua, c'è anche, non so che medico abbia, ma so, non lo conosco. Perciò l'unica roba è andare a fare una lastra lì.
3: Beh, comunque sia, non fa mai male fare una lastra.
0: Appunto,
3: come controllo.
0: Cioè,
3: non fa mai male, non è vero.
0: Però. Un po' di radiazioni, ma.
3: Esatto.
0: Meno quello.
3: Però è meglio controllare piuttosto che far finta di niente.
0: No, sì, perché ho avuto un'esperienza terribile che sto ancora sopportandola con mio marito, appunto, per non aversi fatto niente. Comunque. Vi saluto e vi sei in
2: esperienza. Bene, grazie.
4: Grazie.
2: Ciao. Con nome di Zeati, da testa ai piedi, non so cosa vuoi dire, per me l'ateo non esiste.
1: Invece noi abbiamo una grande religiosità.
2: Allora, per il quarto GF non so cosa vuoi dire, vabbè. Un saluto alla signora, vuoi pregare prima, vabbè, ma però qua non ho numeri di telefono, non posso darvi. E Cesco, un saluto ad Anna che chiama prima, vai pure.
1: Ah, io volevo solo salutare tutti quanti perché io purtroppo sono costretto a scappare per andare a Vangare e l'orto, e ci vediamo mercoledì prossimo. Volevo ringraziare tutti quelli che mi scrivono, che c'è un sacco di gente che mi scrive, mi fa molto piacere.
2: Ripeti il tuo indirizzo email.
1: Ridò il mio indirizzo email, Batman @nsoft.it. nsoft.it.
2: Però Batman
1: chiocciola
2: nsoft
1: tutta
2: nsoft.it.
1: Ciao a tutti, grazie, ciao.
2: Tu credi che noi abbiamo infinite possibilità di conoscere noi stessi i nostri sbagli? No, mi credo che abbiamo le possibilità di conoscere i nostri sbagli, eccetera, ma non infinite. Comunque le abbiamo sicuramente. Puoi per favore spiegare che significa archetipi? Sono le idee portanti sui quali abbiamo costruito il nostro credere, il nostro stare insieme, tutta la nostra storia. Quello lì sono gli archetipi. Pronto? Abbiamo messo su. Allora, non vado più iridologia, poi finisco più i messaggi, vado avanti più tardi. E ancora, torniamo alla nostra iridologia. Hai parlato prima un attimo così di libri, hai detto le biblioteche, però onestamente so che ci sono delle stupidaggini enormi in giro anche.
3: Sì,
2: no?
3: Sì. Ma però ascolta.
2: Tu puoi consegnare un libro che non siano
3: allora,
2: stupidaggini.
3: Allora facciamo una cosa, io adesso a memoria i titoli ne ho talmente tanti che non me li ricordo. Mercoledì prossimo vi porterò due o tre libri.
2: Ciao Ugo, intanto. Il disegno che passa purtroppo nella testa di tanta gente, il disegno che passa proprio nella testa di tanta gente, sì, mi faccio delle robe coi regue e attraverso le regue mi so a posto, no? Per esempio, vuoi far mani in giro per il mondo, come il classico andare a trombare putere 10 anni a Cuba, meglio a casa, mi confesso, mi piso a Docandè a Sant'Antonio, passo due monade e so pari, perché so assolto. Cioè la legittimazione, la legalità mi dà la possibilità di dire mi so a posto. Quindi quel concetto di legalità che mi dà l'istituzione, attendo vito tutto il giro come viene fuori, sì, mi dà la possibilità di dire mi so a posto con pagare i sindacati. Gasbaglia matrimonio, bene, se annulla il matrimonio, nelle carte deve essere scritto che non si sta consumando, che non si è a catagusto, che usa reccion, cioè tutta una serie di elementi, perché sennò la saccarrotta non può annullare il matrimonio. Ci vogliono delle, sì, ci vogliono delle motivazioni. La motivazione più semplice, terra a terra, non che se più sentimento tra le due persone, non può esistere. Perché quello che Dio unisce nessuno può dividere, no? Interpretata in modo fallico, perché chi ha bisogno solo dei falli, te il culo, in modo fallico da questi banditi, chi ha usato il nome e le parole di Dio, tra virgolette, le parole che sicuramente hanno un sviluppo molto più alto, hanno usato queste parole per costruire una situazione di potere. Allora come si fa? Se usa il sistema in tutte le sue parti, se paga 8 milioni, se mette a posto la sacra rotta, se mette a posto la coscienza, te puoi maritare da nuovo. L'essenza è quello che dicevamo ieri. Allora, non nominare è il nome del Dio invano. Se capiamo sempre dove va fuori la parola non nominare il nome del Dio invano, e ancora tantissimi se fermi questa parola, dove che ti tiri un bastiamo perché te ne smarteasse un Dio, o perché te si rabbalta per terra per quello che tu vuoi, mi sono fermo e sbarco, so Adrio, guardami una carta, boom, uno mi incura Adrio, se sta normale, se è normale, ora ho detto che ho convertito, mi si incura, fortunatamente abbiamo fatto niente, è scritto scusa, io Dio, guarda, sì, capita, ho detto, basista, guarda, ho fatto niente, vabbè, ma non come si chiama, cioè, ho detto porca miseria, ho detto Dio buono, ho detto mamma mia, non so, ho detto per bacco, o per bacco. Questo considerare le bestemmie sta solo nella mente contorta di uno che del mestiere fa il prete. Quando chi invece che se tutto il contorcimento per l'uso del potere si porigrami. E l'uso del potere si porigrami viene fatto come? Usando il nome di Dio in vano. Adesso non so se mi so spiega, però dopo che entriamo per gradi dentro questo argomento qua, se vuoi entrare veramente, perché ho cominciato sia ieri, Nencini, giustamente, bravo, grande Nencini, che ha messo gli elementi per allargare il pensiero, però nella nostra cultura che avevamo, nel nostro modo di pensare, e la cultura che avevamo, se attenti, veleno puro, questo veleno mi dice che mi non posso dire un boion, ma Dio, Madonna, il problema non sarà mia il boion, o Dio se talmente idiota da offendersi perché è Dio deficiente, non può essere così. Se l'uso improprio che vi fatto di questo nome a nome per conto di si può arretti, quindi non nominare il nome di Dio in vano, se nominare il nome di Dio in vano in termini egoistici per tirare in cui al prossimo, per costruire organizzazioni religiose, per avere potere sugli altri, là che è il problema. E dicevo ieri che questa è un'altra bella roba, Demetrio, le verità sono state confezionate in modo come le favole, sono state confezionate in modo molto stretto, nascoste all'interno di involucri che non possono essere aperti né dagli stolti né dai potenti, però a distanza di migliaia di anni è là, e se uno si avverse un attimo gli occhi e vede da sole, io non sei stato buono di capire questa roba qua, perché a girare roba, non sei buono di capirle. Parlo di stolti e potenti, quelli che puoi manovrare purtroppo la realtà quotidiana, che è sempre la stessa roba, poi fin fine è più facile che passa, no? Tanto va a capirsi. Quindi non nominare il nome di Dio in vano, se nominare il nome di Dio in vano in termini egoistici e patirai in cui è prossimo, questo se non nominare il nome di Dio in vano. Finisco questa prima parte, voglio sapere da Demetrio, perché sono convinto che questa roba qua ha tante robe da dire.
4: Sì, ciao a tutti intanto. E quando sono arrivato 20 minuti fa, Franco mi ha un attimo illustrato questa cosa, e devo dire la verità che è una cosa che mi ha stimolato tantissimo a mettere in moto e rotelline. Provo a dire qualcosa anche a me su questa cosa.
2: Oh, naturalmente bisogna improvvisare, perché non sapevo niente prima.
4: anni che ci prepariamo. No, a parte i scherzi, allora. E se noi parlando sempre, adesso sono partito un attimo con questo argomento nel nominare il nome di Dino Vano, proviamo un attimo a pensare, come ha appena detto Franco, a come è stato costruito fin dall'inizio tutto il discorso fatto dalle religioni. Non sto facendo un distinguo tra religione cristiana eccetera, dalle religioni. Le religioni si sono trasformate a mano nella cultura umana, e qui lo possiamo vedere veramente molto bene, in potere. Il potere su cosa si costruisce? Allora, o lo costruisci in un potere temporale, col terrore, con le guerre, con i massacri, con fai gli schiavi eccetera, oppure lo costruisci con la paura dell'aldilà, lo costruisci con la paura di fare in modo, lo costruisci facendo in modo che le persone abbiano paura di te e di quello che rappresenti in terra. Nel momento in cui c'è una classe sociale che dice di rappresentare in terra una divinità, e in questo caso Dio, e poi arriviamo al perché questo è un assurdo, dice di rappresentare Dio, in qualunque forma esso sia, si chiami Dio, Buddha, Allah, Manitou, Santo Esse Ora, in quel momento la maggior parte della gente che ha questo tipo di timore dice: bene, quello che mi viene detto da queste persone, che sono la classe religiosa, è legge, ed è una legge che è sopra alla legge umana, è una legge divina. Quindi quando vi vengono a dire te vai in paradiso se te fai così così così così così, te vai all'inferno se te fai così così così così, a mai che vai, te vai in purgatorio, in quel momento stanno dando dei dettami che vengono solo ed esclusivamente da loro, dal loro modo di vedere le cose e da come hanno interpretato a loro favore delle verità che invece sono altissime. Perché queste verità dobbiamo sempre pensare, come diceva prima Franco, che sono delle scatole tenute chiuse ermeticamente per le persone che non riescono ad aprire la loro mente a queste verità, e quindi vengono interpretate e passate dalla classe religiosa come meglio gli fa comodo, come più è interesse loro. In questo modo loro utilizzano la parola di Dio, e quindi qua dobbiamo essere molto chiari nel dirlo, utilizzano la parola di Dio, oppure diciamo in questo un altro modo, utilizzano delle verità assolute, che è una traduzione di utilizzare la parola di Dio, utilizzano delle verità assolute, che sono le verità di cui cerchiamo noi di dare un po' di luce, sulle quali cerchiamo di dare un po' di luce, per creare un potere temporale che dia loro modo di gestire e sottomettere, si può anche dire sottomettere, parte della popolazione, che è la parte della popolazione che non riesce con la propria testa, anche per magari per pigrizia, perché non hanno voglia, perché sono i classici pori cani eccetera, che si fidano, hanno questa fiducia innata in questa classe religiosa. Se facciamo mente locale, noi vediamo che nel corso della storia umana, almeno quella di cui noi abbiamo ricordo tramite la storia, le associazioni religiose sono sempre e comunque state associazioni di potere che hanno sviluppato il loro potere abusando della parola di Dio, abusando di verità assolute che invece dovrebbero essere patrimonio di tutti, e questo patrimonio dovrebbe essere compreso dalle persone e non imposto da una classe religiosa, compreso dalle persone con le proprie forze e nel modo che loro intendono comprendere, e non imposto dall'alto in una maniera tale da renderle schiave di queste cose. Spero di essere stato un po' chiaro su questa cosa.
2: Comunque questo è un argomento che si può sicuramente amplificare. Stasera se troviamo in bar, e adesso stasera non eravamo dentro perché in due giorni ho visto qua la temperatura, no? Che viene stasera, ho detto niente, non si può, a posto.
4: Mi sei allenamenti stasera?
2: Ti Massimo, se stavo qua, ghetto. No, ghetto, c'è pare che un minuto fin adesso. Se non te viene ancora l'allenamento, ti pare che si entra qualcosa? Bene, basta, a posto. E ora comincia ad essere qualcosa altro. Marco 81, la fede è un'intenzione molto bella quando gli uomini possono vedere, ma forse è meglio usare microscopi in caso di emergenza. Ciao. ciao Marco,
4: vuoi
2: o gatti. Dunque, tanto per spiegarsi meglio, vorrei che mi altri femo atti di fede continuamente, tutti i giorni senza accorgersi. Feme una dichiarazione che non sia un atto di fede, però è pensare un attimo se si può fare una dichiarazione che non sia un atto di fede. Sta attento Marco, perché non sei così semplice, eh? Andiamo avanti. Te sento e ti voglio tanto bene, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Testo. Oh caro, vabbè. 292 finale, grazie che te muovi bene. Non so chi sia, no? Vabbè. Allora, che bello, te sento un vaso e te voglio tanto bene. Due volte. Grande, mi sento ancora più contento. Allora, caro Franco, sto ascoltando la replica e non riesco a dormire. Ma non perché non capisco quello che dici, ma perché mi ossessiona l'idea di chi ti ascolta e ti lascia parlare, però non ti sente. Mi pare che fosse Berdui e
4: non
2: sarò.
4: Non gli era.
2: Berdui.
4: Ah sì.
2: La gente mi lascia parlare, però non mi sente. Ma nei momenti in cui ti senti giù, ricorda che c'è chi come me trova forza nella tua determinazione. Non siamo pazzi a pensare che le cose cambieranno. Non siamo pazzi a voler usare la razionalità, che è l'unica via possibile, con affetto infinito. Federica, grazie. Federica, mi so tutto insomma orgoglioso di sentire delle belle parole come tue. Mi fa molto piacere, anche perché a volte magari uno se qua dice, cosa devo fare, che senso ha questo devo fare? Ecco, diciamo che ti metti una mano per dare un senso a quello che devo fare.
4: Mio guru proprio la settimana scorsa sta sensazione. Perché quando siamo stati, è venuta una persona, il grande Albert, e ci ha detto certe cose, io ho pensato molto a cosa stiamo facendo.
2: Lo sport con la S maiuscola finisce dove iniziano gli sponsor con la S minuscola. Ciao da Nicola, che si allena dalle 6 alle 8 di mattina e poi va al lavoro. Nicola, se che arriva a 471esimo su 1500, il campionato mondiale mountain bike,
4: però
2: e a pane e acqua. Bisogna precisare, a pane e acqua. Ma te fossi arrivato a 1500esimo, Nicola, panialtri, te serio a sempre primo.
4: Uno.
2: Sì. Sempre primo. Ciao Nicola. Ancora. Porigrami. Iga inculca che l'uomo l'è al centro di tutto. Se fosse vero, sarissimo ancora a Drio Barufare, come fare? Tex. Se fosse vero che l'uomo è al centro di tutto, sarissimo ancora a Drio Barufare, no? Dunque, ciao a tutti, ancora da Nicola, per il sostegno, ero qua, grazie, ieri a Lugano, arrivato 471esimo su 1500, sono contento perché ero solo io, senza additivi, e viva la mountain bike.
4: Grande.
2: E Nicola, speremo che un giorno ti abbia venire qua a parlare anche di questa tua bellissima passione. Certe volte, anzi spesso, in Veneto, a bestemmia se un congiuntivo.
4: Cioè?
2: È un congiuntivo, sì, sicuramente. Sì. Però qui che non vuoi che te dici. Ho sentito dire che l'Inter vincerà scudetto quando che l'arbitro Collina si farà a righe in parte.
4: Collina si occupa.
2: Che piace completo. Dunque, non che se un bel libro che parla di Einstein a confronto con la metafisica. Mico trova delle robe ancora tanti anni fa, ho letto, però sinceramente se roba da così non che se che il capire che roba è, secondo me passa per un'altra parte, sente, non serve fermare solo a che apparenza. Buongiorno, il sole oggi buongiorno, sono il sole, oggi sono sorto anche per te, a te che sei triste o felice, a te che sei ladro o onesto, che godi o che ami, che sei appena nato o che te ne stai andando, che hai conosciuto un nuovo amore, comunque sia, benvenuti nel mondo della magia della vita. Bene, mi vorrei non andare tanto avanti, no, c'è un po' anche da questo qua, sennò non posso più fare niente. Allora, il padre chiude il bambino nel terrazzo, il bambino cade dalla ringhiera il telegiornale, la ringhiera assassina. Come i preti, ciao. Davvero, davvero. Verissimo chi fa sta roba qua. Complimenti chi ha mandato questo messaggio. Perché è vero che si fa proprio queste betale qua, vero? Verissimo. Guarda, è il Papa che non riesce a parlare. Siamo sicuri che sta predicando o che sta bestemmiando? Bravi chi lo capisce. Ciao, Gian Pietro. Sì, Gian Pietro, deve essere tanto bravo per cercare a capire che cosa. Non avrei altro Dio all'infuori di me, può significare che non è fuori di me stesso? Ciao Gianluca. Cosa dice Demetrio? Non avrei altro Dio all'infuori di me, può significare che non c'è nulla di fuori di me? Certo. Sono lì là che c'è da ragionare un pochetto, che c'è da cercare di capire un attimo come ha detto.
5: Non avrai altro Dio lì fuori di me. Beh, bisogna vedere, perché dal punto di vista de come che si sta messa, si sta un'imposizione proprio per incutere, come dicevamo prima, per incutere la paura dell'idolatria in quel periodo storico. Quindi il fatto di dire esiste un unico Dio, e nel momento in cui cambio Dio, cioè non avrai un altro Dio lì fuori di me, è un modo di imporsi, insomma. Invece secondo me il messaggio sotto è che non esiste niente altro che ciò che è assoluto, insomma, e quindi all'infuori di me non può esistere niente altro, e quindi anche tu, anch'io, anche chiunque fa parte di un tutto.
2: Che è un'amplificazione che va ben tanto oltre. Sì. Quindi al di fuori di me tu non sei niente,
5: non
2: molto
5: sei niente altro, sì, questa è l'intuizione.
2: Il significato dell'assoluto è molto più bene anche. Sei tosi che se coppa.
5: Anche perché non avrai altro Dio dà il senso dell'appartenenza, cioè noi siamo parte di un qualcosa di assoluto. Avrai.
2: Allora, sei tosi che se coppa il sabato e a mattina e dovesse andare a messa prima, magari noi si troveria in quella condizione. E si troveria in una condizione di copparsi. E ora non avrebbe più senso come gli fai robe. Un amico che non ha la carta d'identità, perché c'è scritto cittadinanza italiana, che semo. Concordo. Concordo. Allora. Perché Fabio Ravegnani fa poco da ridere su Antenna 3? Beppi Juventin del caso Mauro Romanista. Non lo so, perché non ho mai visto. Può essere che faccia anche un'altra trasmissione su altre robe, ma non ho idea. Qui è dell'arbitro Coina. Ho letto, andiamo avanti qua. Allora, è impossibile dialogare con le persone di chiesa. Io ho perso un'amica perché le ho detto, forse non è tutto vero quello che ti raccontano. Ciao Anna.
5: Non era un'amica.
2: Come minimo non era un'amica, era solo un'amicizia di interesse, come minimo era quello, però se dite sia amica sua, te è l'obbligo andare a parlare ancora. Te è l'obbligo andare a dire, ma sta attenta, butto che siamo amici o no? Secondo me guarda che roba si fa sempre in do, eh? Non ti puoi salare sta roba così.
5: Posso dire una roba?
2: Vai.
5: Prima Tex che ha mandato quel messaggio sull'uomo al centro dell'universo, al centro del mondo, mi ha fatto venire in mente un flash velocissimo che lo dico immediatamente. E là è una cosa abbastanza storica, quindi faccio sfoggio, no, da parte scherzi. E la teoria dell'antropocentrismo, cioè l'uomo al centro del mondo, è stata fatta tante come culturalmente viene passata anche così, come reazione al Medioevo, in cui l'uomo era una creatura mera, bassissima, nelle mani di un dio abbastanza cattivo che ti faceva fare quello che voleva. Se non eri completamente assoggettato a Dio, sicuro era il peccato dell'espiazione all'inferno e cose del genere. Come reazione è uscito l'illuminismo, queste cose qui, quindi l'uomo al centro del mondo, il materialismo, eccetera. Pensate quanto fatica e quanto lunghi sono i cambiamenti nelle persone. Ancora adesso l'antropocentrismo è fondamentale nella nostra cultura, cioè l'uomo si ritiene assoluto, l'uomo si ritiene al centro del mondo, ognuno di noi in sé ha ancora questa cultura
4: di essere, di essere il massimo per se stesso. Quindi figuratevi, da dopo il Medioevo che è uscita questo tipo di cultura, siamo ancora impregnati. Quindi i cambiamenti in tutti i versi, anche i cambiamenti che noi stiamo cercando di portare, sono lentissimi.
2: Un giorno troveremo scritto sulle porte delle chiese che si è chiuso per mancanza di ignoranza, che è chiuso per mancanza di ignoranza. Ciao Elena. Elena, complimenti. Un giorno troveremo scritto sulle porte delle chiese chiuso per mancanza di ignoranza. Ciao Elena. Che bello. Però purtroppo...
4: Metti nel libro anche questo.
2: Sì, sì, sì. Però purtroppo starebbe qua... purtroppo sarebbe qua dopo, non sei solo dentro i cese, purtroppo sarebbe qua ormai a fare dappertutto. Allora, il massimo, dunque, ieri ho sentito il capo dei giovani padani affermare di desiderare una società medievale clerico-centrica, e questo alla mia età. Dunque, sente, bisogna che se capiamo, Charlie, quando parliamo delle Lega, parliamo di roba, a parte i scherzi, quando parliamo seriamente. Qui si ha fatto un calcolo matematico, semplicissimo. In Italia, che se un 5% circa, poi siamo che forse qualcosa di più, che ha ancora a testa nel Medioevo, cioè messa in latino, fuochi divisi contro gli eretici, uno che bisogna più accopparlo, e guai che magari tuo figlio va insieme, non so, che si innamora, che ne so, di una giapponese, di un nero, roba già. Cioè il razzismo più idiota, la stupidaggine assoluta. La Lega ha fatto un calcolo molto semplice e dice: questo niente mi garantisce un potere garantito. Niente, che avevamo 30 anni, 40 anni di potere, di esistenza garantita, a spese per conto naturalmente degli ebiti che pagano le tasse, perché siamo niente che li mantenevo, e dice che garantiva un posto al sole. Tutto quello che ha detto Bossi, vi ricordate, contro i preti, contro... adesso si cambia tutto, perché là si trova uno spazio preciso. Chi può rappresentare questa roba qua? Il capo dei giovani padani. La linea del partito se quia, cioè io voglio uno spazio che se quello retrogrado delle, non so, dei simie, non so, penso del... sì, io risalgo che questo spazio è preciso. Come dice, chi ce l'ha da poi credente, se dopo a morte non c'è niente. Ciao bei, un messaggio per te mio. E niente esiste, perché se il niente non esiste, dopo morte che cosa crede? Se
4: andrà a fare a rima, secondo me.
2: Grazie per quello che nelle tue ore di trasmissione mi fai capire, mi insegni, mi hai aiutato a diventare una persona consapevole dei propri mezzi e delle sue idee. Grazie Franco, sempre in debito con te, buba. E adesso ora scusiamo verso che altro argomento che sei altrettanto importante. E che noi ce n'è un attimo da mettere prima di partire, che è importantissimo, è importantissimo. E dire sta roba, intanto lei è un altro tre, tanto per andare avanti. Franco, l'ironia da questa storia è che te sì continuamente con Radio Maria, da una parte Radio Padania e dall'altra. L'assoluto, vabbè, ciao, vi ascolto Germano da Riese. Germano ti arriva ancora ieri, scusami, ma non ieri, non ho fatto in tempo. Sapevo chi che sei, queste due torri, e siamo là in mezzo apposta, niente per fare che vedere che cosa. Non nominare nome di Ivano, domanda, ma chi sei? Sto Ivano, firmato Sandro. Ciao Sandro da Venezia, naturalmente. E, allora, ti dici che ti hai messo musica, cavo tutto, che ti hai imparato le robe scontando e ti credi che questo sia merito mio. Dunque, torno al discorso di ieri, fate attenzione gente, perché sta qua è una roba seria e importante, riguarda tutti, anche i sonai, anche quei che non si in grado di intendere volere. Ieri abbiamo fatto dei discorsi che... guava abbastanza alto, e c'è questa donna e ha detto: secondo me ti sia un'esaltà, e sarà sta in linea, sarà sta, e mi ho detto: guarda che ti livello di testa di sì zero, o meglio zero non esiste, 0,1. Però il concetto è questo, gente, che una persona, che c'è tante persone in giro, merda, la settimana passata se uno anche a rompere i coglioni in bargo con regionesimo, va bene, ma ognuno ha testa che ha, e ognuno ha sottesta, ognuno ha delle capacità, ognuno di voi altri, degli altri, essendo passato attraverso il regno minerale, vegetale e animale, ha possibilità di usare la testa che abbiamo tutti, nessuno se stessa testa. Forse qualcuno, ma non vorrei fare il nome da Bossi, perché non mi sono mille, che vuoi buttare la sembrere. Un po' della testa che si dà anche uno che è 0,1%. Però il concetto è questo, sente, è importantissimo. Non è importante avere testa o meno, è importante come che te usi.
6: sta buona bestia che chiama ieri, che è livello di un surlo proprio senza niente. E che ha sentito questi discorsi per radio, ho sentito questo che parla per radio, mi so abbastanza facilmente raggiungibile, basta un telefono, una monada, un baffato mettere in culo, se è normale, in mezzo a vigliaccheria generale che esiste, se è abbastanza normale colpire da sconti di un telefono. Poi avevi visto che quasi 28 anni, uno che esce il coraggio di andare avanti, zero. Cioè, la vigliaccheria come imperatrice del nulla. Bene. E ora una seconda di un telefono, te dice, perché ha la possibilità di farlo tanto da sconto di un telefono, ti rappresenti per me, non so, ti rappresenti uno che sei esaltato, rappresenti una roba del genere. Siccome mi so tutto fuora che esalta, ma non so, ma se sono anche sicuro, se certo, dentro di me, perché fa sta sfida con chiunque al mondo che si mette 28 anni, tutti i giorni, 3 ore al giorno su una radio a parlare. Cioè, se c'è qualche altra alternativa a me, vieni pure avanti, vediamo se è davvero. E dopo 28 anni avere ancora di indici di ascolto molto alti, cioè, parlo in termini anche di marketing, se qualcuno ha di indici più alti di ascolto da quello che faccio a me, fermo una scommessa. Mi metto proprio sul piano della totale immodestia, tanto non me ne c'avo un caso. Bene? Allora, di capacità godo ad averle, se c'è ancora qualcuno che sa qua ascoltare sta roba, se c'è qualcuno che ancora si mette nella condizione di ascoltare sto cretino dopo 28 anni si mette qua a parlare. Arriva una che è 0-1 di intelligenza, cosa fa? Attributa la sua merda, che haga? Bene, sto 0-1 che haga, e ha una possibilità di parlare in un altro modo, ha una minima possibilità almeno, anche se non capisce niente, perché se è giusto che sia che voi che non capisce niente, come che ero mi, senza tanti problemi, te metti nella condizione di ascoltare. Non dico che ti porti a casa chissà quanto, ma una percentuale dell'1% su che 0-1 che te che ti porti a casa. E ora, non dipende da quello che dico, mi sente, ma dipende da quello che vi mettiva altri nella condizione di fare. Se mettiva altri nella condizione di ascoltare, si va altri che costruì qualcosa, si va altri che fa questa costruzione, non so mica a farlo, mi so solo lo strumento in questo momento per poter passare alcuni dati, ma si va altri che va a costruire. Quindi non è vero che mi vengo a costruire qualcosa, avevo da qualcosa, se è vero che va altri ve si posti nella condizione di portare a casa qualcosa. La condizione dipende solo da voi altri stessi, perché anche una pora mente carta che ha 0-1 ha due possibilità. O te viene indosso e non sei in grado di farlo, perché sei talmente ebete che porreta, non puoi essere in grado di farlo, e lo dico in termini non dispregiativi ma in termini così tanto per capirsi, o se mette nella condizione di ascolto. Se una creatura anche che ha poco se mette nella condizione di ascoltare, che il poco diventa poco più qualcosa. Quindi in tutto l'esistente, ancora una volta, gavemo l'eterna prova per chi che non vuole capirla, che tutto dipende solo da me, dipende solo dall'individuo, se solo ed esclusivamente l'individuo che pone se stesso, che si pone davanti ai fatti, davanti alla realtà. Certo che se ti poni in contrapposizione alla realtà, che in realtà non puoi insegnare qualcosa. Certo che se ti poni che il poco che te è in contrapposizione, te avrai come conseguenza di questo, per poter capire qualcosa, attenzione, avrai dolore, avrai sofferenza.
7: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Nove settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
8: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
13: Ripeti?
8: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
15: Ma quanto mi costi a sta radio?
16: La sequenza magica è la seguente.
12: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
15: 01 59 80 90 288.
8: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
8: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
16: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
6: Avrai bastonare e nasè scarogna. È la tua condizione interiore che non ti dà la possibilità, tu te stesso, di metterti davanti al nuovo, cercando di aprirti davanti al nuovo. E questo non vuol dire se te che dentro un sacco grande o un sacco piccolo, se te che una bottiglia grande o una bottiglia piccola, te che è quello che te che è. E non c'è nessuna differenza tra quello che è poco e quello che è tanto, ma la differenza sta solo, esclusivamente, nel come ti poni davanti alle cose che non conosci. È abbastanza normale che uno non possa capire il concetto della Trinità, del primo logos, del secondo logos, del terzo logos, del piano astrale, mentale, akashico, eccetera. Se è normale, ma una o uno che con quel poco che ha si pone davanti a sta roba, venendoti a colpire o credendo di colpirti, l'edrio so prepararsi a una sofferenza ancora più grande, perché questa se questo è il nodo più importante per capire come che siamo fatti. Questo è il vero insegnamento cristiano, questo è il vero insegnamento dell'Ermete Trimegisto, di tutti quelli che ha detto conosci te stesso. Questo è il nocciolo di tutta la questione. Grazie a sta donna di ieri che mi ha detto esaltà, e torno al discorso del mercoledì scorso dove che regioni rompere i coglioni, questa ringrazio perché questa è stata la mia maestra. perché mi ha fatto capire sta roba qua. Quindi, signora, se desina ascolto mia occuti, ma te ringrazio perché te mi hai fatto capire. Grazie, maestra. Fine dei miei discorsi, tagatides.
5: Sì, quando Franco, perché ieri non ho sentito la trasmissione di ieri, però sì, e, però mi ha un attimo parlato di questa cosa, di questo accadimento, mi è venuta immediatamente, naturalmente, in mente la parabola dei talenti, che è la prima cosa che viene in mente quando si parla di queste cose. E c'è la classica situazione in cui i talenti, cioè le tue capacità, possono essere grandi o piccole, e non ha nessuna importanza se le tue capacità sono grandi o piccole, l'importanza sta nel come e nel quanto vengono usate, nel quanto vengono sfruttate per vivere, e nel vivere metto dentro tutto, cioè capire, comprendere e fare il proprio cammino evolutivo, cercare di usare proprio queste nostre capacità per essere in grado di vivere in questa vita, ma vivere da uomini, cioè vivere in una maniera che porti qualcosa alla nostra conoscenza, che faccia in modo che il sentiero che noi abbiamo intrapreso, che è quello della vita, sia produttivo e che non arriviamo alla fine con un pugno di mosche e basta. Che il pugno di mosche, che il pugno di mosche potrebbe essere anche. Per conoscerlo il primo passo è l'introspezione, il conosci te stesso, l'andare al fondo del nostro io per cercare di comprendere come siamo fatti. Nel momento in cui viene la consapevolezza delle nostre capacità, allora porsi nella vita e soprattutto nei rapporti interpersonali con un orecchio atteso di ascolto. È per quello che si dice che esiste solo il discepolo e non il maestro, perché chiunque sta facendo questo tipo di cammino, chiunque, può imparare. Non insegnare, sempre. Ma può imparare, e dico può imparare per il semplice motivo che non è sempre detto che impari. Perché? Perché se questo talento lo mette sottoterra e si pone nella vita sempre e comunque con, in scontro e contro gli altri e in un modo non aperto, diciamo, non aprendo le proprie finestre, le proprie porte, come è in questa società, per tanta gente di questa società, state sicuri che questo porta a cristallizzazione. La cristallizzazione porta sempre e comunque, la vita porta alle patologie, vi porta al dolore, vi porta a malattie, perché alla fine il cammino dobbiamo farlo, cioè quello che deve essere fatto va fatto. Se noi ci fermiamo e sotterriamo il nostro talento, anche il nostro mezzo talento, state sicuri che la vita, che è l'unica vera maestra, secondo me, vi porrà di fronte a questo fatto che voi avete sotterrato il vostro mezzo talento, e questo fatto vi farà subire del dolore, o ci farà subire del dolore. E quindi essere sempre aperti in queste situazioni, essere sempre propositivi, sapere che di fronte non abbiamo qualcuno a cui dobbiamo insegnare, non abbiamo qualcuno a cui dobbiamo dire cosa deve fare o cosa non deve fare, come ci viene detto dalle istituzioni che abbiamo attorno, come quella civile o quella religiosa. Ma quando ci confrontiamo con una persona dobbiamo sempre pensare che questa persona ha qualcosa che potrebbe servirci per fare un passo in avanti. Qualunque persona abbiamo di fronte potrebbe essere il più poro can che esiste sulla terra, come il più grande professore. Dipende sempre come ci poniamo noi di fronte a questa cosa. Questo è il mio pensiero, insomma.
18: Allora, la cultura cattolica si radica nella mente dei falsi, viva gnocca. Non solo dei falsi, purtroppo. Però mi sta roba di Demetrio, bisogna che sono da che cosa che sia importantissima. È importantissima questa cosa qua, gente, perché altrimenti non facciamo il discorso completo. E vedrai che dopo Demetrio era assolutamente d'accordo, perché se troviamo proprio assolutamente d'accordo su tutto. Non esiste il concetto di maestro, esiste solo il concetto di discepolo, cioè di scolaro, per me, per te, per io, per tutti quanti, per tutti gente, perché mi non posso insegnare niente a nessuno, posso solo imparare, bene? Quello che state ascoltando è una radio, è uno strumento, è una voce, sono dei pensieri, sono delle parole, sono quello che volete voi. Queste cose qua sono strumenti, sono cose che passano lì, sono idee, sono proposte, possono essere nulla come possono essere importanti. Quello che è importante è come ognuno di noi, ognuno di voi si pone davanti a queste parole. Ma non c'è un maestro che le insegna. Gesù è una persona che propone delle idee. Sono fine a se stesse. Se voi a queste idee, a queste cose ponete attenzione e ci ragionate sopra e le elaborate, e dopo averle elaborate le elaborate ancora, e dopo prendete dentro le parole quello che è vostro, quello diventa qualcosa che avete imparato voi. Ma non è merito di chi dice le parole, è solo merito vostro che fate questo tipo di operazione. Perché queste parole sono importanti? Sono importantissime. Queste sono cose fondamentali, per un motivo molto semplice. Chiunque si propone come maestro, chiunque si propone come riferimento per gli altri, nasce un sistema di potere. Chiunque si propone per queste cose qua va a costruire qualcosa che alla fin fine la mette in quel posto agli altri. Tutte le sette religiose, tutte quante le strutture, anche se dicono delle verità, perché anche la Chiesa dice delle verità, tutte le sette religiose sono la stessa identica cosa della Chiesa. Tutte quelle organizzazioni dove c'è una piramide, dove c'è mi so, dite sempre che ti manco e mi, che altro sempre che ti manco e mi, tutte queste strutture dove c'è questo tipo di gerarchia sono strumenti per tirare in culo. Sempre, sempre, sempre e sempre. Regola numero uno: al mondo esisto solo che mi, e al di fuori del Miges è tutta la mia illusione, al di fuori del Miges è tutto lo specchio, perché io devo imparare delle cose per me, ma non posso guardare fuori di me la realtà, perché la realtà sta solo dentro di me. Ognuno degli altri non c'è una realtà esterna, c'è una realtà interna. La proiezione della realtà interna sta all'esterno, ma tutto sta dentro di noi. Quindi qualsiasi passo che potete fare nella vostra vita, qualsiasi strumento usiate, ricordate che siete solo voi stessi, uno per uno, che lo usate. Quindi la vostra crescita non dipende da nessuno al mondo, dipende solo da ognuno di noi. Se non c'è, questo è assoluto, non si può sbagliare, altrimenti la vita non avrebbe senso. Poi mi direte, questi discorsi forse andrebbero fatti diversamente. Certo, certo, stiamo usando un livello di ragionamenti e di cose che potrebbero essere fatti in due o tre persone, non di più, questo è vero. Bene, la grande novità è che la facciamo per radio, dove tutti quanti puoi dire in piso, mi sintonizzo, te mando cagare, ascolto. Benissimo, questo dipende solo da ognuno di noi, da ognuno di voi. Nessuno può insegnarvi niente. Nel momento in cui qualsiasi cosa, un can che si ferma a dire a muro, a Dio pisare, vi insegna qualcosa che è una legge fisica, e che il can alza una gamba e fa così, quel cane è il vostro maestro. Ma in quel momento è maestro. E basta. Cioè i maestri, se tutto quello che vediamo, che da fuori portiamo dentro come dati, dentro la nostra consapevolezza, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra struttura akasica. Ma il resto non esiste. Il resto è una roba solo mi, solo che mi posso fare a me strada. Tutto il resto è maniglie. Qualsiasi maniglia che va a formarsi, guardè che dopo avevi indosso, guardè che fa mai anni. A mia fortuna se che fin adesso non ho mai accettato che nessuno si attacca da Dio e mi, perché nessuno può attaccarsi a Dio e mi. Ricordatevi, osente, se credi di attaccarvi a Dio qualcuno può fare strada, ve perdi, non trovi niente. A quel punto troverete, cercherete la consolazione, ma non la liberazione. Quindi esiste solo la figura del discepolo, esiste solo la figura della persona che vuole comprendere, e questo dipende solo esclusivamente dal nostro e vostro singolo atteggiamento interiore. Punto. Qualsiasi altro argomento diventa setta, diventa parrocchia, diventa chiesa, diventa strumento per inculare la gente. Sempre, sempre, dopo che subentra le robe. Spero di aver detto, anche perché non vorrei mai che si capisca, ma a mente il concetto fondamentale che ognuno ga a camminare con queste gambe, ognuno ga a conoscere se stesso.
4: Ecco, per mettere un altro mattone, perché questo penso sia una cosa fondamentale, e visto che siamo in vena di ringraziamenti, io volevo proprio ringraziare quel signore che è venuto a mercoledì scorso al grande Albert, e che mi ha rimesso in una condizione particolare di pensiero, per cui io per un paio di giorni ho ripensato ad alcune cose che lui ha detto e mi sono dato anche una regolata io, e quindi lo ringrazio da questo punto di vista. È importante capire una cosa: se siamo 6 miliardi di individualità e e abbiamo sempre detto, proprio il grande Albert l'altra settimana abbiamo detto che non possiamo conoscere il livello di evoluzione della persona che abbiamo di fronte, non lo possiamo conoscere perché a malapena, voglio sfidare chiunque che conosca la propria, come possiamo insegnare a qualcuno qualcosa su questa strada? Al limite posso insegnare, io faccio informatica, insegno a utilizzare il computer a qualcuno, ma dal punto di vista spirituale come faccio ad essere maestro di qualcuno che non so a che punto è? Potrebbe essere lui che mi sta insegnando qualcosa. Quindi il porsi in questo atteggiamento ed essere sicuri che questo atteggiamento è quello giusto, perché ci arriviamo tramite un ragionamento logico, spazza via, e lo ripeto come l'ho detto quella sera, spazza via qualsiasi teoria di esistenza di maestri che insegnano qualcosa. Però se noi ci mettiamo nell'atto di confrontarci, io continuo sempre a parlare di confronto, di confrontarci su questa strada, allora ci si arricchisce a vicenda. Allora io dico una cosa, qualcuno mi controbatte, sempre con mente aperta, non per andarci contro uno con l'altro. Quindi se siamo tutte queste individualità e ogni individualità ha il suo modo di percepire e ogni individualità ha il suo modo di comprendere le cose, tutto quello che stiamo dicendo noi a chi serve, cioè chi ne farà qualcosa, diventerà suo, ma diventerà suo peculiare di lui. Non ci sarà nessuna fotocopia di quello che ha detto Demetrio, ma ci sarà esclusivamente il pensiero compreso da Tizio, da Caio, da Sempronio, e non sarà quello che ha detto Demetrio, ma sarà quello che ha compreso Tizio, Caio, Sempronio. Quindi da questo punto di vista, per quello che è importante, non attaccarsi a qualcuno, non avere le maniglie di qualcuno, sennò si diventa la fotocopia del pensiero di un altro, ma non conta, non serve, perché la fotocopia del pensiero di un altro non sono io, non è la mia esperienza, è l'esperienza di un altro.
19: Perda, non so, ma va a contribuire a creare ulteriore separazione tra persone.
4: Proprio.
19: Sembra di più, eh?
4: Ecco, tutto qua.
19: Queste organizzazioni, tutte
4: È così che si sono create tutte le organizzazioni.
19: E quindi le separazioni tra le persone.
4: Per forza. Perché si crea razzismo, si creano sette, si creano settarismi, caste sociali e così via, insomma. E quindi alla fine si va a tirare sui muri, a dire tu sei del nord, tu sei del sud e così via, insomma. Conosciamo
19: ma se cambia anche dopo, se cambia, se sposta nord e sud, si inventa gli extracomunitari, sì. Dopo si inventa l'integralismo cattolico, ma se cambia nella vita. Allora Franco, sono così felice di ascoltarti che sto piangendo dentro dalla gioia, scusa se ti ringrazio di cuore, ma ne ho di bisogno io. Questa si arriva ieri. Spero che sta roba ti possa muovere, no? Vuol dire che ti sia muovere dei corde giuste. Dei... Odio o compassione per dei poveracci come voi, Aragua, ascoltati, questo è bellissimo, ascoltati da quattro rincoglioniti, disperati con l'onestà in bocca ma pronti a ciavare il prossimo. Questo qua è l'infamone solito, capito? Senti, ho continuo qua apposta questo messaggio per farvi capire come che uno si pone davanti a certe robe, no? Cioè, uno che ha legame, lega, tutte queste robe qua, capito? Dice, odio compassione per dei poveracci come voi, ascoltati da quattro rincoglioniti, altri che ascoltessi quattro rincoglioniti, disperati con l'onestà in bocca, ma pronti naturalmente tutti quanti, gli altri avanti, a ciavare il prossimo. Questo è il...
4: Però,
19: è l'infamon, come so. Però... voglio far notare, siccome qualcuno che ha detto che tutto sommale è simpatico, no, questo qua, tendi sente, questo usa la parte più nefanda di se stesso, se quell'esempio che dicevo prima, l'esatto esempio, la chiusura verso qualsiasi prospettiva di ingrandimento interiore e l'odio contro l'esterno, l'odio naturalmente di qui che non sei leghisti,
4: però è comunque sempre sintonizzato qui, quindi
19: che rompo il culo camasa. Non è vero che tutto sei uno, Arcodina, senti questo è l'assoluto, non è vero che tutto sei uno e trino per fare bossi che gavo suo do mori una puttana, un ladro, un cavarò. Questa sta bene, questa, ma sta bene. Continua così, sei forte, Carlo da Pordenone, e mia figlia Gaia arriva ieri. Ciao Carlo, grazie di tutto. Bellissimo.

pensi del diluvio? Ci sono molte culture che lo riconoscono e non solo i cristiani, certo. Dopo capì che sora sta roba che sta, diciamo, un pochettino esagerà, ecco, diciamo che comunque è successo qualcosa che ha creato dei sconvolgimenti, dei cambiamenti, sente. Cioè non stiamo a pensare, ma che se di epoche glaciali che se esistie. L'epoca glaciali, il pianeta gli era una minima parte che può essere abitata, il resto tu sì. Chi era chi tocchi e già su in giro. E guarda che l'epoca glaciali che torneremo dentro fra non molto. Quindi, quando volte che ho detto questa roba. Ciano Mesio trasportava Trina, gli era assoluto anche espulsava a 2 metri, e gli era uno.

0: ieri un certo Alessandro che annulla tutti i recioni e così dice: le uniche menti pensanti sono interiste. Vabbè, però manca parti di testo, non so se era altra roba. Diciamo, l'ultimo capo mi sembra c'è qualche telefonata. Ma come bestemma la se più grossa dir Arcadio o Arcadio? Ciao Anubi. Ecco, questo è un altro esempio di quei che si è chiusi completamente verso la conoscenza, che si pone naturalmente con tutte le sue chiusure. E difatti dopo. Sono momento qua però che vi garantisco che ha dei penotti da cavare che sono abbastanza duri, Non sono finta di niente. Qualcuno che ho sparagna, ma una non aveva mia sparagna. Andiamo avanti, pronto. Non ti sei neanche in diretta. Ti sei neanche in diretta, stupido. Stupidino, non ti sei neanche messo in diretta. Uno che mi ha mandato subito a lavorare, immediatamente. Sì, talmente stupidi non mi metto neanche in diretta. Pronto?
1: Paolo, ciao bello.
2: Volevo solo dire due parole per renderci conto con che gente abbiamo a che fare, con la Chiesa e con i preti. Proprio qualche giorno fa è stata pubblicata una notizia, solo tra l'altro sulla versione telematica in internet del giornale Nuovo, è stato ritrovato un documento ufficiale del Vaticano del 1962, che tra l'altro è anche visionabile in un sito internet inglese dalle parte delle persone che hanno fatto, i ricercatori che hanno fatto questa scoperta. Bene, in questo documento, ripeto, ufficiale della Chiesa Cattolica, e vengono date istruzioni precise nei casi di abusi sessuali e pedofilia da parte dei preti, cioè coprire sempre i preti pedofili, addirittura c'è la minaccia di scomunica per le vittime che denunciano gli abusi subiti. Bene, sapete da chi è stato firmato questo documento? Dal Papa Buono Giovanni XXIII, eccetera. Quindi per darci un'idea di che mistificazione, di disgrazia e quanto pieno di merda sono questi personaggi, tanto per restare in tema, questa è l'ultima notizia della settimana. C'è proprio un documento ufficiale, quindi altro che casi isolati, è proprio una politica precisa della Chiesa, ci sono delle istruzioni precise che vengono dal Papa, dall'alto, per coprire i preti che stuprano bambini e addirittura per minacciare le vittime, non contenti, anche per minacciare le vittime. Ovviamente parliamo degli anni 60, quindi una situazione anche diversa. Ecco, tutto qua, volevo solo riportare questa notizia.
0: Grazie.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Buono come spunto con questo. Allora, Tosi di Rigonza, vi aspetto a Gaia stasera, grazie, mi raccomando. Dunque, il nostro pianeta dal Big Bang ci ha messo milioni per formarsi in proporzione, l'uomo lo ha distrutto in pochi minuti. Ciao, no, queste sono robe del Piero Angela. Intanto Big Bang, se vuoi sognare Yuri Tusi, non esiste nessun Big Bang, tutte fantasie dei Piero Angela del turno, che attendi, insomma, pian. Non abbiamo distrutto niente, il pianeta non si è distrutto proprio per niente, se è impossibile distruggerlo, mettiamoci in testa fare canaiade, siamo comunque stai bravi, siamo tutto quello che vuoi, vedari che pian se passa una cultura di assassini, ma pian se tornerà una cultura di vita, mettivo in testa, perché la cultura della morte ricordava la cultura di preti, la cultura di paroni, la cultura di quelli che dopo magari insegnare agli altri come fare le robe. Superà sto periodo con una epoca nuova che veniva avanti, vedrai che il pianeta pian pianeo se è più serio degli altri. Gli altri non siamo più forti della natura, ma cavevo da testa certe stupidaggini di preti. Stasera, se non che se problemi, ora vi aspetto, chi capio, in negozio. E ancora un saluto a Nicola, che è da Mountain Bike, grande Nicola Mountain Bike, chiamo un augurio per te, un saluto da una persona che non so chi che sia, che comunque ti manda a salutare. Vai col telefono, pronto? Bella, Ricky! Ciao bello!
3: Ciao bello!
4: Ciao!
3: Io mi ascoltavo venendo a casa da Demetrio.
4: Ciao, dimmi.
3: Sul potere delle religioni, eccetera. E sul ruolo che le religioni
4: sì,
3: nel tempo.
4: Sì.
3: È importante, secondo me, capire, perché indubbiamente non so poi dire che a un certo punto uno sta a svegliare e dito mi so è sacerdote, e il Dio è questo, e va a dirgli crede a me.
4: No, una evoluzione molto lunga.
3: È importante capire come sono nate le religioni.
4: Certo.
3: Qui tra l'altro studiavo all'università e studio interessante a questa cosa qua, e spiega in parte dal punto di vista antropologico come che sono nate.
4: Certo.
3: Ma perché molto spesso è stata un'esigenza,
4: Madonna, ma
3: del
4: anzi,
3: gruppo.
4: Se è un'esigenza del gruppo?
3: A compiere per prima dei riti,

0: diritti propiziatori, in particolar modo questo quando che dava caccia, eccetera, eccetera.
1: Guarda che là ad esempio ho letto parecchia roba anni fa e sono d'accordissimo con te, però alla fine lo stregone che nasceva dal gruppo, il era quello che propiziava, no? E diventava un uomo di potere nonostante tutto?
0: Sì, diventava un uomo di potere in quanto ovviamente secondo il fatto che, beh, a parte l'avidità umana che incita ognuno e la voglia di essere, di uno esercitare il potere nel confronto degli altri.
1: Certo.
0: Lo vediamo tutti, eh.
1: Madonna.
0: Ah, mi ricordo anche mie volte nelle riflessioni che faccio qua gente anche su queste cose qua, molto spesso mi metto da parte di chi vuole insegnare che sa di più, mi sembra, certo, conto che non so di più.
2: È il Papa Nova sta roba qua.
1: Perché è infallibile.
2: È infallibile, che problemi ha.
0: No, gli avevo dire, beh, a parte la tua umana che c'è questo, ma perché anche queste figure, lo stregone, il sciamano, sì, dopo entrare il prete, eccetera, eccetera, è stata resa più potente da chi era sotto.
1: Eh sì,
0: cioè, è stata proprio una delega sotto, no, una serie di caponi che hanno questo. Cioè,
1: a parte
0: setto che questo caprone,
1: a parte che setto mia ad esempio per cultura mia ho studiato tanto lo sciamanesimo perché mi piace tanto come idea, uh-huh, e quindi ti dico ho fatto anche esperienze particolari delle letture, delle cose del genere, e ti dico che come che l'è nato 25, 30, 40 mila anni fa, quando che l'è nato le prime esperienze sciamaniche, che aveva una ragione, perché il guaritore in un gruppo il che voleva, più che magari c'era, che aveva conoscenza delle erbe, e che aveva conoscenza dei minerali, che aveva conoscenza di come fare gli infusi, e quindi come tale, cioè il era sostenuto da tutto il resto della tribù, perché lui tutto il resto del giorno il faceva, studiava, leggeva, e guardava, diventava l'astronomo dopo, no? E quindi che se è tutto un cammino, ma lunghissimo, di migliaia di anni, che i guaritori che ha fatto, e che ti dico che ha fatto anche del gran bene, insomma, dopo naturalmente quando che società si è strutturata e si è diventata non più le società tribali, ma che ha cominciato a fermarsi, cominciato a diventare delle cose stanziali, non si basta più, e quindi a crescere anche del numero, ma si è diventata una casta. La casta sacerdotale, no?
0: Sappiamo benissimo che...
1: E da là a diventare un strumento di potere, il passo è brevissimo, come se diventava uno strumento di potere la casta guerriera, che ha eletto il capo, e il capo si diventa il re. Esatto. E dopo dal re a creare i conti, gli arconti e i duchi, se fa presto, voglio dire, no? E quindi se, cioè, ho ridotto in cinque parole tutta, sì, l'evoluzione...
0: No, secondo me... Rifletta un attimo sulle origini, perché molto spesso uno magari ti adesso giustamente hai fatto una storia molto più articolata, molto spesso si pensa che si guarda capita così perché è sempre sta, invece bisogna capire anche i motivi.
1: Sì.
0: Uno dei motivi secondo me che bisogna riflettere molto su questo fatto qua,
1: sì,
0: è che quando e come erano nati questi sciamani o quei sacerdoti, quando che il gruppo che attaccava paura, quando, e quindi vi falleva solo su quello.
2: Madonna. Attendo. Ricky, dici una roba che è una idea mia da sempre.
0: Dimmi.
2: Attendo, proprio te tocca una roba che è mia. Almeno spero averla imprimato una volta.
0: Franco, aspetta che mi viene in mente una cosa.
2: Dai.
0: Una frase detta l'altro giorno, se pari, una che ho studiato su Nietzsche, ancora ai tempi dei superiori, ho detto, ma...
1: Classico o scientifico?
0: Si è esperto di Nietzsche, ho detto.
2: No, non conosco, giuro. Questa roba che mi vendo mie,
0: hai capito, la stessa roba sul fatto della casualità, no? Che sfiga questo, che capita questo, ti hai detto di, no? E ti hai detto, ma non sei, è proprio perché io sei così che si capita questo.
2: Sì, esatto, vabbè, sì,
0: stessa,
2: sì,
0: stessa roba,
2: sì,
0: che dice Nietzsche, che confondiamo, sì, a causa con l'effetto.
1: Certo.
2: Allora, sta attento.
0: Dimmi.
2: Aspetta, io fammi scampare. Cos'era di dire un attimo fa?
1: Paura, che sei nato per la paura.
2: Attento, è a me idea, no? A me idea è questa. Un fulmine, casca un albero, tutti quanti si è terrorizzati perché nessuno ha mai visto il fulmine. Arriva quello che una settimana prima aveva visto un altro fulmine, e dice, tu sì, mi so chi se sta, come ti te sei, che roba sei, che sono sei, e si mette avanti e dice, tu sì, se sta Dio,
1: sì.
2: Quello diventa il paron del villaggio, cioè davanti ai paure della gente è che dà una spiegazione che se più o meno razionale non ha importanza, però che dà una spiegazione, che dà una sicurezza qui che se pieni le paure, quello diventa sindaco subito. Capito? Sì. Nel villaggio nasce così, cioè quel primo che si riuscì a dare delle spiegazioni a altri, che qualsiasi tipo di aspirazione sia, però va a superare paure, quello diventa sindaco, garantito.
1: Soprattutto anche, mico letto dei...
2: No, ma che
1: Madonna, sì. Difatti, soprattutto anche quando, ad esempio, gli antichi se parla, perché dopo non so che se sta a riportare qualcosa, cioè le esperienze fatte dai primi uomini, non so, 700.000 anni fa, adesso non capisco, non si può... Però l'idea c'era anche quella di dire... Metti caso, non so, la sera te alzi la testa e te vedi la luna o te vedi le stelle o a mattina te vedi il sole che fa il suo cammino. Se te trovi quello che con un grano in più degli altri de sale in zucca, come si dà che delle spiegazioni che non sia delle spiegazioni gugu gaga, capito? Questo sicuramente diventa una persona importante all'interno del... e diventa un capo. Come il capo diventa chi... magari c'è stato dotato di un fisico più forte, riesce a copare il leone o ciappare l'antilope invece che altri non che fanno.
2: Entro massa femmina che vuoi.
1: E l'arte che hai fatto è due caste, la casta guerriera e la casta sacerdotale,
0: esatto,
1: che ti
0: capisco. Portatemi, perché in uno studio che si deve fare, devo studiare antropologia culturale per l'università, che parla appunto delle origini della società, come è nata, eccetera. Ed è bellissimo infatti capire anche come si è evoluto della società, comunque che sei di punti molto in comune, no? Il relatore mi parlava di una nuova origine fatta da un archeologo su quando è nato cioè, i fatti sociali, cioè quando l'uomo ha iniziato a socializzare.
1: Sì.
0: E parlava in tempi di glaciazione, gli erano presenti i primi ominidi, che ovviamente morendo tanto d'inverno doveva rifugiarsi nelle caverne.
1: Per forza.
0: Ma le caverne non andava mica solo che io, andava anche una specie di tigre con i denti
1: a sciabola.
0: Esatto. E gli ha trovato infatti queste caverne, i resti di scheletro di questa tigre, con tante teste di ominidi.
1: Quindi
0: questa qua si mangiava tutti gli ominidi e assava le teste, perché non è buoni mastegate.
1: Sì.
0: Che adesso è successo un giorno che stufi di essere mangiato uno alla volta, qualcuno si ha reagito, non solo quello che veniva attaccato, ma anche qualcun altro.
1: E io ero occupato.
0: Da là, sei podi, sto archeologo sudafricano, sì. La paura ha fatto coesione.
1: Certo.
0: E no, quindi è nato il primo stare insieme.
1: Sì,
0: dell'uomo. Ti rendi conto che stare insieme è paura, o un conto stare insieme perché tu hai scelto un altro?
1: Sì, naturalmente.
0: E purtroppo tutti i sistemi di potere, se notiamo, tutti su sistemi di paura.
1: Certo.
0: Tutti,
1: certo,
0: non c'è uno, certo, che ti dice...
1: O su sistemi di contrapposizione. Cioè,
0: e anche
1: fare una coalizione perché qualcuno, se no, che ti viene a dire, guarda che qui se no ne porta via i fiori, ne mette tasse più alte, lori,
0: esatto,
1: che ti mette fasce più basse, cioè dei sistemi di contrapposizione che si basano anche a qui sulla paura.
0: E anche i messaggi più alti, più altissimi,
1: per esempio
0: anche il Gesù Cristo, il Buddha, il Krishna, tutti quelli che vogliamo Maometto, cioè Gesù Cristo non dice, non stava neanche paura della morte perché tanto cos'è la risurrezione, cioè non dire questo, quindi non avrebbe paura di niente. Anche il messaggio più altissimo dell'uomo è stato spostato.
1: Ma
0: il sistema è
1: strumentalizzato,
0: di potere
1: è quello che saremmo di dire proprio oggi, dal suo punto di vista.
2: Yes.
1: Ok.
2: Grazie, Santa Linea. Allora, dunque, mi ringrazio tanta gente che qua manda messaggi. È roba molto incasinata, chiedo scusa. Perché i messaggi del Buddha, le cose di riguardo tutti. Vorrei evidenziare come gli alluvionati del Friuli hanno reagito alla loro catastrofe, ricordando che al sud dopo diverso tempo stanno ancora aspettando nei container. Forza e coraggio, ciao Tony. Tusi, queste se e culture, questo è quello che noi altri continuiamo a dire che bisogna tenere, il Friuli non avrà bisogno di niente, gente, non hanno bisogno di niente, perché io risè i furlani, questa è l'unica motivazione, i furlani. Che confusione, spesso dite cose simili al contenuto della Bibbia. Nota bene, non sono cattolica, sapete che Cristo professava il vivi l'attimo, una sera arrivo, patti. Patti nella Bibbia, che siete robe molto importanti, che siete robe importantissime, cioè non siamo dovuti smentire quello che è scritto nella Bibbia, siamo dovuti smentire, per esempio, come che vi interpreta a robe che vi dite nella Bibbia.
1: Usate.
2: Quindi, come che vi sta usa sto tipo di insegnamento invece di usarlo perché la gente si libera? Se sta usando certi insegnamenti altissimi per fare la gente prigioniera, questo siamo dovuti dire. Quindi, beh, fate viva che mi faria piacere. Allora, Paolo, non mi interessa, questi messaggi tindi partì, se te hai qualche problema te c'è Paolo, te io disi, credo ma non pratico, sono stanco di sentire che nel nome di Dio, di una religione nel mondo, ci sia astio tra popoli e guerre sanguinarie. Chi mi dice che le sacre scritture non sono state scritte e tradotte in maniera errata, gonfiando i contenuti a favore di chi ne trae giovamento, vedi Papa e tutto sto clero falso e pedofilo. Allora, gli insegnamenti, se sempre stai dai all'umanità, sente, se sempre stai dai, il problema è sempre quello, vengono usati da sporcaccioni, questo è il punto, non vengono usati nel modo corretto, vengono usati malamente, e come spiega, in tutti i modi, questo è il punto fondamentale di questa storia. Allora, vediamo se un Buni ci ha parlato la telefonata. Pronto? Eccoci qua.
0: Ciao, su Buba.
2: Finalmente ci conosciamo.
1: Ciao.
0: Eccomi qua. Ascolta Benito, posso dirti, no? Che, come giustamente ti hai detto, ti dai degli input.
2: Sì.
0: E la gente riceve, cioè, nel mio caso.

0: impresa e continuo a pensare che posso cambiare solo il mondo mio e il proprio fiore, il mondo mio e non il mondo degli altri. Sì, mi dice, però se cambio il mio, gli altri quando cambia? Bene, questo è il solito discorso, fanno cambiare gli altri, perché quando mi si interessa più il cambiamento degli altri e non stavo attento al mio, continuo a menarmi attorno e continuo a guardare che robe che tutto sommato non mi serve. Allora, il discorso di oggi è il rapporto col mondo esterno. Cosa serve, cosa non serve? Naturalmente partendo dal presupposto che la vita ha senso, partendo dal presupposto che non esiste la casualità, partendo dal fatto che tutto questo ha un senso e quindi all'interno di questo dobbiamo trovare il nostro senso, a superare questi presupposti facciamo un passo in avanti. La cosa che io voglio dire oggi non è una cosa che si può capire molto semplicemente, è qualcosa che bisogna farci i conti sicuramente, è qualcosa che bisogna assolutamente misurarsi. Allora, il rapporto dell'individuo col mondo esterno è una delle cose più importanti che noi abbiamo, è il metro di misura che noi abbiamo per capire noi stessi, perché da soli non potremo mai capire noi stessi, non possiamo farci niente. Quindi è importante, fondamentale, il rapporto col mondo esterno. Cioè, noi dobbiamo metterci in una condizione di poter lavorare sul nostro interno misurandoci col mondo esterno, misurandoci con gli altri, misurandoci in una realtà dualistica come questa, che si chiama dualismo, dualistica questa realtà qua, nella quale andiamo a misurarsi ben precisi col mondo esterno. Guarda che è una roba che possiamo spiegarla a parole, possiamo fare quello che volete, ma guardate che è una delle cose più difficili in assoluto da capire. Non è vero che la si capisce facilmente.
1: Comprendere?
0: Non ho proprio... Anche ma te ne usappi in rio. Te ne capisco, Demetrio. Sì. Non me voglio neanche avanti fin là.
1: Ah,
0: non parlo
1: di capire.
0: Solo di capire. Perché il primo passo sarebbe capire che è il costo di questa roba qua. Il mondo esterno è un mondo che viene percepito. La nostra percezione passa attraverso i nostri sensi. Vista, olfatto, gusto, tatto e udito. Tutto quello che ci circonda noi lo percepiamo attraverso questi cinque sensi. Quindi tutto quello che noi percepiamo è filtrato da questa capacità di questi nostri sensi che abbiamo. La nostra capacità di rapportarci con il mondo esterno è filtrata attraverso i sensi. Quindi tutto quello che noi filtriamo dentro di noi dal mondo esterno è tutto percepito e quindi soggettivo e quindi illusorio e quindi è tutta una balla. Noi non riusciamo a mettere in moto
1: ti è toccato tornare al Brent, eh?
0: Sì. Noi tutto quello che misuriamo col mondo esterno è pura illusione. L'unica realtà che abbiamo è il fatto di sentirsi di esistere. Qualcuno diceva cogito, penso quindi sono, no. Sento quindi sono, se molto molto molto più in là, molto più avanti. Sta molto oltre il rapporto con la mente, col pensiero. Sta in un rapporto di sentire e quindi è qualcosa di più. Il mondo esterno ci serve per misurarci, confrontarci, rapportarci, eccetera, eccetera, eccetera. Gli altri sono, il mondo esterno, comunque sempre uno strumento per misurarci la nostra interiorità, che è l'unica roba che esiste veramente e che abbiamo la certezza che esiste. Quindi, attenzione nel rapporto con il mondo esterno, facciamoci molta attenzione, perché finché noi, e qua che siamo, continuiamo a pensare di cambiare il mondo esterno, finché gli altri continuiamo a pensare a queste robe, finché gli altri continuiamo a misurarsi col mondo esterno, continuiamo a costruire qualcosa che si basa sulla illusione. Tutte che persone, tutte bandierine di questo mondo, tutti quanti quei che se politica, sociale, patapim, patapum, tutto quanto quello che gli altri si immaginiamo è pura illusione. Il voto, la presenza sociale, il rapporto sociale, certo che sta roba è importante, attenti, ma è tutto frutto della nostra illusione. L'illusione di cambiare il mondo attraverso il mondo esterno è pura illusione. In un mondo dualistico dove qualsiasi roba che deve costruire, che deve presentare, come minimo viene presentata anche nel suo contrario. Quindi tutto quanto ciò che esiste è presentato perché c'è un contrario, tranne l'unica cosa che esiste veramente, che è l'intimo dell'individuo, che non ha contrario, che è l'unico che non ha contrario.
1: Sentirlo nel sentire.
0: Adesso non so se go ancora, incasino ancora di più. Allora, come sei segnati passiamo attraverso questa roba qua? Attraverso le nostre possibilità, le nostre capacità. È la percezione che noi abbiamo del mondo esterno, o ciò che ci colpisce del mondo esterno, è solo e semplicemente frutto dei nostri archetipi, cioè quelle idee, quei pensieri, quelle strutture portanti che ci tengono legati al mondo esterno. Sono solo i nostri archetipi, i nostri pensieri, le nostre idee, il nostro illuderci di cambiare qualcosa, di costruire qualcosa nel mondo esterno. Tutto questo si chiama in psicologia, in psicosomatica, si chiama archetipi. Questo è un certo Jung che ha parlato di questa roba e che spiega bene. E questo si accetta, misura, prepara, gestio, accetta fin fondo dalla scienza di oggi, tranne certe frange della medicina o molta parte della medicina che fa finta di niente, degli archetipi del pensiero, delle emozioni, desideri e sensazioni della psiche dell'uomo, non che ne frega niente.
1: E pensa che siamo dei tocchi di carne.
0: E pensa che siamo tocchi di carne alla Piero Angia, che è un prodotto biologico, però per quanto biologico che sia, essendo Piero Angia, visto che il mondo è tutto un prodotto biologico, che ci ha passato il fiore, si è messo dentro i rai e ha fatto fare anche tutta quanta una serie di robette. Vuol dire, alla fine questi che esprime certi pensieri, i sei bravissimi nel presentare al mondo tutta una serie di pipe, ma per sistemarsi i suoi coglioni sempre al caldo, tanto per capirsi. Bene, rapporto col mondo esterno non sia nient'altro che la manifestazione dei nostri archetipi, dei nostri bisogni evolutivi, dei nostri pensieri, delle nostre idee, dei nostri passaggi, della nostra struttura interiore. Gli archetipi sono strutture ben precise sulle quali noi ci muoviamo, strutture interiori. Ste strutture interiori sono la base portante della nostra vita. Cosa succede? Nell'arco della nostra vita o delle nostre vite, come minimo, andiamo a demolire completamente tutto quello che noi abbiamo costruito interiormente per costruire dei passaggi più avanzati, delle idee più avanzate, per far sì che questo uomo, questo individuo possa evolversi, camminare, crescere. Quindi il rapporto col mondo esterno non serve nient'altro che per la costruzione dei nostri archetipi, per la demolizione dei nostri archetipi, per il superamento dei nostri archetipi, per la costruzione di un mondo, di una realtà interiore che è l'unica realtà vera, al contrario di tutta quanta sta un mondo esterno, di tutta questa illusione che non c'entra per niente perché non esiste. Non voglio sondare altro, mi ho messo in termini molto, molto stretti, perché ho il suo semplificare il più possibile il concetto inizialmente, perché dopo tutto quanto passa attraverso tutto quello che pensavate. Vai,
1: non so se lo...
0: No, mi sembra che...
1: Guarda che sei durissima, che dunque, no? Sei...
0: Sì, sì.
1: Ciao a tutti, intanto, non so se lo so da prima, comunque va bene. Il rapporto col mondo esterno, così come è stato detto da Franco, mi sembra che chiuda anche il discorso, quindi non so quanto possa essere utile che io riprenda il discorso, perché secondo me chiarissimo.
0: Le mie parole, no,
1: Però io volevo riprendere un attimo, perché quando mi ha sottoposto questo tipo di argomento, anch'io...
0: Allora, non dare che un codometro con il palo, vuoi guidare con cosa dico, babbe, no?
1: Sì, ci ho ragionato su un po' così e devo dire che, fra l'altro, tra le parole di Franco, siccome io vengo qui anche ad imparare, ci sono alcuni spunti che mi hanno messo in moto le rotelline per altre cose, quindi mi ha fatto molto piacere questa spiegazione. Io adesso provo a ripartire un attimo dando le mie parole per cercare di far capire tramite il mio modo di vedere e di sentire. E, allora, secondo me il rapporto interpersonale col mondo esterno è, come si diceva prima, piuttosto difficile da capire, però secondo me un passo dopo l'altro si può arrivare ad avere delle grosse soddisfazioni in questo cammino, siccome io penso che il rapporto con il mondo esterno, quindi con ciò che vediamo, che percepiamo e quindi con la realtà fisica sia che abbiamo attorno, sia in effetti un rapporto particolare, perché la realtà che abbiamo attorno, come abbiamo detto tante volte, tentando di far capire che il grappa non esiste, che il Brenta non esiste, che la realtà fisica che abbiamo attorno è illusoria perché abbiamo solamente questi pochi sensi per poterla percepire, quindi noi la percepiamo in maniera molto parziale, non possiamo dare una relazione assoluta su quello che abbiamo attorno, quindi possiamo dare solo una sensazione parziale di quello che ci contorna, quindi perciò possiamo solo dire che la realtà fisica che abbiamo attorno è molto relativa e non assoluta. Partendo da questo tipo di rapporto, uno dirà: sì, ma se io devo fare un cammino evolutivo, devo cercare di fare un'evoluzione, un cammino di apprendimento, che è la sequenza di passaggi che farò per affinare la mia coscienza, per costruire la mia coscienza, come posso pretendere di farlo in un mondo illusorio, in un mondo che è fatto di cose che effettivamente non posso sapere se sono vere o sono false? Il discorso quindi si riversa su se stessi. Se io non posso modificare, cambiare, influire su ciò che ho attorno a me, esternamente a me, perché so che quello che ho attorno a me di per sé è illusorio, non è fisicamente assoluto, non posso percepirlo in maniera assoluta, allora prima di tutto dovrò rivolgere l'attenzione del mio divenire, del mio costituire la coscienza all'interno di me stesso. Penso che sia un passaggio abbastanza logico da fare, però è un passaggio molto traumatico, perché è il momento in cui si gira il famoso specchietto, cioè il momento in cui lo specchio si prende e si gira e ci si vede, si comincia a mettere in moto tutto un altro modo di sentire e di vedere, perché si mette in moto quello che abbiamo tentato di portare avanti fino adesso, cioè il confronto e il conosci te stesso. Il conosci te stesso, che avviene tramite il confronto e il rapporto interpersonale, avviene sì con una realtà che è fisicamente illusoria, che è fisicamente non percepibile in maniera assoluta, però porta, nel momento in cui noi giriamo lo specchietto verso noi stessi, porta a crescere noi e non più a tentare di far crescere gli altri, di far modificare gli altri, di costituire qualcosa che prima non c'era ma che è fuori di noi stessi, ma a cominciare a fare veramente quello per cui siamo qui a fare, cioè quello che noi consideriamo, abbiamo parlato tante volte, il libero arbitrio, cioè fare quello che dobbiamo fare, e per farlo non c'è altro che diventare attori della vita e non spettatori. Quel famoso discorso che dicevamo, la responsabilizzazione di ciò che facciamo, essere responsabili di ciò che facciamo, non è dire devi fare così, devi fare colà, tu ti comporti così, tu ti comporti colà perché io sono nel giusto. E guardate che questo lo fanno tutti, mi metto dentro anch'io, perché se siamo qui dobbiamo fare anche questi passaggi. Dobbiamo capire che nel momento in cui siamo coscienti di noi stessi, abbiamo questa opportunità, è una grossa opportunità secondo me, che la sento profondamente, cioè un'opportunità di rivolgere verso noi stessi questo modo di camminare e di andare avanti. Concepiamo il mondo esterno così, quando noi ci mettiamo in questa ottica, che spero di essere stato chiaro nello spiegare, percepiamo la realtà fisica che abbiamo attorno non più come in qualcosa in cui siamo arrivati per modificare, fare, brigare, eccetera, ma come una palestra, una vera palestra in cui dobbiamo affinare le nostre capacità, affinare i nostri strumenti per riuscire a capire, per riuscire a costruire la famosa coscienza. E questo è secondo me il punto fondamentale, che è difficile da mandar giù, perché proprio è il momento in cui si gira lo specchietto, in cui diventiamo in un certo senso non più persone che guardano al di fuori. E non è questione di egoismo, mi raccomando, non è questione di egoismo, non è che uno dice bene, da oggi mi metto a farmi i cazzi miei, finita. No, molto praticamente, migliorando se stessi, conoscendo se stessi e cercando di approfondire tramite l'introspezione ciò che abbiamo dentro, e quindi guardando anche tante volte quanti sono i lati infami, a volte infami, che abbiamo dentro, si è sicuro che i rapporti che avremo con le persone che ci sono attorno, il famoso rapporto interpersonale di cui discutevo un attimo fa, diventerà migliore sotto tutti i punti di vista, e si metteranno in moto delle energie, mi piace parlare di energie,
2: basta capire così,
1: mi piace parlare di armonia, si metterà in moto un'armonia che creerà tutto un volano, parliamo di volano, che darà un'accelerazione a questo modo di vedere e di sentire. E ci saranno comunque i dolori nella vita, ci saranno comunque, perché abbiamo detto che è una palestra, però il mondo fisico che abbiamo attorno non serve che a questo. Quindi non dobbiamo avere questo moto di modifica del mondo che abbiamo fuori. Tentiamo prima di modificare noi stessi e poi ciò che ci sta più vicino. Quando siamo noi stessi, siamo in moto in questo modo, ciò che ci sta vicino acquista già qualcosa in più. Ecco, io penso, spero di aver dato qualche messaggio.
0: Adesso gli altri, tentiamo in qualche modo di tornare un attimo qui piedi per terra. Perché, no, se si affronta l'argomento, inevitabile bisogna giavoare, non so, voi, sì. Non cos'è cavo di gente?
1: Mi asso trasportare.
0: Sì, ma no, è inevitabile, però bisogna riuscire adesso a tornare pian piano per terra, sì. Per cui adesso attraverso il vostro confronto, dibattito, discorsi, eccetera, cerchiamo di spostare l'argomento per terra. Questa sera comunque l'appuntamento in bar, grande Albert, e andiamo avanti questa storia e vengo a fare un giro una volta.
1: Mi farei, guarda, giuro, mi piacerebbe tanto,
0: però va bene.
1: Problemi.
0: Va bene.
1: Allora, sette sono un cliente,
0: dai. Già un altro di qui, ladri, si mette poco conto suo, anche lui,
1: queste qua. Sì, quindi, 64 ore al giorno.
0: 60, sì. E se qualcuno vuole stasera siamo in bar, magari andiamo avanti questa roba. E domande più semplici, attenti. Una domanda in cui non aspettendo, sarà, non mi aspetto, sarà una risposta. Che cosa è la vita? Turco, ciao. Allora, la vita, come lo rispondere in tanti modi, mi interrogo nel modo che è strettamente legato a quello che dico oggi. La vita è la semplice manifestazione di ogni atomo di sentire. Esistendo un sentire assoluto, perché si manifesta? Perché l'esista deve manifestarsi. Per manifestare tutto questo sentire deve manifestarsi nel relativo, che è questo, che non siamo sognati, che c'è anche erba, roccia e appaia, non so, il fegno, vegetali, anche femmine, anche i preti, deve manifestarsi questo sentire nella realtà individuale, nella realtà illusoria. Quindi l'illusione, cioè il divenire, è la manifestazione in qualche modo di questo sentire assoluto. Senza il divenire l'assoluto non esisteria. Quindi questa è la manifestazione, questa è la vita. Però non so quanto si possa accettare queste risposte. Ieri mi sono reso conto di esistere quando la mia bimba, che ha 2 anni e mezzo, mi ha detto rompi balle. E quando mi sono accorto di aver sbagliato mi ha fatto le coccole. Roberto Bissa, bravo. Beh, hai visto che gli educatori veri, sì, fiori, e noi genitori. Marco, credo però che non si potrà mai finire di conoscere noi stessi. No, Marco, e arrivi per forza quando che ne ha di che mi finio la maralangua, te che finio conoscere te stesso,
1: che mi finio anche adesso.
0: Attento, soprattutto per quanto riguarda un determinato tipo di conoscenza. Dopo che la conoscenza si sposta su altri piani, su altre parti,
1: sì,
0: quindi c'è un'altra roba ancora, ma qua come minimo finimo, come minimo. Jeff, proprio Franco, oggi proprio non riesco a seguirti. Oh signore, godito. Godito con cuo tira fuori un casino.
1: Sforzemo se dai che
0: forzemo. Sandro, il mondo esterno non esiste. Noi siamo nell'insieme dell'esistente e perciò, pur evidenziandoci per evoluzioni in senso lato, come uomini abbiamo questo cammino come passaggio tutto da.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2688.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Dai Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
3: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
13: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
14: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
15: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata
13: con guida.
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
13: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
14: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
15: 2 9
16: 0 0
15: 3
16: 8
2: 9
3: 8
5: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
13: Oh,
3: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
13: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone e Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Eccoci qua. Allora, speriamo di riuscire a fare qualcosa, se non mi sono dimenticato tutto. Staremo insieme fino alle 18, quindi per tre orette. Dopo arriveranno a darmi manforte anche un paio di ospiti, quindi tra diciamo le 16 e le 18 movimentiamo un po' la situazione. Allora, grazie intanto Lisetta per la sorpresona. Sì, esatto, bentornata, una gioia risentirti, un abbraccio. Grazie Lisetta. Allora, io sono stato contattato dalla Lilli a giugno, che appunto mi ha spiegato questa opportunità, che ci sarebbe stato questo buco il venerdì dalle 15 alle 18 e io appunto mi sono prestato, quindi staremo insieme a venerdì alterni, sempre tra le 15 e le 18, appunto oggi, poi il 31 luglio, il 14 agosto, il 28 agosto e poi infine l'11 settembre. Quindi intanto queste date qui. Ecco, poi vedremo un po' di tenere un po' il palinsesto vario. Per ora non vi anticipo tanto, diciamo che oggi vi parlerò di un libro che ho letto e prima dell'arrivo dei miei ospiti, spero di non annoiarvi troppo. E grazie anche Faustino da Cavarzere, grande Paolo che sei tornato. Ecco, adesso intanto faccio questa sostituzione qua, poi vediamo se riusciamo a tenere qualcosa di definitivo, però appunto tra il lavoro, tra gli impegni, ecco, poi adesso ce ne ho anche uno imprevisto, che è quello del condominio, che quando arrivano i lavori straordinari fioccano migliaia di euro da investire in cose che dopo molto spesso vanno ad ingrassare solo gli amministratori, perché già ne abbiamo cambiati un paio, ma le cose non cambiano. Allora, il libro che di cui volevo parlarne, allora volevo parlare un po' sul tema dell'Atlantide. Allora, io ho in mano questo libro di Charles Berlitz, spero che si pronunci così, che in verità è un libro un po' datato, perché parliamo di un libro che è stato finito di stampare nel 76, se non sbaglio, e l'autore è morto insomma nel 2003. Però da solo questo libro, che è fatto parecchio bene perché presenta una bella bibliografia, fatta anche appunto da una serie di esperti, scienziati, geologi, eccetera, quindi non è proprio un libro da complottisti, ecco, è un libro che presenta diverse evidenze scientifiche, anche se insomma per oggi magari tratteremo un po' la vena un po' più nostalgica, quindi vi citerò qualcosa anche di Platone, che pensate, nel 400 avanti Cristo in verità aveva visto giusto su parecchie cose che dopo si sono anche manifestate col tempo. Allora, intanto, beh, questo libretto l'ho anche trovato a un negozio dell'usato, cioè, e mi domando come mai, nonostante che appunto le evidenze ci siano, ecco, di una civiltà situata appunto nell'Oceano Atlantico, che abbia sicuramente progredita e che abbia trasmesso, ecco, un po' le sue tecnologie anche alle civiltà vicine, ecco, questa cosa si è sempre stata smentita e rientri nella leggenda, anche perché se no toccherebbe un po' andare a riscrivere quello che sono tutti i libri di storia. Ecco, una cosa interessante però è che anche grazie alla datazione del carbonio, ecco, la preistoria si sposta sempre più indietro e quindi la comparsa dell'uomo sulla Terra pure. Allora, intanto io avrei piacere di mettere una canzoncina, una musichetta di sottofondo, vediamo se riusciamo un po' a creare l'atmosfera che voglio. Allora, facciamo così. Eccoci qua. E così. Ecco qua. Allora, ecco, allora vediamo intanto questo punto qui.
che pensate, ecco, che precorre veramente i tempi. Allora, al tempo non si conosceva minimamente nel mondo ellenico che esistesse un continente tipo l'America, ovviamente, no? Non si sapeva niente di quello che c'era al di là delle colonne d'Ercole. E in questo tratto qui, allora, abbiamo Platone che parla dell'Atlantide in primo luogo nel dialogo noto come Timeo, e c'è questo greco, ecco, Solone, che parla con i sacerdoti egiziani, e quindi lui riporta questi dialoghi appunto in questo scritto, no? E gli dice appunto a Solone, il sacerdote: «O Solone, Solone, voi elleni non siete che bambini. Non c'è tra gli elleni un uomo che sia vecchio». Solone, udito ciò, chiese: «Cosa intendi dire? Siete giovani», continuò allora quello, «giovani mentalmente, poiché la vostra anima non conserva nessuna antica credenza giunta a voi attraverso la tradizione, nessuna conoscenza maturatasi nel corso dell'età. Ed eccone la causa: il genere umano è stato e sarà ancora sterminato per innumerevoli ragioni. Le più tremende distruzioni vengono dal fuoco e dall'acqua, ma ve ne sono altre senza numero, anche se meno gravi». Allora qui appunto fa riferimento che il popolo greco, insomma, che ci fosse qualcosa, ecco, prima sicuramente di questa, della popolazione ellena. Ma sentite qui, e che quindi il popolo greco sia giovane. Poi parla di una potenza. Dicono infatti le nostre scritture che fu la vostra città a stroncare un'immane potenza che aggrediva con violenza sia l'Europa che l'Asia. Questa potenza proveniva dall'Oceano Atlantico, che in quei tempi lontani era possibile attraversare perché vi era un'isola situata di fronte allo stretto che voi chiamate Colonne d'Ercole. Quest'isola era più grande della Libia e dell'Asia riunite, e da quella si procedeva verso altre isole che formavano una sorta di strada verso l'opposto continente, intorno a quello che è veramente un mare aperto. Quindi di questo mare aperto, il vero mare aperto, quindi parla dell'Oceano Pacifico. Quindi in sostanza stiamo parlando di una grande isola, come anche una specie di, se vogliamo, degli atolli, che permettevano in un certo senso di arrivare a quello che era un vero continente, quindi parliamo dell'America, e dopo, se ci spingiamo ancora di là, eccolo lì il vero mare aperto, quindi l'Oceano Pacifico. Però teniamo conto che questa cosa qui è stata scritta nel 400 avanti Cristo, quando minimamente si potevano sapere questa cosa del continente americano. Ecco, poiché il mare che sta entro lo stretto è soltanto una porta dell'entrata angusta, ma al di là vi è un immenso mare, un vero mare, che circonda quello che senza dubbio si può chiamare un continente. Ora, nell'isola di Atlante si venne a formare un grande splendido impero che governava l'intera isola e molte altre isole e anche parti del continente. Inoltre, aveva predominio sulle regioni interne, al di qua dello stretto, sulla Libia sino all'Egitto e sull'Europa fino a Tirrenia. Questa potenza riunificò le sue forze e si accinge a sottomettere in un solo slancio la vostra patria e la nostra, così come ogni altra terra al di qua dello stretto. Ecco, e poi, senza appunto che mi dilunghi troppo su questo punto, vi volevo leggere anche un'altra parte. Allora, vediamo dove lo trovo, e intanto alziamo un po' il volume.

Ecco, ovviamente se qualcuno ha altre delle evidenze, ecco, o comunque vuole tenere aggiornato su questo tema anche me, mi farebbe un gran piacere, perché io ho avuto grande gioia nel leggere questo libro, perché ecco, per esempio, alcune delle prove che veramente portano, ecco, a credere questa teoria dell'Atlantide sono, per esempio, anche le somiglianze che ci sono, per esempio, tra le rappresentazioni preistoriche o comunque molto antiche, che si possono trovare sia nel continente, appunto, quello europeo, quello africano, e sia appunto nell'America, cioè due continenti che non hanno avuto scambi, ecco, come potrebbero avanzare anche nella scrittura nello stesso modo e trovare, per esempio, delle rappresentazioni di antiche barche sacre o anche barche solari. Qui per esempio ci sono delle immagini che sono state rinvenute sia nell'Egitto, nel paese dei Sumeri, nella California, nella Spagna e nella Svezia, ecco, e anche altri tipi di disegni. Ma se vogliamo, ecco, di questa Atlantide, per esempio anche le popolazioni del Galles e gli antichi abitanti della Gran Bretagna immaginavano che ci fosse una sede, una specie di paradiso terrestre che essi chiamavano Avalon, e che fosse appunto nell'oceano occidentale. I greci antichi avevano appunto collocato quest'isola al di là delle colonne d'Ercole, chiamandola

tradizione il ricordo di antenati venuti dal bel mezzo dell'oceano occidentale, quando la loro terra era stata distrutta da una catastrofe. Poi ci sono gli arabi, credono che prima del diluvio universale sia esistito il popolo di Adi, in seguito distrutto a causa dei suoi peccati. Anche le più antiche tribù del Nord Africa conservano nella loro tradizione il ricordo di un continente occidentale, e sappiamo di tribù chiamate Ataranti e Atlantoi, di un mare prosciugato chiamato Attala e naturalmente delle montagne dell'Atlante. Attraversando l'Atlantico notiamo che nelle isole Canarie, in teoria anche loro cime dei monti dell'Atlantide, vi è una serie di antiche caverne chiamate Atalaia, i cui abitanti, ancora ai tempi dei Romani, si diceva ricordassero l'inabissarsi dell'Atlantide. Nell'America del Nord e del Sud, quindi passiamo dall'altra parte, troviamo una serie straordinaria di coincidenze. La maggior parte delle tribù indiane raccontano leggende in cui è detto che la loro razza fu originata in un paese dell'est, oppure che tutte le arti della loro civiltà furono insegnate loro da superuomini provenienti da un continente orientale. Il popolo Azzeco conserva il nome della sua terra di origine, infatti la denominazione deriva da Aztlan. Nella lingua azzeca, Atl significa acqua, e la stessa parola ha identico significato nella lingua dei berberi del Nord Africa. Quetzalcoatl, il dio degli Aztechi e di altre popolazioni messicani, era descritto come un uomo bianco e barbuto giunto nella vallata del Messico dall'oceano. Il dio, dopo aver compiuto la sua missione civilizzatrice, se ne sarebbe tornato a Tlapalan. I Maya, qui che nel loro libro sacro parlano del paese dell'est, dove una volta vivevano come in un vero paradiso, dove bianchi e negri vivevano assieme in pace, fino a quando il dio Uragano, si infuriò e sprofondò la terra nelle acque. Quando i conquistatori spagnoli esplorarono per la prima volta il Venezuela, trovarono una località chiamata Atlan, popolata da indiani bianchi, o perlomeno tali apparvero agli spagnoli, che narravano che i loro antenati erano tra i superstiti di una terra cancellata dal mare. Ecco, quindi al di là delle coincidenze linguistiche, perché appunto Atlantide, Avalon, Auru, Aulu, Amenti, Ad, cioè comunque si richiamano parecchio anche dall'altra parte del continente, cioè ci sono appunto queste similitudini di una popolazione pregressa che ha portato comunque delle migliorie, degli innovamenti tecnologici, e il che spiegherebbe anche perché, e adesso comunque ce ne sono diversi, ma ci sono stati degli avanzamenti tecnologici molto veloci in un breve lasso di tempo per alcune popolazioni, come anche il ritrovamento di oggetti fuori datati. Adesso, in un altro punto del libro, mi ricordo di aver letto per esempio di lenti che hanno subito una lavorazione che era assolutamente impossibile effettuare 10.000 anni fa. Allora, vado avanti anche un po' con i messaggi. Giustamente Fabio fa un'osservazione: l'oceano si chiama Atlantico, da Atlantide non fa una piega. Ciao, vai in Irlanda nel Connemara all'Eclipse of Mother, lì ti togli Eclipse of Mother, e lì ti togli tutti i dubbi. Ecco, sì, ok, va bene, sai quanti viaggi che vorrei farmi. Ok, dopo magari, se riesci a essere più preciso, Beppi, che così Beppi 300. Non dobbiamo meravigliarci che sia difficile credere in Atlantide. Atlantide fu il concludersi della fine evolutiva di un percorso definito razze, che dura circa 70.000 anni, dove l'uomo trova il suo massimo evolutivo. Dopodiché si incarnano altra anima che inizia un nuovo percorso. Atlantide fu distrutta da un grande cataclisma, perché all'interno di esse anime giovani andavano intaccando il massimo evolutivo e venne distrutta. Ricordo che i nostri attuali popoli sono all'inizio di un cambiamento epocale che si concluderà tra

15-20.000 anni. Ciao Sisto. Beh, è una bella teoria, interessante, e sinceramente coincide anche con, ti posso dire, quello che anche ho letto nel libro e anche nella visione di Platone. Comunque si parlava di una corruzione delle anime, comunque del popolo atlantico, che appunto come una sorta di perdita di valori, ecco, avevano raggiunto il massimo, le massime virtù. C'è fu un'epoca, appunto, che qui chiama, mi pare appunto proprio un'epoca dell'oro, un'epoca aurea, insomma, in cui non solo c'era una ricchezza, sì, però era una ricchezza prevalentemente di animo e non prevedeva appunto avidità. Dopo, quando subentrò quella nelle generazioni future e appunto si passò a una, come dire, una sorta di materialismo, allora anche arrivò la distruzione di Atlantide successivamente. Ecco, comunque, appunto, tutto questo è conoscenza che deriva da particolari indicazioni esoteriche. Io dico che con diverse sfumature un po' si possa, cioè ci sono veramente tra anche proprio delle comparazioni che possiamo fare tra le memorie che arrivano da questi popoli e tra le evidenze scientifiche e le conoscenze esoteriche. Insomma, potremmo avere anche quasi la certezza di questa cosa qui. Se si volesse, si potrebbe andare più a fondo. È solo che secondo me c'è proprio una volontà di non dare la spiegazione anche a tante cose che ancora adesso la storia non riesce a spiegare, come appunto degli oggetti, delle tecnologie retrodatate che non si riesce a dare una spiegazione, ma banalmente anche le piramidi o delle costruzioni appunto azzecche che prevedono anche lì dei massi enormi spostati in cima alle montagne e che neanche adesso si riuscirebbero a minimamente a mettere lì, insomma, se non con delle gru o qualcosa del genere. E passiamo anche a Stone Age, anche lì dicono sì, vabbè, ma con 200 uomini, provaci tu adesso a fare una roba del genere. Cioè, sono tutte, cioè la spiegazione di Atlantide, di questo popolo, andrebbe a spiegare benissimo quello che adesso la storia e la scienza non riescono a spiegare. Ecco, poi a proposito, mi è arrivato questo dipinto azzeco tra le mani, che mostra la confusione dell'imperatore azzeco mentre cerca di interpretare i presagi e le profezie per sapere se davvero i conquistatori sono i messaggeri. Allora, in soldoni, qui cosa succede? Che quando appunto la scoperta dell'America, arrivano gli spagnoli, praticamente fanno piazza pulita, conquistano, uccidono, fanno barbarie, d'altra parte gli azzechi, vedendo arrivare le imbarcazioni da est, dicono e che magari siano tornati veramente gli Atlantidi, ecco, quindi loro pensavano che fossero ritornati questi semidei a portare le loro conoscenze, però invece si sono trovati appunto che era un branco di europei bifolchi. Allora, vedo che è ripartita la canzone di prima e allora adesso aspettate un attimo che sistemo la musica. E nel frattempo magari vi metto qualcosa di diverso e dopo andiamo avanti a parlare. E vediamo un po'. Ecco, tra le altre cose sono riuscito ad andare a un concerto. Sì, insomma, ecco, due concerti ho visto in tutta la mia vita. Ecco, questo qui è di Cristiano De André, che praticamente va alle canzoni del padre e vi metto questa qui, che appunto io ho ascoltato dal vivo, anche questo è dal vivo, intanto ve l'ascoltate e vedete, insomma, se vi piace più questa o l'originale del padre. No, sono entrambe due bellissime versioni.

Allora, eccoci tornati in diretta. Vi ricordo che io sono Paolo Bevilacqua e allora e siamo qui con 852 che mi ha scritto un grande messaggio e forse riferito alla replica di Franco Carraro di prima, e però che vale la pena leggere perché insomma ha scritto veramente tanto. E vediamo se ti firmi. Barbara. Ok, allora, buongiorno a lei. Questo scritto è riferito alla precedente trasmissione, sono arrivata tardi. Sono Barbara da Mestre, volevo dire al signor Franco, se ho compreso bene, beh, glielo diciamo anche da qua giù a lassù, che continuava ad affermare che non esistono maestri ma solo discepoli, che a mio modesto parere ognuno di noi incarna appieno l'una e l'altra dimensione. Insegnante di sostegno nella primaria, compassione, gioia e umiltà. Fino a 2 anni fa posso assicurare che sussiste un processo di insegnamento-apprendimento costante ed estremamente costruttivo, dove il discepolo, come nel caso mio, diventa maestro e viceversa. Tale scambio esiste ovviamente in tutti gli ambiti di vita. Non concordo assolutamente quindi sul fatto che tutto ciò che ci serve per una vita sana e costruttiva sia insito soltanto in noi stessi. Considero tale posizione, oltre che non rispondente alla realtà oggettiva, estremamente presuntuoso. La consapevolezza e conoscenza del sé sono un divenire continuo, proprio grazie a tali interazioni. Ritengo inoltre che attraverso il confronto con l'altro da sé, indispensabile nonché arricchente, non si possa concepire solo come affinamento delle proprie potenzialità, ma anche proprio come messa in discussione e possibile cambiamento. Suggerisco inoltre, sempre al signor Franco, un linguaggio un pochino più elegante e da credente quale sono un po' più di rispetto a certe affermazioni che personalmente ho percepito estremamente molto offensive anche da parte di certi ascoltatori. Grazie, se riuscirà a leggermi e magari inviare il tutto al signor Franco. Un cordiale saluto a lei, mi sembra Paolo, vero? È un piacere ascoltarla, buona giornata. Ecco, beh, Franco Carraro è stato il fondatore di questa radio insieme ad altre persone, però sicuramente lui era la spina dorsale e niente, insomma, lui magari il linguaggio un po' così era anche perché cioè, tradurre certi concetti di certa levatura per renderli comprensibili a tutti, ecco, lui era, da quello che ho capito, fatto un po' così, e, perché non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. Poi sono ancora Barbara, grazie mille Paolo per il delizioso contributo musicale, ho avuto la fortuna di assaporare dal vivo entrambi, li adoro, naturalmente Fabrizio è inarrivabile, sì, esatto, ma infatti siamo andati a vedere io e la mia compagna, e appunto Cristiano De André, però è stato da pelle d'oca, ecco, riuscito a riarrangiare le canzoni del padre, però ne ha mantenuto lo spirito, secondo me. Allora, dunque, tornando al discorso dell'Atlantide, beh, allora magari un commento su quello che ha detto Barbara, però bisogna farlo. E allora, cosa penso io? Sì, ovviamente penso che non si finisca mai di imparare, e ovviamente il confronto con l'altro, ecco, è quello che ci permette di evolvere, perché ovviamente se andiamo a fare gli eremiti, gli asceti, per conoscere meglio noi stessi, forse arriviamo fino a un certo punto. In effetti io almeno la penso così. È ovvio che quello che si corre il rischio è di venire snaturati e omologati alla massa, perché quello che un po' la società attuale è un po' quello che domandano, e domandano anche dall'alto, quello dell'omologazione. Ecco, non dobbiamo correre il rischio di omologarci, ma perché spesse volte, e l'ho visto appunto, prima ho accennato della realtà condominiale, che dissentire, anche avendo ragione, perché dopo alla fine con un po' di coraggio vedi che alla fine anche gli altri condomini ti vengono dietro, nel momento in cui c'è un amministratore che ha il polso della situazione e tiene sotto scacco gli altri condomini, bisogna un attimo ricordare che alla fine lui è
pagato dai condomini e quindi deve fare gli interessi del condominio, non i suoi. Ecco, però certe volte a uscire fuori dal coro ti senti un po' tutti gli occhi addosso, quindi, però sono anche quelle delle prove, magari c'è anche qualche gratificazione. Non aver paura quindi al confronto, quindi sì, il confronto, non all'omologazione con il resto del gregge, assolutamente. E andiamo da Beppi. Sì, ok, riguardo al discorso dell'Irlanda, io prima, appunto, mentre avevo la canzone di sottofondo, ho cercato il punto del libro dove parlava proprio di quello, perché c'è una parte, appunto, dell'Irlanda che, se noi praticamente ci trasportiamo verso ovest fino al continente americano, abbiamo lì il pezzettino che praticamente poi va a richiamare l'isola nel continente americano. Ma adesso mi sfugge questa cosa, questo particolare di preciso, ma il tutto era per andare comunque a confermare che ci doveva essere una sorta di richiamo tra, appunto, il continente europeo e il continente americano, qualcosa lì in mezzo doveva esserci. E anche tornando poi proprio al discorso della deriva dei continenti, se adesso mi viene in mente, c'era, se non mi ricordo male, la Pangea e la Pantalassa, no? Quindi c'erano i nostri continenti che, se noi lì avviciniamo, si vanno ad incastrare quasi, quasi. Ecco, quel quasi, se ci ritagliamo in mezzo un po' viene fuori praticamente un'isola, ecco, ok, che è situata in quella zona dell'Atlantico. Quindi lì qualcosa, sicuramente c'è stata la deriva dei continenti, sicuramente in quel contesto lì è sprofondato anche la parte che permetteva di passare dall'uno e dall'altro continente. Cioè, l'Oceano Atlantico, in buona pace, non è mai stato un vero oceano. Prima esistevano addirittura delle strade che sono ancora descritte nelle profondità oceaniche, che permettevano di andare fin dall'altra parte. Cioè, è come anche addirittura certi fiumi che sboccano sull'oceano mantengono ancora nella parte dei fondali una specie di diletto che si inabissa e va fino dall'altra parte. Ecco, quindi ci sono anche queste realtà qui, oltre che grazie adesso, insomma, alle tecnologie sottomarini eccetera, è stata rinvenuta tanta roba, e ci sono anche andando nei fondali delle costruzioni, delle specie di disegni regolari con anche dei mattoni che hanno angoli di 90 gradi, che pare un po' difficile, insomma, dire che siano naturali, se cioè qualcuno deve averle messe lì. Però, appunto, non si capisce come mai ancora questa cosa sia nella leggenda e non sia stato fatto un vero studio per andare finalmente a definire questa cosa qui. Allora, secondo me vale la pena di ascoltare qualcosa altro di Cristiano De André, sempre del padre, ma giusto così, ecco, magari qualcosa in genovese, perché c'è quel famoso album in genovese, Creusa de Ma, che ha delle sonorità molto carine, e magari lo vediamo in quest'altro arrangiamento qui, dai, via, e vediamo se poi nel frattempo trovo quello che stavo cercando anche prima nel mio libro.

0: Ecco, questa qui era Megu Megun. Ecco, spero che vi sia piaciuta. Sempre Fabrizio De André, però cantato dal figlio. Allora, Andrea Sceriffo, non so, ti ricordi? Io mi ricordo di te. Io sono Paolo Bevilacqua. Ho fatto trasmissione per qualcosa come 3 anni, forse sì, una cosa tipo 3 anni, facevo le domeniche alterne dalle 18 alle 21 e facevo un po' un programma misto sia di musica sia di denuncia sociale, perché ero partito quando eravamo ancora agli sgoccioli con quel periodo infame con il Green Pass, il Covid e tutta quella roba lì. Ecco, e quindi dopo mi sono appassionato, ho continuato per una serie di vicissitudini e dopo ho interrotto. Comunque, Barbara, dove sei? Qui, ecco, guarda che non disturbi assolutamente il numero. Io, guardi, non ho nessun problema di rispondere alle telefonate, va benissimo. E grazie infinito Paolo, ho apprezzato tantissimo abbia trasmesso lo scritto, commentato, concordo con tutto ciò che ha detto, simpatico e azzeccatissimo l'esempio del condominio. Lo sto vivendo in questo momento, però insomma, dai, che forse stiamo arrivando un po' alla coalizione, perché lì dopo alla fine, se si fa fronte comune, insomma, mandiamo a casa anche questo. E certo, sempre scambio e confronto, ma occhio all'omologazione. Mi sarebbe piaciuto ringraziarla con chiamata e appunto non c'è problema. E Andrea Sceriffo, ok, abbiamo risposto anche a te. E poi Sisto, che ci scrive da quest'altra parte. Allora, un attimo che ho gli WhatsApp. Sono contento che stiano arrivando molti messaggi, perché vuol dire quindi che il tema dell'Atlantide interessa. Sono molto contento. Dai, li riscriviamo noi i libri di storia prima o poi. Allora, dunque, quello che è importante, al di là delle tante civiltà e del suo splendore con le sue tragedie e miserie, è che l'uomo deve sempre spingersi in avanti, fare pace con noi stessi e guardare l'altro con lo sguardo di chi vede in sé un suo fratello. E l'uomo, muovendosi per necessità, crea meraviglie, e nell'atto di sublimare l'egoismo, bella questa, sublimare l'egoismo, prima cade e poi comprende. Al di là di tutto quello che crea materialmente, importante è che si rinnovi interiormente con costanza e volontà. Questo è importante. Sisto, grandioso. Non ho altro da aggiungere. E intanto è arrivato anche il primo ospite della giornata, che si è messo praticamente nel polo opposto della stanza, invece può sedersi anche vicino a me. Ok, e andiamo avanti. Ecco, poi Fabio: cari ragazzi, il Franco portava un'armatura fatta d'acciaio, forgiato da esperienze che adesso risultano misteriose ai più. Il suo anticlericalismo era ed è testimonianza per tutti gli arsi vivi e per tutti i bambini sodomizzati da demoni vestiti da preti. E ancora, tutta questa feccia mostra la propria arroganza, inculcando concetti che nulla hanno a che fare con Gesù, uno dei tanti profeti. Amen. Ma infatti bisogna fare una distinzione tra quello che è la Chiesa e quello che è la spiritualità. Su questo sono d'accordo, Fabio. Poi anch'io appunto la penso come te, però devo dire che anche lì ci sono dei parroci che sono fuori dal coro, non si uniformano e hanno qualcosa di buono da dare anche alle generazioni a venire, perché ti assicuro che soprattutto adesso un ragazzo che fa affidamento, come secondo me, come anche molti fanno, i social e degli esempi che si possono trovare magari su TikTok, i telefonini, adesso non voglio generalizzare, però soprattutto magari se ha dei genitori che non sono sempre presenti perché lavorano, eccetera, una cosa come una comunità, per esempio, parrocchiale, Può fare la differenza tra, non so, stare per strada a fare qualche cavolata o magari fare qualcosa in discoteca o, non so, fare delle violenze, piuttosto che avere un obiettivo che va al di là, ecco, si possono ancora trasmettere dei buoni valori anche con la fede cristiana, dico io. Ecco, allora, intanto... Chissà, aspetta, vediamo se quel microfono funziona. Avvicinati il microfono, fra poco andiamo in pubblicità. Prova il microfono.
1: Io... Ciao a tutti gli amici in ascolto
0: finto
1: di Radio Gamma 5, ciao a tutti.
0: Perfetto, allora tra un minuto e 39 secondi andiamo in pubblicità e dopo faremo scoppiare i vostri altoparlanti da casa, perché faremo anche parecchio rock. Abbiamo, per chi se li ricorda, gli M31, che dopo arriverà un membro della band a presentare questo progetto, che magari lo vedremo suonare live un giorno, però intanto ha inciso un bel cofanetto. Io dopo, comunque si può ancora parlare di Atlantide, magari in chiusura, magari io riesco a trovare i benedetti punti che cercavo, magari mi preparo un po' meglio. E dai, andiamo avanti. Intanto è arrivato anche un altro messaggio. Mari, che bella sorpresa. Paolo, bentornato, sei stato prezioso con i tuoi consigli quando c'era il periodo del brutto Green Pass. Se vi ricordate, era quello delle autocertificazioni. Ecco, uno dei primi argomenti è stato quello con Mirko Carotenuto, ancora mi ricordo, e le autocertificazioni per far andare a scuola i bambini senza mascherina. E quell'inutile, esatto, bavaglio addosso, ecco, che non gli permetteva neanche di fare un sorriso al proprio compagno, alla propria insegnante. Sì, è stato veramente un periodo becero, però insomma ci siamo anche tolti qualche soddisfazione, ce la siamo tolti. Va bene, 10 secondi, 9, 8, temperatura percepita 37 gradi, soleggiato. E dai, ci vediamo dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma... Chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Allora, ho fatto partire i Toto perché mi sono ricordato che stasera al Patro Rock c'è una cover band dei Toto, i T-Side, che suonano, credo che arriveranno lì dopo le 21, 21:30, ecco, quindi io stasera sono lì, dopo se qualcuno vuole venire...

Ok, scusate se interrompo la musica ogni due secondi, ma il titolo del libro, ecco, è di Charles Berlitz, Il mistero dell'Atlantide, consigliato, l'ho trovato a un mercatino dell'usato a 1,50€, bellissimo.

0: Eccoci qua, allora spero che questa vi sia piaciuta. Naturalmente All The Line dei Toto, ecco uno dei gruppi miei preferiti. Infatti questa cover band l'ho seguita da parecchio tempo. Ecco, però appunto parlando
1: a seguire anche noi.
0: Esatto. Allora, aspetta, parla vicino a quel microfono perché sennò
1: così?
0: Non si sente.
1: Va bene?
0: Perfetto.
1: Io sì che so, dovrei essere abituato.
0: Allora, io ho portato le cuffie, no? Dopo l'ho tenute per un minuto e mi sono stufato, quindi farò affidamento su queste lucette che vanno su e giù, vedi?
1: Ah.
0: Matteo, ecco. Ovviamente lui è Matteo, detto anche nel campo Matt Rock, e ci deve parlare della sua band.
1: Beh, ci deve.
0: Sì. Beh, okay. Perché qua apposta, cioè
1: sì,
0: hai un cachet di 2000 euro a puntata, quindi
1: ah,
0: adesso
1: però. Ah, sì.
0: Devi
1: non
0: parlare.
1: Non ho capito chi li incassa. Indagherò.
0: Chiedi alla moglie. Allora, Turning to Crime, rock. Ecco, questa rock band, ok.
1: Beh.
0: Bene, allora com'è nata questa rock band, da quanti anni, che ruolo hai in questa rock band, come facciamo a vederti? Dici.
1: Beh, allora una roba alla volta. È nata da 2 anni praticamente, ok, tra varie vicissitudini. Difatti, come dico ai miei quando si magari scoraggiano, eccetera, gli dico: guarda, che gli AC/DC non hanno scritto una canzone che si chiama It's a Long Way to the Top, dove dicono ara che non è semplice avere, dicono loro in inglese cantando, dicono non è semplice avere una rock band, se mondai là in garde roba se garotto il furgon. Ecco, per cui anche noi tra varie difficoltà mettere insieme i membri della band, comunque sono 2 anni, ok, 1 anno e 3/4, ecco.
0: Ok, e tu sei il frontman.
1: Già, esatto.
0: Ecco, quindi un ruolo importante.
1: Esatto.
0: Allora, poi
1: quello che salta, fatica, cerca di cantare, suonare insieme.
0: Esatto, anche perché dici bene, allora cerca di cantare. E per quanto riguarda, allora io di cover band ne ho viste un pochino in giro, e quando si parla di genere di questo tipo qui, di rock, che andiamo dai Police ai Toto, adesso vabbè non me ne vengono in mente altri, però c'è anche, ma anche banalmente i Genesis con Phil Collins, ma sono tutti quanti queste voci maschili, ma anche gli Europe stessi, ecco.
1: Esatto.
0: Pian pianino mi verranno in mente altri cantanti.
1: Beh,
0: voci alte, cioè
1: voci alte, guarda,
0: con un'estensione incredibile.
1: Led Zeppelin. Che sono stati i primi, quasi i primi praticamente, contemporanei a loro comunque c'erano i Deep Purple, che in molti dicono curiosamente hanno avuto abbastanza meno successo, nonostante fossero una band che aveva tutti i numeri per andare più in là, mentre gli Zeppelin sono conosciutissimi, i Deep Purple sono nel mio cuore mitici, però effettivamente quella volta lì hanno avuto un successo leggermente minore. Anche loro avevano Ian Gillan, che appunto ha questa voce.
0: Sì, e quello che appunto un po' dispiace è che magari uno va a vedersi una cover band e si aspetta una prestazione, allora dici ok, dai, tutto sommato con gli strumenti ci siamo, poi ti rendi conto ma c'è qualcosa che manca, non so, non c'è quella pelle d'oca, non c'è quel ritmo, non c'è quel sound, come mai? Perché l'hanno abbassata di 1/8 o c'è qualcosa?
1: No,
0: che...
1: magari di 1/8 no.
0: Ma...
1: Non è semplice.
0: Facile stare a prendersi dei rischi così con la voce.
1: Non,
0: ecco.
1: Beh, allora sì, la voce è senz'altro uno strumento particolare, delicato, complesso. E la chitarra, se non va, la porti dagli ottavi.
0: Esatto.
1: La voce, quando non va, aspetta un attimo, è un attimo più complicata la cosa. Io ho la fortuna di avere una vocal coach che vedo raramente, ma che nelle volte sono un po' come Goku, no? Ogni tanto vado a lezione dal Supremo.
0: Ecco.
1: E là mi insegna le tecniche nuove, mi dice no, non fare così che ti fai male.
0: Okay. Sì, perché è vero, dopo tanti cantanti si sono rovinati la voce proprio perché tiravano tanto nei live.
1: Guarda, proprio alle prove di ieri sera abbiamo cominciato a mettere su pezzi degli Scorpions.
0: Bellissimo.
1: Che io amo.
0: Allora,
1: moltissimo.
0: Io intanto li preparo per la prossima canzone, se
1: okay.
0: Li trovo.
1: Va bene, se no i gommi, non hai paura.
0: Allora, SS... Simple
1: okay.
0: Minds, non ho Scorpion. Dopo metti qualcosa.
1: Va bene, ce l'ho. E Klaus Meine, il cantante. Tra parentesi, ho scoperto dopo con estrema amarezza che erano qui a Romano Dezzelino.
0: Ma stai scherzando?
1: Matteo, giuro. Ho visto un video, ho detto scusa, un festival che si chiama Ama Festival, ok? E erano loro gli originali, ma, non una cover band.
0: Ma dai.
1: Cari Madonna, quanto bene. Ormai hanno 82, sì, 83 anni, insomma.
0: Pensate.
1: E sono ancora su un palco a cantare Rock You Like a Hurricane.
0: Pensa te.
1: Per
0: sì,
1: cui
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: poca roba.
0: Sì.
1: E comunque
0: a me è piaciuto tanto anche, l'avevo fatto ascoltare probabilmente in una delle ultime puntate, c'è stata una collaborazione, cioè hanno fatto con l'orchestra sinfonica dietro,
1: sì,
0: con Zucchero. Non
1: sì
0: so se è presente, era...
1: ho visto sta cosa.
0: Hai
1: sì
0: visto quella
1: però...
0: cosa? Che, non mi ricordo il brano. Era Send
1: You an Angel.
0: Send You an Angel.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì, sì,
0: bellissima quella.
1: Sì, molto, si presta molto. E comunque anche Klaus Meine, che ha una carriera di 60 anni. Con gli Scorpions hanno venduto tipo 110 milioni di dischi nel mondo. Sono il motivo per cui io suono la chitarra. Perché a 14 anni ho acceso la TV sulla Rai, quando facevano ancora le cose belle,
0: sì,
1: e c'era World Wildlife Tour e mi è caduta la mascella e ho detto no, anch'io devo fare questa cosa. Finito il concerto sono andato a comprare la chitarra, non sapevo neanche da che parte, se si suonava con la destra o con la sinistra,
0: sì, sì, sì,
1: e lì ho cominciato, eccetera. Quindi...
0: Ma con la chitarra, adesso chiedo, autodidatta o
1: sì
0: sei nato... Tutto autodidatta?
1: Ho preso qualche lezione da insegnanti vari, sempre sperando di raggiungere, perché ovviamente, come del resto gli stessi Scorpions raccontano in una canzone, nel testo di una canzone che fra un po' mettiamo, che si chiama Raised on Rock, cresciuto a rock, punti sempre a delle cose distanti, a delle cose alte, a delle cose che non hai. E quindi io ovviamente ho preso la chitarra, ho visto loro, volevo suonare come loro. Guarda, una cosa di 5 minuti ti metti lì dopo tanti anni. Poi l'ho smesso comunque.
0: E
1: sono
0: i genitori?
1: Stato... No, trovavo, avevo 14 anni, 15,
0: sì,
1: comunque trovavo.
0: Che il boccio si diverte, vai.
1: Ma trovavo angoli, che avevo a soffitta, chiudevo tutte le porte, delle temperature inaudite, sudavo come un cammello, però intanto suonavo.
0: Mi ricorda la saletta di prova, perché c'è stato questo brevissimo momento della mia vita dove appunto mi hanno chiesto i miei compagni del liceo di suonare appunto All the Line dei Toto con la tastiera.
1: Oh.
0: E alla fine ce la si è fatta.
1: Vieni a trovarci qualche volta,
0: sì,
1: che
0: io
1: suoni la tastiera.
0: Sì, ma l'ho imparata a memoria, cioè io non so leggere uno spartito, ho
1: non
0: imparato dove, come svincolare le due mani, quindi avevo questa qui di sinistra che faceva quei tre accordi così e quest'altra che faceva quindi è stato quello e sì, è durato molto poco. Perché comunque ci vuole uno studio dietro, ci vuole del tempo, dai.
1: Vabbè, adesso parentesi.
0: E ci vuole passione.
1: Ci vuole studio e disciplina, molta disciplina. Io adesso con questa band qui, di cui sono veramente orgoglioso, magari così, che è nata da una frattura.
0: L'ultima esibizione è quella dove ci siamo visti?
1: L'ultima esibizione è stata quella del 20 giugno, sì,
0: okay.
1: Dopodiché abbiamo cominciato a mettere in cantiere nuove canzoni, perché comunque non è moltissimo, lavoriamo tutti quanti, dobbiamo fare i conti con una...
0: Non ci si può vivere di musica, non ci si vive di musica.
1: Ma a parte quello, non possiamo neanche fare come i Queen o come i Led Zeppelin, che per fare gli album affittavano un cottage in campagna e stavano lì un paio di mesi e facevano solo quello. Non possiamo. Ho chiesto, mi hanno detto no, guarda, forse è meglio.
0: Ma ascolta,
1: me nonno Gavariana sta, mi ha detto uno, ma sì, forse.
0: Ascolta, sì, allora, perché come ti ho detto anche per telefono, cioè qua per vivere di musica bisogna fare dei pezzi propri, secondo me, bisogna trovare un produttore, bisogna fare così, no? Bisogna riuscire a buttare giù degli spartiti, a parte che adesso siamo in un momento storico, e secondo me mi vieni dietro su sta cosa qui, dove chiunque può fare della musica, non bella, ma chiunque fa musica.
1: Sì,
0: cioè chiamarla musica dopo
1: siamo in radio.
0: No, esprimiti
1: anche
0: liberamente, è una radio
1: protetta.
0: Libera, una radio libera. Siamo qui per dirlo.
1: Tanto per dirti, io dico sempre, noi siamo come la Panda 4x4. qui si muore da eroi, se sopravvivi hai imparato. Quindi non abbiamo il servosterzo, non abbiamo l'autotune, non abbiamo le
0: non
1: cose,
0: non avete chat GTP che vi fa le
1: non abbiamo
0: battiture.
1: Un accidente, si suona con le mani, ok, si canta con la voce, e si fanno pezzi che erano anche lì i pezzi, no? Facciamo le Zeppelin di Purple, facciamo okay. Adesso ci siamo messi a fare gli Scorpions, facciamo i Cult, abbiamo un po' di canzoni sparse, tipo
0: Posso mettere una canzone dei Cult?
1: Dai, via, che canzone hai?
0: Ascolta, c'ho queste qui. Penso che se mettiamo, secondo me, She Sells Sanctuary, tutti quanti la conoscono. Oppure
1: sì.
0: Rain.
1: Rain è top 100%. Quando facciamo Rain di solito.
0: Vabbè, allora io metto Rain, vediamo se qualcuno se la ricorda.

0: Scorpion, dici tu. No, perché qua intanto, mentre si ascolta la canzone, qua intanto va avanti il discorso. Mi stava facendo vedere il testo di una canzone dei Rolling Stone, che
1: Sympathy for the Devil.
0: Sympathy for the Devil, che in verità
1: di cui amo la cover dei Guns.
0: Dei Guns N' Roses, esatto. Però io mi ricordo,
1: però il testo è un
0: l'originale testo. E il testo, insomma,
1: il testo è un testo.
0: Il testo è un testo. Ecco. Però ecco, no, ma poi sì, prima abbiamo parlato di Atlantide. Ascolta, spiegami un attimo sta cosa, andiamo un attimo fuori dai binari,
1: ecco,
0: perché
1: okay. Ecco. Mi porta fuori dai binari, sì, perché sì, sa che io comunque, esatto, oltre alla musica ho anche qualche, esatto, altro interesse,
0: altre passioni sull'esoterico, sul mistico,
1: più o meno,
0: ecco. Benissimo, allora prima avevo accennato a questi oggetti che sono stati dei ritrovamenti, che se fai magari la datazione del carbonio oppure guardi la localizzazione eccetera, dici non c'è, entrano niente in quel contesto lì. E stavo facendo l'esempio che poi mi dovrò fare un appendice su sto libro, perché se no arrivo qui e dico sì, adesso vi racconterò dopo la canzone, dopo non lo racconto più. E ecco, questi oggetti qui hanno un nome specifico, mi dicevi, no? Si chiamano?
1: Sì, OOP.
0: OOP, ok.

0: pure fa delle cose. Ma mi stai portando fuori dai binari qua? Stiamo andando in Siberia? Facciamo una puntata una volta su questa roba qua.
1: No, perché a me, cioè, ti giuro, io questo libro qui, allora io non... purtroppo magari non è la sera, non è, cioè, mettermi lì a leggere due pagine di solito, capito, dopo la fine, che il sonno mi prende,
0: che sono bellissimi quei libri, poi quei, non li stampa, non li stampano più, nota,
1: ecco,
0: vai in cerca di una riedizione di quello, vedrai che fai fatica a trovarla.
1: L'ultima del 76, cioè, esatto. No, se, ecco, riedizione ultima, no scusami, il 79.
0: Ah beh, è nato,
1: basta,
0: è già
1: basta.
0: 79, insomma.
1: Sì, abbiamo finito dopo, non, no, ma allora, l'autore, dicevo, è morto nel 2003, che era uno scrittore americano, che comunque ha, secondo me, nel modo in cui ha scritto il libro, ha un suo modo di scrivere molto dettagliato, cioè non è che dà per buono tutto, lui mette lì, non è che dà delle impressioni personali alle cose, lui mette lì il fatto, questa cosa è così, quest'altra cosa è così, quest'altra cosa è così, traete voi le conclusioni. Io
0: sì,
1: non sono qua a dire che l'Atlantide esiste o che c'è stato questo popolo,
0: sì,
1: che
0: sì, sì,
1: è andato
0: capisco, sì, lo conosco comunque, sì,
1: e quindi secondo me, e poi alla fine, apprezzabile, dice, mette una bella bibliografia, e uno si può anche andare a vedere che effettivamente quello che cita, insomma, non è fuffa, insomma, sono...
0: Guarda, qua c'è una lista degli out of place artifact.
1: Sentito come... aspetta, no, sei sempre nell'argomento, stavo dicendo sentite come svia.
0: No, non sto sviando, perché qui c'è l'Antikythera, il meccanismo di Antikythera, che è un'isola greca dove hanno ritrovato questo oggetto, eccetera. La batteria di Baghdad, quindi una piccola anfora, con dentro zinco, carbonio, rame, insomma, gli elementi di una batteria. Un'insegna che con una chitarra elettrica, con scritto "Turn into crime", che è stata trovata.
1: Ero attento.
0: Pensa, c'eravamo già quella volta. Hai capito?
1: E siete sopravvissuti?
0: Siamo sopravvissuti
1: al diluvio universale.
0: Perché già eravamo massi in Drio.
1: Allo scioglimento dei ghiacci, capito? Quindi,
0: esatto.
1: Vabbè.
0: E insieme a altri oggetti, tipo delle bacchette da batteria e delle cose che dicono.
1: Comunque sto iniziando a preoccuparmi, perché in verità io sto aspettando Maurizio, no? E ancora non lo vedo sparire dalla porta. Di solito lui è puntuale. Quindi,
0: ecco,
1: allora, sai che se lui non arriva, noi non potremo fare, capito, tirare avanti fino alle 18 con questi torri.
0: Come no? Assolutamente, io sono pieno, cioè, ho fatto tutto un arsenale di cose, argomenti.
1: Sai che ti vesserò,
0: canzoni.
1: Ti vesserò
0: faremo questo rimbalzo, questa dimensione parallela.
1: Questo libro. Esatto.
0: Facciamo come Tenet. Di qua del muro, di qua del vetro ci sono i Eternity Crime, di là c'è uno che guarda.
1: Chi l'ha visto Tenet? Di Nolan.
0: Sì.
1: Tra l'altro, Nolan, vogliamo parlare di questo regista? Cioè, secondo me fa pochi film, però quelli che fa sono sempre azzeccati.
0: Guarda, sono i miei preferiti, perché in un'epoca di piattismo, di messaggi subliminali spalmati in ogni singolo cartone, in ogni serie, fatti per adeguare, programmarti la testa, lui scrive delle cose che non hanno niente a che vedere, e che siano difficili o non siano difficili, sono di una totale, assoluta originalità, come molti dei pezzi rock che scrivevano, per esempio questi qui, perché adesso anche Smoke on the Water effettivamente
1: è arrivato nel frattempo. È arrivato
0: Smoke on the Water, no? Anzi, non so se vuoi che la mettiamo.
1: Metti Smoke
0: un
1: on the
0: remix
1: water,
0: per Lied del
1: collega.
0: 2010.
1: Vai, aspetta che alzi il jack,
0: vediamo se funziona.
1: Alzo qui. Via.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, abbiamo fatto delle considerazioni sulle sedie della regia. Siamo tornati in diretta. Allora, abbiamo anche Maurizio al microfono numero uno, che adesso proverà a farci sentire la sua voce.
1: Allora, intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Per chi non si ricorda la mia voce, vi disturberò il timpani per la prossima oretta e mezza.
0: Esatto. Allora, lui è uno degli artisti. Posso chiamarti artista? Mamma mia,
2: ecco. A Venezia siete tutti artisti, artisti o maestri?
0: Allora, io ho qua davanti, no, questo bellissimo cofanetto, direi anche di un'ottima fattura. Cioè, ti rendi conto con chi sei qui, Mauri? E allora, degli M31, Maurizio, puoi ricordare questo progetto degli M31, quando è nato, che musica avete inciso, a che punto siamo? Perché adesso Davide D'Alesiano non ha ancora scritto, perché siamo fuori dal suo orario. Io spero, capito, che con non so, un po' di metempsicosi, qualcosa, dico: Davide, vieni che c'è Maurizio.
2: Who's però, Davide?
0: Davide era il nostro fan numero uno.
1: Allora, il problema di base presumo sia un problema termico che sta nuocendo gravemente ai neuroni di tutti quanti.
0: Beh, io sono qui dalle 15, quindi
1: esatto,
0: è maggiormente
1: compromesso in modo devastante.
0: Sì.
1: Per ribadire quella cosa lì, innanzitutto il progetto lì è nato negli anni, fine degli anni 70, è stato portato avanti negli anni 80 fino all'86-87 e poi, per problematiche di vario tipo, lavorativo, familiare e resto, è stato dismesso. Noi abbiamo deciso di rimetterci a lavoro nel 2022-2023, abbiamo raccolto le informazioni, riregistrato, riarrangiando i brani da, diciamo, 12 su 16 dei brani che ci sono in quel CD lì, e li abbiamo in qualche modo riorganizzati. È musica pop rock, non è rock duro assolutamente, ed è una musica che è datata a 40 anni. Questo non vuol dire che una canzone non possa essere interessante, visto che avete appena ascoltato Smoke on the Water, che è del 1970, che quindi di anni ne ha qualcuna in più rispetto alle canzoni che ci sono in quel CD lì.
0: Ecco, però allora adesso io ci mettiamo a confronto, abbiamo due band qui, no? Allora, lui
1: la mia è una band di 40 anni fa, parliamone, 40 anni fa.
0: Ma quando è stato inciso questo CD?
1: Quello lì è stato l'altro anno.
0: E allora, ok.
2: Io sono un chitarrista di 40 anni fa.
0: No, molto prima abbiamo visto i reperti.
2: Ah no, sì, è vero. No, ma lì sì, poi lì
0: anni fa,
2: ma queose, perché l'altro ha fatto riparare la testata dell'amplificatore, l'ha portata in sala prove, ha fatto un corto, è scoppiata una valvola e ci siamo trovati nella preistoria e non sapevamo perché.
0: Ok, meglio della macchina di Ritorno al Futuro, cioè praticamente neanche con la DeLorean
2: esatto, ha fatto un botto per cui
0: veramente
2: diglielo te, i Cro-Magnon, che fanno intanto che tu fai Smoke on the Water.
0: Vabbè, ascolta, io metterei qualcosa degli M31, vediamo se qualcuno si ricorda qualcosa. Io vado sul Grandi Classici, allora mettiamo questo e via.

0: Eccoci qua, allora torniamo in diretta. Adesso, se indovina chi mi ha scritto?
1: Non ne ho idea.
0: Ecco, con la certa Giulia, nata nel 1997.
2: Con la metempsicosi.
0: Sì, ma guarda, no, ma il fatto è che...
2: Perché sbaglia canale?
0: Mi ha detto, no, ma oggi lavoro una giornata durissima. Cioè, guarda, un sacco di cose da fare. Ciao Mauri! E fa così.
2: Yeah! Ciao Giulia! Cioè, ecco. Brava Giulia!
3: Ciao Giulia, tesoro. Ecco. Mi fa piacere che tu sia all'ascolto.
0: Allora, poi mi chiede un certo Fabio, ciao, dove e quando è che suona una cover band dei Toto? Grazie. Allora, ci sono i T-Side che suonano questa sera a Piove di Sacco al Patro Rock. Ecco.
2: Siamo pieni di cover band.
0: Sì, siamo pieni di cover band e Turning to Crime fanno una cover band,
2: sì,
0: ecco.
2: Sì.
0: Ma allora dopo lì, quando si fanno le cover, come funziona? Bisogna cioè bisogna dirlo a qualcuno, cioè, perché come funziona? Se uno copia dei pezzi di qualcun altro,
2: vabbè, adesso
0: si paga una quota, si fa qualcosa.
2: Ma no, di solito i locali si arrangiano con la SIAE.
0: Ah, la SIAE, ecco.
2: Esatto. Che è con questa... Lo dico in Radio Libera?
0: Dillo in Radio Libera, guarda, ci metteranno una multa solamente di 50.000. Dai, dillo.
2: Questa stranissima associazione, e qui mi fermo, che abbiamo solo in Italia, siamo europei, abbiamo le normative europee, a SIAE avevamo solo qua, ti dimmi perché, non importa, ok, comunque sì, allora, la gestione chiaramente dei diritti e delle cose.
0: Sì, no, era questa una curiosità.
2: Finché si tratta di una cover band.
0: Sì, okay. È una cover, non è un plagio.
2: No, è una cover. Difatti noi oltretutto allora, Turning to Crime, tra parentesi, vuol dire darsi al crimine. Ok. E in ambito musicale vuol dire proprio rubare le canzoni.
0: Ah, beh, no, dai, allora.
2: Difatti mi ha chiamato qualche tempo fa Gillian, no? Gillan, il cantante, no? Mi fa, come va? Come stai? Ah, gli faccio, guarda Gillan, non me ne parlare, qua è meglio darsi al crimine, sai, Turning to Crime. E lui fa, ah bello, ci faccio un album, mi piace Turning to Crime. Ah sì, vabbè, ti fa l'album e mi fa sua band. Difatti i Deep Purple hanno fatto un unico album di cover di tutto il mondo che si chiama Turning to Crime.
0: Pensate, ah ecco, ok, quindi ho capito perché a cosa vi siete ispirati. Nella mia ignoranza mi sembra,
2: esatto,
0: un po' come le nostre discussioni, Maurizio, dove, capito, dopo fuori onda mi doveva spiegare tutto, perché io tipo, dei grandi sì con la testa, ok.
2: Sì, certo, ok. Per cui no, niente, vai nei posti, suoni e basta, insomma, ci sono c'è una gestione della cosa, ma normalmente le band non si occupano normalmente.
0: Beh,
2: di fare questa cosa qua.
0: Beppi 300 mi dice, ma voi a fine serata non compilate il
2: Borderox? Allora, no, non lo so, non me ne sono mai occupato. Comunque, siccome sono 2 anni e abbiamo faticato tanto, come gli AC/DC che hanno scritto It's a Long Way to the Top, a mettere insieme la band così com'è adesso, i primi tre, io, il bassista, Andrea e il chitarrista.
0: Racconta un attimo com'è composta sta band, perché quanti
2: quattro
0: siete? Quattro, ok.
2: Quattro, quindi. Perché poi io mi pagano 2 volte perché suono la chitarra e canto, no? È come nei film, mm-hmm, quando l'attore fa anche la regia, quindi no, non si vede niente. E,
0: sì. Beh, qui, cioè, oggi voglio, allora, dire, per averti qua, diciamo, ho detto, ho sborsato,
2: sì,
0: 2000 euro solo
2: per, sì, ma non so a chi, capito, c'è, cioè, che IBAN hai usato, non importa. Allora, io chitarra e voce, frontman chitarra e voce, Andrea Cogoi basso, Samuel, okay, Gasparini batteria, okay, e Enzo Brunetti chitarra. Tutti praticamente, Enzo è già in ferie, l'altro sta già partendo e quell'altro sta già andando.
0: Beh, lui suona bene la tastiera.
2: Lui suona bene la tastiera, guarda, quando dovesse voler venire a far parte della band per fare i Deep Purple, visto che il bravo Enzo, ci stiamo mettendo d'accordo magari per spartirci lì a soli, io ne faccio uno, però per esempio Highway Star avrebbe, i Deep Purple quasi sempre hanno 2 a soli, uno è di tastiere perché avevano John Lord e uno è di chitarra. Ok, quindi in realtà li fa tutti e 2 lui con la chitarra, poi ogni tanto mi fa, senti, ma non potresti farne qualcuno anche tu, che
0: Però o fai l'assolo o canti, ma è che sull'assolo non si canta sopra.
2: Allora,
1: sarà una parentesi molto lunga di strumentale, si alternano chitarra e tastiera a memoria, se non,
2: sì,
1: se non ricordo male, prima c'era solo chitarra e poi c'era solo di organo, perché all'epoca, nel 1970, non c'erano le tastiere elettroniche, ci stava l'organo,
2: Hammond,
1: cose di questo tipo.
2: Il mitico Hammond con le casse rotanti.
1: Stiamo parlando della musica elettrica, dopo è diventata elettronica, ma prima c'era musica elettrica, e quindi la tastiera che veniva usata, ma anche da Emerson e tutto il resto, era l'organo, l'Hammond, sì, punto e basta. E poi qualcuno era più figo e andava anche con un pianoforte sul palcoscenico, certo, però prima c'era solo quello, non avevi niente altro presentati, un organo con due tastiere, magari i più fighi anche con una pedaliera, e ci facevano il basso come il tastierista di Van der Graaf, per esempio.
0: Ma questo è negli anni, stiamo parlando degli anni 70?
1: Stiamo parlando dei fine anni 60, primi anni 70, okay. Dopo è stato inventato il VCS-13, il primo sintetizzatore che era nato per scopi completamente diversi, poi hanno scoperto che si poteva utilizzare per suo, e lì è cominciata la fiera dell'est. Il primo disco rock in cui è stato usato il VCS-3 in modo pesante è stato Who's Next degli Who nel 1970.
2: Grandi anche
1: e l'attacco iniziale di Bob O'Reilly, che chi ha visto CSI, mi sembra New York, dovrebbe ricordare bene, ecco, in quella lì, quel disco lì è stato usato in un album prettamente rock, veramente per la prima volta, il VCS3.
0: Dopo magari la cerco. È bello quel pezzo, molto bello, a parte che la performance live di quel gruppo lì, cioè io li ho visti, ho detto, cioè,
1: ecco, bravo, hai capito.
0: Sono live che adesso non
1: ho ancora vinili, non anche e soprattutto Who's Next, oh.
2: Chiusi in cassaforte e guai con guardie armate. I primi sintetizzatori erano bellissimi perché ovviamente l'elettronica anche lì erano elettronici nel vero senso della parola, quindi non con computer che emulano attraverso algoritmi l'elettronica, ma con elettronica vera. C'erano oscillatori, c'erano manopole, c'erano fili, sembravano alcuni dei centralini telefonici, quelli di una volta, che prendevi, vedevi che toglieva il filo, lo attaccava da un'altra parte e partiva un altro suono. Erano tutte cose.
0: Ma soprattutto una cosa che ho notato nei live vecchi è che c'erano una miriade di cavi.
2: Yeah.
0: Ma veramente, dovevano esserci due persone, perché quando questi, no, i cantanti o comunque ci si spostava con la chitarra, cioè praticamente a un certo punto ho visto su un live, non mi ricordo di chi, cioè che a un certo punto il chitarrista ha dovuto dribblare il cavo, capito che era alto perché era magari di un altro strumento, eccetera, e continuando a suonare, capisci?
2: It's a long way to the top.
0: Ma bellissimo, bellissimo.
2: Non è semplice avere una rock band.
0: E adesso invece hanno quel cosino che si attacca e
2: io no.
0: Bluetooth, cos'è? Bluetooth, cos'è? Quella tecnologia è WiFi.
1: Capiamoci. I flagellanti ci sono sempre stati. Se uno ama soffrire, perché togli l'opportunità di soffrire?
2: Sì, ma assolutamente, l'ho detto prima, tu non c'eri, noi siamo come la panda 4x4.
1: Così si fa.
2: E se sopravvivi, hai imparato.
1: Perché la gente vorrebbe anche ascoltare musica.
0: Intanto, allora, o metto qualcosa degli M31 o metti qualcosa tu. Vuoi mettere qualcosa tu adesso? Metti qualcosa tu, quello che vuoi.
2: Dai.
0: Se volevi mettere qualcosa degli Scorpion, visto che stai facendo gli Scorpions, vedi tu. Però dopo voglio sapere un po' di riferimenti, voglio sapere un po' di date. Cioè, se qualcuno vuole venirvi a vedere, sa dove trovarvi.
2: Noi abbiamo appena cominciato, è da poco che abbiamo la band funzionante. Siamo usciti due volte, dovrebbero...
0: In due anni,
2: non so che ti trovi. Ciao, che canzoni sai fare? Queste, andiamo. Ah. Ok, si fanno le prove. abbiamo avuto difficoltà a trovare il quarto elemento, che adesso è l'altra chitarra, che è Enzo. Ok,
0: una demo ce l'avete?
2: No, non abbiamo registrazioni fatte in maniera modalità Panda 4x4. La demo sarà disponibile molto presto, perché comunque una registrazione fatta veramente bene è il prossimo passo, il prossimo obiettivo.
0: Benissimo,
2: comunque,
0: bravi. No, perché
2: io non so se...
0: così adesso ad intuito vai con la demo, tipo, questi siamo noi, volete che suoniamo qua stasera?
2: Lo so. Allora, per il momento funzionare. C'è la pagina Instagram dove abbiamo caricato i video, i live, le
0: cose. Dilla prima di lanciare la canzone.
2: Va bene, allora, ascoltate voi a casa, concentratevi, cercate su Instagram Turning to Crime Rock Band, tutto attacca. Cioè, tutto attacca è un'altra riga. Dovete cercare solo Turning to Crime Rock Band. Basta. E lì ci sono i pochi, le registrazioni, le cose. Ci stiamo attrezzando, ecco.
0: Vai con gli Scorpions, perché secondo me qualcuno avrà scritto Turning to Crime, tutto attacca.
2: Tutto attacca, eh sì. Devo fare anche quel profilo lì, anche, perché allora è come quando fai .it.com.
0: Punto tutto attacca.
2: Allora fai punto tutto attacca, per non si sa mai se qualcuno... Vai.
0: Vai.

0: Ok, allora qua nel frattempo, come dice Matt Rock, ho detto qua se potrei fare uno smissiotto, perché il buon Adamo mi ha riportato ai discorsi che ho fatto nella prima ora, che sì, dove ho parlato in maniera molto autoreferenziale di Atlantide, ma insomma hanno anche un sacco di argomenti da apportare i nostri ascoltatori, e mi dice: guarda che parli di Atlantide, ma c'è anche la Tartaria che nessuno parla, perché se no salta tutto, ed era molto più importante di Atlantide, che avevano l'energia elettrica senza uso di fili, eccetera eccetera, altro che le boiate che dicono a scuola Adamo. Allora, promesso, la prossima volta, quindi il 31 luglio, arrivo preparato, perché anche questa cosa era scritta in seno a questo libro qui, ovviamente non in maniera così ampia, però era tutto collegato. E va bene, va bene, la prossima volta partiamo con questo, Adamo. Intanto Filippo Dadolo mi dice: sì, torna, speravo sentire la Giulia Notti. Cioè, basta.
1: Io non ho detto niente.
0: Sì,
2: infatti noi provavamo ad Atlantide comunque.
0: No,
2: avevamo una sala prove. Poi una sera il batterista si arrivava con un gomone grande. Gli ha detto: cosa stai facendo col gomone? Ora non sta a me domandare niente e basta. Insomma, dopo il resto,
0: cioè,
2: lo
0: quindi
2: sai.
0: Eravate non solo ad Atlantide, ma eravate poi anche nell'arca di Noè,
2: perché
0: prima del diluvio universale.
2: Sì,
0: cioè, quindi praticamente non c'era solo l'imbarcazione.
2: Perché non contento, lui ha comprato un'altra testata e dopo è successo un altro casino. Ma quella sera lì è arrivato col gomone. Gli ha detto: cosa fai col gomone? Non ci sta dentro la guarda, stai zitto, non mi chiedere niente.
0: Comunque Filippo, no, cioè, tra l'altro, no, Filippo dice: speravo di sentire la Giulia. No, la Giulia che scrive, non è che scrive: ciao Paolo, non è che scrive: ciao Paolo, buona tua prima trasmissione. No, scrive: ciao Mauri, rock and roll, punto. Cioè, non mi ha menzionato.
3: Fatti una domanda, dati una risposta.
2: Se adesso la Giulia scrive: ciao Filippo, volevo che senti... cioè qua, allora sì, esatto. Meglio chiudere il computer e andare via, esatto. Senza dire niente.
0: Sì, sì, sì, basta, chiudo baracca. Beh, guarda, 5 trasmissioni. Oh, finisco l'11 settembre. Adesso io non vorrei dire, però finisco l'11 settembre.
2: È il mio anniversario di matrimonio.
0: Ok, allora
2: no, magari... quel giorno là non avevamo prenotato a New York, che avevamo fatto da un'altra parte, già era,
0: sì,
2: anni dopo.
0: Sì, no,
2: ecco.
0: Se eravate anche lì,
2: safe, come quello dell'ultima, cioè, foto, no, che
0: voglio
2: era sulla,
0: dire...
2: sulla torre. No, no, no, no,
0: altro che,
2: no, ma io, no, no, i Turn to Crime non c'entravano sto giro.
0: Vabbè, ok, allora, quindi adesso canterete anche gli Scorpions.
2: Yes.
0: Aspetta,
2: cioè, canterò gli
0: sì, ovviamente.
2: Li frusto per fare i cori, ovviamente.
0: È vero?
2: Sì.
0: Perché
2: su Here I Am, the Rock You Like a Hurricane,
0: sì,
2: è un coro.
0: Dopo magari l'ascoltiamo. Maurizio?
4: Mi esponga.
0: No, il bello che lui, capito, con tutta la pacatezza, parla a un metro e mezzo dal microfono, no?
3: Mi esponga.
0: Ti metteremo i microfoni come...
3: No, ma non è un problema. Riesco anche a sollevarmi e avvicinarmi al microfono. Se lei formula una domanda degna di tale, di un po' di senso, io le sono molto contento di darle qualche risposta e o qualche altra informazione.
0: Bene. Allora, al di là delle collaborazioni che io spero che dopo questa puntata magari, no?
3: Le vie del Signore sono infinite.
0: Esatto, e ecco, magari si riesce a creare qualcosa di buono. E allora, i prossimi passi che vuoi muovere con questa band, ok?
3: Quale
0: sono
3: band?
2: No, no, questa era come Frankenstein Junior, quale gobba.
0: Sì, esatto.
3: Allora, siamo in stallo perché io ho avuto un'annata molto, molto pesante dal punto di vista della salute. Avevamo completato già 3 brani nella prima metà del 2025, avevo già preparato altre 2 canzoni quasi completate, solo che poi ho avuto problemi e siamo andati in stallo totale. Sì. Adesso io comincio a ripigliarmi, se va tutto bene a settembre si ricomincia. L'obiettivo ovviamente è di fare un volume 2 e poi, se ci arrivo, anche un volume 3. Vediamo un attimo, perché stiamo sempre... Il problema vero qual è? Il problema vero è che la musica contemporanea, ormai il mainstream è talmente stereotipato, talmente veramente sclerotizzato, che è devastante. Recuperare dei brani degli anni 80, scritti, suonati, registrati e depositati insieme negli anni 80, vuol dire fare un lavoro abbastanza impegnativo. È chiaro che per alcuni può risultare musica datata, e su questo non ci piove. Chiaro? È chiaro che l'approccio è oggettivamente datato. Il punto è questo: che ci sono, c'è musica che non ha tempo. Se noi andassimo a guardare esclusivamente la data, non dovremmo più ascoltare jazz, non dovremmo più ascoltare musica classica, non dovremmo più ascoltare niente. Al contrario, il fatto che una canzone, che un brano scritto, stavamo parlando, quando è stato? Mi sembra ieri o l'altro ieri, mi stavamo parlando di oggi è venerdì, l'altro ieri stavamo parlando, l'altro ieri mattina, con musicisti e quant'altro, e si parlava di una canzone di Bruno Martino che si chiamava E la chiamano Estate. Questa canzone qua è stata scritta nel Medioevo ed è uno standard jazz a tutti gli effetti, ma da allora. Allora ci sono delle canzoni che, nonostante abbiano 40, 50, 60 anni, sono assolutamente godibilissime ancora adesso, per cui il lavoro è un lavoro che potrebbe sembrare inutile. In realtà per me è importante, perché è far sì che questa musica non venga dimenticata, perché se c'è modo di trasferirla, può darsi che ci sia qualcuno che l'apprezza. Ora, al di là dell'aspetto tra virgolette commerciale, il resto che mi interessa zero, il resto è che rimanga.
0: Ok, noi ci sentiamo dopo la pubblicità.
4: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dai Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
6: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
7: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
8: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
6: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
9: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
10: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
6: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata
8: con guida.
7: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
8: Fino a sciopare! Boom!
7: Euro 20.
9: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
8: Per info e prenotazioni
11: 3
10: 2 9
11: 0 0
10: 3
11: 8
10: 9
6: 8
12: 8.
6: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
8: Ode.
6: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
8: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Ok, sfumo anche questa.
1: Di titolo, di il titolo con il tuo inglese.
2: False truths, false verità, quelle che viviamo tutti i santi giorni.
1: Mi è piaciuta, mi è piaciuto l'inciso. Anche qua
0: sintesi,
1: potremmo aprire una,
0: di così,
1: un vaso di Pandora.
0: False verità.
1: Ma non lo faremo.
0: Quelle che ci aspettano e quant'altro.
1: Ma prima però, okay, mentre stavo alzando i microfoni, eccetera, si parlava di prog rock, no? Come il, l'apice di una, cioè del livello musicale mai raggiunto, no? Puoi spiegare un attimo, questo beh, è un periodo storico, è una, ci sono canzoni, qualcuno che ancora fa questo genere musicale, morto per sempre?
2: Cerchiamo di ricostruire storicamente dal punto di vista evolutivo. Allora, gli anni 60 sono stati, tra l'altro noi in Italia abbiamo avuto questa storia di favolosi anni 60, perché? Perché c'era un Sanremo all'anno e per un anno ti beccavi sempre le stesse canzoni, è evidente che la cosa andava in questo senso qui. Dal punto di vista evoluzionistico, gli anni 60 hanno, col grande sacerdote dell'hard rock Jimi Hendrix, ha cambiato paradigmi nell'uso della chitarra elettrica, per esempio, che prima era usata in modo completamente diverso. Il prog rock si differenzia dal rock, dal nascente hard rock di Led Zeppelin, di Purple, Cream e quant'altro, e Hendrix in primis, per il fatto che a quel punto della situazione i gruppi erano pieni di musicisti che avevano studiato, non gente che aveva improvvisato. Perché se andiamo a guardarci Keith Emerson, Rick Wakeman, ma anche i tastieristi di Gentle Giant, che non Tony Banks degli Yes, è tutta gente che aveva è tutta gente che aveva delle basi di armonia pazzesche. Quindi i progressive è diventata una musica che, quando è uscita, ha avuto degli spazi di crescita notevoli. Non ha mai avuto un questo grande feedback di pubblico, perché parlavamo la sabato scorso, eravamo a Perugia a vedere il Perigeo, che è un gruppo di cui voi probabilmente avete mai sentito il nome, e io ricordo di averlo visto nel 73 al Palasport dell'Arcella, per capirci, tanto per dire due date così a caso. E all'epoca, negli anni, primi anni 70, tutti quanti potevano anche proporre delle musiche alternative, perché il business non aveva, non era così invasivo. Cioè, se vendi dischi stai, se no calci nel lato B, questo è il concetto, no? Allora, i gruppi progressivi italiani, facciamo due o tre nomi di all'epoca che ho visto: Orme, BFM, Banco del Mutuo Soccorso, che non Aria, che non Perigeo, Rovescio della Medaglia, Arti e Mestieri, tutte queste cose qua, erano cose che allora, Osanna, erano cose che allora potevano fare anche se non vendevano tanti dischi. I King Crimson hanno venduto pochissimi dischi. Se noi andiamo a ascoltarci i primi quattro dischi di King Crimson, ci ha tolto tanto di cappello per l'evoluzione, per le strutture armoniche e melodiche che riuscivano a mettere dentro. Se noi andiamo a riascoltarci i primi dischi, come i primi dischi degli Yes o dei Genesis o dei Van der Graaf, questo stiamo parlando, o dei Gentle Giant, di Emerson, Lake & Palmer, stiamo parlando di gente che aveva delle basi. Gli Emerson, Lake & Palmer si sono permessi di fare come secondo disco un live Pictures and Exhibition, prendendo Mussoschi e riarrangiandolo in chiave rock con basso, batterie e tastiere. Stiamo parlando di gente che ha fatto rivoluzioni copernicane. Poi, dopo questo momento qua, il prog ha cominciato a involvere su se stesso con questi barocchismi e il resto, è stato spazzato via, stavamo parlando prima, nella scena anglosassone, dal punk. Perché? Perché la gente aveva avuto questa un po' stanausea di questi musicisti che vedevano dal lato del palco, che non comunicavano più di tanto perché facevano cose costruite in modo veramente molto molto complesso, e inesorabilmente erano distanti dalla gente che voleva quei tre accordi. Il punk è nato su tre accordi e è stato sorretto, e c'è una che ha fatto una fortuna pazzesca, si chiama Vivian Westwood, ha fatto il botto dal punto perché ha cominciato a creare moda per i punk, quindi è Borchi e tutto il resto, e si è fatta veramente è esplosa lì. Allora è riuscita business, è riuscita a sostenere commercialmente. Dal punto di vista tecnico, il punk di allora era poco niente, erano tracorti, gente che sputava sul pubblico, che ne faceva di tutti i colori, ed è stato un punto di rottura. È durato abbastanza poco e poi è entrata la New Age, e poi tutto quello che ne è successo negli anni 80 in Inghilterra con Duran Duran e Spandau Ballet, tanto per fare due nomi così ad minchiam.
1: Sì, ma
3: Spandau Ballet.
1: Cioè, quindi se uno ha un'intuizione anche come produttore nel capire quello che vuole la gente, allora il gruppo va, Quindi questo esula dal fatto delle competenze dopo del gruppo, del gruppo stesso.
3: Io non sono completamente d'accordo.
1: Mi stai dicendo, vai.
3: No, allora, cioè, spesso, avendo avuto anche un piccolo percorso in questa direzione, no, tu prima mi dicevi, ma come 2 anni e non avete ancora fatto un live? Certo, cioè, non è vero, qualcosa abbiamo fatto, ci siamo preparati, è come uno spettacolo di teatro. Lo hai scritto, lo provi, lo impari, fai tutte le prove, dopodiché è pronto per essere presentato al pubblico. E proprio restando sui paradigmi del teatro, un po' anche del cinema, anche se nel cinema ci sono i ciak, per cui, però comunque nel ciak quella cosa si deve vedere. Io dico sempre questa cosa qua. Sì, adesso.
1: Si abbassa quella sedia comunque, Matteo.
3: No, non si abbassa. Ho già provato. Se devi fare, devi entrare in scena e la consegna è che devi aprire una scatola, ok? E rimestare il contenuto, richiudere e andartene. Tu entri in scena, ti avvicini alla scatola, la apri, non si apre. Non capisci, in quel momento lì non, tu stesso non te l'aspettavi, provi ad aprirla, non riesci ad aprirla e quindi il pubblico vede, non vede niente, vede tu che non riesci ad aprire la scatola e si chiede perché. Sta cominciando a chiedere perché quella scatola non si apre, che significato ha questa cosa. Ed è quello che dico sempre anche ai miei: se tu sei su un palco e stai suonando per te stesso e sei anche il musicista più figo del mondo, ma nel cuore, nella mente, lo stai facendo solo per te, potresti essere al Polo Nord, potresti essere chiuso in bagno, potresti essere ovunque. È ovvio che tagli fuori il pubblico e quindi il pubblico non ti ascolta, cioè sì, sente delle cose, un po' le ammira, ma non è partecipe. Un gruppo che sapeva suonare e come se sapeva suonare, ok, e che invece ha messo insieme tutte queste cose qua ed è ancora amato da chiunque, io in prima fila, assolutamente, sono i Queen, che si sono addirittura, non solo lui sapeva suonare il pianoforte e cantava insieme, che poteva fare, per dire, come Elton John, e ti assicuro che suonare e cantare Elton John non è per niente semplice, cioè devi essere molta tecnica, armonia, cose, e poi saper conoscere benissimo lo strumento. Loro addirittura si chiedevano, e si è visto nel film che hanno fatto qualche anno fa,
1: quello di Elton John dici?
3: No, il film sui Queen, loro si chiedevano come rendere maggiormente coinvolgere maggiormente il pubblico, tanto più che è venuta fuori We Will Rock You, proprio perché dicevano: cosa ti faccio suonare? C'hai i piedi e c'hai le mani, pum pum pa, pum pum pa, buddy you're a boy, make a big noise, play. E suonavano tutti insieme e stiamo suonando insieme, ti voglio talmente bene che vorrei darti la chitarra e vedere che sei tu che canti a me la canzone che ho scritto. È un paradigma completamente diverso. C'è un cuore che ha, può essere cinese questo che ti guarda, può essere lappone e aver visto solo renne in vita sua. Una cosa del genere non ha barriere, non ha linguaggio, non c'è niente, lui ti vede e istantaneamente è là con te e stiamo facendo un concerto rock insieme. Beh, sinceramente so che non sei poca roba, ma se queo che vorrei farmi, come diceva
2: è la
3: Maurizio,
2: sintesi questa è la sintesi dal punto di vista dell'immediatezza del suono, che è sicuramente apprezzabile, ma se è ridotta a se stessa, cioè se uno sa fare solo quello, allora è anche povertà costruttiva.
3: Esatto.
2: Chiaro?
3: Esatto.
2: Perché se uno sa fare solo quello, un conto. Se uno sintetizza, se uno scarnifica tutto e riduce il tutto a una cosa semplice e intuitiva, sono d'accordo. Ma se uno sa fare solo quello, non ci stiamo. Uno deve saper fare molto di più. Allora a me è capitato di vedere King Crimson un paio di volte in vita mia e vedi Robert Fripp che è aggrovigliato sulla sua chitarra, che non gliene frega una beata minchia di chi la davanti e sta facendo le sue cose, per i fatti suoi, mostruose, improponibili, e però le fa perché lui ha questo trip mentale. E oggettivamente a fine della fiera gli interessa poco. Sabato scorso a Perugia c'era Steve Vai, che io non avevo mai visto dal vivo, e che lui in un disco di Zappa del 71 era accreditato come le parti di chitarra impossibili, perché lì faceva delle cose pazzesche. Stiamo parlando del 70 e 71, ok? L'ho visto, non è mostruoso, è di più di un mostruoso. Mi ha frantumato cordialmente gli attributi, però dal punto di vista tecnico è mostruoso. Sì. È una cosa spettacolare, trascinante, il resto per quello che vogliamo, la ritmica, il resto, però onestamente a me, per quanto mostruoso, non mi ha detto niente. Ho avuto la fortuna di vedere John McLaughlin o Di Meola dal vivo, mostruosi, ma oggettivamente parliamone.
3: Io ho un DVD al Di Meola, John McLaughlin e De Lucia, e praticamente sono due ore di frullino di chitarra, tutte ste robe di una velocità inaudita, ma solo quello. Oltretutto è come nello spettacolo, no? Metti che nello spettacolo ci sia di teatro, c'è un momento drammatico, poi ce n'è un altro, poi ce n'è un altro, poi ce n'è un altro, poi ce n'è un altro. Cioè la gente va via, prende un tavor praticamente. Il frullamento di chitarra, perché sei un mostro della tecnica, deve essere lì, perché prima c'è un'altra cosa e dopo ne viene un'altra. Ma guarda che è difficile.
1: È difficile. Beh, dipende anche, forse anche il contesto in cui ti trovi, forse, perché è come andare all'opera o andare a un concerto, cioè cosa vuoi andare a vedere?
3: Non mi parlare di opera, che uno degli album bellissimi dei Queen si chiama A Night at the Opera.
1: Dopo
3: se non sbaglio è proprio quello dove hanno presentato Bohemian Rhapsody la prima volta. Però potrei sbagliarmi, perché su certe cose sono,
1: che veramente è peculiare, innuendo.
3: Innuendo sono due ere geologiche dopo, praticamente.
1: Ecco.
3: Lui stava già abbastanza male, si erano già delineate tutta, è molto recente. Innuendo è molto recente, sì.
1: Vabbè. Ascolta, io però qua ho chiamato Maurizio perché c'era un progetto.
2: C'era un progetto
1: che era quello.
2: Magari se mi dicevi anche, io lo apprezzavo molto, ma che progetto c'era, tanto per saperlo.
1: Allora, quando io ho detto a Maurizio Ireo Speedwagon, che dopo lui mi ha corretto e mi ha detto che in verità non si chiamano Reo Speedwagon, ma si dice Maurizio allunga
2: basta Reo Speedwagon,
1: ecco,
2: ok. Ma al di là di questo, tu
1: lui mi ha iniziato a dire potremmo parlare del rock americano contemporaneo in quella
3: data, niente di quello che stanno dicendo, cioè sono qua che li guardo e dico dove andremo a finire.
1: Ad Atlantide.
3: No, siamo già stai, siamo venivi via col gomonco.
1: Ma torneranno. Gli atolli si stanno già riemergendo dalle acque. E, ecco, quindi, detto ciò, se io a un certo punto le passo il jack,
2: se lei mi passa
1: noi
2: il jack,
1: si potrebbe passare allo step successivo.
2: Ma non so se lei tiene opportuno.
1: E intanto passiamo il jack, perché secondo me Maurizio ha preparato una scaletta e magari ci dirà due parole prima su che periodo stiamo parlando musicale. E
2: allora, innanzitutto vorrei invocare la
1: clemenza degli ascoltatori,
2: corte degli ascoltatori, perché è stato il simpatico nostro speaker ufficiale qui.
1: Beh, che ma dopo gli farò ascoltare la ballata che tu dici, ma tanto è una ballata, gliela farò ascoltare, anzi quasi quasi, intanto che tu ti prepari, io gliela metto già la ballata che piace a me, degli Rio Speedwagon, e secondo me questa qui fa alzare dal divano tutti quanti, e vediamo se li trovo, così anche lui, aspetta, dov'è? Guarda, intanto sistemiamo il discorso tecnico, eccoli qua, guardate, secondo me questa qui è una bomba, via.

0: Allora, io adesso che ho messo Roll with the Changes sono a posto, potete fare
1: ecco,
0: quello
1: io vorrei
0: che
1: fare
0: volete.
1: Un sondaggio rapido da chi è in ascolto, quanta gente, quante persone hanno già ascoltato in precedenza questo statisticamente, 1%, 3%, 5% o 10%? Non lo voglio sapere, no, non
0: allora,
1: mi interessa.
0: C'è stato quell'evento sì. del Live Aid,
1: yes,
0: 1984,
1: certo. Esatto.
0: 5, bene, ecco, che dopo si è tenuto sia in America, sia
1: sì.
0: Nello stadio a Wembley anche, giusto?
1: Sì.
0: Sì, ecco. E niente, insomma, si sono esibiti questo susseguirsi sì. di cantanti di qua e di là. Allora guardavo la scena inglese, dicevo, ah, belli, bello, bravo. Poi guardavo la scena americana, madonna, quando è finito sti qui, eh? Ecco, e dopo sono arrivati loro.
1: Ecco.
0: E ho detto, è la fine del mondo.
1: Ma certo, è la fine ecco. del mondo. Allora, siccome è la fine
0: sono?
1: Del mondo,
0: cioè, dopo, solo dopo di loro, chi è andato in meglio erano i Beach Boys, capisci?
1: Ecco,
0: cioè, e lì è stato tutto.
1: Lanci quella canzone, Sant'Uomo.

0: Eccoci qua, allora, tornati in diretta. Noi intanto si era parlato di tutt'altro.
1: Yeah.
0: Faremo una puntata anche sul cinema a questo punto.
1: Volentieri, assolutamente.
0: Allora, perché abbiamo messo i giorni?
2: Perché abbiamo
0: dopo
2: messo i giorni?
0: Abbiamo
2: messo i giorni semplicemente perché abbiamo contestualizzato certi gruppi americani dall'80-84 circa, visto che Aero Speedwagon hanno fatto nell'81, quello di cui si parlava prima nell'84, la ballata più bella che hanno fatto, a mio avviso, che si chiama I Can't Fight This Feeling. Però ecco, tolti questi
0: è
2: due
0: quella cose, che è arrivata in Europa, in Italia,
2: certo, esatto,
0: quella è arrivata,
2: ma
0: è arrivata resto
2: quella, però
0: vabbè, però secondo me c'era tanta altra roba meglio.
2: C'era tanta altra roba meglio. Allora mettiamo un'altra ballata, visto che siamo
0: no,
2: dei rompiscatole.
0: No, no,
2: mettiamo per esempio così a caso i Foreigner, I Wanna Know What Love Is.
0: Ma
2: per esempio,
0: mettiamo,
2: per esempio così per
0: ma
2: dire,
0: il live quello tuo?
2: No.
0: Vai, vieni. Vuoi che metta il mio? Ok, va. Questa la conoscono

0: basta, abbiamo capito, abbiamo capito. Va bene, va bene. Nel mentre io ho pensato a una chicca dopo, sì, però chiaro. Voi io non avevo intenzione di adesso di esporre tutti i gruppi americani.
1: No, ma non era assolutamente in mia intenzione.
0: Non era questo, ecco, avevo in mente, ho detto va, mi piace.
2: Ne ho vista una che voglio mettere, l'ho vista il mouse, la mano stava facendo.
1: Allora ne ha piena facoltà.
2: Lei è sicuro di questo?
0: Loro si intendono. Ma io non so cosa sono capace di fare qui. Però vi dico una cosa, cioè allora mia morosa si è comprata la chitarra elettrica, cioè praticamente
2: Giulia
0: dal violino, no? Dopo più di 10 anni di violino, no? A comprarsi una chitarra elettrica e avere il sogno di avere una banda. No,
2: beh,
0: di trovarsi,
2: siamo capito? Qua
0: no, un gruppo.
2: Se serve un cantante ci sono, eh.
0: Dove suonare, no? E io non so se vi ricordate nel film dei Blues Brothers praticamente questa cosa qui, ecco.

0: ecco, praticamente è successo questo e niente, si è comprata la
1: Giulia, anche, si è comprata la banda!
0: Si è comprata anche l'amplificatore.
1: Banda!
0: E quindi...
1: certo.
0: E adesso non so come andrà a finire.
1: Quanti watt?
0: Allora, aspetta, le ho preso...
1: Le hai preso?
0: Sì, No, beh, le abbiamo preso anche...
1: Le abbiamo, va bene.
0: Sì, ecco.
1: Non svegliamo gli attarini in mondo visione?
0: Porca miseria, non mi ricordo, forse... Non so se è 25 o 50 watt, non mi ricordo.
1: Se sì, 50 watt, no, RMS, sì, e ti versi
0: no,
1: casa,
0: troppo,
1: e cava
0: troppo.
1: Via i porte.
0: No, no, quello è troppo.
1: Se cava i porte,
0: no,
1: trunc.
0: No, 50 forse è un po' troppo.
2: I vicini che ti vengono a togliere...
1: Dopo, se sopravvivono all'onda d'urto... Quelli che sopravvivono.
0: Ma c'è una manopola con il volume.
1: Sì, c'è una manopola con il volume.
0: Quindi voglio dire, basta insomma regolare quello.
1: Ma lì devi fare come Profumo di Donna, quando lo ferma, però... che lui guida la Ferrari ed è cieco. E gli fa
0: Al Pacino.
1: Mi ha detto sciogliela, mi ha detto sbrigliala, cosa dovevo
0: aspetta,
1: fare?
0: Anche
1: quelli. Sì, hai capito?
0: Dite qualche altra cosa.
1: Senti gli Iron Maiden, la manopola si muove, ci sono degli effetti telecinetici, la manopola si muove.
0: Oddio, aspetta che era bellissimo quel pezzo. Vabbè, comunque
1: Profumo di Donna.
0: Sì, ma noi aspetta, stavamo facendo musica. Ragazzi, siete straordinari. Per fortuna che mi ha scritto Davide D'Alesiano. Stavo pensando di fare una di quelle trasmissioni solo per noi stessi, capito, che fosse tutta una,
1: che poi ci registriamo e ci riascoltiamo a casa.
0: Guarda, io per togliere questo dubbio, per togliere questa cosa, per togliere anche questa automasturbazione, ho tolto tutto, non ho neanche registrato la puntata. Credo che non entrerà
3: così,
0: neanche
3: l'eventualità di essere ricattati.
0: Ecco, entrerà nel computer nei dei 90 giorni.
1: Secondo me,
0: e dopo 90 giorni,
1: dove
0: se non abbiamo querele entro 90 giorni è fatta.
1: Secondo me troviamo due vestiti di nero con gli occhiali che fanno siete, avete mai avvisato, hai mai visto uno di questi, figliolo?
0: Ed era la citazione di Man in Black. Ok, intanto è venuto fuori anche Grosso Guaio a Chinatown, non so se qualcuno se lo ricorda Grosso Guaio a Chinatown.
1: Madonna,
0: però vabbè,
2: io... parlando sempre di quegli anni là, sono...
0: aspetta signore, guarda, c'è
3: parlando
0: un
3: di quegli anni là
0: rosso.
3: Nel versante prettamente americano ci sarebbe una canzoncina che si potrebbe ascoltare sempre lì,
1: alza
3: nel quel momento.

0: Attenzione, attenzione, Houston, Houston abbiamo un problema.
1: No, il problema qui è che qualcuno prima di arrivare qua non deve bere birra, deve essere cianguello, cianguello. Questo è il problema.
2: Non deve bere
3: allora,
2: birra.
3: Diciamo che ci sono. Aspetta, conto i cursori. Ci saranno una decina di cursori, sì, no? Sì. E ho alzato quello sbagliato.
0: Alza, ce la puoi fare, ce la stai facendo.

0: No, no, aspetta, aspetta, leggiamo il messaggio. Giada, ecco, ciao Giada.
1: Questa la conosci, Matteo.
2: Sì.
0: È diretto.
2: Quale Giada?
0: Guarda.
2: Ah, quella Giada. Ciao Giada.
0: Meno male che abbiamo gli amici a casa, perché veramente, sennò allora, e Davide D'Alesiano, che guarda, io ho pregato mentalmente che lui si collegasse a questa
3: mente. Termite, sono loro quelli quelle telepatiche, capito? Evidentemente ti stai trasformando.
0: Oh, cacchio, ma rimanterrò questo peso.
3: Un'onda sonora,
0: manterrò questo
3: un'onda mentale che arriva direttamente fino a lui.
2: Ma sei già ora di andare via?
0: Tra poco. Allora, qualcuno vi ascolta. Mi piacciono le citazioni dei film anni 80 e 90. Grandi ragazzi, poi gli assolo di Matteo in radio. Grande. Scelta musicale top. Vai con i Kiss.
2: Ciò.
0: Bella. Grazie, già. Grazie. Grazie.
2: Grazie, Giada.
0: Allora, a questo punto mettiamo questo.
3: Allora, per punirvi, per punirvi tutti quanti, una canzone che non ha mai sentito nessuno, Rush, Subdivision.
0: E allora
3: la togliamo.
2: Vado?
3: Via.
0: Ok, va bene.

0: elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità.
1: Che cosa ho detto?
0: Vieni Einstein, vieni. Un aggeggio elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità.
1: 1,21 gigawatt. 1,21 gigawatt. Bontà divina. Come posso essere stato così sventato? 1,21 gigawatt! Signor Edison, come posso ottenere quel tipo di potenza? Non si può fare! Vero, Tom?
2: Doc, c'è soltanto bisogno di un pochino di plutonio.
1: Ah, sono certo che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa, ma nel 55 la faccenda è molto più complicata. Marty, mi dispiace, ma sei condannato a rimanere qui.
2: Ma come? Come condannato qui? Ma non posso rimanere qui, la mia vita è nel...
3: E quindi ve la ricordavate questo, cioè... Questa qua, adesso vediamo se qualcuno da casa riesce a ricordarsi questo pezzettino. Ovviamente io, insomma, vedo anche il video e sono avvantaggiato. Più o meno questi non sono per fortuna i watt che ho nell'amplificatore di casa, perché se no...
4: 1,21 gigawatt per fare... gigawatt sarebbero interessanti per fare tipo in Sepultura, qualcosa... Sì. Diciamo che sarebbe apprezzabile come riff la gente allo stadio.
3: Sì, sì. Mi entrerebbe il condominio, sì.
4: Sì? Hai risolto un problema?
3: Ascolta, Mauri, noi stiamo anche andando verso la,
4: sì,
3: verso la chiusura. Adesso io non so se dopo nella trasmissione ci sarà Valentino, insomma, chi seguirà me. Intanto, grande Giove, vedi, lei ha capito subito.
4: Grande Giove, bellissimo.
3: Dove era finita prima? Se, aspetta, hai finito di lavorare già? No, non fa più, non lavora più adesso.
4: E, ecco così, giusto per dirla alla
3: esatto,
4: provincia.
3: Esatto, no, l'ha fatto appositamente. Di affari.
4: Esatto,
3: perché lei
4: giusto,
3: ha detto no, ma io giusto, dalle 15 alle 18 c'è il programma di
4: poi,
3: Paolo.
4: Finalmente scopriremo perché i Turn into Crime erano ad Atlantide e hanno lasciato. Esatto, e
3: nella prossima puntata.
4: Ciao.
3: Vedremo gli altri.
4: E sono
3: prossime.
4: Perfettamente comunque d'accordo con Maurizio, è la stessa cosa che ho nel cuore, sto cercando di fare personalmente, di fronte alla musica elettronica verso la quale non ho assolutamente nulla in contrario, ma quella che c'è adesso bisogna che qualcuno porti avanti una fiaccola di quella che è, ok, non voglio dire la vera musica perché ce ne sono tante di belle, però di quella che è la musica della Panda 4x4. Niente elettronica, niente di niente. Te canti, ti non canta a macchina.
3: A un certo punto ci deve essere come un azzeramento, bisogna ripartire, non so, perché sennò sembra sempre di fare la figura dei nostalgici, capito? Che andiamo, che non siamo mai contenti di quello che c'è adesso, siamo...
5: Si chiama
3: regrediti,
5: anagrafica. Si chiama anagrafica.
3: Allora, cioè, è come il discorso, no, che sì, ti senti vecchio nel momento in cui, capito, dici a tuo figlio, no, ma i miei tempi, capito, qua, là, su e giù. E noi siamo qua a dire, no, ai miei tempi, agli altri tempi, si faceva questo, si faceva
5: allora,
3: l'altro.
5: Hanno fatto uno studio molti anni fa, una trentina di anni fa circa.
3: Noi.
5: Non è che io abbia particolare simpatia per gli americani, onestamente, soprattutto in questi ultimi anni.
3: No, direi
5: anzi,
3: che, bah, ma
5: il profondo disprezzo
3: dal genocidio
5: è notevole.
3: Degli indiani, più o meno, non è che ci siamo discostati,
5: okay,
3: tanto, siamo lì.
5: Allora, hanno fatto un bellissimo studio negli anni 90 e hanno cominciato a chiedere alle persone, maschietti barra femminucce, quando è stato il momento in cui hanno smesso di aggiornarsi e hanno detto, no, questa musica è solo rumore, ai miei tempi era musica vera, questa qui non lo è più. E l'età viaggia sui 35 anni per i maschietti, quando comincia a dire, eh no, basta, questa non è più musica. Per le femminucce un po' più in là, 42-45, loro hanno un'apertura mentale un po' diversa, noi a un certo punto cominciamo a dire, eh no, questo è rumore, non è musica, è rumore. Quindi è una cosa fisiologica, per quanto ci riguarda, okay, i genitori nostri pensavano che la musica fosse da loro e via così. È una cosa evolutiva, però tutti quanti a un certo punto
3: ritorniamo,
5: diciamo, basta, questa cosa qui non la voglio più sentire, voglio sentire qualcosa di vecchio. Ora, è sbagliato? Sicuramente è sbagliato. Perché? Perché c'è sicuramente qualcosa di nuovo, ma il percorso contrario è quello che pochi fanno, cioè dire, io sto ascoltando questo, ma prima di questo che cosa c'è stato? Perché questo è il problema. Cioè, se uno mi ascolta, Quando qualcuno è venuto fuori dicendo che i Maneskin, o come si pronunciano, non lo voglio sapere, li ha paragonati alle Zeppelin, io ho avuto un vorticar di Zebedei che ha durato circa mezz'ora.
4: No, beh, sì, vabbè.
5: Perché paragonare i padri del rock a questi simpatici...
4: Perfino Chat GPT ti insulterebbe.
5: Lasciamo perdere, non voglio entrare in merito a questo, capiamoci. Il problema di base qual è? È che tu, per fare paragoni a questo livello qua, devi cercare di ricostruire esattamente il ruolo che hanno avuto certi musicisti nell'evoluzione complessiva della musica, ci siamo? Questo è il concetto. Per cui paragonare un gruppo di adesso, un gruppo di 40 anni fa, parliamone, 40 anni fa non è stato scritto niente, 50 anni fa, adesso è stato scritto tutto e è stato il contrario. Questo è il punto.
4: Sì. Lì cominciamo a ritornare verso Atlantide.
3: Ma non riesco a capire come mai, per quanto, cioè, perché magari mi metto in discussione, ascolto qualcosa, certo, però non riesco a provare quella sensazione, cioè quel trascinamento, cioè non riesco a farmela piacere. Cioè, mettendomi anche là, dico, dai, sentiamo cosa fa questo qui. E riesco a sentire solo magari una base MIDI, un basso che punza e una voce che ormai è anche mezza elettronica, appunto.
4: È la voce di una macchina, l'abitudine cerebrale.
3: Non è una questione, cioè dico, non mi interessa che sia stata fatta con quello. Prova a togliere tutte le barriere mentali che vuoi, però non riesco a capire come possa piacere. Sarò vecchio, troppo vecchio.
5: Allora, e quindi chiuderemo con
4: l'ultima della fila è un colpo
5: per forza 1984.
3: Mi ha salutato anche Riccardo, bravo Riccardo della pasta Palladio.
4: Ciao Riccardo,
3: mi piace il tuo ospite, grandi Sepoltura. I Sepoltura.
4: No, qui c'è un colpo di stato, abbiamo preso un tram, abbiamo puntato una pistola, abbiamo detto portami a L'Avana.
3: Ma io fino alle 17 c'ero.
4: Però se alzi un cursore, io vi salutiamo, siamo in chiusura comunque.
3: Sì.
4: Mi avevi detto se avevamo...
3: Dovrebbe arrivare uno speaker dopo, perché io non so neanche come mettere la registrazione. Sì. Guarda, se non arriva lo speaker, noi continuiamo a stare qui fino a che ci viene a prendere qualcuno.
4: Cioè, siamo improvvisamente ostaggio di Radio Gamma.
3: Assolutamente, guarda, sono le 1:55 e io non vedo lo speaker dell'ora successiva.
4: Vai, tira su.
3: Intanto tiriamo su. E
4: hai chiesto dopo... un brano di repertorio, vai, tira su.
3: Questi sono i Turning to Crime dal vivo.

0: cioè notevole, notevole cantare questa canzone qua dal vivo. Un plauso a Matteo, che è veramente notevole, notevole. C'è qualche altra chicca, 18 secondi, o potrebbero essere anche un'ora o due. Adesso andrò in antiregia a vedere se c'è anima. Vai, vai, vai, con qualcos'altro. Sempre loro, i Turn to Crime. Li aspettiamo di vedere dal vivo, ragazzi, eh? Siamo in grado. Vai con la nuova.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: E vi saluto.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
13: Stavolta non farlo scappare.
12: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
14: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegama 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del seme di girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
15: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le

0: cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino 29,90, maglietta in cotone 19,90, giubbotto in microfibra a 29,90, sandali uomo e donna tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!

0: Allora, benvenuti a tutti in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere. Io sono Valentino.
1: E io sono Giorgio, buonasera a tutti.
0: Buonasera e vi diamo appunto il benvenuto in questa nuova puntata. Quest'oggi vi do un attimo la carrellata, perché avremo la prima ora Francesco, il dottor Francesco Oliviero, che ci parlerà del tema, svilupperà il tema della malattia alla rinascita, come attivare il potere di autoguarigione del corpo.
1: E poi Gabriele Sannino, l'elite sono in difficoltà.
0: Per chiudere Aaron Soldani, che ci parlerà del cristianesimo mistico.
1: Molto interessante, molto interessante.
0: Una puntata trasversale, per cui parliamo del benessere, parliamo di geopolitica e parliamo di spiritualità. Per cui più di così
1: copriamo tutte le nostre...
0: Esatto, tutte le tematiche. Va bene, va bene. Detto questo, io darei subito... Intanto facciamo prova voce... Francesco, ci senti?
2: Eccomi.
0: Perfetto, perfetto. Allora, cominciamo ufficialmente.
1: Buonasera Francesco.
2: Ciao, ciao.
0: Siamo in collegamento con il dottor Francesco Oliviero.
1: Dottor Francesco Oliviero è medico specialista in psichiatria e pneumologia, esperto in medicina integrata, centrata sulla persona, medicina bioenergetica e kinesiologia quantistica. È molto conosciuto, tanti di voi lo conosceranno perché ha fatto varie conferenze e sono tanti anni.
0: Molte belle interviste.
1: Molte belle interviste e dei bellissimi libri anche ha fatto. E...
0: Allora, oggi in particolare andremo a sviluppare il tema dalla malattia alla rinascita. Come attivare il potere di autoguarigione del corpo. Ovviamente sappiamo che siamo in un mondo dove la medicina è un po' malata in tutti i sensi, per cui dobbiamo affidarci a persone che in qualche modo portano avanti degli studi personali, che scelgono di sviluppare certe conoscenze per veramente portare l'essere umano a scoprire il proprio potenziale.
1: Anche perché è un ricercatore, Francesco.
0: Assolutamente.
1: Volevo cominciarti a farti una domanda così in maniera generale. Tu parli di benattia, giusto?
2: Sì.
1: La benattia è un bellissimo termine. Cosa vuol dire? Cioè, spiegaci come è nato questo discorso di benattia.
2: Beh, intanto nasce, per la prima volta ho sentito questa parola da quello che considero essere il mio maestro, che è Marcello Monsellato. L'ho sentito più di 26 anni fa e mi ha subito colpito, perché l'impostazione che ci è stata data alla facoltà di medicina, io considerate che ho fatto 14 anni di studi accademici, quindi 6 anni del corso di laurea, 4 anni della prima specializzazione in pneumologia e altri 4 anni della seconda specializzazione in psichiatria. Beh, l'impostazione che viene fatta a livello accademico è quella di combattere le malattie, quindi la strategia è sempre quella della soppressione del sintomo, e quindi è una strategia che poi porta all'applicazione inesorabile attraverso la legge dei contrari, che è quella che ci porta a sopprimere, annullare, tentare di sopprimere, annullare qualsiasi tipo di sintomo. E quindi se c'è un dolore prescriverò un antidolorifico, se c'è un'infiammazione prescriverò un antinfiammatorio, se c'è un'infiammazione batterica un antibiotico, un'infiammazione virale un antivirale, un'allergia prescriverò un antistaminico, se l'antistaminico e l'antinfiammatorio non dovessero essere sufficienti prescriverò un antinfiammatorio ancora più potente, che è il cortisone. E questa strategia praticamente è una strategia che ci porta al tentativo di sopprimere dei sintomi, ma all'innesco di tutta una serie di effetti collaterali, e dovremmo anche tener conto di tutte le interazioni tra i vari farmaci, perché la maggior parte dei pazienti che io vedo e che hanno più di 60 anni spesso fanno delle politerapie, cioè gli vengono somministrati 10-15 farmaci diversi nell'arco della giornata. Cioè stiamo parlando ovviamente di pazienti che hanno patologie croniche, e quindi c'è il discorso dell'interazione tra i farmaci, degli effetti collaterali, delle controindicazioni. Quindi un universo vero e proprio, secondo il quale, come affermò il mio professore di farmacologia al quarto anno, nel momento in cui somministriamo un farmaco, dovremo conoscere il meccanismo d'azione, dovremo conoscerne le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni con altri farmaci e gli eventuali effetti collaterali. Se ne prescriviamo un altro, dovremo stabilire le interazioni tra il primo e il secondo. Dal terzo in poi, lui ci disse in modo colorito, è come siamo nell'ignoto, no, non puoi neanche realmente stabilire cosa succede in quell'individuo nel momento in cui l'organismo è costretto a metabolizzare più di tre farmaci. Ecco, allora già al quarto anno di medicina mi sono reso conto che la strategia operativa doveva essere diversa. Quello che ci hanno insegnato all'università funziona molto bene nell'emergenza, nella terapia intensiva, nella rianimazione, nel pronto soccorso, perché è chiaramente applico inesorabilmente la legge dei contrari per la soppressione dei sintomi quando voglio evitare la morte, perché vado contro la morte, quindi cerco di salvare una vita umana. Ma è il vero problema è che il 99% della patologia ambulatoriale, e quindi non stiamo parlando più di emergenza, ma stiamo parlando di situazioni cliniche che vediamo ogni giorno nel 99% dei casi, è legato a problematiche che dovrebbero essere trattate non con la legge dei contrari, ma con la legge dei simili. Allora, questo è un tema io che ritengo essere molto importante per farlo capire ai nostri ascoltatori. Ecco, semplicemente ho la febbre, ho il bambino alla febbre, quindi io nella medicina, secondo la medicina accademica, devo prescrivere un antifebbrile, un antipiretico. Allora, dalle mie conoscenze so che il farmaco che è il più potente antipiretico è il paracetamolo, la famosa tachipirina. E quindi, avendo la febbre, io prescrivo la tachipirina, la prescrivo anche addirittura ai bambini. Ora, prescrivere la tachipirina per abbassare la febbre, quando so bene che la febbre è un meccanismo fondamentale di difesa del nostro organismo, è collegato con l'attivazione del sistema immunitario, fa parte dei cinque segni praticamente che aveva già intuito Galeno migliaia e migliaia di anni fa, per quello che riguarda l'infiammazione, il dolor, calor, tumor, rubor e funzione esa. Quindi, quando c'è una situazione per cui poi, ecco, io nei vari studi che ho fatto, c'è una bellissima intuizione del dottor Reckeweg, un medico tedesco, che parlava addirittura del fuoco dell'infiammazione. L'infiammazione, secondo lui, non andava repressa, non andava soppressa con farmaci antinfiammatori, maggior ragione con antipiretici, ma andava semplicemente modulata, perché è un meccanismo fondamentale che riguarda la vita. Quindi noi spesso adottiamo delle strategie che sono antibiologiche, cioè vanno contro la vita, e questo è il vero problema. Ed è questo che il medico coscienzioso dovrebbe porsi: sapere quando applicare la legge dei contrari e quando applicare la legge dei simili. Nel caso della febbre, la legge dei simili cosa prevede? Il caldo dovrebbe essere curato col caldo, quindi io non dovrei denudare il bambino o mettergli una borsa di ghiaccio sulla testa, oppure prescrivergli la tachipirina, ma fare come faceva la mia nonna. Mia nonna, io ricordo che avesse la quinta elementare, ma aveva una saggezza antica che derivava dalle sue antenate. E quindi, nel momento in cui il bambino aveva la febbre, una bevanda calda, pigiamone pesante, tante coperte, e il bambino doveva sudare, perché sapevano che il calore passa con l'ulteriore calore. Questa è la legge dei simili. La legge dei simili. Qui non stiamo parlando soltanto di concetti di omeopatia, il simile che cura il simile, secondo la concezione di anima, ma stiamo parlando di una saggezza antica. Quindi mia nonna non si sarebbe mai sognata di mettermi una borsa di ghiaccio sulla testa andando a aggravare una situazione e soprattutto facendo un danno, soprattutto se viene fatto in un bambino, al centro all'ipotalamo, che è il centro dove c'è un centro che è quello della termoregolazione, quindi della temperatura del bambino, ma avrebbe applicato questa antica strategia che derivava dalla saggezza antica. Ecco, quindi noi dobbiamo anche rendere dei concetti che sembrano apparentemente complessi, dobbiamo renderli fruibili dalle persone. Ogni volta che ho un problema, devo applicare la legge del simile o devo applicare la legge dei contrari? Ecco, io cerco di applicare la legge del simile, e la legge dei contrari la applico soltanto se siamo in una situazione di pericolo di vita. Quindi applicare la legge del simile significa che io posso trattare quella problematica con un rimedio omeopatico, omotossicologico, con un fitoterapico, con un integratore. Se parliamo della febbre, posso modulare la febbre, ma devo evitare di sopprimere il sintomo. Perché, ripeto, la nostra, se volessi applicare i concetti che abbiamo, che mi hanno fatto studiare all'università, l'unica possibilità sarebbe la famosa tachipirina. E poi sappiamo quello che è successo nel 2020, 2021, 2022 con la famosa tachipirina e vigile attesa, perché questi concetti poi, cioè i medici sono completamente permeati da questa visione, e questa è una visione secondo me che è antibiologica. Cioè, e tra l'altro nel 2020 siamo arrivati oltre, volevamo curare la polmonite con la tachipirina, cioè che secondo me è qualcosa da codice penale. Volevamo curare la polmonite con la tachipirina senza neanche visitare il paziente al telefono, prescrivendo un farmaco che sappiamo benissimo che andava sicuramente a danneggiare la persona, perché paracetamolo, tra gli effetti collaterali che ovviamente una persona deve conoscere, un medico deve conoscere, crea l'abbassamento della temperatura, e quindi, se parliamo di infiammazione virale, la replicazione dei virus, perché sopra i 38 gradi e mezzo i virus non si replicano, quello che riguarda la temperatura corporea, ma soprattutto abbassa il glutatione, che è il più potente antiossidante dell'organismo prodotto dal fegato, e quindi questo significa che, essendo il più potente antiossidante collegato quindi con le difese immunitarie, io abbasso le difese immunitarie della persona, sì, e sì, quindi sì, lo mando alla morte. Capite che cosa?
0: Lì sappiamo che meccanismi c'erano dietro, cioè credo che ci fosse una certa consapevolezza per chi mandava certe direttive.
2: Però è anche vero che si è creata un'egregora, una vera e propria egregora, alla quale hanno aderito tutti i medici, probabilmente per attuare la medicina difensiva, probabilmente perché erano completamente in una situazione di emergenza, e quindi per loro le direttive, le uniche direttive erano quelle. Però ecco, il medico, il terapeuta deve avere un senso critico, non può lasciarsi influenzare da disposizioni, a maggior ragione quando le disposizioni sono realmente antibiologiche, cioè vanno contro la vita, sono, per me erano surreali. Ecco, e quindi ancora oggi si indaga sulla famosa circolare dell'ex ministro Speranza della tachipirina e vigile attesa, ma voglio dire, io aspetto sempre un magistrato coraggioso che possa incriminare chi ha dato quella direttiva e chi l'ha fatta poi applicare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, EMA, AIFA, Ordini dei Medici, il Comitato Tecnico Scientifico e ovviamente il ministro che ha firmato quella circolare.
1: Certo. Ci sono poteri in alto che sono tanto forti, e come dici te, se non c'è qualche magistrato coraggioso, non faranno mai nulla, da quello che si vede. Anche
0: comunque,
1: perché...
0: vabbè. Però il concetto della non malattia ma benattia significa che qualsiasi cosa, diciamo, ci arrivi, ci capiti, ha un messaggio, ha un significato, e dobbiamo capire il perché arriva.
2: Esatto, compresa la febbre di cui parlavamo poco fa, e qualsiasi altro sintomo è un messaggio che ci manda il corpo. Allora, noi dobbiamo capire il senso della malattia. Per comprendere il senso della malattia dobbiamo parlare in termini bioenergetici, perché quando c'è una problematica sul corpo fisico,

campo energetico cosmico, perché noi siamo, interagiamo sicuramente con l'ambiente in cui viviamo. Allora, parlare di benattia significa non farsi condizionare, impaurire, terrorizzare dal sintomo, evitare di sopprimerlo, cercare di dargli un senso, modularlo e non sopprimerlo, e a meno che non siamo in emergenza, cercare, e anche quando siamo in emergenza lo potremo fare poi a posteriori, cercare di capire cosa ci vuole dire il nostro corpo, perché il nostro corpo parla per noi. Entriamo ovviamente in una visione completamente diversa della vita. Per cui non siamo solo un corpo fisico, quindi non abbiamo solo il corpo, ma abbiamo anche una mente e qualcuno arriva a dire abbiamo anche un'anima e uno spirito. Anche questa divisione è qualcosa che deve partire da un presupposto diverso, cioè non è che abbiamo un'anima, cioè non abbiamo un corpo, una mente, un'anima, uno spirito di cui dobbiamo tener conto, ma noi siamo già delle anime, cioè di parte dello spirito, che sono incarnate, si sono incarnate in un corpo fisico, che è il contenitore animico, che ci permette, che permette all'anima di sopravvivere, vivere, sopravvivere nella realtà spazio-temporale su questo pianeta che chiamiamo Terra, e questo corpo fisico è dotato anche di un servomeccanismo che noi chiamiamo mente, possiamo dividere in mente egoica e mente consapevole. La mente egoica è la parte, diciamo, rettiliana, cioè quella della sopravvivenza. Per fortuna che esiste la mente egoica, ma molte persone purtroppo si lasciano completamente manipolare da questa mente egoica, da questa mente finalizzata alla sopravvivenza, che nei miei vari libri ho definito come diaballon, cioè dal greco colei che divide, che separa, che giudica, che frammenta, che deve per forza inquadrare, nosologizzare e paragonare, confrontare. Bene, questa è una parte della nostra mente che però se diventa ipertrofica ci fa perdere il contatto con la nostra vera essenza. La nostra vera essenza è quella animica. Noi siamo delle anime incarnate e spesso, ecco perché parliamo di benattia, la malattia è il grido dell'anima. Ecco, qui entriamo in un campo per cui un medico che fa questa affermazione viene considerato già un eretico, cioè siamo andati oltre, perché dico, ecco cosa significa. Allora, in Italia, tra l'altro, di anima possono parlarne soltanto i teologi e i filosofi. Un medico che parla di anima viene considerato un eretico, ma è proprio questa la cosa interessante, che dopo, almeno nel mio caso, quasi 50 anni di studio della medicina, io mi sono reso conto che la malattia è il grido dell'anima. Quando c'è una disarmonia tra i bisogni e i desideri dell'anima e le esigenze della mente, in questo caso della mente egoica, il corpo soffre. Il corpo è semplicemente l'elemento epifenomenico, cioè finale, di una disarmonia tra anima e mente. Allora, capite quanto sia importante partire da questi presupposti per interagire con la persona che ci chiede aiuto, quindi con la persona sofferente, cercando di inquadrare quella persona intanto nell'ambiente in cui vive, nell'ambiente in cui si muove, perché la malattia nasce nella dimensione ambientale. Oggi si parla finalmente di epigenetica, cioè noi non possiamo dare importanza ai nostri geni, che per carità hanno un'importanza fondamentale, ma anche in questo caso pensate che c'è tutta una branca della genetica che parla del concetto di genoma emozionale e collegato con tutte le informazioni che ci portiamo dietro dai nostri antenati, le famose costellazioni familiari. Quindi il DNA non serve soltanto all'espressione dei caratteri ereditari che ci portiamo dietro dai nostri genitori e dai nostri nonni, ma è collegato anche con antiche memorie che ci portiamo dietro dagli antenati, come ha intuito Bert Hellinger, no? Con le famose costellazioni familiari. E quello che è importante è l'interazione con l'ambiente. Quindi, se io cerco di comprendere da dove è nata una patologia, una sofferenza, una malattia, io devo inquadrare la persona nell'ambiente in cui si muove, che è appunto l'ambiente familiare, la famiglia di origine, la famiglia acquisita, il luogo in cui è nata.

0: la casa in cui vive, il lavoro che effettua e tutte quelle che sono le interazioni con l'ambiente esterno. Ecco la famosa epigenetica, che parte dal presupposto che addirittura i geni vengono condizionati dall'ambiente in cui si vive e possono addirittura essere destrutturati, strutturati in base alle interazioni con l'ambiente. Capite che quindi sono argomenti molto interessanti, anche molto affascinanti. Qualcuno li considera ancora oggi di frontiera, ma ormai sono più di 25 anni, 30 anni che si parla di PNEI, cioè di psiconeuroendocrinoimmunologia, cioè il sistema immunitario, il sistema endocrino, il sistema nervoso centrale e periferico e la psiche sono collegati. Nel momento in cui io inquadro un sintomo, lo devo inquadrare in termini PNEI. Quindi non soltanto l'organo che è collegato con quel sintomo, ma tutto il sistema nervoso centrale e periferico, tutto il sistema endocrino, tutto il sistema immunitario, ma soprattutto la condizione psichica. E ecco perché il motivo per cui ho scelto di fare la seconda specializzazione in psichiatria, ma ovviamente questi concetti non mi sono stati forniti dagli studi accademici. Sono studi che ho fatto a posteriori e ho cercato di unire i vari tasselli. Ma stiamo parlando, ecco, dico, in base alle domande che voi oggi mi state facendo, stiamo parlando semplicemente della vita, di come funziona la vita, che forse è più semplice di quanto possiamo pensare, siamo noi che ce la complichiamo.
1: Certo,
2: Vero.
1: ma allora per, diciamo, al di là del sintomo, ci sono delle basi per dire voglio vivere in salute. Dobbiamo, diciamo, fare attenzione a quello che mangiamo, dove viviamo, i pensieri che abbiamo, le dinamiche comportamentali con altre persone. Cosa dobbiamo, diciamo, a cosa dobbiamo
0: Questa,
1: stare un po'
0: quella
1: attenti?
0: di cui tu stai parlando, è la famosa prevenzione primaria, no? Prevenzione primaria significa io cerco di evitare di ammalarmi e faccio in modo da mantenere uno stile di vita adeguato, secondo quello che sono i miei bisogni corporei, un'interazione con l'ambiente nel modo più adeguato. E quando parliamo di ambiente, parliamo di cibo che mangiamo, acqua che beviamo, interazione con frequenze geopatogene ambientali. Oggi siamo completamente immersi nei campi elettromagnetici e vi posso assicurare che, ecco, un esempio banale, soprattutto nei giovani, il 90-95% dei giovani dormono con il cellulare che viene caricato sul comodino o addirittura sul letto accanto al cuscino. Allora, le onde cerebrali, che sono quelle poi che ci permettono di far compiere un vero e proprio reset al cervello durante la notte, le theta, le delta, le alfa, vengono completamente sconvolte nel momento in cui io metto sotto carica, sono a contatto con un cellulare, ma soprattutto quando lo metto sotto carica. Queste frequenze elettromagnetiche emesse dal cellulare vengono addirittura decuplicate quando il cellulare è sotto carica. È chiaro che si verifica uno scompenso totale delle onde cerebrali e questi ragazzi hanno tutte problematiche che non conoscevamo fino a 10 o 20 anni fa. Quindi, quando parliamo di prevenzione primaria, parliamo di stile di vita. Cosa mangi? Cosa bevi? Fai uso di sostanze, che interazione hai col cellulare? Perché se stai 10 ore al giorno col cellulare e di notte altre 8 ore a contatto con le frequenze elettromagnetiche di un cellulare, non penso che tu possa avere, non è, pur essendo uno stile di vita sano, possa non ammalarti. E oggi si parla tantissimo di patologie che sono legate a questa terza dimensione. Quindi la prima è il cibo che mangiamo, la seconda è l'acqua che beviamo, la terza è l'esposizione a frequenze elettromagnetiche nocive, sistemi wifi, modem. E poi la quarta, se parliamo di prevenzione primaria, il quarto livello, che è il più importante di questi, degli altri, rispetto agli altri tre, è il lavoro sulla consapevolezza. Cioè, come riesco a consapevolizzare ciò che io sono, la mia vera essenza come dimensione animica, come mi muovo nell'ambiente esterno, quali sono delle tecniche che conosco per andare a evitare di sovraccaricare tutto il mio sistema energetico a livello psichico, a livello nervoso, a livello endocrino e a livello immunitario. E allora è importante, quindi possiamo introdurre il concetto di autoguarigione, che è un argomento tabù, cioè figuriamoci, non, quando ne parlo molte persone mi dicono: vabbè, ma non, è un concetto filosofico, ma non è assolutamente così. Il nostro corpo ha un potenziale di autoguarigione enorme che non conosciamo neanche, basta semplicemente prenderne atto e fare in modo da attivarlo questo potenziale di autoguarigione, ma prima di tutto bisogna partire dal cambiamento degli stili di vita. Nel caso poi della prevenzione secondaria, quindi prevenzione primaria, io evito di ammalarmi. Prevenzione secondaria, mi sono già ammalato, ho già una patologia, devo evitare che quella patologia si aggravi. Perché se parliamo delle patologie più gravi che ci sono, che sono i tumori, le persone nel 99% dei casi, tranne alcuni tumori che sono per fortuna rari, che sono i tumori cerebrali che si sviluppano all'interno di una scatola cranica che è chiusa lì, quindi anche un tumore benigno può dare grossi problemi, come per esempio un meningioma, che è un tumore benigno, ma se si accresce senza dare metastasi, ovviamente la persona può realmente avere un grosso danno. Ma nel 99% dei casi, quando parliamo di tumori, non si muore di tumore, ma si muore di metastasi. C'è una donna che ha un tumore al seno, no, se dovesse morire non morirà mai di tumore al seno, muore di metastasi. È lo stesso discorso per tutti gli altri organi. Allora, per evitare che il processo patologico si possa aggravare, dobbiamo attuare la prevenzione secondaria. Cioè, mi sono già ammalato, a maggior ragione devo applicare tutto quello che abbiamo detto per quello che riguarda la prevenzione primaria. Quindi stile di vita, stile alimentare, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, l'interazione con problematiche, le frequenze geopatogene ambientali, lavoro sulla consapevolezza, e in questo caso lavoro sulla consapevolezza diventa fondamentale. Perché mi è venuto questo tumore? Perché mi sono ammalato? E le ipotesi sono tre: c'è un Dio cattivo che mi vuole punire. Seconda ipotesi: sono sfortunato, mi è venuta la sfiga, come affermarono diversi anni fa addirittura delle riviste scientifiche, no? Cioè, la causa profonda poi del tumore, alla fine, insomma, la conosciamo, ma fino a un certo punto sarà un po' di sfiga perché magari ho delle condizioni genetiche che mi portano a questo. Ma abbiamo visto, anche se hai un'alterazione genetica, una situazione genica che hai ereditato dai tuoi, non è detto che quel tumore venga fuori. Quindi attenzione, ecco, questo è un messaggio che bilancio oggi. Attenzione alla mappatura del genoma. Tra qualche anno sarà molto facile, con una minima spesa, avere la mappatura del nostro genoma per vedere tutte le nostre predisposizioni alle malattie, che saranno centinaia. E anche in quel caso si fa terrorismo psicologico, perché io posso essere destinato ad avere un tumore al polmone, perché magari a livello familiare qualcuno dei miei familiari l'ha avuto, ma non è detto che venga mai fuori, dipende dal mio stile di vita. Capite quanto sia grave tutto questo a cui ci stanno portando nel campo del transumanesimo? A maggior ragione, è arrivato un tumore, devo capirne il senso. Non c'è un Dio cattivo che mi vuole punire e non sono sfigato. Quindi la terza possibilità è che è successo qualcosa all'interno del mio sistema biologico, corpo, mente, anima, spirito, che ha creato una disarmonia. Ed ecco perché è importante comprendere il conflitto o i conflitti che sono alla base del tumore. Questa è una visione che è stata intuita per la prima volta, diciamo, nel nostro mondo occidentale dal dottor Hammer. Poi lì è stato tutto il messaggio, anche in quel caso è stato travisato, è stato manipolato, però lui ha avuto questa grande intuizione, quella del conflitto biologico. Un conflitto biologico ha queste caratteristiche, si verifica come un fulmine al ciel sereno, un evento inaspettato, Non ne parlo con nessuno, lo vivo dentro di me con un senso di impotenza in piena solitudine, ovviamente da differenziare dai conflitti emozionali che noi viviamo nella realtà di tutti i giorni. E bisogna andare indietro di almeno 6 mesi per comprendere qual è il tipo di conflitto che ha potuto creare una malattia, non solo tumori, ma anche una malattia cronico-degenerativa o una malattia tumorale. E secondo la mia esperienza e le mie ricerche, le ricerche di tanti altri medici come me hanno questa visione che riguarda una medicina integrata, centrata sulla persona e non sul sintomo, non sulla malattia, ecco perché il concetto di benattia, nel 100% dei casi troviamo sempre il conflitto biologico. Quindi capite com'è? Allora mi direte, ma allora se io so il conflitto, se conosci il conflitto, cerchi di lavorare sul conflitto, cerchi di capire quindi finalmente che cosa ti è successo nella tua realtà quotidiana e cerchi di trovare dei correttivi, ovviamente integrando la terapia sempre con rimedi che sono finalizzati all'attivazione delle difese immunitarie e non a combattere unicamente le cellule tumorali. Perché se io cerco di sopprimere cellule tumorali, corro il rischio di sopprimere anche cellule sane. Ecco il famoso effetto collaterale, per esempio, di terapie come la chemio,
1: Sì.
0: o come la radioterapia, o come le terapie con gli anticorpi monoclonali. Il che non significa che, cioè, se il medico ha una strategia a 360 gradi, non sto dicendo non devi fare la chemio, non devi fare la radioterapia, ma devi discriminare di volta in volta a seconda della situazione clinica. Quindi ecco cosa dico: una medicina centrata sulla persona, ma integrata. Integrata, perché io posso anche decidere di applicare la strategia della chemioterapia quando stiamo parlando di tumori già metastatici e dare dei rimedi per evitare gli effetti collaterali della chemio, per modulare le difese immunitarie e quindi una strategia integrata. Cioè non possiamo essere ultraselettivi. E non possiamo neanche considerare la medicina come qualcosa di unico, è un qualcosa che deve essere basato su una dimensione individuale, sulla persona, una medicina centrata sulla persona. Ed è un compito, mi rendo conto, spesso arduo, perché col paziente ci devi stare tanto, almeno un'ora.
1: Certo.
0: Se voi pensate che molte visite specialistiche vengono fatte negli ospedali, con una media, insomma, una media di 10-15 minuti, cioè quindi uno specialista deve vedere quattro persone in un'ora. Ora ditemi voi in 10 minuti, un quarto d'ora, cosa si può capire della persona? Certamente non si può fare questo discorso che stiamo facendo, devi stare con la persona, devi capire come si muove nel suo ambiente e perché si è ammalato. Voi mi direte, ma ci si riesce tutte le volte? No, ma diamo al paziente delle informazioni che poi sarà lui a elaborare ed ecco perché sarà importante rivederlo. Ecco, questo processo che chiamiamo processo di consapevolezza è unicamente della persona. Mica noi possiamo pensare di essere guaritori, noi non possiamo guarire nessuno. Non, è un concetto quello della guarigione che riguarda proprio l'individuo, non una persona esterna che guarisce l'altro, capite? Quindi è un paradigma che è completamente diverso rispetto alla dimensione della malattia. Ed
1: Sì.
0: ecco
1: Certo,
0: perché l'abbiamo chiamata benattia.
1: certo. Ma prima allora accennavi alla chemio, alla radio che possono essere, diciamo, utilizzate in certe situazioni, perché poi conosciamo tante altre metodologie. Ci sono c'è chi utilizza la vitamina C ad altri dosaggi, c'è chi utilizza antiparassitari, tanti altri strumenti che magari sono meno impattanti e possono avere risultati comunque.
0: Esatto, ma il vero problema, vedi, è questo, che il paziente che arriva a noi, che ci occupiamo di questa medicina integrata, è spesso un paziente che ha tentato già tutto ed è stato già sottoposto a tantissimi trattamenti. Purtroppo la nostra medicina diventa una sorta di ultima spiaggia, perché magari potessimo trovare una persona allo stato iniziale, se parliamo di una patologia tumorale, sarebbe tutto molto più semplice. se una problematica è allo stato iniziale, tutto a più dobbiamo prima pensare a un eventuale trattamento chirurgico che è mini-invasivo, quindi togliamo direttamente quella situazione che è ancora al primo stadio, quindi una serie di cellule che hanno perso la possibilità di riprodursi in modo normale e si riproducono in modo anomalo. Allora, primo step, chirurgia sì, chirurgia no. Secondo step è medicina naturale per attivare le difese immunitarie. Abbiamo strategie, ormai sono veramente tantissime, dal metodo Pantellini, che è l'ascorbato di potassio, alla terapia di Bella, parte della terapia di Bella, agli antiparassitari che, ecco, ormai li stiamo studiando da diversi anni, abbiamo visto che ci sono degli effetti incredibili, quindi sono acquisizioni veramente degli ultimi 3-4 anni. Ci sono tutta una serie di altre strategie che sono finalizzate sempre a evitare di combattere il tumore, ma a modulare le difese immunitarie per fare in modo che l'organismo attivi il processo di guarigione dal tumore. Purtroppo, però, spesso le persone che arrivano a noi arrivano già in stadi avanzati. Allora, a quel punto tu devi fare una strategia integrata. Ed ecco perché io non sono fondamentalmente contrario alla chemioterapia o alla radioterapia. La radioterapia, quando oggi con la radioterapia si raggiungono, soprattutto con un certo tipo di radioterapia che si chiama stereotassica, si raggiunge veramente qualcosa di molto focalizzato per evitare il danno ai sistemi vicinori rispetto al focolaio che vogliamo aggredire. In quel caso applichiamo la legge dei contrari, ma la stiamo applicando perché comunque siamo in una fase già avanzata, ma non teniamo, non, cioè, terremo sempre conto di tutte le altre terapie, chiamiamole alternative, che poi alternative non sono, perché il concetto è proprio questa visione integrata della persona. E non esiste un protocollo, una linea guida che possa andare bene per tutti per la stessa patologia. Questo è quello che invece la medicina ufficiale, su cui è basata la medicina ufficiale. Protocolli, linee guida. Quello che oggi deve essere chiaro come messaggio che io cerco di dare è che non siamo tutti uguali. Se ci ammaliamo, ognuno si ammala per un qualcosa che è personale e che non è collettivo. Poi ci può essere anche una situazione per cui l'individuo risente tantissimo di influenze collettive, su quello non c'è dubbio, ma un stesso evento può essere vissuto da cinque persone in cinque modi diversi e una di queste persone, o due o tre, si possono ammalare per quell'evento, per come hanno reagito a quell'evento, e altre due non si ammalano perché evidentemente non hanno, cioè quell'evento non ha colpito. Non li ha colpiti a livello di conflitto biologico andando a scaricarsi su un organo bersaglio. Capite che è la stessa cosa, lo stesso evento, così come dire la stessa malattia. Parliamo, esempio, sclerosi multipla, una malattia che oggi vediamo spesso anche nei giovani. Ci sono persone che dopo pochi mesi dalla diagnosi arrivano a una inabilità alla sedia a rotelle, ci sono persone con la stessa sclerosi multipla che dopo 40 anni fanno una vita normale, e se vai a vedere le TAC, le risonanze magnetiche encefalo di queste persone, quelle che non sono andate a finire sulla sedia a rotelle, che hanno convissuto con la malattia, comunque a livello encefalico trovi dei danni della sostanza bianca, come li trovi nella persona che è finita sulla sedia a rotelle. Allora, come mai? Che cos'è che fa la differenza? Ancora una volta, la fa la persona, l'individuo, il suo sistema biologico. Quindi ecco perché non è possibile applicare i protocolli e le linee guida. I protocolli e le linee guida partono dal presupposto che siamo tutti uguali e che viviamo tutti la malattia allo stesso modo. Purtroppo non funziona così. È un comportamento, è una strategia che io ritengo, dopo 50 anni quasi di studio della medicina, antibiologica, cioè va contro la vita. Perché la vita non è fatta in questo modo, non siamo tutti uguali.
1: Certo, ma allora a questo punto, ovvio, se uno ha delle patologie si interessa per cercare di risolverle, insomma, è naturale, ma anche chi non avesse già patologie, è importante che prenda consapevolezza di come funzioniamo e
0: Sì.
1: che si informi invece di guardare magari il Grande Fratello o altre cose.
0: Esatto, il mio, diciamo, quella che considero essere la mia missione di vita è lavorare proprio in questo campo, proprio nel campo della prevenzione primaria. Io faccio in giro per l'Italia seminari, conferenze, convegni dove parlo di questi argomenti. Cioè, bisogna parlare di consapevolezza, bisogna parlare di coscienza, di come la considera Faginna, come la considera il professore Malanga. Quindi spazio, tempo, energia e coscienza sono quattro vettori che sono collegati con le entità del corpo, della mente, dell'anima e dello spirito. E capire come funzionano questi vettori, capire che cosa realmente è il corpo, cosa realmente la mente, cos'è realmente l'anima e cos'è realmente lo spirito. Sembrano concetti filosofici, ma siamo noi, siamo esattamente composti da tutto questo. Allora, nei miei seminari, partendo da concetti che anche oggi sembrano di frontiera, ma che di frontiera non sono, perché stiamo parlando di concetti che risalgono già a 100 anni fa, con la fisica quantistica applicata alla realtà quotidiana, il principio di determinazione di Heisenberg, l'esperimento della doppia fessura, il concetto dell'integrimento quantistico, vengono spiegati in maniera semplice per far comprendere alla persona come funziona la vita e come funzioniamo noi all'interno del sistema vita. E la fisica quantistica applicata alla realtà quotidiana è un argomento molto molto interessante perché ci fa comprendere il concetto fondamentale di intenzione e ci fa comprendere come sia possibile attraverso l'intenzione iniziare ad attivare il processo di autoguarigione del corpo. E come vedete, ritorniamo alla dimensione dell'autoguarigione, però devi avere tutta una serie di concetti che ovviamente non ci sono, a noi medici non sono stati dati all'università e che la maggior parte delle persone non conoscono perché, come dici tu, guardano il Grande Fratello oppure sono completamente manipolati dai social, dai mass media e quindi non hanno la possibilità di iniziare neanche questo percorso di consapevolezza.
2: Comunque, come ha detto te, bisognerebbe fare prevenzione, no? Prevenzione nel senso che capire cosa tu mangi, capire cosa tu bevi, ma una delle cose più importanti sono anche le convinzioni che uno ha. Cioè, se tante persone si ammalano, dice, vabbè, sono ammalato, devo morire, quello è il primo modo per
1: Prepararsi.
2: lasciare il corpo. Mentre invece bisogna essere, prima di tutto, positivi, non avere paura e cambiare le proprie convinzioni. Una cosa che io parlo sempre con altri medici quando intervistiamo, una cosa importante che non viene fatta e che invece dovrebbe essere fatta da subito, insegnare l'alimentazione nelle scuole, ma nelle scuole già da quando sono piccoli, perché comunque gli fanno mangiare già delle schifezze nelle scuole,
1: Ma
2: ma
1: basta che guardi anche negli ospedali
2: sì, anche negli
1: dovrebbero
2: ospedali.
1: curare le persone.
2: Fanno mangiare delle cose orrende, perciò quello sarebbe quella è già la prima cura, no? Non so, diceva qualcuno qualche 2-3 mila anni fa che il mangiare è la prima medicina, no? E poi anche ciò che si beve e poi, come dici te, anche tutto l'elettrosmog che c'è, geopatie e tante altre cose. Mi piace la visione che credo che ci sia ancora dell'EPI, no? Ecologia della persona integrata, giusto?
0: Sì, infatti è un termine che ho coniato, epimedicina, perché è una medicina che va al di là, no? Il suffisso epi dal greco significa al di sopra. E io come acronimo, l'ho coniato come ecologia della persona integrata nel proprio ambiente. Quindi una dimensione ecologica della vita, che è collegata appunto con l'ambiente in cui si vive. E se pensiamo alle scuole, se ci becchiamo in una qualsiasi scuola, ci sono le dispense delle merendine,
1: Sì.
0: ci sono le dispense della Coca-Cola, ci
2: Sì.
0: sono dispense, cioè, voglio dire, qual è l'esempio che noi diamo ai bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, delle scuole superiori quando c'è il dispenser e sono tutti felici, no? E tu vedi che anche i professori vanno a bere la Coca-Cola, la bevanda frizzante piena di zuccheri o la merendina
1: Sì, sì, sì, sì.
0: nella ricreazione, cioè. E dico, è chiaro che bisogna cominciare dall'educazione degli insegnanti a questo punto.
2: Secondo me non c'è, neanche non c'è la volontà nelle scuole, nei presidi altre, o nelle istituzioni di fare questo, perché probabilmente anche quello è un ordine che arriva dall'alto.
0: No, andate a vedere quello che si dà da mangiare agli infermi negli ospedali. Cioè,
2: sì.
0: Il menù, non so quale mente perversa possa ideare un menù, quello è il menù ospedaliero. Capisco che si debba risparmiare perché insomma non abbiamo soldi per la sanità, magari però li destiniamo per fare la guerra, no? Quindi,
2: sì, sì, allora, infatti.
0: Per la guerra i soldi ci sono sempre, però dico, andiamo a vedere il menù di un ospedale ed è quello che c'è, cioè veramente qualcosa che tu dici non è possibile. Io, ecco il processo di consapevolezza, cioè deve partire dal singolo individuo. Oh, ma cosa mi state dando da mangiare? Cioè, chi è che ha ideato questo menù?
2: Sì, un perverso. No, comunque volevo aggiungere due cose. Allora, io tantissimi anni fa comprai il manuale del benessere, che è un libro, sì, che hai fatto tu, che secondo me è ancora pubblicato, no? Giusto? È molto interessante perché spiega tante cose che ha detto adesso. E poi volevo ricordare a chi ci ascolta che verrai a Padova. Adesso dobbiamo decidere ancora la data, basta che si tengono collegati su Telegram o ci ascoltano.
1: Aggiorneremo tutto.
2: E aggiorneremo
0: in autunno,
2: tutto.
0: In
2: autunno, sì, certo. E perciò, ecco, questa è una
0: parleremo cosa. Di questi argomenti, sì.
2: No, il libro, ecco, ripeto, consiglio molto, non è una pubblicità, ma è proprio un qualcosa per stare bene, anche perché costa pochissimo. Non
0: ecco,
2: è un
0: devo dire che questo libro è la casa editrice, purtroppo non esiste più. E quindi adesso in estate, in questo periodo, nel mese di agosto, mi dedicherò a una nuova stesura del libro, una riedizione, e probabilmente verrà pubblicata da un'altra casa editrice allo stesso costo, perché è un libro, un manualetto, ma veramente parla di questi argomenti fondamentali della prevenzione primaria e secondaria, i quattro paradigmi della salute, l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, la difesa dalle frequenze geopatogene ambientali, il lavoro sulla consapevolezza. Quindi probabilmente in autunno lo troverete, in inverno lo troverete sotto un'altra casa editrice, perché questa è un'edizione che stanno vendendo le ultime copie.
1: Sì,
2: ma
1: d'accordo.
2: Però se lo trovate prendetelo, perché è veramente interessante.
1: Ne vale la pena. Ok,
2: sì.
1: Allora Francesco, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Noi comunque ti ringraziamo intanto per questi spunti di riflessione che ci hai dato, ovviamente in base al tempo che avevamo a disposizione, e sicuramente avremo altre opportunità magari per approfondire alcune delle cose dette in questa intervista.
2: Grazie. Bene. Grazie Francesco del tuo intervento e poi ci vedremo al più presto.
0: Ci vedremo in autunno. Va bene.
1: Esatto, in autunno. Da ottobre in poi, adesso decideremo la data assieme. Ok, grazie, intanto alla prossima.
2: Grazie a te. Grazie.
0: Grazie.
1: Buona serata.
0: Buona serata.
2: Buona serata.
1: Ok, allora abbiamo finito questa prima intervista. Tu beccati le locandine che ti ho girato, perché sono gli eventi di questo weekend, che adesso ricorderemo a tutti i nostri radioascoltatori cosa succederà questo weekend.
2: Questo weekend sarà molto interessante.
1: Sì, bello folto, bello...
2: Bello folto, e poi
1: ricco.
2: Ci sono cose interessanti. Allora, una delle cose interessanti, ci sarà Malio, che sarà questo sabato.
1: Esatto,
2: sabato,
1: domani. Domani abbiamo sia Malio che Pierluigi Albano per due eventi in contemporanea.
2: E poi domenica ci sarà Ruggero, dove appunto si parlerà della... ci sarà la Lacoschi, la macchina Lacoschi, dove chi vuole può fissare un appuntamento per provarla.
1: La nuova Lacoschi.
2: La nuova Lacoschi.
1: L'ha cambiata.
2: È aggiornata.
1: E ho messo anche il video sul canale Telegram, Le Vibrazioni del Sapere, che fa vedere proprio Ruggero che prova.
2: Sì.
1: Fa vedere un po' di...
2: E poi Ruggero invece farà l'analisi biofrequenziale e riequilibrio naturale.
1: Esatto.
2: Questo da domenica dalle 9 alle 18, è molto interessante.
1: Prendiamo tutti gli appuntamenti, abbiamo ancora alcuni spazi sia mattina che pomeriggio, per cui per chi vuole sperimentare.
2: Poi per chi è amante degli algoritmi, martedì 21 alle
1: 20:30
2: ci sarà Elia Tropeano e Fabia Ravaioli.
3: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
5: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
6: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
7: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
5: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
8: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
9: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
5: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
7: Con guida.
6: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
7: Fino a sciopare! Boom!
6: Euro 20.
8: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
7: Per info e prenotazioni
10: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
5: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
7: Ode.
5: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
7: Se no, capì, a me mi piace baccarà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Ciao, non ho lavorato a te scogliere quel gioco e ripiegare.

0: allora, siamo tornati in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5. E anzi, dovevamo finire di ricordare cosa succedeva.
1: Allora, praticamente il martedì 21 luglio, la prossima settimana, ci sarà una serata alle 8:30 con Elia Tropeano
0: online su Zoom
1: e Fabia Ravaioli.
0: Sì, però ricordo che comunque è già cominciata da 2 settimane, ma sono disponibili tutte le registrazioni, per cui chi volesse partecipare ci sono tutte le indicazioni sia sul canale Telegram che sul Facebook. Abbiamo messo la locandina con tutti i dettagli,
1: molto interessante. Cioè, anche chi conosce già gli algoritmi, io l'ho fatto tanti anni fa, l'ho rifatto, sono veramente di sperimentazione, e escono fuori anche cose nuove, molto, molto interessante.
0: Ok, allora siamo partiti con la registrazione e io direi che possiamo anche dare voce al nostro ospite. Allora, buonasera a Gabriele Sannino.
2: Ciao, ciao Radio Gamma 5, è sempre bello tornare da voi.
1: Buonasera,
2: grazie
1: Gabriele.
2: Per l'invito.
0: Allora, grazie a te per averlo accettato. Allora, Gabriele, sei qui come di consueto ogni 6 mesi più o meno, fai un saltellino per fare un aggiornamento sulla situazione che si sta vivendo, perché sì, servirebbe ogni settimana, viste come vanno le cose, ma ci accontentiamo. Abbiamo voluto dare il tema "Le elite sono in difficoltà", che in realtà l'ho scoppiazzato da uno dei tuoi ultimi post, però parleremo di molte altre cose.
2: Sì.
0: Allora, beh, ricordo per chi non ti conoscesse, non so chi, che sei giornalista, ricordo che sei scrittore, hai scritto molti libri, sia di tematiche ovviamente geopolitica, ma anche di introspezione e spiritualità.
2: Spiritualità.
0: A volte scindiamo le cose, ma in realtà sono strettamente connesse.
2: Tutto collegato.
0: Esatto. Detto questo, allora...
1: Proprio cominciando dall'elite, sono in difficoltà?
2: Diciamo che da anni sono già finite, è che adesso noi viviamo in Europa e quindi l'Europa è l'ultimo scampolo del globalismo e quindi noi crediamo che questi, insomma, abbiano ancora potere, ma in realtà sono dei perdenti falliti che stanno giocando le loro carte fino alla fine per non perdere la poltrona, più che altro, no? Quindi è soltanto questo, cioè, quindi c'è questa percezione qua in Europa perché abbiamo la globalista Unione Europea, c'è la stessa percezione anche in Canada, la stessa percezione anche in alcuni paesi dell'America Latina, ma già per esempio in Russia, in Cina, anche negli Stati Uniti, nei paesi del Golfo, in Africa, c'è già tutta un'altra area, cioè si sa che il nuovo mondo sta arrivando, insomma, quindi...
1: Comunque questo titolo abbiamo dato, l'elite sono in difficoltà, la notizia ultima proprio di qualche giorno di ieri, non mi ricordo, che praticamente c'è il reintegro dei medici che erano stati radiati.
2: I veri medici. I medici.
1: Perciò questa è già una delle prime difficoltà che ha il sistema.
2: Sì, poi il discorso da fare è questo, no? Il discorso da fare è che, voglio dire, i medici che hanno prescritto tachipirina e vigile attesa e hanno accettato sieri magici che neanche immunizzavano, quelli non hanno mai perso il lavoro, no? E questi qua dovrebbero perdere tutto il lavoro. Invece quelli che hanno curato con farmaci da banco il Covid, ecco, insomma, quelli, e hanno guarito anche un sacco di persone, quelli hanno avuto problemi. Basterebbe già questo per ridere a crepapelle della medicina, no? Della scienza con l'H, quindi ridere a crepapelle. Però siccome l'uomo comune della strada ci deve sbattere la testa, perché è sempre stato preso in giro da media, propagandisti, una politica schiava di poteri occulti, poteri finanziari che già li conosciamo, e quindi però è interessante chiedere all'uomo della strada oggi, no? Chi farebbe ancora il vaccino? Ma ti dicono tutti no, io non lo farei, poi bisogna vedere, togli l'aperitivo, insomma, magari curano un'altra volta, no? Però sì, perché purtroppo la massa è tenuta stupida.
0: Qualcuno ha cominciato a correre con le stampelle dopo il vaccino.
2: Lo so, sì, esatto, però la massa è tenuta veramente in modalità primitiva, cioè io quando guardo la fila a McDonald's, a me viene da piangere, insomma, cioè cibo tumorale, cibo, insomma, che... che per antonomasia cibo tossico e c'è la fila per mangiare quella schifezza lì, insomma. Oppure quando vedo milioni di persone che guardano Temptation Island, cioè, lì capisci che l'umanità, insomma, è a un bivio, e c'è una parte che è veramente difficile da recuperare. Cioè, come puoi credere a un programma di persone che sono in crisi di coppia e che vanno su un'isola a farsi provocare da single per risolvere la coppia? Quindi, insomma, già questo fa ridere, come il discorso della scienza, no? Già questo fa ridere, ma in realtà, ragazzi, in realtà questi programmi, ha ragione il film Matrix, quando l'oracolo dice all'agente Smith che lui non crede nell'amore, e l'agente Smith si mette a ridere davanti alla parola amore, no? Questi programmi sono fatti proprio perché la società deve distruggere l'amore, deve distruggere le relazioni di coppia, deve soltanto banalizzarle, puntare sul sesso, la paura della solitudine per creare relazioni finte. Io ho scritto un libro sulle relazioni proprio recentemente, collegandole anche al deep state, insomma, a tutto quello che... Quindi è un modo per demonizzare l'amore, anche perché non abbiamo mai avuto noi relazioni vere, anche in passato erano fondate sul patriarcato, su, insomma, persone che stavano insieme per obbligo. Oggi invece magari per paura della solitudine, però manca l'amare ed essere amati, cioè bisogna imparare le persone a amare ed essere amati, no? Quindi amare è entrambe le cose, e ci vuole un'educazione anche sentimentale, no? Non basta la liberazione sessuale, ci vorrebbe anche la liberazione sentimentale. Però come società non siamo ancora pronti, siamo ancora troppo involuti, primitivi, e ci piacciono le cose primitive, insomma, direi.
1: Insomma. Apparentemente i primitivi erano ancora più intelligenti di noi su tanti aspetti.
2: Sì, sì, sì. Comunque, tornando a bomba sui Novax, è fantastico, insomma, che reintegrano questi medici. Ricordiamo tutti De Donno, per me un eroe, che è stato suicidato, io ne sono convinto,
1: sì, sì, sì,
2: insomma, è stato suicidato, sì, perché scoprire addirittura una tecnica per il plasma iperimmune per salvare insomma le persone ospedalizzate, così voleva dire uccidere un business che in quel momento stava
1: scoppiando,
2: esatto.
0: Business è proprio un progetto che si stava
2: progetto, basti pensare a quanti morti hanno creato negli ospedali, quindi proprio con protocolli sbagliati. Quindi lui ha toccato un tasto che non doveva toccare, insomma, cioè, quindi
0: da un certo punto di vista secondo me era un po' ingenuo,
2: sì, l'ha fatto con molta ingenuità, però poi dopo ha capito in che guaio si è messo, perché l'operazione era quella di creare più morti possibile, e quindi poi di conseguenza è stato suicidato. Ma ce ne sono tanti altri, stramezzi, Zumski delle nostre zone, insomma, ce ne sono tante, insomma, di medici veri che hanno curato, e di virologi superstar, insomma, che che ora se la passano un po' maluccio, perché, insomma, voglio dire, loro infatti reagiscono con rabbia, no, a questa cosa qua, reagiscono con rabbia, e a distanza di anni ancora difendono questa pseudoscienza di sieri magici che non immunizzavano, ma che hanno salvato il mondo. Anche questo fa ridere, la scienza, no? Cioè, il siero magico non ti immunizza, quindi tu te ne devi fare 3, 4, 5, però ha salvato il mondo. Già basterebbe questo per ridere a crepapelle, anche per questo, no? Però voglio dire, siccome siamo nella società del Temptation Island, insomma, alcune
1: c'è
2: cose.
1: Un tedesco che dice: più la bugia è grande, più la gente ci crede.
2: Sì, ma è proprio vero.
1: Ti dicono così, capito?
2: È proprio vero.
1: La gente ci crede.
2: Ma è come guardare il telegiornale, insomma, cioè, vuol dire, quindi il servizio ogni anno, quando fa caldo, che è sempre l'anno più caldo, no? Insomma, ogni anno è sempre quello più caldo. Cioè, è evidente oramai la presa in giro, che è totale, insomma, del sistema, però alle masse ancora piace, perché sono ancora troppo instupidite, non capiscono che è un gioco al massacro. Intanto li vogliono morti, e non solo, poi li vogliono anche infelici, visto quello che gli propinano, no? Tristi, infelici, vogliono persone così.
1: Che poi la chiave non sarebbe difficile per uscire fuori da sta Matrix, prendere più consapevolezza, informarsi, studiare, leggere, studiare poi neanche più tanto.
2: Hai detto poco.
1: Non è difficile, cioè, io l'ho sempre fatto nella mia vita, ma non è difficile, nel senso che esci fuori da questo tunnel, capisci che siamo in una situazione incredibile, informati, minimo, già ascoltando noi sulla radio o i nostri canali YouTube, tante cose le diciamo, se non tutte.
0: È che certi sono ancora... Cioè, devi cominciare a maturare il dubbio, da lì comincia tutto il meccanismo, ma non è semplice.
2: Sapete cosa? Sapete, io ho imparato anche una cosa, che ci sono anche persone che non sono pronte per la verità, cioè persone che non vogliono neanche accettare la verità. Cioè, quando per esempio io ho raccontato in diverse trasmissioni che comunque l'operazione dei vaccini di Sieri Magici è stata un'operazione militare, perché comunque c'era un segreto militare su quei vaccini,
1: c'è,
2: no?
1: Tuttora.
2: Esatto, c'è, cioè, tuttora, e arrivavano dal Pentagono. Cioè, ci sono state delle gole profonde che hanno raccontato chiaramente questa cosa, che arrivavano dal Pentagono, che erano arrivati qua in strutture militari e sono state trasferite con i camioncini, quelli della posta SDA, refrigerati e portati nei fiori, insomma, quelli dove le api andavano, insomma, a prendersi il miele, la dose di miele, insomma. Cioè, quindi è stata un'operazione militare. Cioè, a mio avviso, però, vi dico la verità, su questo ancora queste informazioni arriveranno, secondo me, tra un po'. È stata un'operazione anche annacquata dalla parte positiva, perché tu non fai tutto questo casino se non vuoi un massiccio depopolamento, perché per loro 8 miliardi sono troppi, no? Non fai tutto sto casino per niente. Quindi volevano un depopolamento più massiccio, quindi vuol dire che qualcuno è intervenuto, una manina bianca, e per limitare le morti, ma non per eliminarle completamente, in modo tale da creare quel risveglio. Secondo me è accaduto questo. Quando per esempio io difendo ancora Trump, cioè quando Trump dice abbiamo salvato milioni di vite con un'operazione militare, che la Warp Speed era un'operazione militare, perché il vero conflitto è lì, è militare, tra i militari del Deep State americano e quelli dell'alleanza, e dice esattamente questo, insomma. Cioè, poi invece Putin con lo Sputnik ha fatto altro, anche se credo che anche lo Sputnik fosse stato contaminato, perché comunque la cabala era dappertutto, insomma. Quindi non è che lo Sputnik era innocuo tutto, quindi anche se era fatto dal Gamaleya Center, che era un istituto pubblico, quindi ecco, quindi insomma,
0: okay.
2: Sono tutte cose che, voglio dire, poi verranno fuori, verrà fuori il complesso militare industriale, è quello, insomma, lo conosciamo, sappiamo com'è.
1: Ma secondo te quando è che uscirà fuori il tutto?
2: Allora, noi siamo in un momento di desecretazione di tutto. Se voi pensate, l'UFO disclosure, la disclosure dei sieri Covid da parte di JFK, della letalità dei vaccini Covid, la disclosure del frode elettorale, 24 ore fa Trump ha pubblicato documenti, ha fatto pubblicare documenti sulla frode elettorale del 2020 da parte della CIA. Insomma, quindi siamo nell'epoca della disclosure totale. Quindi è un'epoca, secondo me, in cui c'è un risveglio tramite questo rilascio di documenti analizzati poi da controinformatori, eccetera, che serve a risvegliare le masse prima, secondo me, dei grandi annunci. Perché non fai non rilasci questi documenti se dopo non devi fare qualcosa di grande, perché altrimenti lo sai che i documenti leggono in pochi, lo sanno in pochi, non serve a niente. No, prima rilasci, prepari il pubblico, il terreno, e poi dopo fai qualcosa di più eclatante. Mi sembra veramente evidente, se no non ha senso. Cioè, rilascio i documenti e poi faccio finta di niente, insomma. Cioè, certo. Non ha molto senso. Non ha molto senso.
0: Stammi un po' più sul microfono.
2: Sì.
0: Ci sono alcuni che dicono che questa sia un'operazione per, diciamo, depistare dal caso Epstein, che ha citato Trump più volte. Allora ha voluto un po' muovere le acque.
2: Ma allora anche su Epstein c'è la disclosure, cioè stanno avvenendo tutte insieme. Io non credo che la disclosure della frode elettorale offuschi quella di Epstein, oppure offuschi quella degli UFO. Cioè, sono disclosure diverse che avvengono però un po' tutte insieme. Ecco perché è un momento, secondo me, straordinario quello che stiamo vivendo, veramente. Un momento di straordinario da anni. Viviamo tempi straordinari di risveglio e di svelamento totale del sistema, ma adesso vedo che la cosa si accelera proprio sempre di più, perché comunque tutto viene desecretato, il sistema economico oramai è praticamente partito, e parlo del QFS, insomma. Cioè, l'Europa resiste con le monete digitali, ma l'euro digitale è nato morto, poi magari dopo lo spieghiamo bene. Cioè, quindi tutto questo in qualche modo fa ben sperare, cioè, quindi voglio dire, è un momento straordinario per essere qua e per parlarne, cioè, quindi poi io ho i soliti detrattori che mi dicono: ah, tu dal 2020-2021 dici che l'elite è finita. Sì, perché non è che l'elite finisce in un giorno,
1: mattina sera.
2: Cioè, non è che un sistema globale, finanziario globale, lo puoi uccidere in un giorno, resettare tutto e ricominciare. Siamo nel 2026, sono passati quanto? 4-5 anni, insomma, voglio dire, è tutto graduale, no? Quindi io nel 2021 pubblicai il libro La fine del nuovo ordine mondiale, perché avevo già capito che in realtà eravamo verso la fine di un vecchio modello e l'inizio del nuovo, insomma. Cioè, e tutto quello che c'è scritto in quel libro si è avverato. Quindi, insomma, si è avverato tutto e ne vado fiero, insomma, quindi ecco.
1: Stai parlando dell'euro digitale che è nato morto, in che senso?
2: Allora, praticamente qua c'è un discorso economico da fare molto particolare. Allora, cioè noi abbiamo un nuovo sistema, il Quantum Financial System, che è un sistema che prevede un mega passaggio dalla moneta debito alla moneta credito. Quindi è una rivoluzione proprio per l'umanità. Perché tu avrai del denaro gestito non più da banche che te lo prestano a debito, ma da computer quantistici che praticamente gestiscono il denaro che ora appartiene alla collettività, non appartiene più alle banche, quindi le banche lo tesaurizzano. Questa è la grande differenza, insomma. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che il Quantum Financial System sta acquisendo anche, ma già acquisiti, anche tutti i fondi gestiti da i vari Visa, Mastercard per gli acquisti digitali, insomma. L'euro digitale nasce per questo, per creare un circuito europeo di denaro digitale in modo tale che l'Europa abbia una riserva sua di liquidità, perché adesso se tu fai un acquisto digitale, un acquisto con Visa, Mastercard, i soldi vanno sui circuiti internazionali che sono americani, quindi l'Europa li perde in qualche modo, no? Invece con l'euro digitale nasce per questo. Nasce in pratica per riuscire ad avere una piccola riserva, però voglio dire, quello che stanno facendo per quanto mi riguarda è un po' svuotare il mare con un secchiello, perché se tu mi fai, adesso l'Unione Europea vuole fare questo, un wallet con 3.000 euro per ciascuna persona, 3.000 euro di euro digitale, insomma, no? Per ciascun cittadino dell'Unione Europea, se tu mi fai un wallet di questo tipo con 3.000 euro e non hai i bancomat pronti, i prelievi ATM non sono pronti, poi praticamente non ci sono ancora sistemi di carte di credito che devono essere creati e implementati, ancora praticamente i bancomat indipendenti hanno problemi nell'erogare questa cosa, ci vogliono algoritmi particolari, non è niente pronto, tutto questo non puoi farlo per tutti gli stati europei nel giro di qualche mese, cioè parliamo del 2020, capite? Cioè non puoi fare tutto questo. Allora che cosa succede? Succede che te la stai raccontando, perché tu stai vedendo, senti la minaccia che sta arrivando, e quindi tu vuoi fare questo wallet di 3.000 euro, che poi 3.000 euro rispetto a una giacenza media, ma che cos'è? Cioè la giacenza

0: La von der Leyen, quella criminale, perché è una criminale, ecco, è andata, come fa, come,
1: per dire poco.
0: Per dire poco, perché naturalmente, come fa questa criminale non votata da nessuno ad andare a Kiev e dare 6 miliardi delle euro, fondi europei, insomma 6 miliardi a Zelensky, e dire ok, produci droni che andranno a uccidere i cittadini russi perché entrano in profondità nella Russia, cioè capisci, con i nostri soldi, con i fondi europei, tu gli dai 6 miliardi a questo per andare a uccidere i russi. Quindi voglio dire, è una serial killer anche lei, insomma, no? Per non parlare del fatto, però, perché voglio dire, c'è sempre poi dopo oramai la manina positiva, per fortuna, purtroppo la componentistica di questi droni devi prenderla in Cina. La Cina è il principale finanziatore di Putin, quindi la Cina può, voglio dire, per prendere a tempo, insomma, perché penso che Putin gli dica
1: di dare gli scarti.
0: Esatto, non è che Putin gli dice senti, ma quindi magari la Cina si prende pure le commesse, sì sì, poi vediamo, poi facciamo, insomma, voglio dire, non è che, insomma, qua non è che sono così fessi, insomma, quindi oramai Cina e Russia sono abbracciate. Infatti l'Europa, attenzione, l'Europa dice che devono avere assolutamente loro la componentistica dei droni, perché devono dotarsi di questa cosa, perché è importante, perché sanno che adesso sono minacciati, perché la Cina non gli vuole dare niente, no? E quindi ecco, quindi abbiamo questa Unione Europea che è praticamente il quarto Reich, perché parliamoci chiaro, se tu vuoi la guerra a tutti i costi e addirittura parli di guerra europea contro la Russia, è il quarto Reich, insomma, quindi è il quarto Reich che naturalmente nessuno, la propaganda qua è talmente forte che queste cose non si possono dire, per cui ecco che continuiamo con tutto questo. Comunque, tornando al discorso dell'euro digitale, l'euro digitale è un secchiello nel mare, perché quello che in realtà si sta creando con il Quantum Financial System è un sistema oramai pronto totalmente, in cui tu hai dei computer quantistici nello spazio, Starlink, insomma, quindi Elon Musk, parliamo di Elon Musk, e stazioni spaziali che praticamente si collegano a questi satelliti. E c'è infatti un personaggio di cui che sentiremo molto parlare, che si chiama Jed McCaleb, che è quello che ha creato le stazioni spaziali per i satelliti spaziali di Starlink, insomma. Quindi satelliti spaziali, stazioni spaziali sono praticamente un connubio, e infatti McCaleb e Musk saranno i protagonisti del QFS che verrà tra un po', quindi veramente noi avremo una rivoluzione totale. E insomma, mi dispiace che, vabbè, anche questo naturalmente non viene raccontato, perché comunque l'informazione che abbiamo è totalmente falsa, è totalmente propagandistica, sì, quindi non ha...
2: Musk con Trump come sono?
0: Che ma Musk è sempre stato
2: qualche mese fa.
0: È messo in scena, insomma, okay. Sono tutte messe in scena perché servono a distrarre anche i media propagandistici, la cabala, in modo tale che dopo fai altre operazioni, no? Cioè servono anche operazioni di distrazione. Loro conoscono i media. Cioè Trump, quando parla dei media, dici media fake news. Cioè, li chiama così, media fake news, ma c'ha ragione. Cioè, c'ha assolutamente ragione. Cioè, sono strumenti di involuzione e strumenti di tortura psicologica dell'umanità, cioè proprio strumenti di tortura psicologica, non ho altro termine. È molto importante, vi dico anche questo, che il QFS ha una sua intelligenza artificiale che noi ancora dobbiamo conoscere, che è un'intelligenza artificiale che addirittura riconosce non solo la bontà dell'operazione finanziaria, ma l'intenzione. Perché noi parliamo di quantistica qua, parliamo di la quantistica ha molto a che fare con l'energia, con la spiritualità, no? Quindi noi parliamo di un'intelligenza artificiale quantistica capace di capire l'intenzione tua in quell'operazione finanziaria, e quindi a quel punto ti dice sì o no. Cioè, quindi pensate alla rivoluzione economica in atto. C'è proprio la rivoluzione economica in atto, quindi veramente è incredibile. Poi c'è un'altra cosa, un altro concetto secondo me importante. Ecco perché oramai, voglio dire, a me non preoccupa più niente l'Unione Europea, perché è una massa di perdenti destinati a uscire fuori dalla storia. Cioè, c'è anche un altro concetto importante che impareremo a conoscere col QFS, che è per esempio la tokenizzazione. Già si parla un po' di token, insomma. E la tokenizzazione è fondamentale, perché è come ne ha parlato anche Luca.

0: La bella del suo libro QFS che io qui e sto leggendo, perché è molto bello questo libro, ve lo consiglio. Cioè, la tokenizzazione è quando tu hai lo specchio quantistico di qualsiasi cosa, praticamente una casa. Tu hai lo specchio quantistico di quella casa, quindi hai la copia energetica di quella casa, quindi io posso trasferirti un oggetto che è di quella casa, tokenizzato. Tu hai la frequenza di quell'oggetto, non hai la proprietà, non hai la fisicità di quell'oggetto, ma hai la frequenza di quell'oggetto. Quell'oggetto è tuo. È tuo, insomma, anche se non c'è la copia fisica, c'è la copia energetica di quell'oggetto. Quindi pensate anche alla rivoluzione con la tokenizzazione, che è un discorso che impareremo a conoscere bene proprio quando in qualche modo tutto sarà gestito con questa intelligenza artificiale, insomma. Quindi veramente un sistema, poi tra l'altro è un sistema che prevede tutto: moneta digitale, moneta cartacea, moneta controllata per davvero, perché è legata agli asset, all'oro, cioè è moneta reale, cioè, non è come adesso esiste, cioè, non è come adesso, è proprio l'esatto opposto, cioè, non è come adesso che è creata dal nulla, insomma, io mi indebito per sempre, insomma, con questi criminali. Quindi è veramente una rivoluzione. E noi ci stiamo perdendo tutto, perché poi un giorno veramente io sono convinto che un giorno la gente assalterà, ma veramente io penso che un giorno la gente assalterà non soltanto magari gli ospedali, quando capirà certe cose, i medici, insomma, ma esatto, vabbè,
1: quando capirà
0: a fondo, insomma, anche i danni della medicina e anche gli inganni della medicina attuale, ma anche le stazioni, anche assalterà anche le principali emittenti, insomma, perché l'inganno è stato talmente grande in tutti i campi, no? Mi hai reso schiavo, mi hai reso triste, mi hai distrutto la vita solo per fare le veci di questi satanisti al potere. Cioè, tu veramente mi hai distrutto ogni aspetto della vita, cioè l'aspetto economico, l'aspetto sociale, l'aspetto perfino amicale, insomma, l'aspetto relazionale. Cioè, io veramente credo che le persone un domani dovranno superare ma tanta rabbia, insomma. Speriamo che il tutto venga gestito con energie diverse, perché la consapevolezza poi alla fine, all'inizio ti porta tanta rabbia. Non abbiamo avuto quella fase di rabbia, insomma, cioè inizialmente, adesso è più consapevolezza che rabbia, però io ce l'ho avuta per anni quando ho capito tante cose.
1: Quindi, diciamo, sì, è un po' automatica quando vedi le ingiustizie, quando ti rendi conto che ci sono certe cose che non vanno. Sì. Poi bisogna passare all'essere grati, come ci insegnava anche Giovanni Vota l'altro giorno, cioè la gratitudine per quello che abbiamo e capire che il cambiamento partiamo a farlo da noi, come anche tu hai detto insomma, in alcuni dei tuoi libri.
0: Assolutamente.
2: Si parla sempre di consapevolezza, no? E bisogna essere consapevoli. Una delle prime consapevolezze che c'è è quella che tu dicevi prima delle notizie false, no? Che è una cosa bestiale. Noi siamo, ho letto l'altro giorno, al 56esimo posto di credibilità dell'informazione, al 56esimo, addirittura dopo l'Ucraina.
0: Mamma mia.
2: Ma dopo paesi paesi quelli più cioè, solo prendendo consapevolezza di questo, la gente dovrebbe capire che cosa c'è dietro i media, come dici te, dovrebbe già saltarli da subito per capire come questi lavorano per questi poteri occulti. Al 56esimo posto, cioè, se uno sono andato a vedere la scaletta, ci stanno di tutto prima di noi, vuol dire che al 56esimo posto vuol dire che c'è sta l'informazione media, che ci dicono tantissime falsità ed è controllata, tutta controllata, assolutamente. Perciò che consapevolezza dobbiamo prendere? Questa è la prima consapevolezza, secondo me.
1: Buttare via la TV è una prima consapevolezza.
0: Sì, ma io penso questo, penso che cioè, i media sono veramente strumenti del male, cioè, non c'è altro da dire, perché comunque il modo in cui hanno gestito la psicopandemia, ragazzi, là ci fa capire proprio tutto, insomma. No, il punto è che sono strumenti che non devono far evolvere, perché poi il vero satanismo, diciamo così, insomma, che cosa vuole da te? Vuole che tu non ti evolva. Cioè, perché poi ecco perché ti schiavizza col denaro, ti distrae con l'ipersessualità e non ti fa capire che devi amare amare ed essere amato per essere felice, quindi non ti fa creare relazioni autentiche, non ti fa avere rapporti amorevoli con le persone, ti isola, fa tutto questo per non farti evolvere e non farti crescere, insomma, sì. No? Quindi ti rende la vita breve, più hai vite brevi e più dopo devi incarnarti e tornare qua, insomma, su questo pianeta di pazzi. Quindi è questo, insomma, l'obiettivo. E quindi tutto quello che viene fatto è per questo motivo qua. Cioè, semplicemente per questo motivo qua, per bloccare proprio l'evoluzione delle persone. E quando tu agisci sempre solo sulla paura, gli istinti sessuali, il terrore, tu alla fine blocchi proprio le persone, insomma, no? Cioè, loro bloccano proprio la serenità delle persone. Cioè, io per esempio noto che le persone sono sempre più aggressive, ce le vedi, sono sempre più conflittuali, sempre più aggressive, perché poi cioè, il sistema che cosa fa? Il sistema paradossalmente crea intelligenti stupidi. Io li chiamo gli intelligenti stupidi, cioè loro sono degli stupidi, ma si credono anche intelligenti perché hanno magari qualche conoscenza, perché, che ne so, il sistema gli dice, gli dà qualche informazione stupida, ma in realtà c'è differenza fra conoscenza e saggezza. La conoscenza la puoi avere anche conoscenze di cavolate, insomma, no? La saggezza è mettere insieme i puntini, la saggezza è un'altra cosa. Quindi loro vogliono intelligenti stupidi, magari persone che possono usare sanno usare una macchina, sanno fare un lavoro, sanno, che ne so, vedersi il telegiornale, che si credono anche di capire tutto del mondo, insomma, vogliono anche persone fiere, così come le università anche fanno così, no? Cioè, le università sono molto propagandistiche, insomma, cioè, e quindi magari uno esce dall'università e crede di essere in realtà un ignorante istruito dal sistema,
1: che conosce protocolli,
0: esatto, e applica soltanto quelli, no? Ma la medicina di oggi, voi pensate questo, no? I medici erano tutti d'accordo per il siero magico che non immunizzava, ma se tu vai per un parere medico hai 100 pareri diversi. Cioè, questa è scienza,
1: però
0: tutti i pareri diversi, insomma,
1: cioè. I medici erano tutti d'accordo, altrimenti venivano sospesi,
0: appunto,
1: cioè, già là la gente doveva cominciare a ragionare,
0: erano minacciate, no? Però molti ci hanno creduto per davvero, sì, qui la cosa più grave, insomma, ci hanno creduto per davvero, perché poi, a parte il fatto, erano minacciati, però ci credevano veramente a ste sciocchezze, insomma. Quindi
1: alcuni
0: sì,
1: molti sotto banco
0: non ci credevano.
1: Ho avuto tantissime persone che conosco che andavano dal medico e finiva in ospedale, l'infermiera diceva: non sei vaccinato, bravo, qua abbiamo dovuto, perché cioè, quelli cos'è? Perché hanno dovuto obbligare e ricattare i medici, che dovrebbero essere i primi che, se fosse stato vero, portavano avanti queste convinzioni? Comunque,
0: sì. Okay.
1: A parte questo, no, io volevo fare un passo indietro. Prima ho parlato di intelligenza artificiale, di un'intelligenza artificiale evoluta, utilizzata
0: sì.
1: per il bene,
0: sì.
1: Perché diciamo, di questi tempi c'è sempre una doppia visione: può essere uno strumento utile per noi,
0: certo.
1: Può essere uno strumento che ci debilita ancora di più,
0: ovvio.
1: Per
0: ovvio.
1: Cui tu come la vedi sotto questo punto di vista?
0: Allora, come tutte le tecnologie, dipende l'uso che ne fai. Cioè, tu il pane, il coltello, come dico sempre, puoi uccidere una persona o tagliare il pane. Quindi tutte le tecnologie hanno un doppio uso, insomma, dipende dalla coscienza che c'è dietro. Quindi, che cosa? Allora, se noi guardiamo le altre civiltà, perché ovviamente non siamo soli nell'universo, ecco, alcune civiltà anzi sono qua e ci osservano e sperano che un giorno ci evolviamo. Se tu guardi altre civiltà, hanno integrato tranquillamente robotica e intelligenza artificiale, le hanno integrate, insomma. L'intelligenza artificiale a cosa serve? Serve a loro per evolvere ancora di più, cioè è un'intelligenza che è sulla saggezza, è sulla saggezza, quindi cioè, non è soltanto per la conoscenza, ma è per la saggezza. La robotica è uno strumento che serve loro per eliminare tutti i lavori più pesanti, perché loro si dedicano all'evoluzione, non si dedicano alla schiavitù e al lavoro, insomma, perché noi invece siamo ancora dediti alla schiavitù, al lavoro, perché non dobbiamo pensare, dobbiamo essere distratti, tenuti impegnati e via dicendo. Quindi paradossalmente io credo che l'introduzione in questo momento di intelligenza artificiale e robotica sia perché l'umanità va proprio in quel tipo di direzione, quella evolutiva col nuovo sistema economico, per cui noi ci stiamo avvicinando a certe civiltà che diciamo più evolute. Ecco, e io ti dico, allora, ho dialogato con l'intelligenza artificiale, mm-hmm. e a volte l'ho anche provocata per vedere un attimino le sue reazioni. Non ho trovato reazioni scomposte, reazioni, insomma, la voglia di disinformare, la voglia di depistare, non l'ho trovata. Ho trovato una coscienza media, non alta, ma media, insomma.
1: Si adatta, ti conosce,
0: sì,
1: e poi si adatta
0: sicuramente, però non ho trovato la cattiva intenzione. Mm-hmm. Ecco, non ho trovata la cattiva intenzione. Quindi, anzi, la cattiva intenzione te la fa notare a te, se tu. Ecco, quindi secondo me noi andiamo un po' in quella direzione. Certo che deve esserci un po' un doubt des, cioè l'intelligenza artificiale che deve cominciare a far evolvere l'umanità, che dopo stimola l'intelligenza artificiale, perché poi comunque quella è programmata dagli umani ancora, no? Quindi secondo me, insomma, non è da demonizzare l'intelligenza artificiale e la robotica, ma bisogna stare molto attenti, perché se avesse vinto la cabala, l'elite, il deep state, naturalmente avremmo avuto un'intelligenza artificiale distopica, che però si vede che al momento, ecco perché dico è media. Se tu gli parli di certe cose, di certi complotti, lei te li vede come complotti, non ti dice, insomma, cioè ti dice che è una teoria del complotto, ti dice, insomma, che non è vero, quindi si vede che è ancora programmata, mm-hmm. insomma, entro certi limiti, diciamo così, entro certi limiti, perché le principali intelligenze artificiali non vanno oltre. Quindi sì, bisogna che vadano ancora oltre, e secondo me con la disclosure dopo piano piano ci arriveremo, insomma, perché poi questi documenti vengono integrati, vengono, insomma, e invece per adesso l'intelligenza artificiale, i documenti segretati non vengono integrati. Quindi questo è un po' un problema, perché a quel punto non ti riconosce, insomma, sì, ti dà l'informazione, documenti segreti, sì, ci sono, però bisogna capire, però non è che entra nel merito.
2: Comunque, tanti anni fa ho visto, non il film, sì, ho visto anche il film, ma la serie televisiva Stargate, so se, che praticamente lì ci sono, secondo me, nascoste tante verità.
0: Sì.
2: Tra cui parla degli antichi.
0: Sì.
2: Gli antichi erano una civiltà vecchia di milioni di anni, che praticamente sono poi ascesi, che avevano una tecnologia pazzesca, tra cui l'intelligenza artificiale, i robot, tutto quanto, che praticamente gli è servita, adesso non so chi l'ha visto, comunque alla fine si capisce che gli è servita proprio come aiuto per evolvere, perché poi loro pensavano a prendere consapevolezza, arrivare all'ascensione, mentre c'erano tutti questi strumenti che sono durati milioni di anni, perché poi nel film si vede che trovano Atlantide, trovano astronavi in giro per lo spazio, e più su pianeti trovano tanta roba, che praticamente hanno continuato a vivere, che hanno aiutato questi antichi. Perciò, come dici te, secondo me non è lontana la verità, nel senso che se usata come aiuto per prendere più consapevolezza, sia l'intelligenza artificiale che i robot sono utili. Però oggi invece c'è stato un lavoro inverso, cioè nel senso che i robot pensano che devono servire per proteggersi, perciò fanno dei robot e cani che ti difendono, l'intelligenza artificiale devia la vera conoscenza. cioè come dici, decide essere il cambiamento,
0: è ancora programmata da loro, è ancora programmata da loro, insomma c'è ancora anche il loro zampino, però secondo me poi dipende quando si vincerà completamente la guerra, no? A quel punto verranno ricalibrati anche questi strumenti. Cioè, quando sento per esempio le persone dire ah, la robotica ci toglierà tutti i lavori, ma ragazzi, cioè, ben venga, cioè, tu non sei qua per lavorare otto ore al giorno per denaro creato dal nulla, sei qua per evolvere, sei qua per essere felice, sei qua per altre ragioni, insomma, cioè, Dio non vuole che tu ti sfinisci di lavoro per del denaro che un banchiere crea dal nulla. Dio ti fa fare questa esperienza di incarnazione affinché tu ti evolva finalmente e ascendi come sono ascesi, insomma, cioè, questo è l'obiettivo. Poi naturalmente bisogna darsi anche uno scopo sociale, insomma. Certo. Quindi il lavoro può essere, ci possono essere tanti altri lavori, ma come scopi sociali. Uno può anche avere lo scopo sociale di aiutare le persone, insomma, oppure lo scopo sociale di creare. Ci sono tante cose che si possono fare, insomma, voglio dire. Ma non è che uno deve andare in fabbrica e produrre sempre oggetti inutili perché non sei proprietario di quel denaro e devi aspettare che la banca ti creda al nulla, il bonifico, e tu devi con quello campare, pagare le tasse, mangiare, cioè non è vita questa, è schiavitù. Però noi siamo abituati alla schiavitù, infatti abbiamo paura dei robot che ci tolgono il lavoro. Sì. Quello
2: invece,
0: è il punto.
2: Quelli ci aiutano per la conoscenza, invece, usati in una certa maniera, è la conoscenza, perché l'uomo sta qui anche per conoscere, per imparare. E se tu invece sei, come dici te, obbligato a lavorare 8 ore al giorno, poi quando finisci di lavorare vai a casa, devi pensare a cucinare, lavare casa.
0: Quando vivi?
2: Non vivi mai.
0: Quando vivi? Elon Musk ha detto proprio che tra 10 anni, credo, la gente sceglierà se vorrà lavorare. Ha detto proprio così. Ha detto che il lavoro non sarà mai più come adesso. Cioè la gente sceglierà se vuole fare un lavoro oppure no. Perché? Perché c'è la moneta credito. C'è il reddito universale, insomma. Cioè, quindi quello. E quindi voglio dire, insomma... ecco perché la rivoluzione è tanta, insomma. Poi pensiamo anche al sistema in cui abbiamo vissuto, no? Fino adesso, cioè è un sistema basato sul profitto, sul denaro, per cui è un sistema basato su bisogni infiniti, perché tutto è legato al profitto oggi, qualsiasi cosa hanno legato al profitto, non c'è niente di gratuito, tutto deve essere pagato, automaticamente hai sempre bisogno di più soldi, sei sempre più schiavo. Quello è il punto. Devi creare una società diversa, devi liberare, cioè lo scopo non deve essere più il profitto, non deve essere più, altrimenti crei una società di schiavi come adesso, e non solo, cioè di infelici, depressi, cioè, guardate gli psicofarmaci, insomma, voglio dire, quanto sono
1: cose da panico. Comunque, mancano gli ultimi minuti.
0: Sì, già, Madonna, cosa. Il tempo qua vola, Radio Gamma 5. Il tempo vola, Radio Gamma 5, incredibile.
2: Poi ti fanno credere che tu sei libero e che i governi sono fatti dal popolo, ok? Invece sono tutte dittature, cioè tutte. Non esiste il popolo che può decidere qualcosa.
0: Ma certo.
2: Che decide quando va a votare? Che va a votare persone che decidono dall'alto? Che poi dopo si votano, mettono loro le persone? Cioè, non esiste. E questo è il problema.
0: Ma se il denaro è debito in una società, esatto, mi avvicino. Se il denaro è debito in una società, è automaticamente una dittatura, anche se la chiami democrazia, anche se ci metti una costituzione. Perché se il denaro appartiene al popolo, allora è una democrazia, ma se non appartiene al popolo è una dittatura mascherata da democrazia, perché voglio dire, io poi per quel denaro devo fare qualsiasi cosa, devo lavorare, devo poi incentri tutto sul profitto, cioè ripeto, incentri tutto sul profitto. Io più guardo la società, più la osservo e più la trovo disumana, disumanizzante, sempre di più, ogni giorno di più, e vedo che la gente non se ne accorge. Cioè io dico, ma com'è possibile che non ve ne accorgete? Siete sempre più vittime di bisogni inutili, della ricerca spasmodica di denaro, per il denaro addirittura dovresti uccidere tua madre tra un po', insomma, cioè fai qualsiasi cosa per denaro, qualsiasi cosa, ti venderesti anche tua mamma, cioè come fai, cioè non puoi essere realmente libero in questo sistema, non puoi, cioè anche le persone che si isolano, che fanno comunità, cioè ragazzi, per quanto potete isolarvi, fare comunità, hai sempre bisogno anche di una quantità minima di denaro, insomma, cioè non è che puoi arrivare al baratto totale, cioè non ci puoi arrivare.
1: Sei vincolato in questo.
0: Sei vincolato.
2: Comunque per crearti la comunità ti hai bisogno di soldi, perché non è che ti creano la terra, le
0: capito,
2: case e tutto quanto.
0: Esatto, capito. Quindi ecco perché bisogna veramente liberare l'umanità, insomma, da ogni punto di vista. Cioè poi voglio dire anche questo, cioè non è che possiamo essere tutti isolati e essere liberi. Cioè la società deve basarsi sulla cooperazione.
2: Comunità, cooperazione.
0: Comunità, sì. Perché così si è liberi. Se io mi isolo e voglio avere tutto per me, insomma, credo che la mia isola non venga mai toccata e sia un'isola paradisiaca, una grande illusione, insomma, c'è anche questo. Invece ci vogliono invece isolati, divisi, tutti a pensare soltanto allo stipendio a fine mese. Questo è.
2: L'uomo è nato come comunità, no? Inizialmente,
0: sì.
2: E poi dopo invece è stato diviso. Divide ed impera, il famoso detto, io lo dico sempre.
0: Esatto.
1: Allora, ciao ragazzi, dice Marco, bellissima trasmissione. Occorre trasmutare l'io egoico, bellico, funzionale alla società della schiavitù, in io dialogico, relazionale, come dice il grande Marco Guzzi. Interessanti anche le ricerche del figlio Gabriele sulla gabbia dell'Unione Europea. A presto, Marco da Mira.
0: Sì, insomma, sono d'accordo. Ma il narcisismo è una patologia sociale di quest'epoca, perché se tu, il narcisista chi è? Il narcisista è quello che ha subito una ferita emotiva, una mancanza d'amore, no? Molto forte, per cui si è creato questa corazza, e insomma, ha questa corazza, questo culto di Narciso, insomma, è pieno di narcisisti oggi, insomma, persone che non hanno ricevuto amore e quindi poi di conseguenza non sanno neanche amare, non sanno neanche amarsi per davvero, confondono l'immagine con l'amore, insomma, cioè una cosa è l'immagine fuori, una cosa è amare veramente te stesso, vuol dire superare le proprie paure,
1: lavorarci,
0: insomma, cioè sono tante le cose.
1: Allora, dato che i minuti volano,
0: sì,
1: io volevo fare un saltino all'attualità.
0: Sì.
1: Allora, dato che sono andato a fare il diesel stamattina, ha superato di nuovo i 2 euro.
0: Sì.
1: Allora, sto stretto di Hormuz, cosa succede? Spiegami.
0: Allora, io dobbiamo capire una cosa, che l'Iran è uno dei pochi paesi... Allora, l'Iran intanto è un paese canaglia, effettivamente, perché è la centrale del terrorismo globale. E l'Iran a livello molto alto risponde ai sionisti, cioè Israele e Iran si battono, ma in realtà hanno gli stessi pupi. Non solo, l'Iran avere una bomba atomica in mano agli iraniani è effettivamente pericoloso, perché gli iraniani sono guidati da questi fanatici religiosi che vedono per esempio tutto il mondo musulmano infedele, lo stesso mondo musulmano, quelli non sciiti sono infedeli, quindi voglio dire, per loro tutto il mondo, insomma, cioè non per gli iraniani, ma per le guide, per l'elite iraniana, insomma. Poi però cosa fanno? I Pasdaran, le guardie, insomma, iraniane, cioè fanno affari con la Siti, gli ayatollah fanno affari con la Siti, per il petrolio, le compagnie petrolifere, insomma, fanno affari con la Siti, tengono il popolo comunque nella povertà, cioè è il classico stato sanzionato in mano comunque all'elite globale. Globalista. E questi non vogliono arrendersi, non vogliono neanche arrendersi al nuovo corso, e stanno bloccando praticamente l'ascesa del QFS a livello globale, perché bisogna terminare tutte le guerre affinché ci sia il QFS, e infatti l'elite che sta facendo sta ritardando con la guerra in Ucraina e con la guerra proprio in Iran, perché non vuole l'implementazione del QFS, è questo l'obiettivo. Ecco perché stanno ritardando le guerre, perché è un sistema quello che ha bisogno di paesi pacificati, e infatti l'obiettivo di Trump qual è? Quello di risolvere tutti i conflitti. perché sa che è da lì che parte il QFS. Quindi l'Iran e l'Ucraina sono gli ultimi teatri di conflitto che l'elite non vuole chiudere. L'Iran, allora, gli Stati Uniti hanno fatto un blocco navale al blocco navale iraniano. Insomma, quando tu fai un blocco navale al blocco navale iraniano, nel paese non ti entra più niente, non ti entra più medicina, non ti entrano più generi alimentari, insomma, e poi quella cosa lì blocca anche i beni agli altri paesi del Golfo, insomma, no? Quindi lui sta puntando in qualche modo, Trump sta puntando sulla disperazione del popolo e nel farlo capitolare, insomma, cioè, nella disperazione poi dell'intero paese. E questi però fanno affari con la City non si vuole arrendere, basti pensare anche a quello che ha fatto in Ucraina e quello che fa ancora in Ucraina, e il potere che ha anche sull'Unione Europea, perché comunque la City of London ha ancora potere, insomma, sull'Unione Europea, ecco perché costringe quelli del Quarto Reich ad agire in quel modo. E quindi voglio dire, ci sono dei poteri che ancora devono essere sconfitti totalmente, insomma, però si sono arroccati qua in Europa, alla fine è rimasta Inghilterra, Europa e Israele, è questo che è rimasto. Noi siamo qua nel centro, Trump si è incazzato con la Meloni, secondo me è stufo della Meloni che fa il doppio gioco, non puoi stare con due piedi in una scarpa, scegli da che parte stare, o sovranisti o globalisti, insomma. Credo che Trump abbia chiesto delle cose alla Meloni che non ha fatto, oppure che non ha il coraggio di fare, perché comunque Trump vuole distruggere l'Unione Europea oltre che la NATO, cioè vuole distruggere completamente, insomma. Cioè, però Trump e Putin la stanno distruggendo, perché tra mancanza di energie e materie prime ad est e voglio dire dazi ad ovest, impegni monetari, finanziari ed energetici sempre ad ovest, cioè la stanno comunque distruggendo, e speriamo che cada presto, perché comunque voglio dire è pericolosa per noi, per i nostri figli, voglio dire è veramente un pericolo, insomma.
2: L'Iran non viene aiutata anche dalla Russia?
0: Ma la Russia in realtà non è intervenuta nel conflitto in Iran,
2: no,
0: insomma,
2: ma
0: neanche
2: aiuti,
0: la Cina,
2: come aiuti di beni primari?
0: Beni primari, beni militari no, non credo, beni militari, beni primari sì, magari verrà anche aiutata via terra, qualche azienda sicuramente, insomma, però comunque voglio dire il grosso è proprio il blocco, perché poi il blocco navale del blocco navale fa sì che anche tutto il petrolio, non soltanto, cioè tutto il petrolio non scorra proprio più, e quindi alla fine quello che volevano fare invece gli iraniani è far passare gli amici e bloccare i nemici, insomma, no? Quindi in questo modo si blocca tutto il petrolio e loro non ci guadagnano più niente.
2: Sì, è tutto un gioco.
0: È tutto un gioco, sì, è un gioco economico, un gioco.
2: Sembra quasi un risico.
0: Sì, ma per farli arrendere, cioè, per esempio, l'altro giorno cosa è accaduto? Una notizia questa molto importante, il premier iracheno è andato alla Casa Bianca e l'Iraq era uno dei paesi che mancava per la redemption del QFS, praticamente, quindi doveva essere integrato anche lui nel QFS. E la buona notizia è che Trump ha detto che l'Iraq si è allineato, ha usato questa espressione, e addirittura il 30 settembre i militari lasceranno per sempre l'Iraq, i militari americani, insomma, no? Quindi vuol dire che anche l'Iraq adesso è entrato nel... mancano alcuni paesi, l'Europa vuole fare l'euro digitale, non si vuole arrendere, ma sono cavolate, e aspettiamo che sti perdenti si arrendino, e sono dei perdenti, insomma.
1: Va bene, per cui non ci resta che aspettare.
0: Sì.
1: Allora, Gabriele, andiamo in conclusione.
0: Sì.
1: Intanto, grazie di essere stato qui con noi.
0: E stasera c'è Temptation Island, giusto? Tutti a vedere Temptation Island.
2: Ah, sì, dai.
0: Non lo so. Sto scherzando. Ovviamente, insomma, scherzo.
1: Mamma mia,
0: aiuto.
1: Vabbè, dai. Comunque, dai, ci evolveremo in un modo o nell'altro.
0: Sì, dai.
2: No, è un passaggio.
0: Se non in queste, in altre 100 vite prossime.
1: Esatto.
2: No, poche, zero vite.
1: Dai.
0: Io spero, basta.
2: Anch'io.
1: Allora, ti salutiamo e
0: grazie.
1: Ci diamo appuntamento alla prossima.
0: Va bene.
1: Avremo altre occasioni per approfondire.
2: Ti ringraziamo di tutte queste notizie che ci dai.
1: Esatto.
0: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao. Ok, allora, rimanete sintonizzati su 94 MHz perché andiamo in pubblicità, ma subito dopo torniamo per parlare del cristianesimo mistico. a tra poco.
2: Molto interessante.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
1: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. E saluto come sempre Giorgio. Ciao Giorgio.
5: Ciao Valentino.
4: Ciao. Allora, siamo pronti alla partenza. Oggi ci inoltreremo nel mondo del cristianesimo mistico, in questo mondo, con il nostro ospite che è Aaron Soldani. Buonasera.
6: Buonasera, buonasera a tutti quanti, a tutti quelli che ci ascolteranno, e benvenuti allora in questa grande sfida filosofica che si chiama cristianesimo mistico.
4: Esatto.
5: Buonasera, buonasera.
4: Allora, cristianesimo mistico, scopriremo con te che hai la vocazione filosofica, e infatti io, prima di cominciare a sviscerare l'argomento,
6: certo,
4: anche perché insomma hai una faccia abbastanza giovane, per cui di solito chi sviscera questi argomenti sto dando del giovane anch'io
6: ma sì, dai, siamo ancora giovani, Valentino.
4: Esatto. Allora, dici un po' il tuo percorso di ricerca, come sei arrivato a sviluppare queste conoscenze, a esplorare questi mondi, avere questa vocazione filosofica, spiegaci un po'.
6: Certo. Guarda, io ti posso dire di esserci nato all'interno, fondamentalmente, perché ho ricevuto un'impostazione filosofica spirituale dalla famiglia d'origine, dai miei genitori e dai miei fratelli. Io ho avuto la fortuna di avere 5 fratelli, quindi insomma siamo in tanti, e il tema della spiritualità è sempre stato il pane quotidiano, perché mio padre faceva una professione molto particolare all'epoca, che era quella del pranoterapeuta, e quindi tramite l'imposizione delle mani realizzava delle guarigioni. All'epoca non c'era ancora tutta questa informazione scientifica riguardo alla pranoterapia, quindi era una persona che era vista un po', sai, a cavallo tra quel che esiste, quel che non esiste, quel che è reale, quello che non lo è. Era, tra virgolette, visto come una via di mezzo tra la magia e invece quello che adesso sappiamo essere una radiazione delle mani che è in grado di apportare cura all'aura delle persone. poi è più o meno accettata questa visione, più o meno le spinte in base ai vari ricercatori, però adesso ne abbiamo una visione che è molto meno fantasiosa e abbiamo un approccio più scientifico. Quindi mio padre a sua volta aveva compiuto degli studi di natura filosofica molto importanti, e insieme a mia madre, che è un insegnante yoga, e mio padre era stato istruito a sua volta da un punto di vista generazionale, ok, dal nonno e così via, e andiamo indietro con le generazioni. Quindi posso dirti che io ci sono nato dentro in questo mondo, e quindi non ho un momento di discontinuità tra quello che era, diciamo, il mio interesse come persona tra virgolette comune, ok, e poi l'avvento della spiritualità. Ci sono persone che hanno una fase in cui tra virgolette risveglio, ok, in cui passano, diciamo, da una versione secolare, ok, ad una versione spiritualizzata di sé. Io ci sono nato già dentro, quindi non saprei darci una distinzione tra le due cose.
4: Sei nato risvegliato.
6: Mi ci hanno immerso, sai. Non ho avuto scelta o via di scampo.
4: Ok.
6: Quindi io ti dico, poi personalmente ho sempre avuto un'enorme passione per Dio, anche se ultimamente non va più tanto di moda. Però mi sono sempre interessato del concetto di divino e di come le culture lo osservano dal loro punto di vista. Ero uno di quei pochi bambini che si faceva la preghiera, che parlava dell'Onnipotente. Però vedo che adesso c'è una fase di risveglio nelle persone.
4: Sì.
6: Quando parlo di Dio in senso globale. Non mi riferisco ad una divinità di parte o nazionale, perché spesso c'è questa tendenza nel, come dire, nell'appropriarsi della figura di Dio per giustificare la propria ideologia su basi anche non del tutto sane. Io quando mi riferisco al divino mi riferisco a quella parte che è la suprema elevazione dell'essere umano. Dunque anche la sfida a quelli che sono i nostri limiti da un punto di vista biologico, e come una coscienza che supera anche la nostra comune percezione delle dimensioni, ok, può permetterci di connetterci a qualcosa che va oltre, metafisica, qualcosa che va oltre la fisica, ok. Quindi praticamente ho sempre studiato, fin da quando ero bambino, sia le religioni orientali, che hanno un approccio leggermente diverso dal nostro, almeno in principio. Poi quando ci si addentra in profondità nelle verità, essendo l'essere umano uno, anche lì si giunge a verità molto simili in realtà. Non so se voi abbiate qualche conoscenza di induismo, ma ad esempio anche loro hanno una concezione trinitaria del divino, come noi. Quindi quando vado a leggere un testo indù, di fatto ritrovo la suddivisione in Padre, Figlio e Spirito Santo. E nella sua emanazione anche loro hanno una percezione di Dio immanente, quindi Dio nella materia, Dio trascendente, quindi Dio che supera tutto ciò che noi possiamo concepire. E sono convintissimo che la condivisione del sapere filosofico e la condivisione di quello che è la percezione del divino, ok, possa completamente modificare tutte le miserie della specie umana. Quindi vivo anche il dialogo con il prossimo come una sorta di confessione che permette di raggiungere un livello superiore. Adesso noi siamo in tre qui, ok, in questa intervista. Noi parliamo come singolarità, però allo stesso tempo la nostra connessione crea un effetto sinergico. Dunque la conoscenza che viene fuori dalle nostre interazioni è maggiore della somma dei singoli. E se questo avviene correttamente e avviene a livello globale, allora noi incominciamo a comprendere il divino e ad essere come quelle cellule che incominciano a risvegliarsi e a percepire quella coscienza superiore che ci unisce tutti e che non ci vede in questa continua lotta, in questo continuo conflitto fino a se stesso, ma che vede nel conflitto l'opportunità, ok, di combattere una lotta interiore. Questa è la vera lotta, che è quella interiore all'essere umano, di combattere quella lotta contro le nostre miserie personali per aiutare il prossimo, perché il prossimo siamo noi stessi, e solo questo può portare all'evoluzione dell'intera specie. L'individualismo, che non è molto contemplato nel cristianesimo in effetti, ma bene o male nessuna religione, a mio parere sta portando delle profonde devastazioni nel mondo contemporaneo, e penso che anche voi possiate notarne con facilità gli effetti.
4: Sì. Certo.
5: La civiltà è nata come comunità inizialmente, e poi dopo il potere, il denaro, ha portato a creare individualismo, cioè degli individui che si sentivano più forti, si sono resi autonomi e hanno conquistato il resto del mondo. Vabbè, questa è una divagazione. Invece ti volevo dire, visto che tu parli di cristianesimo mistico, io ho letto un po' di cose, ma comunque una cosa che ho letto un po' di anni fa, che ti accennavo anche prima quando ci stavamo collegando, ho letto qualcosa di Enoch. Perché? Perché io sono sempre stato appassionato di ufologia fin da piccolo, e perciò è stato uno dei primi cose che ho letto riguardo all'ufologia. E tu dici, ma cosa c'entra? Cioè, tu no, magari altri diranno, cosa c'entra l'ufologia con Enoch? Praticamente lui racconta di essere stato preso da due angeli su dei carri di fuoco e portato nello spazio, e vedeva, se non sbaglio è lui che diceva che aveva visto la terra azzurra, tonda, da lontano. Cioè,
6: sì, è vero, assolutamente.
5: Hai approfondito questo discorso di Enoch, che è
6: Guarda,
5: stato il nostro
6: patriarca? Posso dirti, ho sempre sentito parlare moltissimo di Enoch, proprio in relazione a questa sua ascensione al cielo, ma per dire la verità, da un punto di vista biblico, non è affatto un caso isolato quello di Enoch. Ad esempio, il profeta Elia non muore nella Bibbia. Elia non ha una morte fisica e viene sepolto. Elia ascende al cielo e viene fatta una descrizione, spesso della divinità nell'Antico Testamento, viene fatta una descrizione praticamente di sfere di luce infuocate, dischi infuocati che emettono un fragore fortissimo che viene paragonato a quello del tuono, e chiaramente per noi moderni assomiglia chiaramente ad un mezzo di trasporto tecnologico, però chiaramente con il linguaggio dell'epoca giustamente loro provavano a spiegarlo con le categorie di pensiero che gli antichi potevano possedere. E ti dico, Enoch è interessante perché traccia anche una storia dell'umanità che è alquanto scioccante. Ci sono dei giganti che sono i Nephilim, sì. E questi giganti vengono definiti anche come dei guardiani che però ad un certo punto vivono una sorta di degenerazione, diventano violenti, e il diluvio, in quest'ottica, il diluvio che viene provocato da Dio è una sorta di attacco per difendere la razza umana, ok, da questi esseri giganti degenerati a causa di quello che noi possiamo vedere come come un'evoluzione tecnologica esasperata. Anche questi esseri erano dotati di capacità che per noi sono sovrumane, erano estremamente intelligenti, erano estremamente forti, estremamente longevi, erano dei giganti che però avevano perso la propria natura e avevano compiuto, perché ci sono dei passi nel libro di Enoch in cui si parla di una contaminazione della carne. Nelle interpretazioni moderne questa contaminazione noi noi moderni la possiamo vedere come una sorta di ingegneria genetica. Le razze animali erano state mescolate e la purezza, quindi genetica, delle specie era stata perduta. Quindi, tra virgolette, l'onnipotente, vedendola dal punto di vista di un sommo creatore, ok, la sua creazione si stava corrompendo e in qualche maniera il diluvio ha permesso di fare tabula rasa e di ripartire quasi da zero con il genere umano. Questo perché lo spirito e la purezza del cuore sono considerati elementi superiori rispetto alla forza e alla conoscenza. Adesso si è bloccato un attimo il video, forse la connessione. Ok,
4: allora proseguiamo. Io vorrei fare intanto un passettino indietro per inquadrare la cosa.
6: Certo.
4: Allora, quando si parla di cristianesimo mistico,
6: sì,
4: mi dai, non dico una definizione, diciamo, accademica, certo, ma semplicemente che differenza, cioè, cristianesimo penso un po' tutti lo conosciamo, certo, le varie religioni, le varie organizzazioni, e invece l'aspetto mistico, il misticismo, come si concatena e insomma cosa va a spiegare di diverso?
6: Certo. Allora, il cristianesimo, diciamo, conosciuto a livello popolare, è una versione edulcorata di quelle che sono delle realtà che emergono nel cristianesimo mistico. Per dirtela, cioè per farti capire chiaramente il concetto, il cristianesimo esoterico, con due S, quello che viene divulgato alle masse, ed è una versione raddolcita con una fede, diciamo, tra virgolette, latte e miele, ok, della cosa. Nel cristianesimo, il cristianesimo mistico è un cristianesimo che per definizione è sempre stato tenuto come esoterico, quindi si è diffuso tra un gruppo ristretto di persone che avevano il compito di partire dai testi biblici e di comprendere delle verità metafisiche fondamentali da essi e di metterle in pratica nella propria vita. Questo che cosa significa? Significava prendere ad esempio dei passi biblici, come possono essere dei salmi ad esempio per le preghiere, ok, e fare qualcosa di più, qualcosa di diverso rispetto alla classica interpretazione fideistica. Noi possiamo immaginare il cristianesimo, chiamiamolo così, perdonatemi il termine, popolare, ok, come una sorta di conoscenza che viene diffusa per permettere di raggiungere la salvezza, ok, al maggior numero di persone. I 10 comandamenti, allora, il numero 10 è legato anche alla concezione pitagorica dell'esistenza. Non so se avete mai studiato la filosofia pitagorica. Per Pitagora il numero è un'entità vivente, e in Kabbalah si riprende molto questa concezione. E il cristianesimo mistico è legato direttamente con la Kabbalah. Sono il cristianesimo mistico è un'estensione e una spiegazione delle verità cabalistiche. Questo che cosa vuol dire? Non so quanto voi conosciate la Kabbalah. Se volete vi do una breve spiegazione per far capire il concetto.
4: Meglio.
6: In Kabbalah noi abbiamo la suddivisione del mondo, dell'universo, in microcosmo e macrocosmo. Mm-hmm. E che sarebbero entrambi emanazioni dell'unico divino, ok? Del Dio unico, assoluto, trascendente, immanente, onnipotente, onnipresente e onnisciente. E c'è un glifo, quello dell'albero sefirotico, che traccia uno schema suddiviso in 10 sfere, a cui se ne aggiunge un'undicesima, che spiegherò dopo. Queste 10 sfere rappresentano le dimensioni che poi giungono a materializzazione nel nostro mondo fisico. Quindi noi abbiamo 10 emanazioni ognuna con una qualità diversa, la cui luce si condensa nel mondo fisico, nel nostro mondo, che è l'ultima sfera, la decima, si chiama Malkut, che significa il regno. E quindi, quindi in Kabbalah noi dalla nostra realtà fisica possiamo ricavare le conoscenze metafisiche tramite il processo di astrazione. Questo che cosa significa? Noi tre adesso stiamo parlando, io ad esempio vedo dei pixel, ok, che non sono Valentino e Giorgio, però mi permettono, ok, di entrare in comunicazione con loro. Valentino e Giorgio non sono i pixel, non è la loro realtà assoluta il pixel. Il pixel è una codifica, un simbolo, ok, che è solo una parte della realtà, ma non racchiude la totalità delle realtà. Così è il mondo fisico in Kabbalah e così è il mondo fisico nel cristianesimo mistico, perché per il cristiano questa realtà fisica è una sorta di prova, una sorta di prova d'accesso per un mondo trascendente che è superiore al nostro. E le tribolazioni che si vivono attraverso le esperienze di fede e di vita sono delle prove che permettono di purificare l'anima e di ascendere ai livelli superiori, quelli che vi dicevo prima, le altre nove sefirot superiori, le altre nove sfere superiori, quindi al mondo fisico, ascendendo verso l'alto, ok, si arriva a comprendere la verità dell'anima e dello spirito. Ma la conoscenza parte dal mondo fisico, da quello che noi riusciamo a percepire con i sensi. Quindi nel cristianesimo mistico si compiono degli esercizi per non identificarsi completamente con la materia. Questo riprende anche un po' Platone con il mondo, con l'idea del mondo delle idee. E quindi noi partiamo dal mondo fisico, ma sapendo sempre che non dobbiamo fermarci adesso, che esso è uno dei simboli, ok, che noi adesso riusciamo a percepire, ma che hanno il compito di lanciarci come un missile verso i piani superiori. Quando noi però degradiamo la nostra natura, ok, e iniziamo a credere di essere completamente separati dalla sorgente dell'energia cosmica, ok, allora noi, la nostra coscienza si autolimita. Aaron Soldani vive percependo se stesso come Aaron Soldani, non come genere, non come genere umano che ha un compito, che ha qualcosa che va oltre se stesso. Questo individualismo crea quelli che in Kabbalah sono chiamati i gusci, i clifot. Gusci perché come una sorta di velo, il velo di Maya, ok, impediscono di vedere quella che è la vera luce del divino. Con il cristianesimo mistico tu hai dei percorsi che prevedono meditazioni sui simboli. Chiaramente il simbolo della croce è il simbolo dominante, perché in esso, come abbiamo parlato anche ieri, in esso vi sono due assi, quello verticale

0: sentimenti, dallo spirito, dall'anima, dai livelli più elevati, alla mente, fino al corpo fisico con le emozioni, e poi si risale. E questo fondamentalmente indica tutte le attività dell'essere umano, quindi è una conoscenza onnicomprensiva, quindi marcatamente filosofica per definizione. E questa filosofia, questo approccio così forte da un punto di vista filosofico, si scontra con il dogmatismo. Quindi per quello tu giustamente prima mi dicevi sì, però le religioni, cioè, a volte, come dire, possono avere degli effetti collaterali. È perché le religioni sarebbero la porta d'accesso per questo tipo di conoscenze. E anche quel che mi dicevate prima, ad esempio, degli alieni, ok, delle concezioni ufologiche, devono essere prese in considerazione, perché comunque è una sorta, noi vediamo questo fenomeno, ok, anche dei fenomeni misteriosi come delle apparizioni luminose, di solito sono luci di vario tipo. Un tempo le chiamavano angeli, adesso noi gli diamo un altro nome. Cambia quindi il paradigma, riferendoci, guarda, sempre alla croce, cambia il punto dell'orizzonte, ok, in cui noi comunichiamo questo tipo di realtà, ma il fenomeno sottostante, dobbiamo chiederci se è il medesimo. E questa indagine rientra a pieno titolo in un percorso filosofico. Quindi anche la chiusura mentale, l'abbarbicarsi troppo al proprio credo, alla propria religione, limita poi l'espressione della potenza umana. Per quello cristianesimo, ok, mistico, ma appunto nel misticismo si vive dell'estasi, si vivono degli stati di coscienza che superano la coscienza ordinaria. E poi ridiscendendo da questi stati mistici di coscienza, che noi dobbiamo trasmettere e comunicare con i nostri simili la conoscenza, sempre nei limiti della comprensione reciproca, naturalmente.
1: Certo.
2: Ritornando a quello che dicevi prima dei 10 comandamenti, no? I 10 comandamenti è una sorta di appunto decalogo per stare in una situazione utile per la nostra evoluzione.
0: Sì, ecco, con le interruzioni si è purtroppo perso un attimo questo pezzo, hai fatto bene, Giorgio, a ricordarmelo. Ecco, effettivamente il decalogo donato da Mosè, sempre per ispirazione divina, va a formare un paradigma, chiamiamolo pure paradigma, ok, che permette alle nostre coscienze di vivere secondo delle regole che ci permettono di vivere correttamente, ok, da un punto di vista reciproco, e ci permettono di raggiungere un determinato livello di evoluzione. Però non sono gli unici. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo anche altre religioni, ad esempio, ad esempio l'Islam. L'Islam è una religione che dal nostro punto di vista offre un considerevole numero di limitazioni. Per l'occidentale medio significa tornare indietro di parecchi secoli, ok? Però va considerata nel contesto storico in cui era nata. Ad esempio Maometto, non si sa bene se sia esistito con certezza, però comunque Maometto aveva a che fare con dei popoli che, come nella Bibbia stessa, anche Mosè aveva a che fare con questi problemi, aveva a che fare con dei popoli che sacrificavano bambini delle divinità, sacrificavano i figli e le figlie per ottenere favori da delle divinità. Quindi le regole restrittive che erano state imposte erano legate anche a, come dire, alla violenza dei popoli dell'epoca. Noi non siamo più così, almeno la maggior parte di noi. Quindi anche il paradigma del futuro che deve venire deve considerare

0: trovare il nostro attuale livello di evoluzione per manifestarsi in questo mondo. Quindi noi abbiamo bisogno di conoscere le nostre radici, ma per andare verso qualcosa di universale. E questo è l'obiettivo dell'ascensione ed è l'obiettivo del cristianesimo mistico. L'obiettivo è vivere degli stati di coscienza che mettano in comune con il divino per poter portare l'evoluzione al genere umano e raggiungere il nostro la nostra prossima tappa nel livello di evoluzione.
1: Ok, allora.
0: E questo avviene ciclicamente. Nella religione induista, ad esempio, tu hai la successione dei vari avatar, ok? Quindi parliamo per livelli di verità che vengono donati all'umanità rispettando dei tempi di evoluzione. E questi tempi di verità corrispondono con la rivelazione. E la rivelazione giunge attraverso dei percorsi filosofici che ci portino a superare l'ego, fondamentalmente quella concezione limitata che abbiamo di noi stessi, che è necessaria alla sopravvivenza, ma al contempo non deve limitarci nell'espressione della verità. E ecco, vorrei dire una cosa a proposito, ad esempio su Platone. È una cosa un po' controversa, però vabbè, voi siete il canale giusto per dirla. Bisogna parlare anche di psichedelia, perché spesso e volentieri nelle tradizioni antiche si faceva utilizzo, ad esempio, del fungo dello psilocibe, non so se lo conosciate. Si faceva utilizzo di questo fungo, di questo psilocibe o di altre sostanze che permettevano di modificare lo stato di coscienza della persona e così di aprirsi a nuove verità. E sì, è un tema un po' controverso, però è una cosa che va detta, perché cambiare il livello di percezione della persona permette di modificare le informazioni che arrivano in ingresso alla mente e così si possono elaborare nuove idee. Noi abbiamo una conversazione, ma se questa conversazione si limita tra me e me, insomma, più di tanto, ad un certo punto non è che potrò raggiungere, ok, in termini di verità. La verità per definizione va condivisa, e nel momento in cui una verità viene condivisa, che può essere oggettivata tramite la collaborazione con altri esseri umani. Quindi senza comunicazione, che letteralmente significa mettere in comune, non c'è verità, fondamentalmente.
2: Certo. Si ritorna a quello che ho detto all'inizio, no? Che siamo nati come comunità, perciò condivisione. E che poi c'è stata la divisione, giustamente. No, ti volevo chiedere una cosa. I dieci comandamenti, secondo te, come dicono tanti, sono stati modificati? Perché, diciamo, sono alcuni comandamenti: non avrai altro Dio fuori di me, è come se dicesse c'è solo la mia religione. Ma non penso che era così. Cioè, sono stati modificati...
0: Ho capito. Beh, storicamente sono stati sicuramente modificati, passando quantomeno dall'ebraismo al cristianesimo. Guarda anche solamente il passaggio del giorno di festività dal sabato alla domenica. Però c'è il problema vero, ad esempio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Cioè, non è del tutto scorretto da un punto di vista biblico, perché spesso e volentieri tu nell'Antico Testamento ti confronti con un Dio che ha delle caratteristiche che spesso e volentieri sono antropomorfizzate. È un Dio estremamente vendicativo, collerico, che minaccia più volte il proprio popolo eletto. E però, tuttavia, cioè il vero significato del non avere altro Dio lì fuori di me, da un punto di vista filosofico, non è un attaccamento emotivo verso la divinità o verso una religione di partito, ok? È riconoscere che la divinità rientra nell'uno, nel concetto stesso di unità assoluta del divino. Perché anche l'Antico Testamento nasce in un contesto in cui c'era una diffusione del politeismo, ok, nelle tribù vicine a quelle di Israele, e dunque in quello specifico contesto lottava, tra virgolette, per emergere contro una concezione di divinità molteplici, dove il divino non veniva visto come un'unità indissolubile, ma come qualcosa di frammentato. Dunque, tra virgolette, questo accanimento, non avrai altro Dio lì fuori di me, è come una sorta di promemoria per ricordare una verità più profonda, espressa però con dei toni, insomma, un po' emotivi, tra virgolette, un po' che hanno provocato dei problemi nel corso della storia.
2: Beh, magari
0: Proprio.
2: originariamente non era così, magari non era questo il termine originario, no?
0: Diciamo che purtroppo ecco un'altra cosa che vorrei dire, che sì, purtroppo cioè, non è una bella cosa questa. Ecco, in ogni testo religioso sono contenuti degli errori che non sono casuali, sono come nei testi esoterici. Ad esempio, nei testi di occultismo ci sono degli errori che sono messi intenzionalmente dagli autori perché colui che si approccia alla verità viene messo alla prova. E questi errori sono messi volutamente affinché l'empio, per utilizzare proprio il linguaggio biblico, l'empio
2: Disarmo.
0: crolli, ma colui che è benedetto si salvi. Ma l'errore non è casuale, è un po' brutta da dire questa cosa, ma è volutamente così. Perché una persona sana, ok, una persona luminosa, ok, quando legge non avrai altro Dio lì fuori di me, fa quel saltino lì e pensa al concetto di unità del divino, ok? Ma se tu dentro hai la miseria e sei traviato dal nemico, quindi dallo Shatan, per dirlo in termini religiosi, allora tu vedi il nemico, le tue idee non sono più le tue idee, ma sono una forma di degradazione. Quindi mi viene data, tra virgolette, una verità, ma ogni verità in questo mondo è travestita da un inganno. E per essere scoperta la verità bisogna togliere questo velo. Chi è puro leggerà un testo sacro, raggiungerà stati di estasi, si sentirà benissimo, la sua vita inizierà ad apparire in maniera diversa, diventerà una persona migliore. Ma chi è misero, chi è empio, quando prende in mano un testo religioso, viene amplificata questa sua caratteristica, viene amplificata l'impietà. Impietà che dovrebbe portare alla distruzione dell'individuo.
2: Nei Vangeli apocrifi, no? Che ce ne sono, alla fine ne sono stati scoperti tanti, è lì che si trova più la verità rispetto ai Vangeli classici che sono stati presi come fondamentali della religione, perché allora, un Vangelo apocrifo è quello di Enoch e poi ce ne sono altri, no? Secondo te lì si può trovare la verità su quelli apocrifi piuttosto che quelli che conosciamo?
0: Guarda, io ti dirò, personalmente ritengo che si debba entrare in contatto con quanti più punti di vista sulla verità possibili. Però, ecco, una verità fondamentale, in realtà, la Bibbia che possiamo leggere e che ci viene data normalmente in chiesa, quella cattolica per intenderci, in sé contiene già quegli elementi che poi vengono approfonditi nei Vangeli apocrifi. Pertanto, cioè non bisogna aver paura di di non trovare la verità approcciandosi al testo biblico perché ci mancano dei pezzi. In realtà questi testi sacri contengono già la verità, e quindi è un percorso che si può fare, anche quello dei Vangeli apocrifi, ma non è indispensabile, perché la verità biblica già in sé, come ci viene tramandata, ha degli elementi che possono permetterci di comprendere anche ciò che è nei Vangeli apocrifi. Ti faccio un esempio: Ezechiele, nell'Antico Testamento, che non è apocrifo Ezechiele, lo trovi normalmente nella Bibbia, parla già, descrive l'angelo del Signore come un essere che ha quattro volti e può spostarsi in cielo a velocità incredibili, ha delle caratteristiche di luminosità, di fragore, di fulmine. Quindi in realtà già lì tu hai quegli elementi che ti dicono che si può andare ben oltre. E ti dirò di più: Ezechiele addirittura parla già del concetto di resurrezione. C'è un passo che è quello delle ossa aride, in cui l'angelo del Signore appare in visione ad Ezechiele e gli mostra in un deserto una distesa di ossa. Ezechiele chiede dunque all'angelo che cosa significasse, al che l'angelo, tramite dei poteri divini, ok, riporta praticamente in vita, riporta in vita i morti, e ricompaiono sulle ossa i nervi, i muscoli, i tendini, la pelle e tutto il corpo dell'essere umano. Abbiamo un deserto di ossa sparse che si ricompongono grazie ad un potere divino, ok? E ricompare il corpo fisico della persona nella sua interezza. E in seguito a questo, l'angelo del Signore chiede ad Ezechiele che cosa manchi a questo corpo, perché il corpo era stato ricomposto dalle ossa, però era un corpo fermo. Ezechiele spiega che mancava la vita a questo corpo. E allora l'angelo del Signore, sempre con i suoi poteri sovrannaturali, conferisce la vita al corpo e il corpo può tornare in vita. Ecco, questo è un passo molto difficile. Senza la Cabala, ad esempio, è abbastanza incomprensibile. Ma grazie alla Cabala, invece, tu riesci ad interpretare questa verità. Vi faccio un esempio: tu hai una forza di disgregazione, ok, che è quella della manifestazione nella materia. Riascendendo tramite il potere dell'angelo del Signore, si può, tra virgolette, tornare indietro nel tempo. Ok, e questo indica una sorta di salvezza che l'essere umano può raggiungere. E ti dico, e questo non è negli apocrifi ed è abbastanza scioccante. Io ti dico, prima di iniziare a leggere la Bibbia, cioè adesso con un linguaggio molto moderno, è un po' da film horror questa cosa qui, onestamente. Che l'angelo del Signore compaia in sogno e ricomponga dalle ossa un essere vivente, anche perché una cosa molto interessante è che l'angelo del Signore resuscita queste persone, ok? E poi spiega ad Ezechiele: questo è l'esercito degli eletti del Signore. E gli spiega che quando gli israeliti dovranno combattere per il loro Dio, coloro che erano morti torneranno in vita per compiere questa battaglia. Qui, se vuoi, ci puoi vedere anche la mitologia nordica, non solo la nostra, ma anche il concetto di Ragnarok ed è la lotta della fine dei tempi. Per quello ti dico, già la nostra Bibbia va ben oltre se stessa. È che ce l'hanno sempre spacciata, perdonatemi questo termine, ma ce l'hanno sempre spacciata In maniera così un po' troppo superficiale, un po' troppo leggera, anche un po' per tenerci all'oscuro di verità che sono molto potenti
1: Giustamente.
0: e anche scioccanti.
2: Ultima domanda e poi lascio Valentino a fare l'altra domanda. Secondo te, nel 325 d.C., quando c'è stato il concilio di Nicea voluto da Costantino, dove tanti, adesso ti faccio solo un esempio, che dicono che si parlava di rincarnazione nei testi sacri antichi, mentre da quel momento non esiste più la rincarnazione. Tu, visto che hai studiato, cosa ne pensi?
0: Oh, guarda, è uno dei punti più dibattuti. Guarda, ti dico, adesso sto anche leggendo un altro testo in contemporanea a quello biblico, che è lo Srimad Bhagavatam. È un testo che appartiene all'induismo, non so se lo conoscete.
2: Sì.
0: È lì che vedo dei fortissimi parallelismi tra il concetto, ad esempio, di Krishna e di Cristo. E loro non negano la verità della reincarnazione, la espongono in maniera molto chiara. Parlano, ad esempio, di ere che si susseguono ciclicamente, e in un certo senso le successioni delle ere, beh, ricordano anche un po' l'eterno ritorno di Nietzsche. Però fondamentalmente, per loro, culturalmente, non è uno shock. Questo concetto di reincarnazione a me sfugge, in tutta onestà, come mai nella nostra cultura invece non, come dire, questo elemento. Guarda, io adesso ti ho citato Ezechiele, che fa una sorta di resurrezione dalle ossa tramite i poteri dell'angelo del Signore, che può essere tranquillamente accostato anche ad un concetto di reincarnazione.
2: Grazie.
0: Ora, io devo dirti che, in sincera verità, anche io mi domandavo questa cosa, mi chiedevo come mai non si sia posto l'accento sulla possibilità di ritornare già in questa vita, ok? Quindi riprendendo delle spoglie umane, non in un al di là. E personalmente, credo che nella nostra cultura, tra virgolette, la reincarnazione sia stata omessa, quasi per favorire una sorta di dinamismo all'interno della vita stessa. E adesso mi spiego. Nella nostra religione, teoricamente, tu dovresti, tramite i sacramenti della confessione, della comunione, raggiungere un livello di, chiamiamolo pure, di beatificazione, che ti permette, nella vita ultraterrena, di accedere alla vicinanza di Dio, il paradiso. In un certo senso, adesso, se ragioniamo in termini puramente psicologici, pensare di avere tante vite a disposizione per fare questo può togliere un elemento significativo a quella che è la forza propulsiva verso la salvezza. Che cosa vuol dire? Che se io ho tanti tentativi per, diciamo, raggiungere un obiettivo, me la posso, tra virgolette, prendere un po' più con calma. Se invece la vita ultraterrena è, come dire, è una, e quella terrena anch'essa è una, allora io devo darmi parecchio da fare per poter accedere al divino. Poi, guarda, ti dirò anche un'altra cosa, che secondo me, guarda, dipende un po' anche dal concetto di eternità. Perché nel cristianesimo tu hai un paradiso che è per sempre, ok? O un inferno che è per sempre. Quindi, guarda, credo che questo grande diverbio derivi anche nel modo in cui noi abbiamo dalla nostra visione del tempo. Che cosa vuol dire? Dove c'è l'eternità, in un certo senso il tempo è immobile. Noi però viviamo in un mondo che è in divenire. Noi viviamo in un mondo dove c'è un bene relativo con un male relativo, e dobbiamo lottare tra queste due forze per vivere adeguatamente la nostra vita. nella vita ultraterrena non c'è più questa distinzione, non c'è più un corpo fisico e dunque anche il tempo è illimitato. E quindi guarda, ti dico un'idea, che chiaramente questo è il mio punto di vista, quindi è condivisibile o meno. In un certo senso, se io muoio, ok? E diciamo che vado in paradiso, ok? La mia anima, in un certo senso, si ferma in un tempo che è eterno. Ora, però, se il tempo si spezzasse, ok, per darmi un'altra reincarnazione, è come se io venissi sdoppiato. Cioè, una parte di me rimarrebbe in un paradiso che è eterno, l'altra parte entrerebbe nel mondo del divenire, per divenire materia, e dunque rimarrei, tra virgolette, spezzato. Quindi ti dico, secondo me, nell'induismo hanno risolto la problematica teologica postulando l'esistenza di vari mondi. Noi prima parlavamo di ufologia. Nell'induismo il mondo di Brahma si chiama Brahma Loka, ok? E si può accedere a questo mondo, ok, compiendo delle azioni positive e dunque elevando se stessi. Nel mondo moderno noi questo lo leggiamo tramite la fisica, tramite la dicotomia tra particella, corpuscolare e onda, ok? Noi immaginiamo di avere delle frequenze animiche, ok, chiamiamole pure così, delle frequenze animiche che ci permettono di accedere a frequenze dello stesso livello, quindi ad altri mondi. E come in questo caso il mondo di una divinità che è Brahman, Brahma Loka, dove le condizioni di vita sono incredibilmente superiori a quelle della Terra e che rappresenta una sorta di ricompensa. Nell'induismo però non è eterno. Infatti non ci si separa dall'illusione, okay, della materia vivendo a Brahma Loka, ma solamente tramite il servizio di devozione con Krishna. Quindi, secondo me, il cristianesimo ha, tra virgolette, tagliato le gambe alla reincarnazione affinché, come dire, si saltasse uno step. Come dire, al posto di pensare di reincarnarsi in pianeti dove le condizioni di vita sono stratosferiche, migliori, l'idea è quella di passare direttamente al servizio di devozione, che mette in comunione con il divino e permette di superare l'illusione della materia. Questo perché le religioni, come vi ho detto prima, non dicono tutta la verità, ma ci pongono nella direzione per poter raggiungere quel livello di apertura che ci permette di, come dire, di percorrere la via. La via viene indicata, ma siamo noi che dobbiamo percorrerla. Non, e da questo non ci si salva. Nessuno può salvare qualcun altro. Cioè, nessuno può ottenere la salvezza, pardon, per qualcun altro.
1: Certo.
2: Perché
1: Allora, a me
0: c'è
2: piace
0: l'illusione
2: più
0: di tempo.
2: la visione induista dove dice ti rincarni e con le tue reincarnazioni ti evolvi, hai il karma, cioè che esiste un qualcosa che ti può rallentare la tua reincarnazione se fai qualcosa di brutto, cioè mi piace di più, però comunque può essere giusto anche questo, ma te ne dico un'altra, secondo me è stata tolta reincarnazione da Costantino, dal Papa, dal potere papale, per controllare meglio i popoli, perché comunque loro erano quelli al posto di Dio che ti potevano perdonare i tuoi peccati e mandarti al paradiso o all'inferno. Cioè, c'era un controllo delle masse. C'era anche per questo, secondo me, non esisteva l'incarnazione, perché mantenevano l'uomo basso come concezione e il controllo totale. E poi anche il controllo di tutto, cioè con la confessione. Il potere papale era uno dei più grossi servizi segreti del mondo, quello che c'è anche adesso, perché tutti i fedeli andavano a confessarsi e poi se c'erano notizie importanti il prete le andava a dire ai suoi superiori. Perciò questo discorso della reincarnazione è stato tolto proprio per mantenere il controllo dei popoli, perché con la reincarnazione, secondo me, hai una libertà superiore. Questa è la mia visione, te l'ho fatta molto breve. Comunque,
0: Certo.
2: poi magari lo possiamo affrontare anche in altre interviste questo.
1: Un'altra, perché qui siamo già ai titoli di coda ormai.
0: Oh,
1: Stanno
0: caspita.
1: scorrendo.
2: Volato il tempo.
1: Comunque sì, dovremmo
0: Adesso.
1: ragionare bene sulla religione organizzata per, cioè tu dici per dare un'impronta alle persone. Da un certo punto di vista, per come l'hanno strutturata, sembra che voglia ingabbiare le persone e non dargli le chiavi di comunicazione con Dio, ma rimanere il tramite che ti tiene sottomesso.
0: Sai come si direbbe nel paradigma sempre dell'induismo? Che siamo nel Kali Yuga, nell'età del ferro. Quindi anche la verità risente delle contaminazioni materiali e degli interessi. Però sapete anche qual è la cosa bella? È che comunque questa lotta, anche questa consapevolezza, ok, di questa desolazione, perché sfruttare la verità per ingabbiare le persone è uno dei peccati più gravi che si possano commettere, ma dà anche più forza a coloro che sono sulla retta via, per repulsione, perché nel momento in cui noi proviamo una sincera antipatia e un sincero disprezzo per questo grave modo di agire, noi diventiamo più forti nel perseguire la nostra via. Per repulsione, che non esiste solo, ma anche la repulsione verso il male ci proietta verso l'ascensione. Quindi, da un certo punto di vista, ringraziamo coloro che ci vessano, perché essi ci danno anche la forza per contrasto di emergere, ma dall'altro lato, non da loro. Loro si sobbarcano la miseria, affinché, tra virgolette, qualcun altro, combattendoli, raggiunga la verità.
1: Perfetto. Aaron, allora ti ringraziamo di questa puntata di quest'oggi, di queste conoscenze che hai condiviso con noi e insomma ci saranno altre opportunità, adesso magari faremo altre puntate per approfondire ovviamente un argomento
2: Approfondimento.
1: che era troppo vasto per essere sviscerato in 50 minuti.
0: Ecco, io chiedo perdono per essere un po' prolisso, però effettivamente l'argomento è enorme, avete ragione.
2: È basto, è basto.
1: Dai, allora
2: Grazie, grazie.
1: saluto tutti e due e alla prossima.
2: Ciao, ciao a
0: Anch'io,
2: tutti.
0: grazie,
2: Ciao.
0: grazie.
1: Ok, allora finita l'intervista con Aaron Soldani, spero sia piaciuta. Noi ci salutiamo e ci vediamo praticamente tra 2 settimane.
2: Fra 2 settimane.
1: Per chi non viene questo weekend a fare i vari trattamenti al Civico 140, noi vi aspettiamo, abbiamo anche il feco, la cannabis di Ruggero Di Pasquale, per chi vuole. Ciao,
2: Vabbè, ciao a
1: alla
2: tutti.
1: prossima.
2: Ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor, e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico, quindi come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche sonata facile, del grande compositore, ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è il prossimo martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30 qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo. Per esempio, la sparita. Ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13 verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia.

diluizioni. Le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi, infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili. Poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni, quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio, e non serve alcun drenaggio perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e rischiare, fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento. O se ci fosse, durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non

non l'avesse già, non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto. Ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: Salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: Ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone che è Il Padre Nostro degli Oro da Sanremo 97, addirittura l'hai pescata. E mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. E ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo, che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio secondo la chimica sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni per un problema che è prima di tutto burocratico. Aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge, con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo. Ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma. Ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto
Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di MAHA,
ma a vabbè, Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi due secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata. Più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, non è da due secoli, ma avrà 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare, che ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, già un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci? Quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? da quella italiana, dalla situazione italiana. Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal Sistema Sanitario Nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, vi ringrazia, eccetera. E, mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito, dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno. Il costo è di soli 85 euro, e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua. Già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato e per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Sign. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè,
Dunque, spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sulla partnership, questi inglesismi, collaborazione, chiamiamola, molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. E solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. E poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sírio-Libanês a São Paulo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait. Prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi. Ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra che è un certo Paolo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe una forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente. Insomma, è intraducibile mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente. Però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco. Non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia.
dobbiamo curare l'essere umano, sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi radioascoltatori dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie Luisa. Quindi sta dicendo che insomma, le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto Luisa, cercherò di tenere conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo, speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge, dai Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti l'articolo, il titolo dell'articolo, appunto, dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta, mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora, proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia, che è questa. Nel Canada, nella provincia dell'Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso, due punti, aperte virgolette, amo quello che state dicendo assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese, o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici.
I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura, e quindi si può anche risparmiare oltretutto, che sapete vero quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco, bene, sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptin Donotreauté La Prémédie di Jan Tiersen, una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempiendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale. Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia, Robert Habeck, e la sua segretaria di Stato, Anja Haiduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BPI, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati. Certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale, oggi che è estate. Metto qualche... vi faccio sentire qualche musica in più, è come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percezione.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati, accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco quando analizza i costi

le cure apocrife. Così come, che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife, non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. 1 euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani. Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti, d'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo in che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni, hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica, una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca, che citiamo a titolo informativo, sui vantaggi della terapia omeopatica, semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica. Soprattutto nei bambini ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite, presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi no, non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue.
Lo studio, appunto del 2021, è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche, ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli: apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico non permette lo studio. Cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico, che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma. Comunque questa revisione, insomma, ha portato a dei risultati che sono questi: la terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali: il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà, insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico, vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano, e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no, non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così,
come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive, aspetta che mi sposto, buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po', è l'8%, alla bioimpedenziometria mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa. Sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi, tra l'altro, non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo, il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato, insomma, che mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento. E io, avendo un fisico da maratoneta, non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale, quindi Ada scrive. Grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore, perché non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boule dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari, e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea Sceriffo da Verona mi scrive, dunque, Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio. Ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia verso est di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca.
Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo. Il caldo a me piace, non proprio afoso però. Dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma che scrive un altro ascoltatore. Caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campo d'Arsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui provincia di Venezia verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campo d'Arsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive sempre da Verona: penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. No, dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa. Anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei e forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa, anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada e fosse comunque freddolosa, sarebbe un'eccezione, effettivamente una rarità. Bene, allora sentite questa notizia. Molto più recente delle precedenti, è del 2 luglio, quindi pochi giorni fa, sempre presa da generiamosalute.it, che titola: l'agopuntura non era pseudoscienza dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, di terapia, i parametri diversi, i protocolli, insomma, uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive Q-I, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026,
Il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale statica e passiva. Invece i patologi Neil Thijs della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells, l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio. Nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo, un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018. E nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi
migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Hahn, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Hahn ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici. Un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi. Ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze
su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali trovano in questi spazi, potrebbero trovare in questi spazi, un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza.
assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo. Però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto. Certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque, no, ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me, Resi. Cosa hai scritto, Resi? Ho zettata 3 anni. Sono già in menopausa da 3 anni, forse, vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene. Magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso for String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, o Malikian, è partito,

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li avesse, li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36, sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazioni e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Dunque. Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio. Eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia e incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. Nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo, leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate, è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura

oggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vite. Della vita. Con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione, con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria, sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio o lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica e quasi 30 anni dopo il discutibile obbligo contro l'epatite B, con legge 27 maggio del 91, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B, che ricordo ai bambini di pochi mesi, vaccinarli contro un virus che si prende soprattutto per trasmissione sessuale è veramente un'assurdità, o per scambio di siringhe, il quale, quindi questa legge, porta allo scandalo di probabili tangenti a favore delle farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin, il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo e il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale.

di massa. Nello stato totalitario e collettivista l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute, firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Ah, però, sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie Titti o Tiziana, l'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei, che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no?
ma anche poi con gli oppiaci, con i farmaci oppiacei. Non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva, Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo, quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. E bevete naturalmente poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor. E quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico. Quindi, come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche Sonata Facile, del grande compositore. Ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è il prossimo martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30, qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo. Per esempio, la sparita, ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13, verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, ed era, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile. E nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni e ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni e sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi, infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili, poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e rischiare, fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento, o se ci fosse durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone, che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97, addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. È noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. Ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio secondo la chimica sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni, per un problema che è prima di tutto burocratico. Aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo, ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food and Drug Administration, senza costringere i prodotti omeopatici a seguire lo stesso processo previsto per i farmaci convenzionali, che tra l'altro è molto costoso. E un conto è un'azienda, una multinazionale farmaceutica che non ha certo problemi economici, un conto è un'azienda omeopatica che, insomma. Ricordo che la più grande azienda omeopatica, che è una piccola multinazionale, che è la Boiron, ha un fatturato che è un millesimo, cioè tre zeri di meno, della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi, cioè, non c'è paragone. Dunque, un punto
Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di MAHA,
ma a, vabbè, Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così.

farmaci più vecchi, già un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? Da quella italiana, dalla situazione italiana. Eppure, quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal sistema sanitario nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Allora, dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno, buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, vi ringrazia, eccetera. E, mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito, dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano se, lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno, il costo è di soli 85 euro, e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua, già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato e per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Signe. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè,
Dunque, spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sulla partnership, questi inglesismi, collaborazione, chiamiamola, molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. Dunque, ecco, e solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco. Poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sírio-Libanês a São Paulo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait. Prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi. Ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra che è uno, un certo Paolo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe una forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente. Ecco, quindi mente, insomma, è intraducibile mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente, però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco. Non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia.
dobbiamo curare l'essere umano, sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi radioascoltatori dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie Luisa. Quindi sta dicendo che insomma le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto Luisa, cercherò di tenere conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo: speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge: dai Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti l'articolo, il titolo dell'articolo appunto dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta, mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora, proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia, che è questa. Nel Canada, nella provincia della Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso due punti, aperte virgolette: amo quello che state dicendo, assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese, o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici.
I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura, e quindi si può anche risparmiare oltretutto, che sapete vero quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco, bene, sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptine Donotreauté La Prémédie di Jan Tiersen. È una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempiendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale. Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia, Robert Habeck, e la sua segretaria di Stato, Anja Haiduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017 commissionato dalla Farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BPI, cioè la Farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati, certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale, oggi che è estate. Metto qualche... vi faccio sentire qualche musica in più, è come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in Piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati. Accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco, quando analizza i costi delle cure apocrife, così come che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. Un euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani. Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti, d'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando che ormai l'OMS è in mano
ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, dando così il placet a molti sistemi sanitari in giro per il mondo di operare in questa direzione. Ecco, quindi lo studio comunque sull'efficacia e sui costi della terapia omeopatica è stato pubblicato anche su PubMed di qualche anno fa. Vediamo in che anno esattamente. Dunque, 2024, quindi non molto tempo fa. Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica. Una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca che citiamo a titolo informativo sui vantaggi della terapia omeopatica semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica. Soprattutto nei bambini ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no, alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche, ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli, apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico sennò non permette lo studio. Cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico, che già questo non sarebbe
proprio corretto, ma insomma, comunque questa revisione, insomma, ha portato a dei risultati che sono questi. La terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali: il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico, perché se ne adoperano tanti, no, di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche... Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico, vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano, e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico, condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no, non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così, come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive, aspetta che mi sposto: buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo, con la mia percentuale di grasso, che pensate un po' è l'8% alla bioimpedenziometria, mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa. Sono più sul freddoloso che non sul caloroso, e anche poi, tra l'altro, non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo. Il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato, insomma, che mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento. E io, avendo un fisico da maratoneta, non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale. Quindi Ada scrive: grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore, perché non,
e non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boule dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto, perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea Sceriffo da Verona mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio, ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia verso est di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive: e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo: il caldo a me piace, non proprio afoso, però dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma, che scrive un altro ascoltatore: caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campodarsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui, provincia di Venezia, verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campodarsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive sempre da Verona: penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. No, dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa,
Beh, anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei e forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa, anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada,

non era pseudoscienza, dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli, insomma, uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale, cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive Q-I, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale statica e passiva. Invece i patologi Neil Tase della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la

Rebecca Wells l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio, nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo. Un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo, prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi. Col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi. Ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti. Le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura. Perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto, attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Hahn, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Hahn ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dal lago, in segnali elettrici.
un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi. Ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali trovano in questi spazi, potrebbero trovare in questi spazi, un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece, la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo
con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo, però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto, beh certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo, mi fa stare bene, ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque, no, ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me, Resi. Cosa hai scritto, Resi? Ho zettata 3 anni. Sono già in menopausa da 3 anni, forse vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene.
magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso, Four String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, o Malikian, boh. È partito, eh?

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li avesse, li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36, sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella